0: Rete 1.
1: Sono le 2 in studio Fabiano Rizzi. Oltre 1500 manifestanti sono scesi in piazza a Ginevra per chiedere alla politica e al governo un segnale forte contro Israele dopo 3 anni di guerra nella striscia di Gaza, scatenata dall'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. Tra le richieste dei manifestanti, il blocco immediato di ogni relazione militare, energetica e commerciale con Israele, accusato di condurre una pulizia etnica nei territori palestinesi. In Italia il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e agli agenti delle rispettive scorte. Il filone dell'indagine riguardava la pista del dossier mafia e appalti, una delle possibili ipotesi per chiarire il movente delle stragi del 1992. Nel documento il magistrato sottolinea come non siano stati trovati elementi tali da rendere plausibile e percorribile l'ipotesi investigativa avviata. Non accennano a diminuire le proteste di piazza in Spagna per chiedere una politica più attenta alla problematica degli alloggi. All'indomani della bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa e sulla sospensione degli sfratti per le persone più vulnerabili, migliaia di cittadini sostenuti da diverse sigle sindacali hanno dimostrato in numerose città ventilando uno sciopero generale. Solo a Madrid, stando alla prefettura locale, hanno dimostrato almeno 70.000 persone. Una crisi che rischia di far cadere il governo e da più parti già si parla di possibili elezioni anticipate prima della fine dell'anno. Sport calcio in Nations League. La Svizzera ha battuto 2-1 la Slovenia e conduce il gruppo B1 a punteggio pieno. Nell'hockey l'Ambri Piotta si è imposto 2-1 in trasferta sul Friburgo. Il Davos ha invece avuto la peggio contro il Bien, perdendo 4-3. Sulle altre piste, Langnau Kloten 6-2, Rapperswil Berna 4-3 al supplementare, Zurigo Losanna 3-2 sempre al supplementare. Mountain bike infine con l'ultimo weekend di Coppa del Mondo che ha visto primeggiare nel cross country femminile la zurighese Sina Frey e in quello maschile il secondo posto del ticinese Filippo Colombo. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, domenica 4 ottobre. Ben soleggiato al sud, qualche nuvola e qualche rovescio pomeridiano possibile al nord e temperature massime di 23 gradi. Rete 1.

si fa così. In caso di allarme maltempo con forti e violenti temporali, evita di metterti in viaggio. Viaggia solo se è assolutamente indispensabile e con la massima prudenza. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio, Fabiano Rizzi. Decine di migliaia di persone hanno manifestato a Madrid e in un'altra cinquantunina di città spagnole a favore del diritto alla casa e contro lo sfratto dei cittadini più vulnerabili. Le proteste si sono riaccese dopo che venerdì il Parlamento ha bocciato 2 provvedimenti proposti dal governo del premier socialista Pedro Sanchez. Urne chiuse in Lettonia, dove gli exit poll confermano i sondaggi. Lista Unita, il partito europeista e filo ucraino del primo ministro uscente, è dato in netto vantaggio con oltre il 36% delle preferenze. Supera il 10%.

0: 100% l'alleanza della destra sovranista e filorussa, mentre arrivano all'11% sia il partito populista Lettonia Prima sia i progressisti. Grande sconfitta delle elezioni è l'Unione dei Verdi e degli Agricoltori, per decenni nelle compagini di governo e ora ferma al 3,7% dei voti, sotto la soglia di sbarramento del 5%. In Brasile invece 160 milioni di elettori sono chiamati oggi a rinnovare il congresso e a scegliere il nuovo presidente. I sondaggi danno un testa a testa tra l'uscente Lula da Silva di sinistra e lo sfidante sovranista Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Il probabile ballottaggio è previsto per il 25 ottobre. La polizia ha sequestrato il corrispettivo di 4 milioni di franchi in contanti nell'ambito delle operazioni contro il voto di scambio, una cifra che potrebbe aumentare viste le indagini ancora in corso in diversi stati. 26.500 i militari mobilitati per fornire sicurezza durante il voto e lo scrutinio, ma anche per garantire il trasporto di attrezzature e persone verso riserve indigene e territori difficili da raggiungere. I seggi apriranno dalle 13 alle 22 ora svizzera. Sport calcio in Nations League, la Svizzera ha battuto 2-1 la Slovenia e conduce il gruppo B1 a punteggio pieno. Nell'hockey l'Ambri Piotta si è imposto 2-1 in trasferta sul Friburgo, il Davos ha invece avuto la peggio contro il Bien, perdendo 4-3. Sulle altre piste Langnau Kloten 6-2, Rapperswil Berna 4-3 al supplementare, Zurigo Losanna 3-2 sempre al supplementare. Mountain bike infine con l'ultimo weekend di Coppa del Mondo che ha visto primeggiare nel cross country femminile la zurichese Sina Frey e in quello maschile il secondo posto del ticinese Filippo Colombo. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, domenica 4 ottobre. Ben soleggiato al sud, qualche nuvola e qualche rovescio pomeridiano possibile al nord e temperature massime di 23 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

Sono le 4 in studio, Fabiano Rizzi. Jacques Moretti, il proprietario del Constellation di Crans-Montana, sarà sottoposto a perizia psichiatrica, lo rivelano i colleghi di RTS. È accusato, tra l'altro,

0: Di violenze sulla moglie e la procura vallesana intende valutare il rischio di recidiva. I coniugi Moretti a inizio novembre compariranno nuovamente davanti ai magistrati per rispondere a domande sull'incendio di Capodanno in cui morirono 41 giovani. Decine di migliaia di persone hanno manifestato a Madrid nelle principali città spagnole a favore del diritto alla casa e contro lo sfratto dei cittadini più vulnerabili. Come in altre città europee, Airbnb e i fondi di investimento sono accusati di far impennare costi e affitti e di ridurre la disponibilità di alloggi. Venerdì il Parlamento ha respinto due provvedimenti sull'edilizia abitativa proposti dal governo del primo ministro socialista Pedro Sánchez, una crisi che rischia di condurre a elezioni anticipate. Urne chiuse in Lettonia, dove gli exit poll confermano i sondaggi. Lista Unita, il partito europeista e filo ucraino del primo ministro uscente, è dato in netto vantaggio con oltre il 36% delle preferenze, supera l'11% l'alleanza della destra sovranista e filorussa, mentre arriva al 13% il partito populista Lettonia prima di tutto. Grande sconfitta delle elezioni è l'Unione dei Verdi e degli agricoltori, per decenni nelle compagini di governo, e ora ferma attorno al 5%. Urne aperte in Brasile, dove 160 milioni di elettori sono chiamati a rinnovare il congresso e a scegliere il nuovo presidente. I sondaggi danno un testa a testa tra l'uscente Lula da Silva, di sinistra, e lo sfidante sovranista Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Il probabile ballottaggio è previsto per il 25 ottobre. La polizia ha sequestrato il corrispettivo di 4 milioni di franchi in contanti nell'ambito delle operazioni contro il voto di scambio, una cifra che potrebbe aumentare viste le indagini ancora in corso in diversi stati. 26.500 i militari mobilitati per fornire sicurezza durante il voto e lo scrutinio, oltre al trasporto di attrezzature e persone verso riserve indigene e territori difficili da raggiungere. I seggi apriranno dalle 13 alle 22, ora Svizzera. Sport, calcio, in Nations League la Svizzera ha battuto 2-1 la Slovenia e conduce il gruppo B1 a punteggio pieno. Nell'hockey l'Ambri Piotta si è imposto 2-1 in trasferta sul Friburgo. Il Davos ha invece avuto la peggio contro il Vienna, perdendo 4-3 sulle altre piste. Langnau, Kloten 6-2, Rapperswil, Berna 4-3 al supplementare, Zurigo-Losanna 3-2, sempre al supplementare. Mountain bike infine, con l'ultimo weekend di Coppa del Mondo che ha visto primeggiare nel cross country femminile la zurighese Sina Frey e in quello maschile il secondo posto del ticinese Filippo Colombo. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, domenica 4 ottobre. Ben soleggiato al sud, qualche nuvola e qualche rovescio pomeridiano possibile al nord e temperature massime di 23 gradi.
1: Rete 1.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio Fabiano Rizzi. Jacques Moretti, il proprietario del Constellation di Crans-Montana, sarà sottoposto a perizia psichiatrica. Lo rivelano i colleghi di RTS. È accusato, tra l'altro, di violenze sulla moglie e la procura vallesana intende valutare il rischio di recidiva. I coniugi Moretti, inoltre, a inizio novembre compariranno entrambi nuovamente davanti ai magistrati per rispondere a domande sull'incendio di Capodanno in cui morirono 41 giovani. Oltre 1500 manifestanti sono scesi in piazza a Ginevra per chiedere alla politica e al governo un segnale forte contro Israele a 3 anni dall'inizio della guerra nella striscia di Gaza, scatenata dall'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. Tra le richieste dei manifestanti, il blocco immediato di ogni relazione militare, energetica e commerciale con Israele, accusato di condurre una pulizia etnica nei territori palestinesi. Decine di migliaia di persone hanno manifestato invece a Madrid e nelle principali città spagnole in favore del diritto alla casa e contro lo sfratto dei cittadini più vulnerabili. Come in altre città europee, Airbnb e i fondi di investimento sono accusati di far impennare costi e affitti e di ridurre la disponibilità degli alloggi. Venerdì il Parlamento ha respinto 2 provvedimenti sull'edilizia abitativa proposti dal governo del primo ministro socialista Pedro Sánchez, una crisi che rischia di condurre a elezioni anticipate. Urne chiuse in Lettonia, dove con oltre l'80% delle schede scrutinate, Lista Unita, il partito europeista del primo ministro uscente, raccoglie il 35% delle preferenze. Seguono i partiti della destra euroscettica e filorussa, la Lettonia prima di tutto, del magnate

Lars Schlessers, definito il Trump lettone al 13% e la coalizione sovranista all'11%. Grande sconfitta delle elezioni è l'Unione dei Verdi e degli Agricoltori, per decenni nelle compagini di governo e ora sotto la soglia di sbarramento del 5%. In Brasile invece 160 milioni di elettori sono chiamati oggi a rinnovare il congresso e a scegliere il nuovo presidente. I sondaggi danno un testa a testa tra l'uscente Lula da Silva di sinistra e lo sfidante sovranista Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Il probabile ballottaggio tra i due è previsto per il 25 ottobre. La polizia ha sequestrato il corrispettivo di 4 milioni di franchi in contanti nell'ambito delle operazioni contro il voto di scambio, una cifra che potrebbe aumentare, viste le indagini ancora in corso in diversi stati brasiliani. 26.500 i militari mobilitati per fornire sicurezza durante il voto e lo scrutinio, ma anche per garantire il trasporto di attrezzature e persone verso riserve indigene e territori difficili da raggiungere. I seggi saranno aperti dalle 13 alle 22, ora svizzera. Sport calcio in Nations League, la Svizzera ha battuto 2-1 la Slovenia e conduce il gruppo B1 a punteggio pieno. Nell'hockey l'Ambri Piotta si è imposto 2-1 in trasferta sul Friburgo, il Davos ha invece avuto la peggio contro il Vienna, perdendo 4-3 sulle altre piste, Langnau Kloten 6-2, Rapperswil Berna 4-3 al supplementare, Zurigo-Losanna 3-2 sempre al supplementare. Mountain bike infine con l'ultimo weekend di Coppa del Mondo che ha visto primeggiare nel cross country femminile la zurighese Sina Frey e in quello maschile il secondo posto del ticinese Filippo Colombo. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, domenica 4 ottobre. Ben soleggiato al sud, qualche nuvola e qualche rovescio pomeridiano possibile al nord e temperature massime di 23 gradi.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: Rete 1.
1: Pochi istanti alle 6. In studio Fabiano Rizzi. Oltre 1500 manifestanti sono scesi in piazza ieri a Ginevra per chiedere alla politica e al governo un segnale forte contro Israele a 3 anni dallo scoppio della guerra nella striscia di Gaza, scatenata dall'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. Tra le richieste dei manifestanti, il blocco immediato di ogni relazione militare, energetica e commerciale con Israele, accusato di condurre una pulizia etnica nei territori palestinesi. Decine di migliaia di persone hanno manifestato invece a Madrid e nelle principali città spagnole in favore del diritto alla casa e contro lo sfratto dei cittadini più vulnerabili. Come in altre città europee, Airbnb e i fondi di investimento sono accusati di far impennare costi e affitti e di ridurre la disponibilità di alloggi. Venerdì il Parlamento ha respinto il blocco degli affitti e degli sfratti proposto dal governo del primo ministro socialista Pedro Sánchez a far mancare il sostegno ai nazionalisti catalani, uno strappo che rischia ora di condurre a elezioni anticipate. Urne chiuse in Lettonia, dove dopo lo spoglio di oltre il 90% delle schede, Lista Unita, il partito europeista del primo ministro uscente, è in testa con il 35% delle preferenze. Seguono i partiti della destra euroscettica e filorussa, la Lettonia prima di tutto, del magnate Einars Schlesers, definito il Trump lettone, al 13%, e la coalizione sovranista all'11%. Grande sconfitta delle elezioni è l'Unione dei Verdi e degli Agricoltori, per decenni nelle compagini di governo e ora sotto la soglia di sbarramento del 5%. In Brasile invece 160 milioni di elettori sono chiamati oggi a rinnovare il congresso e a scegliere il nuovo presidente. I sondaggi danno un testa a testa tra l'uscente Lula da Silva di sinistra e lo sfidante sovranista Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Il probabile ballottaggio tra i due è previsto per il 25 di ottobre. La polizia brasiliana ha sequestrato il corrispettivo di 4 milioni di franchi in contanti nell'ambito delle operazioni contro il voto di scambio, una cifra che potrebbe aumentare viste le indagini ancora in corso in diversi stati. 26.500 i militari mobilitati per fornire sicurezza durante il voto e lo scrutinio, ma anche per garantire il trasporto di attrezzature e persone verso riserve indigene e territori difficili da raggiungere. I seggi

0: saranno aperti dalle 13 alle 22 ora svizzera. In Ucraina, nei primi 8 mesi dell'anno, gli attacchi russi hanno colpito 15.280 civili, ferendoli o uccidendoli, una media di 400 a settimana e un incremento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha denunciato l'alto commissario ONU per i diritti umani, Volker Türk, al Consiglio per i diritti umani di Ginevra. L'ufficio delle Nazioni Unite ha anche riscontrato livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. 1.004 i casi accertati, compiuti per l'89% dalle forze russe. Proseguono gli attacchi incrociati tra Houthi yemeniti e Arabia Saudita con i miliziani filo iraniani che rivendicano il bombardamento di una raffineria di petrolio saudita e con forti esplosioni udite nei pressi dell'aeroporto internazionale di Riyadh, mentre l'aviazione saudita ha colpito la città di Habs nel nord-ovest dello Yemen. Le previsioni del tempo per oggi, domenica 4 ottobre. Ben soleggiato al sud, qualche nuvola e qualche rovescio pomeridiano possibile al nord e temperature massime di 23 gradi. Spazio ora alla pagina sportiva curata da Patrick Locatelli.
1: Lo sport.
2: Ben ritrovati, la nazionale svizzera di calcio ha fatto tris vincendo anche a Lucerna 2-1 contro la Slovenia grazie all'autorete di Oblak e al gol decisivo di Ndoye. Nell'altra partita del girone dei rossocrociati la Scozia ha vinto 2-0 in Macedonia del Nord. In classifica elvetici a punteggio pieno con 9 punti, al secondo posto pari merito Slovenia e Scozia con 4, ultima la Macedonia a 0. Nella Lega A la Croazia è stata annientata 7-0 in casa dall'Inghilterra e ha così collezionato la sua peggior sconfitta di sempre, agile 3-1 della Spagna sulla Cechia. Questa sera, sempre nella migliore lega, Grecia contro Germania, Olanda-Serbia, Portogallo-Norvegia e Galles-Danimarca. L'Ambri Piotto è tornato a vincere, lo ha fatto espugnando Friburgo per 2-1 di Müller e Schnarr alle reti leventinesi. Gli altri risultati: Vienna-Davos 4-3, Langnau-Kloten 6-2, Zurigo-Losanna 3-2 al supplementare e 4-3 della Rapperswil sul Berna, anche in questo caso all'overtime. In classifica Zurigo ancora imbattuto e sempre primo, seguito a sorpresa dalla Langnau secondo. In quarta posizione troviamo l'Ambri Piotta, il Lugano è penultimo ma con sole 6 partite. Bianconeri in pista alle 14 a Porrentruy contro la Joie alla stessa ora, anche Ginevra contro Zugo. In Swiss League, terzo successo stagionale, il primo in trasferta per i Bellinzona Snakes, questa volta 3-1 in casa delle Grasshoppers sopra Cenerini, terzi in classifica con 11 punti. Agli europei di ciclismo in Slovenia, medaglia di bronzo per Marlen Reusser in una gara vinta da Vollering, che ha firmato così la doppietta dopo la vittoria mondiale, oggi la gara maschile. In mountain bike, Filippo Colombo ha concluso la stagione con un secondo posto nel cross country nella tappa di Lake Placid vinta da Aldridge, che si è imposto in volata sul ticinese. Gioia rossocrociata anche al femminile grazie al successo di Sina Frey. Nel campionato di pallacanestro, terza partita e terza vittoria per la A++ Massagno, impostasi 104-75 contro Neuchâtel, oggi alle 16 all'Elvetico Lugano Nyon. Il programma dei motori: dalle 7 il Gran Premio del Giappone di MotoGP, dalle 9 invece la Formula 1 è di scena in Malesia per il recupero del Gran Premio della Bahrain e con Verstappen in pole position. Infine l'inline hockey, per dire della serie playoff derby tra Saia Luca e Malcantone, con quest'ultimo a vincere gara 1 dei quarti di finale 6-5.
3: Sull'autostrada 1 Losanna direzione Ginevra, incidente segnalato tra Roll e Glan, quindi attenzione, buon viaggio. Parte adesso alle 6:07 l'Alba Chiara di Rete 1 di oggi con Davide Gagliardi al microfono. Buongiorno, buon risveglio, buon lavoro e buona domenica a tutte le persone già all'ascolto. Tutto bene? Finita bene la nottata, partita bene la mattinata. Qui sempre cambia il punto di vista, una volta poi si dovrebbe decidere definitivamente in tutto il mondo, in tutte le lingue, in tutte le culture, quando finisce la notte, quando inizia la mattina. Sì, lo so, tanto soggettivo, tanto a che vedere con la costellazione, il contesto in cui uno si trova, però piacerebbe una volta sapere tutti cosa ne pensano di questa cosa. Cioè, per te mattina o notte a quest'ora? Ma strano, particolare. Poi in un momento in cui ci si abitua anche magari solo lentamente al momento più scuro della notte, appunto della sera, della mattina, o quello più chiaro, il sole sorge, il sole tramonta, è bello, bello, bello. Allora, pacchettino musicale, vediamo un po' questa mattina i due dischi. Ah, pacchettino musicale bilingue, Shine a Little Love all'inizio con l'Electric Light Orchestra e poi T'innamorerò, Marina Rei. Sempre particolare questo titolo, viene in mente di dire T'innamorerai, invece no, T'innamorerò. Allora, ELO, Electric Light Orchestra, fondato nel 1970 a Birmingham da Jeff Lynne e Roy Wood insieme al batterista Ben Bevan. Jeff Lynne, uno dei nomi scelti per determinare il luogo che visitiamo, seppure virtualmente con l'aereo, direte uno. Birmingham, lui quindi, città di, sì, 1 milione, quasi 200.000 abitanti nel Regno Unito, borgo metropolitano situato nella contea metropolitana delle West Midlands, Inghilterra centrale, la seconda città britannica più popolata dopo Londra, secondo quanto ho trovato. La città è conosciuta con un nomignolo, Brum, dal nome dialettale Brummagern, e i suoi abitanti sono chiamati Brummies. Vi si parla un dialetto chiamato Brummie. Considerata centro sociale, culturale, finanziario e commerciale delle Midlands, Birmingham ha solo pochi fiumi che la attraversano, e quindi questa è un po' la situazione della città che ha dato i natali a Jeff Lynne, cofondatore dell'Electric Light Orchestra. È sede anche di mercato nel Warwickshire nel periodo medievale, conosciuta anche, cresciuta poi anche con l'illuminismo grazie poi alla successiva rivoluzione industriale, come anche altri paesi chiaramente, vide progressi nella scienza, nella tecnologia, nello sviluppo economico, producono anche lì una serie di innovazioni che hanno gettato molte basi poi della società industriale moderna, pensando anche poi ai tempi in quel senso lì. Però alcune invenzioni, alcune visioni si sono poi anche tramandate e sono state la base per cose più contemporanee in questo senso. Da lì, da Birmingham, prenderemo virtualmente sempre l'aereo, scenderemo verso sud, anche questa mattina passiamo sopra la Svizzera, sopra la Lombardia, e arriviamo a Roma, perché è lì che nacque Marina Rei, cresciuta anche a Roma. Il padre Enzo Restuccia era il batterista dell'orchestra di Ennio Morricone, mentre la madre, si chiamava Anna Giordano, suonava nell'orchestra sinfonica di Roma. In pratica è cresciuta Marina Rei in una casa davvero piena di musica. Quando si dice figlia d'arte, in questo caso sì, è proprio vero. È giovanissima, lascia la famiglia, appena compiuti 18 anni, si dedica completamente alla musica dal vivo, comincia ad esibirsi nei locali romani, no? Poi quegli anni sicuramente andavano ancora più, non dico di moda, ma sì, erano la moda, ma erano forse anche un po' la novità, anche se si era cominciato già prima, però magari questo, ecco, sta un po' più scomparendo, quindi immaginiamo, no? Quell'epoca, quei momenti, quei locali dove si faceva musica, dove anche tante giovani e tanti giovani andavano coi sogni, non piacerebbe un giorno poi chissà fare di questa passione il lavoro, e infatti in alcuni casi è successo. In questi locali romani Marina Rei ha costruito proprio la sua identità artistica, e poi questa identità è diventato un successo a quel punto anche nazionale. Prima di diventare la Marina Rei che conosciamo, no? Negli anni 90 lei incideva già musica dance con un altro nome, Jamie D. E poi però inizia la carriera e tiene Marina Rei. Allora, adesso andiamo a Birmingham e cominciamo Shine a Little Love, e poi locali romani, Marina Rei con T'innamorerò.

Allora, ci sono persone che a volte cantano dei luoghi, no? Dicono, dedico una cartolina sonora, o meglio una canzone, quindi con storie, immagini, le metto in un brano, in 3 minuti racconto una località. Poi ci sono anche persone che invece in questi posti, dopo averne creato un successo mondiale raccontandoli in musica, vanno davvero a viverci e fanno di questi luoghi la loro casa. È il caso di Sandy Martin, che vive adesso nella sua, secondo me bisogna proprio dire così in questo caso, Ibiza, perché vabbè, non solo l'ha raccontata, l'ha trasformata anche in una canzone celebre, ma l'ha fatta sua in questo senso, davvero l'ha scelto come luogo dove vivere dopo gli anni della grande popolarità, delle serate in giro per tutta l'Europa, si parla degli anni 80. A un certo punto, recentemente, ha rallentato il ritmo, ha raccontato di preferire le passeggiate in spiaggia, la sera, almeno così dice lui, racconta una vita tranquilla, quella mondana che l'aveva accompagnato negli anni 80 poi. Però basta dire Sandy Martin per essere un po' così catapultato in quel 1984, quando Alexander Martin, poi nome d'arte Sandy Martin, fu scoperto da un Claudio Cecchetto e pubblicò questa canzone People from Ibiza, un brano destinato davvero a diventare un simbolo assoluto dell'estate, delle musiche dance di quel decennio, ma poi anche degli anni successivi, perché bastava citarlo, bastava sentirlo e tornava subito una canzone di moda. Lui, anni 80, capelli biondi, tastiera tracolla, immagine da viaggiatore quasi senza confini, incarnava anche quello che era un po' il sogno di quegli anni, no? La libertà, le vacanze, l'evasione, la voglia di divertirsi, il mare. E il successo di People from Ibiza fu tale proprio da trasformare il nome dell'isola spagnola in un simbolo internazionale della festa e della vita notturna. Quindi un po' bidirezionale questa cosa, un po' lui ispirato all'isola, un po' la sua canzone ispirava chi ascoltava e si identificava poi coi temi, con questa atmosfera da vacanza, poi andare a raggiungere, a scoprire l'isola. E forse proprio questo è il segreto della canzone, non racconta una storia precisa, ma quella che dicevo, una atmosfera, un mondo, un sogno, no? Quindi buttiamoci in quell'atmosfera con People from Ibiza, ma magari dalle spiagge di Ibiza lui adesso sta proprio passeggiando con le cuffie, ascoltando Rete 1, e allora buon compleanno perché compie gli anni oggi. Happy birthday!

cominciamo a vedere un po' l'almanacco di oggi, cioè questo grande libro che contiene gli avvenimenti legati al 4 ottobre, però sparsi negli anni. 1868, il 4 ottobre, cioè siamo prima del Novecento, è il 4 ottobre. Il Canton Ticino, in questo caso precisamente, è colpito da una delle più devastanti alluvioni della sua storia. Piogge incessanti per diversi giorni, il Lago Maggiore raggiunge un livello record, sembrerebbe ancora considerato oggi record, cioè allora erano 200 centimetri e 23, quindi leggermente più di 2 metri, provocando vasti allagamenti soprattutto nella regione di Locarno. È un primato che appunto pare resistere ancora oggi. Nel 93 la cifra indicata è quella di 197,24, quindi quasi 2 metri, non 2 metri ancora in quel senso. 1957, sempre 4 ottobre come oggi, quindi l'Unione Sovietica sorprende il mondo lanciando in orbita lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale della storia, una sfera metallica di 58 cm di diametro, ma piccolina, no? Se uno la immagina, con l'immensità dell'universo, poco più di 80 kg di peso, ma piccolina, carina, però segna l'inizio proprio dell'era spaziale. Lo Sputnik orbita attorno alla Terra per alcuni mesi, trasmettendo il celebre segnale radio captato dagli ascoltatori di tutto il mondo fino al rientro nell'atmosfera avvenuto all'inizio del 1958. E questo successo sovietico coglie di sorpresa gli Stati Uniti e dà il via a questa corsa allo spazio tra le due potenze, una delle sfide simbolo della guerra fredda anche. La risposta americana arrivò pochi mesi più tardi, infatti il 31 gennaio del 1958, con il lancio poi di Explorer 1, primo satellite statunitense progettato dal team guidato da Wernher von Braun. Questi primi due brevi avvenimenti legati alla data di oggi. Adesso c'è Just Another Day, John Secada. Anche lui oggi compie gli anni. Poi se all'ascolto c'è qualcuno che conosce un'amica, un amico che compie gli anni oggi, ditemelo, gli faremo gli auguri in diretta radio, perché no?

0: Informazione viabilità delle 6:36. Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi. Buon viaggio a tutte le persone che seguono la radio dall'auto.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

4 ottobre, oggi chiaramente, 1883 però, mamma mia quanti anni! Eppure, se uno pensa invece ai secoli e millenni, alla creazione dell'universo, beh, voglio dire, 1883 è ieri, no? Cosa succedeva in quel lontano ieri, il 4 ottobre? Partiva da Parigi il primo viaggio dell'Oriente Express, treno destinato poi a diventare una leggenda. Cerchiamo di immaginare questo marciapiede, il marciapiede inteso come binario, cioè il luogo dove ci si avvicina poi alla partenza del treno, Oriente Express, personaggi vestiti giustamente come all'epoca 1883, cappelli, donne, uomini, valigie, sta partendo l'Oriente Express, scusi, è da quella parte? Sì, guardi, è là in fondo, vede il vapore? Lusso, eleganza, comfort senza precedenti trasformano il viaggio in un'esperienza esclusiva per aristocratici, diplomatici, personaggi di ogni genere, tra affari, turismo, no, che stava anche nascendo in un certo senso. Da Parigi l'Oriente Express. Il primo percorso arriva fino a Giurgiu, in Romania. Da lì poi i passeggeri proseguono verso Costantinopoli attraverso anche una combinazione di altri treni e battelli, però il concetto è questo Oriente Express. Qualche anno più tardi, dal 1889, l'Oriente Express collegherà direttamente Parigi e Istanbul, diventando il simbolo stesso del viaggio avventuroso, no? Attraverso l'Europa. È avventuroso e anche romantico, e in certi casi ecco un po' inquietante, o meglio, questo tipo di viaggio è stato reso anche immortale da Agatha Christie nel suo romanzo Assassinio sull'Oriente Express. Il convoglio è entrato nell'immaginario collettivo anche come il treno delle spie, degli intrighi internazionali, del grande lusso e di questo fascino, forse quasi anche un po' inspiegabile, legato sia alla storia da una parte, alla storia romanzata dall'altra, a questa icona quasi, no, diventata nel corso degli anni. Il servizio regolare sopravviverà poi per oltre un secolo, fino alla definitiva soppressione il 14 dicembre 2009, chiaramente poi con altre tipologie, altre immagini rispetto a quelle di fine 800 sicuramente. Chissà a bordo questi cristalli, carrozze letto che sembravano camere d'albergo di lusso, oggetti pregiati, il re dei treni e il treno dei re, no? Veniva anche, mi pare, chiamato, argenterie, le curve, i rumori, sicuramente non era un treno silenzioso come capita spesso oggi, moderno, non gli scalini per salire, bisognava magari attaccarsi davvero a questi ganci e salire, arrivederci, partiamo, e partiva. Beh, bello, questo 4 ottobre ci ha permesso un attimo di fantasticare in un'atmosfera da treno in partenza per l'Oriente, in un certo senso, no? Raff, interminatamente.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Dopo i Pretenders è momento di collegarmi con Meteo Svizzera Locarno Monti e saluto oggi Lorenzo Di Marco. Buongiorno, ciao Lorenzo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, che domenica sarà in Svizzera? Partiamo da sud o da nord? Vedi tu. O magari
1: ma partirei dalla
0: generica
1: situazione generale.
0: Infatti,
1: sì.
0: Ecco.
1: Allora, siamo sempre un po' al margine dell'anticiclone, però come diceva ieri già mia collega Lisa, con diversi flavors, diversi sapori, nel senso che abbiamo un po' più di umidità che sta lambendo la Romandia. Oggi abbiamo già qualche locale debole rovescio sulla vicina Francia anche, però in Romandia piuttosto nuvolosità che altro. Svizzera tedesca e invece il sud delle Alpi restano oggi sotto condizioni un po' più stabili, siamo più al margine di questo debole sistema che passa al margine appunto di questo anticiclone. Dunque al sud una giornata prevalentemente soleggiata con qualche annuvolamento a quote medio-alte a partire da metà giornata concretamente, e verso sera nelle Alpi non escluso che magari due gocce le fa a livello locale proprio da nuvolosità, da ciclo diurno, però siamo comunque in ottobre, quindi niente di particolarmente eclatante.
0: Sì.
1: Temperature massime siamo sui 24 gradi al sud, al nord siamo attorno ai 21-22 gradi circa.
0: No, stavo cercando di immaginare, no? È vero che non siamo una lezione di meteorologia, però insomma questi annuvolamenti un po', come dicevi, anche verso il sud delle Alpi è perché quel sistema lì della Romandia, cioè, un po' riesce a oltrepassare l'anticiclone, quindi dare qualche spintina verso più di noi?
1: Sì. Sì, esatto, praticamente 3-4 giorni che siamo lì al margine con l'anticiclone che sembra che molla e si sposta verso sud, però alla fine resta sempre un po' lì. Limite di massa d'aria è proprio vicino alla Svizzera, oggi c'è una perturbazione un attimino più spinta che riesce a infilarsi soprattutto verso le regioni più occidentali del nostro paese, dunque verso la Romandia. Lì anche con qualche precipitazione al sud si tratterà più che tutto di nuvolosità a quote medio-alte, poi si aumenta l'instabilità, però non è che è il fronte che passa, quindi
0: e nei giorni
1: qualcosa
0: a seguire
1: Alpi
0: mollerà poi questo anticiclone, lascia passare i sistemi o è sempre qui a determinare stabilità poi?
1: Allora, resta ancora formalmente, direi, fino a martedì, anche se va indebolendosi pian pianino. Poi in più, tra lunedì e martedì c'è una goccia fredda in quota, un piccolo sistema che si infila praticamente da nord-est sul nostro paese. Dunque, soprattutto lunedì e martedì, l'instabilità pomeridiana sarà un attimino più marcata nei Grigioni e nelle Alpi, anche in Alto Ticino. Però appunto sì, sono dettagli, non è che sono precipitazioni estese. Il cambiamento un po' più netto si attende tra giovedì e venerdì, con lo sprofondamento di una perturbazione più marcata che interesserà tutto il paese. Quello porterà anche a un netto calo termico. Infatti, per chi legge il nostro bollettino, comincia a vedere anche il limite delle nevicate a partire da venerdì,
0: sì,
1: che dovrebbe calare venerdì, appunto, venerdì mattina in Engadina, non escluso che faccia già qualche fiocco di neve fin sul fondo valle. Sto pensando soprattutto all'alta Engadina, 1600 metri quota circa. Quindi potrebbe essere la prima spolveratina, diciamo, della stagione.
0: Lorenzo Di Marco, precisissimo come sempre, grazie, a più tardi, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.

0: Rete 1.
1: Sono le 7.
2: In studio Fabiano Rizzi. Nuova ristrutturazione in vista per l'azienda siderurgica lucernese Swiss Steel, l'ha annunciata il direttore del gruppo Frank Koch dalle pagine della Sonntag Zeitung. I tagli avverranno in Germania, dove Swiss Steel aveva già dimezzato il numero dei dipendenti, portandolo da 13.000 a 6.500. La ristrutturazione, causata da ingenti perdite, mira a ridurre la dipendenza dell'azienda dal settore automobilistico. Decine di migliaia di persone hanno manifestato a Madrid e nelle principali città spagnole in favore del diritto alla casa e contro lo sfratto dei cittadini più vulnerabili. Come in altre città europee, Airbnb e i fondi di investimento sono accusati di far impennare i costi e affitti e di ridurre la disponibilità di alloggi. Venerdì il Parlamento ha respinto il blocco degli affitti e degli sfratti proposto dal governo del primo ministro socialista Pedro Sánchez a far mancare il sostegno ai nazionalisti catalani, uno strappo che rischia ora di condurre a elezioni anticipate. Urne chiuse in Lettonia, dove a spoglio quasi ultimato Lista Unita, il partito europeista del primo ministro uscente, è in testa con il 35% delle preferenze. I partiti di centrodestra, suoi attuali alleati, ottengono uno il 9% e l'altro il 6%. Buon risultato anche per l'estrema destra, le cui due principali componenti ottengono una il 13% e l'altra l'11% dei consensi. Grande sconfitta è l'Unione dei Verdi e degli Agricoltori, per decenni forza di governo e ora sotto la soglia di sbarramento del 5%. In Brasile invece 160 milioni di elettori sono chiamati oggi a rinnovare il congresso e a scegliere il nuovo presidente. I sondaggi danno un testa a testa tra l'uscente Lula da Silva di sinistra e lo sfidante sovranista Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Il probabile ballottaggio è previsto per il 25 ottobre. La polizia brasiliana ha sequestrato il corrispettivo di 4 milioni di franchi in contanti nell'ambito delle operazioni contro il voto di scambio, una cifra che potrebbe aumentare visto le indagini ancora in corso in diversi stati. 26.500 i militari mobilitati per fornire sicurezza durante il voto e durante lo scrutinio, ma anche per garantire il trasporto di attrezzature e persone verso riserve indigene e territori difficili da raggiungere. I seggi saranno aperti dalle 13 alle 22 ora svizzera. In Ucraina nei primi 8 mesi dell'anno gli attacchi russi hanno colpito 15.280 civili, ferendoli o uccidendoli, una media di 400 a settimana e un incremento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha denunciato l'alto commissario ONU per i diritti umani, Volker Turk, al Consiglio per i diritti

0: diritti umani a Ginevra. L'ufficio delle Nazioni Unite ha anche riscontrato livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. 1.004 i casi accertati, compiuti per l'89% dalle forze russe. Proseguono gli attacchi incrociati tra Houthi yemeniti e Arabia Saudita, con i miliziani filo-iraniani che rivendicano il bombardamento di una raffineria di petrolio saudita e con forti esplosioni udite nei pressi dell'aeroporto internazionale di Riyadh, mentre l'aviazione saudita ha colpito la città di Habs nel nord-ovest dello Yemen. La pagina sportiva ora con Patrick Locatelli.
1: Lo sport.
2: Ben ritrovati, la nazionale svizzera di calcio ha fatto tris vincendo anche a Lucerna 2-1 contro la Slovenia grazie all'autorete di Oblak e al gol decisivo di Ndoye. Nell'altra partita del girone dei rossocrociati la Scozia ha vinto 2-0 in Macedonia del Nord. In classifica il Vettice a punteggio pieno con 9 punti, al secondo posto pari merito Slovenia e Scozia con 4, ultima la Macedonia a 0. Nella Lega A la Croazia è stata annientata 7-0 in casa dall'Inghilterra e ha così collezionato la sua peggior sconfitta di sempre, agile 3-1 della Spagna sulla Cechia. Questa sera sempre nella migliore Lega, Grecia contro Germania, Olanda-Serbia, Portogallo-Norvegia e Galles-Danimarca. L'Ambripiotto è tornato a vincere, lo ha fatto espugnando Friburgo per 2-1 di Müller e Schnarr alle reti leventinesi. Gli altri risultati: Vienna-Davos 4-3, Langnau-Kloten 6-2, Zurigo-Losanna 3-2 al supplementare e 4-3 della Rapperswil sullo Berna, anche in questo caso all'overtime. In classifica Zurigo ancora imbattuto e sempre primo, seguito a sorpresa dalla Langnau secondo. In quarta posizione troviamo l'Ambripiotta, il Lugano è penultimo ma con sole 6 partite. Bianconeri in pista alle 14 a Porrentruy contro la Joie alla stessa ora, anche Ginevra contro Zugo. In Swiss League, terzo successo stagionale, il primo in trasferta per i Bellinzona Snakes, questa volta 3-1 in casa delle Grasshoppere sopra Cenerini, terzi in classifica con 11 punti. Agli europei di ciclismo in Slovenia, medaglia di bronzo per Marlen Reusser in una gara vinta da Vollering, che ha firmato così la doppietta dopo la vittoria mondiale, oggi la gara maschile. In mountain bike Filippo Colombo ha concluso la stagione con un secondo posto nel cross country nella tappa di Lake Placid vinta da Aldridge, che si è imposto in volata sul ticinese. Gioia rossocrociata anche al femminile grazie al successo di Sina Frey. Nel campionato di pallacanestro, terza partita e terza vittoria per la A++ Massagno, impostasi 104-75 contro Neuchâtel oggi alle 16 all'Elvetico Lugano Nyon. Il programma dei motori: dalle 7 il Gran Premio del Giappone di MotoGP, dalle 9 invece la Formula 1 è di scena in Malesia per il recupero del Gran Premio della Bahrain con Verstappen in pole position. Infine l'inline hockey, per dire della serie playoff derby tra Saia Luca e Malcantone, con quest'ultimo a vincere gara 1 dei quarti di finale 6-5.
3: La polizia cantonale ticinese è alla ricerca di Doris Farinotti, classe 1985. Cittadina svizzera domiciliata a Gordola, non si hanno più sue notizie da ieri a Malvaglia. Questi i suoi connotati: altezza 1,65 m circa, corporatura magra, occhi e capelli castani, lisci. Si esprime in italiano, tedesco e francese. Al momento della scomparsa indossava una tuta scura con scarpe tipo ballerina. Chi fosse in grado di fornire informazioni in merito è invitato a contattare il comando della Polizia Cantonale Ticinese al numero di telefono 0848 25 5555.
4: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi. Buon viaggio.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
4: Seconda ora di Alba Chiara di questa domenica 4 ottobre. Buongiorno a tutte le persone all'ascolto già da diverse ore magari della radio e di Alba Chiara di un'ora fa. E buongiorno invece anche a chi ha acceso la radio, l'ascolto, la musica proprio pochissimi istanti fa magari. Love is like a heat wave, questa canzone alle 7 e 8 minuti.

0: Ligabue, hanno perso le parole, e le parole invece arrivano qui nello studio attraverso il nostro numero di contatto, quindi è il momento dei saluti, quello che dedico ai saluti, anche magari vocali, infatti se voleste mandarli i messaggi vocali, anche se è presto, male non fanno, li ascolto sempre volentieri, a volte utili, anzi quasi più utili quelli vocali, se si vuole lanciare un'iniziativa, una manifestazione, pubblicizzare un evento che magari avete anche organizzato, o qualche vostro conoscente, il vostro comune, il vostro quartiere, o sapete che sotto casa, si fa per dire, c'è una manifestazione, un evento che conoscete, alla quale tenete. Ecco, fatemelo sapere che io lo diffondo. Se poi arriva con la vostra voce, meglio ancora. Il numero WhatsApp che tanti hanno già salvato e registrato nei contatti, ma lo faccio sentire, casomai qualcuno non lo avesse mai segnato. Allora, dicevo, momento saluti. Olivier, buongiorno, bonjour, guten Sonntag, come scrive lui, Davide, cavaliere dell'Alba Chiara, grazie. Lui si trova sempre nel sud della Francia, Sommières. L'alba e la foto arriveranno più tardi, ma forse è un po' nuvoloso anche oggi lì, no? Poi Francesco, buongiorno, buon caffè. Franca, anche da Celerina, buona domenica. Chi non dimentica, scrive, mai di salutare anche con un semplice ciao. È vero, magari, Franca, mi fai ragionare, non bisogna trovare lunghi saluti, girarci attorno, no, ciao, salve, diretti, però questa breve parolina mostra il pensiero che c'è dietro, no? Marisa, buongiorno, e scrive in arrivo bellissima questa foto, una grafica. Anzi, una grafica, sembra proprio un oggetto messo lì sul piano della cucina, magari è un oggetto che ha in casa, non so. In arrivo il caffè, ed è una macchinina che ha le luci davanti come due lampadine, immaginatela come una, proprio come una macchina, no? Blu, c'è il cofano, ci sono i vetri, c'è il simbolo davanti, e invece del simbolo proprio in metallo c'è lo spazio per una tazzina del caffè, e dove di solito ci sono i tergicristalli esce un beccuccio e da lì scende il caffè come se fosse una macchina del caffè. Bellissima questa macchina, appunto, ecco perché dice in arrivo il caffè. Poi ancora Silvano, mi sembra, sì, certo, buongiorno. Ah, ecco, no, questo è un messaggio proprio anche privato e uno lo diffonde tra amici, uno si dice buongiorno, io vi saluto, puoi dire a Silvano che arrivo per le 11:30, grazie Andrea, ma era un messaggio per noi della radio, è sbagliato, se no facciamo, cioè, come le centrali telefoniche di cui parlavamo ieri, no? Tu mandi il messaggio qua e io lo diffondo in diretta nazionale per dire guarda che arrivo alle 11:30, vabbè. Un servizio anche questo, eh. Poi tanti auguri alla cara Yvonne di Avegno, che oggi festeggia i suoi 85 anni in ottima salute. Saluti e auguri da Patrizia, Popi e Leo. Bello questo messaggio di auguri. Aurélie, bonjour, bellissima la foto dell'alba, sì, perché sta cominciando a salire il sole da dove lo vede. Buona domenica e buongiorno anche da Giovanna, grazie anche a te. Poi ancora, qua c'è un messaggio vocale, poi ve li faccio sentire. Buongiorno da Cavaglione, Franco, buongiorno. Poi Flavia, buongiorno Davide, tutti questa sera ad ascoltare Gianni Morandi. Eh sì, giusto, al Palazzetto Fevi di Locarno, Gianni Morandi. Flavia, qual è la canzone che veramente speri ti faccia Morandi questa sera? Diccelo, diccelo. Diletta, buongiorno, dice buongiorno Davide, buongiorno e buona domenica a tutti. Vedete che i messaggi mi esaltano, perché poi magari ritrovo dei nomi e me li ricordo, dico ma questi nomi arrivano puntuali ad Alba Chiara, quindi complimenti, grazie. Poi dedicheremo ancora un attimo più tardi ai vostri saluti, ripeto, se qualcuno non avesse mai salvato il numero è questo qui, eh?
1: 076 321 1113.
0: I Simply Red cantavano quell'anno della fine degli anni 80 It's Only Love, è solo amore.

0: 7:23 minuti di questa mattina. Cercate idee per il tempo libero?
1: L'agenda con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
0: I manifesti raccontano più di una semplice pubblicità. Guardarli magari poi a distanza d'anni ti fanno entrare in un'epoca diversa da quella in cui tu stai guardando quei manifesti, no? Raccontano i gusti di quell'epoca, i desideri, il modo anche in cui è cambiato il nostro modo, quello umano, di comunicare. Al Max Museo di Chiasso, fino all'inizio di novembre, l'8 novembre per la precisione, c'è la mostra Manifesti che Passione, una collezione di collezioni. Porta nelle sale oltre 80 manifesti europei realizzati nell'arco di circa un secolo, dai primi del Novecento fino agli anni 2000. Ne parliamo con Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del Max Museo di Chiasso, al microfono di Loriana Sertoni.
2: Buongiorno, un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Con vivo piacere che proponiamo degli eventi all'interno di una mostra molto interessante, incuriosente, potremmo dire. Il manifesto lo conosciamo, come lo vediamo affisso normalmente, ma scoprire come sono stati realizzati e quali sono stati gli argomenti dei primi manifesti di inizio Novecento, quando si chiamava ancora Reclam, è piacevole all'interno delle sale di un museo come il Max Museo di Chiasso, dedicato alla grafica, al design e alla comunicazione visiva. Ed è proprio attraverso le quattro sale del museo che si possono vedere dai primi manifesti di inizio Novecento fino a arrivare a quelli degli anni 2000, e attraverso anche un po' gli argomenti che venivano trattati. Inizialmente erano i trasporti, il turismo, scoprire i luoghi del territorio, per poi passare invece al prodotto e quindi alla vera e propria reclame di una modalità persuasiva, come allora si chiamava appunto anche la pubblicità, e quindi sviluppare anche l'interesse all'interno delle altre due sale sul tema del manifesto per gli eventi, per la cultura e anche all'interno delle campagne vere e proprie pubblicitarie. L'iniziativa che propone pausa pranzo al museo, come quella di venerdì 9 ottobre, riguarda un momento dove normalmente il museo è invece chiuso, che si apre ai visitatori per visionare con un tema specifico della mostra, in ogni sala in particolare un manifesto, e quindi vedremo assieme l'aspetto tematico cronologico e approfondiremo nell'arco temporale, appunto dall'inizio del Novecento fino alla contemporaneità, quattro manifesti singolari e anche incuriosenti. La proposta si conclude quindi alle ore 13:30 e con anche la consegna di un buon caffè a tutti i visitatori, che possono poi poterlo prendere all'interno del centro di Chiasso, anche seduti piacevolmente in piazza Indipendenza o anche in un'altra occasione. La cultura quindi da poter approfondire assieme e con piacevolezza. Il manifesto racconta una storia grafica e anche culturale. Inizialmente con l'inizio del Novecento il manifesto era l'unico mezzo pubblicitario che quindi proponeva attraverso uno slogan molto chiaro e un'immagine persuasiva, vuoi un luogo o anche un prodotto e successivamente un evento culturale. Quindi capire anche la storia della pubblicità attraverso il manifesto e capire anche la nostra società, capire le nostre abitudini, capire come siamo anche variati, modificati nel modo proprio della stessa comunicazione, e anche percepire l'elemento che inizialmente il manifesto era diretto a tutti, anche a un mondo molto illetterato, pochi sapevano leggere, mentre oggi il manifesto è anche frutto di un sunto culturale e un prodotto che vuole stimolare il pensiero. Quindi un modus operandi anche della comunicazione che è sempre bello scoprire assieme. La mostra intitolata Manifesti che passione, una collezione di collezioni, sarà aperta al Max Museo di Chiasso fino a domenica 8 novembre. La pausa pranzo al museo è una nuova modalità di incontrarsi all'interno di una struttura espositiva e svolgere un percorso molto mirato e molto particolare. Poter rivolgere anche alla direzione diverse domande incuriosenti e nello stesso tempo avere una modalità veloce per poter approfondire dei temi in pillole, potremmo dire, all'interno della mostra stessa. Tutte le informazioni, con anche altri eventi, laboratori per bambini, incontri, li potete trovare sul sito www.centroculturalechiasso.ch, specificatamente Max Museo.

0: Mick Jackson con Weekend. Ecco, quindi dicevo qualche messaggio vocale, per esempio.
1: Morga mette non donna ce ne son tic. Ciao.
0: Ciao Tony, ecco, in effetti mi ricordo questa tua energia già mattutina, eh? Allora, ancora un altro Franco. Buongiorno Luisella, che dice: rientrata da Scudellate dopo 3 mesi. Luisella, certo, mi ricordo, abbino sempre il nome anche alla provenienza. Carla da Ascona: buongiorno Davide, anch'io andrò a vedere il mio Giannino Morandi. Dice: canterà In ginocchio da te? Beh, lo spero, ma sicuramente la canterà, altrimenti Carla glielo gridi dal pubblico, perché no? Dici: canta quella canzone perché io voglio esattamente quella canzone lì. Poi Flavia ancora dice: no, sono tutte belle le canzoni di Morandi, non saprei quale scegliere. Infatti ha messo anche lei In ginocchio da te, quindi sono già 2 persone che andranno a sentirlo, chissà se le farà felici con quella canzone. Poi c'è Luca: buongiorno, pista in moto, oggi prove libere, ecco la sua attività del giorno. Buongiorno Davide dall'Italia. Poi c'è un annuncio, infatti dicono: è possibile pubblicarlo? Certo, lo leggo subito. Mercatino autunnale a Braggio, oggi dalle 10, mercatino tradizionale all'aperto con prodotti nostrani e artigianato, e poi pranzo, polenta e spezzatino presso l'agriturismo Reisch. E qui non è specificato se è gratuito il pranzo o no, però vabbè, si può contattare l'agriturismo e chiedere. Vi aspettiamo numerosi, a presto, in caso di brutto tempo verrà annullato, però sicuramente avranno aderito in tanti, quindi gli espositori del mercatino ci sono, e quindi buon mercatino autunnale a Braggio. A proposito di eventi, invece, finiva ieri a Zurigo, avevamo anche accennato, questo festival più che altro degli incontri, delle esposizioni, dei programmi di conferenze un po' anche sparsi, non proprio solo in un centro espositivo, dedicato all'intelligenza artificiale. Il tema di quest'anno è stato la fiducia, non tanto la tecnologia, cioè non cosa questa IA riesce a fare, ma di quanto ci si possa fidare dei suoi risultati. Appunto, era tutta la regione zurichese coinvolta, ci sono stati una cinquantina di eventi, ed è una manifestazione nata da una collaborazione tra il Politecnico e poi l'ETH AI Center, il Greater Zurich Area, il cantone, la città di Zurigo. L'ambizione è anche quella proprio di posizionare la città, il cantone, anche probabilmente tutto, come uno dei principali poli europei dell'intelligenza artificiale. C'erano anche discussioni, no, in questa direzione. Si è concluso questo Zurich AI Festival o IA Festival, settimana, è durato di incontri e ha riunito ricercatori, aziende, start-up, anche istituzioni proprio che ruotavano attorno a questa domanda: ma ci si può fidare di quello che fa? Quello che fa lo vediamo già e lo vedremo, lo scopriremo, ma la fiducia, appunto, no? Questa trusted intelligence, era questo il tema dell'edizione, e quindi diventano centrali parole come trasparenza, responsabilità, controllo umano. Chiaramente al festival non sono mancate le dimostrazioni anche proprio più tecnologiche in quel senso, quindi c'erano robot umanoidi, bracci robotici, dimostrazioni pratiche, laboratori dedicati agli agenti intelligenti di nuova generazione, così vengono chiamati in gergo da loro. Il messaggio più forte però è questo qua, quindi il futuro dell'intelligenza non dipenderà di questa intelligenza artificiale non dipenderà soltanto dalla sua potenza, ma dalla capacità di capire come prende le sue decisioni e di verificare quando sbaglia. Quindi non solo affidarsi, ma fidarsi. Questo è un po' il riassunto, no, di questi articoli che parlavano anche del festival che si è concluso ieri. La sfida oggi non è soltanto costruire macchine che funzionano secondo quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale, ma è imparare a convivere con loro sapendo come funzionano. Guarda qui la scaletta, sicuramente la redazione musicale ha contribuito, sapendo che questa sera tante persone che stanno ascoltando la radio andranno proprio a sentirlo a Locarno. Gianni Morandi, eccolo qua. Eh sì, le e i fan avranno già riconosciuto Bella Signora. E In ginocchio da te

Certo, il nostro numero di contatto, tanti lo hanno già nel proprio telefonino, quindi trovano subito la chat, altrimenti uno basta che lo salva e poi gli esce automaticamente nei contatti WhatsApp il simbolino, il login Rete 1, e quindi ci può scrivere. Come sta facendo Giorgio adesso, dicevo, infatti il contatto WhatsApp utilissimo soprattutto la domenica mattina a quest'ora in Alba Chiara Weekend, Alba Chiara Domenica, per promuovere e ricordare degli eventi. Infatti Giorgio ricorda la festa d'autunno in Piazza Riforma a Lugano, il gruppo Costumi Malcantonesi, Canti e Tradizioni Popolari, c'è la rievocazione con i mestieri di una volta. Bellissimo, secondo me, dico anche bellissimo, il manifesto, come l'hanno fatto con queste belle foglie d'autunno e il programma. Infatti guardalo lì, 4 ottobre ore 10:30 e 4 ottobre ore 15, ingresso libero, piccolo mercatino artigianale, prodotti tipici, ticinesi, tradizioni e folklore. Però la cosa appunto interessante è che fanno la rievocazione dei mestieri di una volta, quindi uno può immergersi almeno così nella mente del passato, perché vede, no, questi personaggi in costume con degli attrezzi anche molto tipici, come si vede da questa fotografia sulla destra, grazie Giorgio. Quindi l'attenzione sarà particolarmente rivolta alla vendemmia e alla vinificazione dei tempi passati, appunto nell'ambito della festa d'autunno di Lugano, per il gruppo Costumi Malcantonesi, Giorgio. Quindi grazie mille per aver segnalato e ricordato questo. Invece io ricordo, ho parlato prima un attimo di questo festival dedicato alla fiducia da dare, o che bisognerebbe dare, alla IA, alla intelligenza artificiale. C'era proprio ieri un interessante articolo nel Corriere del Ticino di sabato 3 ottobre che parlava di questo, non tanto del festival, ma si agganciava al fatto del festival per parlare e fare un paragone che ho ritenuto molto interessante, no? Per dare un po' l'idea, l'azienda ticinese Artificially, parlava di questo l'articolo, paragonava un progetto di intelligenza artificiale a un aereo. In che senso? Alla differenza tra un aeromodello e un aereo di linea. Allora, ed è utile, no? Pensare in questi termini. Far volare un modellino è semplice, un modellino di un aereo, cioè basta che voli, uno lo butta su, dice l'ho disegnato, l'ho progettato, sta su, oh no, guarda, è caduto, lo raccolgo, ah, si è rotta un po' un'ala, vediamo se vola ancora, e questo è il modellino, no? Basta che voli. Un aereo di linea invece deve essere sicuro, rispettare regole, gestire imprevisti, funzionare ogni giorno e non una volta soltanto, così dico, non sta tanto su, riparto. E quindi, secondo questa azienda, riportata nell'articolo del CDT di ieri, con l'intelligenza artificiale succede qualcosa di simile. Cioè in laboratorio un modello, perché sono modelli queste intelligenze artificiali, la ChatGPT eccetera, può essere corretto nel 95% dei casi. Uno dice, ah, alto, 95 alto. Però le persone si ricordano soprattutto nelle aziende del 5% di risposte sbagliate, specialmente quando arrivano senza preavviso e ci sono queste risposte sbagliate. Quindi non basta far funzionare queste chat, queste intelligenze in una dimostrazione spettacolare, bisogna capire dove può essere davvero utile, quali compiti può svolgere, come controllare gli errori che fa e chi resta soprattutto responsabile delle decisioni e degli errori. E quindi, questo riassumendo l'articolo, gli esperti dicono l'errore più frequente è partire dalla tecnologia e cercare un problema da applicarle. Sarebbe meglio fare il contrario, cioè individuare prima un'esigenza concreta e poi capire se questa tecnologia, seppur artificiale, è davvero la soluzione migliore. In fondo, concludeva l'articolo, i progetti di intelligenza artificiale più utili spesso sono anche i meno appariscenti, quelli che automatizzano un compito semplice e ripetitivo, ma lo fanno bene ogni giorno con delle garanzie, con delle sicurezze e vengono utilizzati con consapevolezza. Quindi interessantissimo, secondo me, questo paragone del modellino dell'aereo e dell'aereo invece di linea su cui uno sale per andare a fare un viaggio. Ecco, ricordiamocelo sempre quando uno dice, no, in amicizia, ah no, ChatGPT mi ha detto che, attenzione, è un modellino o è un aereo di linea quello che ti ha detto? Beh, mi piace questo paragone. Allora, gli Stadio con Dammi 5 minuti. E guarda caso, la canzone dura proprio 5 minuti, quasi 4 minuti e 54 secondi.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti.

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby.

il ritmo e l'energia di Francesca Michelin con questo La mia ragazza. Allora Alberto e Graziella, beh, buon ascolto e buon viaggio e buona vacanza. Loro scrivono che da domani ascolteranno Rete 1 per un mese da Las Palmas, Gran Canaria. Beh, quindi sì, buon viaggio, buon ascolto, mi raccomando, anche da lontano. Adesso c'è un'altra canzone, What a Fool Believes, la storia di quando il cuore di qualcuno continua a vivere nel passato, ma il resto del mondo ormai è già andato avanti. Però insomma, a un certo punto o le speranze o la fantasia continuano a rimanere lì ferme, e questa è proprio quella storia raccontata dai Doobie Brothers.

0: Tra pochissimo l'informazione, adesso le previsioni del tempo.
1: La meteo con falegnameria Sciarpella Giubiasco, mobili e serramenti, sciarpella.ch.
0: Previsioni fino a questa sera: sud e nella Svizzera tedesca ben soleggiato, in Romandia più nuvoloso e localmente qualche goccia d'acqua. Temperatura massima compresa tra 21 e 24 gradi.
2: Rete 1.
0: Sono le 8.
3: Studio Fabiano Rizzi. Il capo del servizio delle attività informative della Confederazione ha espresso preoccupazione sull'utilizzo dei dispositivi informatici cinesi da parte dell'amministrazione federale, dal momento che le società cinesi sono obbligate a collaborare con l'intelligence di Pechino. Lo dice un'inchiesta della NZZ Am Sonntag, secondo la quale, in un contesto riservato, il capo dei servizi segreti svizzeri avrebbe fatto esplicito riferimento alla Lenovo, marca cinese di computer che potrebbe presto aggiudicarsi un appalto per fornire numerosi dispositivi alla Confederazione. Decine di migliaia di persone hanno manifestato a Madrid, nelle principali città spagnole, in favore del diritto alla casa e contro lo sfratto dei cittadini più vulnerabili. Come in altre città europee, Airbnb e i fondi di investimento sono accusati di far impennare costi e affitti e di ridurre la disponibilità di alloggi. Venerdì il Parlamento ha respinto il blocco degli affitti e degli sfratti proposto dal governo del primo ministro socialista Pedro Sánchez. A far mancare il sostegno i nazionalisti catalani, uno strappo che rischia ora di condurre a elezioni anticipate. Urne chiuse in Lettonia, dove a spoglio quasi ultimato Lista Unita, il partito europeista del primo ministro uscente, è in testa con il 35% delle preferenze. I partiti di centrodestra, suoi attuali alleati, ottengono uno il 9 e l'altro il 6%. Buon risultato anche per l'estrema destra, le cui due principali componenti ottengono una il 13 e l'altra l'11% dei consensi. Grande sconfitta è l'unione dei Verdi e degli agricoltori, per decenni forza di governo e ora sotto la soglia di sbarramento del 5%. In Brasile invece 160 milioni di elettori sono chiamati oggi a rinnovare il congresso e a scegliere il nuovo presidente. I sondaggi danno un testa a testa tra l'uscente Lula da Silva di sinistra e lo sfidante sovranista Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Il probabile ballottaggio è previsto per il 25 ottobre. La polizia brasiliana ha sequestrato il corrispettivo di 4 milioni di franchi in contanti nell'ambito delle operazioni contro il voto di scambio, una cifra che potrebbe aumentare viste le indagini ancora in corso in diversi stati. 26.500 i militari mobilitati per fornire sicurezza durante il voto e lo scrutinio, ma anche per garantire il trasporto di attrezzature e di persone verso riserve indigene e territori difficili da raggiungere. I seggi saranno aperti dalle 13 alle 22, ora svizzera. Il capo dell'amministrazione penitenziaria del Tennessee si è dimesso per la fallita esecuzione di Krista Pike, la donna sopravvissuta a due iniezioni letali. Lo ha annunciato il governatore dello Stato. La cinquantenne, condannata per un omicidio commesso quando aveva 18 anni, è ricoverata in gravi condizioni in un ospedale.
2: Lo sport.
4: Buongiorno da Thierry Fontana. La MotoGP in apertura con Marc Marquez, che in Giappone, dopo la vittoria della sprint di ieri, ha trionfato anche quest'oggi e si è portato a soli 2 punti.

0: in classifica generale da Jorge Martin, oggi secondo, terzo invece l'italiano Bezzecchi. Dalle 9 la Formula 1 è di scena in Malesia per quello che è il recupero del GP del Bahrain con, lo ricordiamo, Verstappen che parte in pole position. Il calcio ora con la nazionale svizzera che, vincendo anche ieri a Lucerna 2-1 contro la Slovenia, ha fatto 3-3 nonostante la rete slovena dopo 2 minuti, grazie alla goffa autorete di Oblak che non ha respinto una deviazione di Janza, e grazie anche al gol decisivo di Ndoye al 38esimo gli elvetici sono riusciti a girare il risultato. Nell'altra partita del girone dei rossocrociati, la Scozia ha vinto 2-1 in Macedonia del Nord. In classifica Svizzera punteggio pieno con 9 punti, al secondo posto a pari merito Slovenia e Scozia con 4, ultima la Macedonia a 0. Nella Lega A la Croazia in casa è stata annientata 7-0 dall'Inghilterra e ha così collezionato la sua peggior sconfitta di sempre, inoltre 3-1 della Spagna sulla Cechia. Questa sera, sempre nella miglior Lega, Grecia, Germania, Olanda, Serbia, Portogallo, Norvegia e Galles, Danimarca. Passiamo ora all'hockey su ghiaccio con l'Ambri Piotta che è tornato a vincere e lo ha fatto a Friburgo per 2-1 in rete per i leventinesi Müller e Schnarr. Gli altri risultati: Bien Davos 4-3, Langnau Kloten 6-2, Zurigo Losanna 3-2 dopo il supplementare e 4-3 del Rapperswil sul Berna, anche in questo caso all'overtime. In classifica Zurigo ancora imbattuto e sempre primo, seguito a sorpresa dal Langnau secondo con 15 punti come il Ginevra. In quarta posizione troviamo l'Ambri Piotta, Lugano invece è penultimo ma con sole 6 partite. Bianconeri in pista oggi alle 14 a Porrentruy contro la Joie, alla stessa ora Ginevra Zugo. In Swiss League invece è arrivato il terzo successo stagionale, il primo in trasferta per i Bellinzona Snakes, 3-1 contro il Grasshopper Sovracenerini che ora sono terzi in classifica con 11 punti. Agli europei di ciclismo in Slovenia, medaglia di bronzo per Marlen Reusser in una gara vinta da Follering che ha firmato la doppietta dopo la vittoria al mondiale. Oggi pomeriggio scatta invece la gara maschile. In mountain bike Filippo Colombo ha sfiorato la vittoria invece nell'ultimo appuntamento stagionale di Lake Placid. Nel cross country il ticinese ha perso la volata con Aldrich concludendo secondo. Gioia rossocrociata anche al femminile grazie al successo di Sina Frey. Nel campionato di basket svizzero, terza partita e terza vittoria per la A++ Massagno che ha superato Neuchâtel 104-75, alle 16 invece l'elvetico Lugano Nyon. Infine l'inline hockey, nella serie dei playoff tutta ticinese, la Malcantone ha vinto contro Saia Luca per 6-5 in gara 1 dei quarti di finale.
1: Sull'autostrada 2 Lucerna direzione Basilea, tra il raccordo di Gellert e Basilea Wettstein, è segnalata colonna a causa di un cantiere.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: L'alba chiara di questa domenica 4 ottobre entra nella terza ora e parte con questa canzone di Jerry Rafferty, Baker Street. Intanto aspetto ancora alcune vostre segnalazioni di eventi, manifestazioni del giorno. Qui ne è arrivata un'altra, buona e interessante, poi ve la leggo bene. Intanto se ne avete, ricordo il numero da registrare nei contatti: 076 321 1113, e poi automaticamente entrate in WhatsApp e mi mandate anche la locandina dell'evento e poi io diffondo.

0: Dalla Leventina si torna nel Sottoceneri, poi con la Domenica Popolare e l'Ora della Terra, Lara Montagna e Massimo Scampicchio. Infatti oggi sono in diretta, saranno in diretta da Lugano in occasione della festa d'autunno. Nel Bombardino, ultimo giro con i cori della Svizzera Italiana che hanno partecipato alle registrazioni dell'autunno passato in attesa di quelle nuove che partiranno a novembre. Tra l'altro trovate anche tutte le informazioni presso la segreteria di Ticino Cori. Informazioni anche su ticinocori.ch. Oggi c'è il coro Des Des che ci fa ascoltare Il cielo, ma prima sentiamo cosa ci raccontano Moira e Nicole.
1: Il Bombardino.
2: Mi chiamo Salvato Moira, sono di Faido, di mestiere faccio la segretaria, sono una mamma di 3 ragazzi. Sono entrata nel coro per amicizie, ho sempre avuto la passione per il canto, ma al momento della creazione, della nascita del coro, non avevo l'opportunità di partecipare perché avevo i bambini piccolini. Poi al loro primo concerto di Natale sono stata loro spettatrice, mi sono emozionata tantissimo e da lì, trovando un compromesso con mio marito, ho potuto intraprendere questa bellissima avventura. E ne sono tuttora contenta. Alle prove succede una magia. Succede una magia perché personalmente è la mia ora e mezza di aria libera. Io entro in sala prove, si chiude la porta, mi dimentico di tutto quello che c'è fuori e ci si diverte, si canta, si sta in compagnia, si imparano sempre cose nuove. Si ha il piacere di stare con altre coriste, conoscere persone nuove e si dà sfogo alla passione del canto. Siamo veramente un gruppo affiatato, ridiamo un sacco. Non voglio dire che ne combiniamo di tutti i colori, però c'è sempre qualcosa di divertente. Personalmente non trovo che sia impegnativo così tanto. Certo, bisogna impegnarsi, specialmente quando ci vengono proposte canzoni nuove in altre lingue. Abbiamo la fortuna che il maestro ci prepara le sue registrazioni, quindi abbiamo tutti gli strumenti necessari per imparare. Personalmente non lo trovo così impegnativo. Ecco, per me prevale la parte piacevole che l'impegno. Sì.
3: Mi chiamo Nicole Ciucci, sono una terapista manuale, e però lavoro sempre ancora in Svizzera interna, dove sono cresciuta, ma ci siamo trasferiti in Ticino penso 5 anni fa, e siccome mi piace cantare ho cercato un coro, ho sentito dire di Des Des ed ero curiosa, sono andata a vedere e ho assistito a un concerto, mi è piaciuto e da allora canto col coro Des Des. Abbiamo fatto un concerto, era prima di Natale e io la settimana prima ero malata abbastanza forte, penso che era il Covid e avevo ancora tosse e tutto, però c'era quella parte che solista e io volevo comunicare ad Andrea che in futuro potrei fare, ma forse non adesso a questo concerto, e lui ha detto: ah, tu la fai, allora fai. E così all'improvviso, non l'abbiamo mai provato, l'ho fatto e abbiamo scombussolato un po' tutti perché non erano pronti che facesse io quella parte lì, perché la faceva sempre lui, il maestro, all'inizio, e quindi eravamo un po' tutti così. Le mie compagne di coro sono tutte delle donne molto carine, molto dolci, che si impegnano veramente e vogliono migliorare, vogliono cantare, prendono questo coro veramente sul serio e mi piace perché anche il maestro si impegna tantissimo, è un bravissimo maestro. Sì, così in questi anni dove partecipo io ho visto anche che ci siamo sviluppati un bel po'. Allora, il maestro a me piace tanto perché è molto competente, è un bravissimo dirigente e fa con questo umore suo che anche a noi ci toglie un po' di quella tensione e ci fa sciogliere, facciamo qualche risata, però quando cantiamo diamo tutto e siamo concentrati e seri, e lui questo c'ha in mano e ci guida molto bene. Appena prima, quando si è messo la sua bella camicia, c'era lì una targhetta con un numero, perché è stata lavata probabilmente nella lavanderia, e così, e lui fa: ma nessuno me l'ha detto, e ci siamo messi a ridere.

Ed è Giorgia con Ho voglia di ricominciare. E Antonella, devo ringraziarti per la fotografia che mandi a me qui su WhatsApp di Rete 1, ma poi anche a tutti gli ascoltatori, perché tu mandi un mondo, un'atmosfera. Ne parlavamo già anche questa mattina in un'altra occasione, di questo modo di parlare, di comunicare con le atmosfere. Tu lo fai con la fotografia. Un caro saluto mattutino dal Lido di Lucerna. No, ma un'alba pazzesca, questo sole che sta salendo, che si riflette nel lago, bellissimo. Quindi immagino tua corsetta mattutino, passeggiata sul lago, perché no? Poi ancora Giancarlo che segnala delle attività, in questo caso sul lago di Como in Italia, Via Verde Como, da cercare, lui dice. Ci sono anche degli annunci su Facebook, questa Via Verde che ha co-creato, quindi dice venite a trovarmi. Poi anche c'è Joe che manda la locandina, come avevo invitato a fare questa mattina. Vi aspettiamo numerosi alla Fiera dell'Artigianato e Castagnata 4 ottobre a Quartino, nel nucleo di Quartino, a partire dalle 10 questa mattina ci sarà l'occasione di vedere diversi artigiani provenienti da tutto il Ticino impegnati nella lavorazione e produzione dei loro prodotti, come anche ascoltare il suono del corno delle Alpi con il gruppo Num dal Corno. Poi alle 12 distribuzione di polenta e spezzatino, e il pomeriggio a partire dalle 3 castagne. Beh, qui poi Joe scriveva anche nel messaggio dove ha allegato la locandina: a pranzo polenta e spezzatino, nel pomeriggio 250 kg di castagne. Mamma mia, sembrano tantissime. Poi magari vanno a ruba, perché la gente viene, ve le finisce in un baleno. Adesso Fabio Concato con Ti ricordo ancora, e poi sarà, come invece sempre di consueto la domenica mattina, l'appuntamento con Chiese in diretta. Quindi io, Davide Gagliardi, vi auguro buon ascolto ancora della programmazione di Rete 1, ma soprattutto una buona domenica. A presto!

0: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
1: Invoquer le nom de Dieu pour légitimer la violence ou l'oppression est une profanation de son nom.
2: Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione è una profanazione del suo nome. Con la mitezza e con la chiarezza che gli sono congeniali, Papa Leone XIV in Francia senza dubbio ha parlato non soltanto ai cattolici francesi, ma ha richiamato tutti e tutte alle proprie responsabilità di fronte al valore della dignità umana, del dialogo e della pace.
1: Rien de ce qui défigure la dignité humaine ne può se réclamer d'une authentique inspiration divine.
3: Nei 4 giorni della sua visita apostolica dal 25 al 28 settembre scorsi, ha letteralmente travolto non solo i fedeli della sua chiesa, ma un intero paese. Così titolava al termine della sua visita il quotidiano francese La Croix, che ha parlato di una visita storica.
2: Hanno fatto il giro del mondo le immagini della folla accalcata sugli Champs-Élysées. Più di 800.000 fedeli e decine di megaschermi, una visione che metaforicamente richiamava una sorta di gigantesca navata a cielo aperto. Buongiorno e buona domenica da Gioele Anni.
3: E da Gael Curtens, oggi a Chiese in diretta, vogliamo dedicarci alla visita di Papa Prevost in Francia, ma andremo anche in Germania e in chiusura andremo in Israele passando dalla Danimarca.
2: Partiamo subito però, Gael, con la tua intervista al vaticanista della Repubblica, Jacopo Scaramuzzi, che non solo ha seguito Papa Leone durante i 4 giorni di viaggio, da Parigi a Lourdes fino a Metz, città dell'ideatore dell'integrazione europea Robert Schuman, ma è stato anche sul volo papale.
3: Jacopo Scaramuzzi, tu sei il vaticanista del quotidiano La Repubblica, sei anche un profondo conoscitore della Francia, parli benissimo francese, ci hai vissuto. Qual è stata, secondo te, la cifra di questo viaggio?
4: Ma io direi che la cosa che anche ha colpito molto l'opinione pubblica, oltre che me personalmente, a vederla con i miei occhi, è stata innanzitutto la folla che ha accolto Leone, in particolare la messa nella centralissima e laicissima Place de la Concorde, dove sono stati ghigliottinati re e regine. Maria Antonietta è stata ghigliottinata lì, Robespierre è stato ghigliottinato lì, insomma un punto focale della storia francese, e lì c'erano almeno 800.000 persone, e questo in un paese dove la secolarizzazione avanza, è avanzata molto in questi anni. Eppure un papa, peraltro non una personalità carismatica ma un uomo calmo e gentile, riesce ad attirare quasi 1 milione di persone. Questo dice secondo me molto della Francia, dice molto del fatto che in Francia la Chiesa cattolica per un verso è, come dire, ammaccata da una serie di eventi, dalla crisi dei preti pedofili che in Francia per fortuna è esplosa, è venuta a galla, è venuta fuori, ma è ammaccata anche appunto per la secolarizzazione, nel senso che la Manif pour tous, la grande manifestazione dei cattolici contro la legalizzazione del matrimonio gay alcuni anni fa, non ha inciso minimamente sul percorso legislativo, così come adesso la maggioranza guidata da Emmanuel Macron ha costituzionalizzato il diritto all'aborto ed ha legalizzato il suicidio assistito, nonostante le proteste anche veementi della Chiesa cattolica, che anche in questo caso non ha inciso. Quindi è una Chiesa per certi versi fragile e per altri versi invece ancora una istituzione che muove grandi numeri e grandi emozioni. Evidentemente c'è un più generale desiderio dei cattolici francesi di ascoltare un papa che, va anche detto, si è stagliato in questi mesi di pontificato un po' anche come una figura alternativa all'altro americano famoso del mondo, a Donald Trump.
3: Dunque, hai già toccato tantissimi aspetti di questo viaggio ed è vero che oggettivamente il Papa ne ha trattati tantissimi, dalla pace alla tutela dell'ambiente, all'accoglienza ai giovani, questioni di malattia, è stata Lourdes, la dignità umana, il multilateralismo a lui molto caro, anche l'idea di dire no agli estremismi. Ecco, in che termini secondo te questo viaggio è stato anche un viaggio politico?
4: Tenderei a citare proprio il Papa che in conferenza stampa sul volo di ritorno da Metz a Roma, a una domanda di un collega francese che gli chiedeva se non abbia, con il suo insistito riferimento al tema del fine vita, se non abbia superato un confine di laicità proprio della Francia. Leone ha risposto: non credo di averlo superato quel confine. Mi è chiara la distinzione tra Chiesa e Stato. Mi è altrettanto chiaro che nel Vangelo per la Chiesa Cattolica ci sono degli insegnamenti che vanno applicati anche alla vita concreta delle persone, tra questi il suicidio assistito, non sono accettabili. E poi ha aggiunto con una battuta, devo dire, piuttosto efficace: se questo è fare politica, allora sì, ho fatto politica, ma io non credo, ha continuato il Papa, di aver fatto politica, nel senso di essermi immischiato nella politica francese, semplicemente ho ricordato cosa dice il Vangelo. Questo è il punto di vista del Papa. Dal mio punto di vista, io direi che in realtà un po' ogni viaggio di ogni Papa è anche inevitabilmente politico. E quindi sì, evidentemente quando va all'UNESCO, quando interviene all'Eliseo, quando parla di fine vita, quando parla di migranti, quando parla di Europa, evidentemente è un viaggio politico. Poi c'è l'obiettivo di confermare nella fede, come si suol dire, i cattolici francesi, c'è la devozione popolare di Lourdes, però insomma un viaggio è inevitabilmente anche molto politico e questo lo è stato senz'altro.
3: Jacopo Scaramuzzi, l'hai citata, la parola chiave qui mi sembra l'Europa. Prevost è andato a Metz, città di Robert Schuman, tra i padri fondatori, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dell'Unione Europea. Cosa si aspetta questo Papa dal vecchio continente e in che cosa si differenzia da Papa Francesco? Cioè, io personalmente ricordo in particolare quattro viaggi europei, perché me ne occupai direttamente: il suo primo viaggio a Lampedusa, poi nel 2015 a Torino, alla Chiesa Valdese, quello a Lund in Svezia nel 2016 alla vigilia del cinquecentenario della Riforma protestante e quello a Ginevra alla sede del Consiglio Ecumenico delle Chiese.
4: Ma in realtà poi è stato a Malta, è stato in Grecia, sull'isola di Lesbo con i migranti, è stato in Albania, è stato a Lisbona. Francesco ha viaggiato in Europa, ha viaggiato, come a lui piaceva dire, nei paesi periferici dell'Europa, ha evitato sistematicamente le grandi capitali. Non è mai stato a Parigi, Francesco non è mai stato a Londra, non è mai stato a Berlino, non è mai stato a Vienna, non è mai stato a Madrid. È andato a Lisbona perché c'era una giornata mondiale della gioventù, altrimenti secondo me avrebbe evitato tranquillamente anche Lisbona. Ha evitato le capitali che sono state nel corso della storia anche capitali imperiali e colonialiste. E da buon latinoamericano e da buon gesuita che vedeva nello sguardo delle periferie, nello sguardo decentrato, un valore aggiunto profetico per capire le dinamiche del mondo e della Chiesa e della fede, lo ha fatto proprio programmaticamente. Leone, a mio avviso, fa molte cose che Francesco non aveva fatto, non per opposizione a Francesco, cioè Leone, andando verso Parigi, sul volo, parlando con noi, per esempio, ha detto che gli incendi in Spagna di quest'estate mostrano che dobbiamo prenderci cura del creato, ha detto che a Ceuta quest'estate c'è stata un'emergenza umanitaria e bisogna fare di tutto per evitarlo, ha detto che, a differenza di Trump che ha espulso i giornalisti della CNN dalla Casa Bianca, era molto contento che noi tutti i giornalisti fossimo benvenuti a bordo dell'aereo papale. E poi, a livello di governo interno, ha confermato le donne capo di Castello in Vaticano, non ha cancellato la benedizione delle coppie omosessuali, ha confermato lo stile sinodale. Insomma, in realtà è un papa che si muove in sostanza nella continuità con Francesco e con il Concilio Vaticano II. Ma sicuramente vedremo un Papa più presente nelle città classiche e nei paesi grandi dell'Europa. Quanto al messaggio sull'Unione Europea, a Metz, dove appunto Emmanuel Macron e il cardinale Avelin di Marsiglia, il presidente della Conferenza Episcopale francese, lo avevano invitato a tenere un discorso sulle radici dell'Europa, ha fatto un discorso, secondo me, uno dei migliori di questo viaggio, molto europeista, di un europeismo che forse solo un Papa americano si può permettere, nel senso che, essendo un uomo nato negli Stati Uniti e vissuto tanti anni in Perù, estraneo alle dinamiche europee, ha quello sguardo periferico, paradossalmente, che Francesco predicava, cioè quello sguardo lontano che gli permette di dire la integrazione europea è una cosa buona e portatela avanti. Ecco, questo mi sembra il messaggio che ha dato il Papa americano all'Europa.
3: Dunque Jacopo, noi siamo una rubrica ecumenica molto attenta appunto al dialogo ecumenico tra confessioni cristiane, ma anche al dialogo interreligioso, e Papa Leone ha tenuto a che ci fosse un incontro con i rappresentanti delle varie comunità di fede. L'idea della pluralità religiosa rispettosa delle diversità in un'Europa però secolarizzata è una sua attenzione particolare, secondo te?
4: Ma diciamo che su questo tema dell'ecumenismo, del dialogo interreligioso, lo stiamo ancora un po' scoprendo questo Papa, nel senso che non è che ha preso posizioni o ha fatto dichiarazioni o è intervenuto molto esplicitamente su queste questioni. Sappiamo tutti che, essendo agostiniano, ha ben presente i rapporti con il protestantesimo, essendo Martin Lutero un agostiniano a sua volta. A me sembra che in Francia non potesse non fare un incontro di dialogo interreligioso, visto in particolare quanto è importante la presenza dell'Islam in Francia e quanto nel corso degli anni è stato anche fonte di tensioni e di incomprensioni con la Chiesa Cattolica, con la società francese tutta. E da questo punto di vista ha fatto un discorso, come dire, molto classico, che le fedi dialoghino, cooperino, non usare il nome di Dio per giustificare la violenza, insomma un discorso di buon senso e abbastanza classico. Forse la cosa che da questo punto di vista dell'ecumenismo mi ha colpito di più è invece nella conferenza stampa sul volo di ritorno al collega tedesco, che gli chiedeva se lui a questo punto, dopo la Francia, andrà anche in Germania dove cala il numero dei cattolici tedeschi e dove c'è la impressionante crescita del partito di estrema destra Alternative für Deutschland. Nella sua risposta Leone è stato estremamente ecumenico, perché ha sposato l'analisi che dell'AfD hanno fatto, li ha chiamati i leader delle chiese cattolica e protestante tedesca, e cioè ha detto che l'AfD usa una religiosità che ha poco a che fare con il Vangelo, perché è una religiosità di odio e di divisione, invece il Vangelo predica la compassione e l'accoglienza. Mi sembra che dica qualcosa di un Papa che ha un certo ecumenismo abbastanza spontaneamente e naturalmente nel sangue.
2: In chiusura della tua intervista, Gael, a Jacopo Scaramuzzi, vaticanista della Repubblica, Papa Leone ci offre l'aggancio per il prossimo servizio, con cui vi portiamo in Germania.
3: Sì, Gioele, te ne sei occupato tu e in particolare hai analizzato il recente voto in alcuni Länder che ha portato a un successo di Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra che ha provocato uno scontro aperto con le chiese cattolica e protestanti. Ne hai parlato con Vincenzo Savignano, collaboratore dalla Germania per il quotidiano Avvenire.
5: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
2: La visione 2026 è diventata realtà. Abbiamo scritto la storia, cari amici. È lo scorso 6 settembre e Ulrich Siegmund ha appena portato il suo partito, Alternative für Deutschland, a una storica vittoria nelle elezioni statali in Sassonia-Anhalt. L'estrema destra avanza in Germania, mentre le chiese cattolica ed evangelica manifestano senza giri di parole la loro opposizione. Sentite il presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, Monsignor Heiner Wilmer.
6: Die AfD ist nachweislich nationalistisch und völkisch eingestellt.
2: L'AfD è inequivocabilmente nazionalista e caratterizzata da una concezione etnica del popolo, dice il vescovo pochi giorni dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt. E prosegue: per questa ideologia non c'è posto né dentro né fuori dai luoghi di culto, nel cristianesimo, nell'ebraismo o nell'islam.
6: Weder im Christentum, noch im Judentum, noch im Islam Platz.
2: Le elezioni statali tedesche di settembre, prima in Sassonia-Anhalt e poi in Mecklenburgo-Pomerania anteriore, hanno segnato una svolta nella politica tedesca. Alternative für Deutschland è risultata il primo partito in entrambi questi Länder della Germania orientale, dove ora sono in corso le trattative per la formazione dei governi statali. Ne ho parlato con Vincenzo Savignano, collega giornalista che vive in Germania, a Colonia, e collabora con il quotidiano Avvenire. La sua riflessione parte dallo stato attuale di AfD.
7: Va distinto, secondo me, adesso il fatto che sia un partito che ha sia una sua manifestazione a livello federale, poi ha diversi movimenti a livello regionale e quindi molto più legati identitari con quella regione. Da un punto di vista federale, la leader indiscussa è ovviamente Alice Weidel e l'altro è Tino Chrupalla, che si propongono un cambiamento della politica in Germania. Sostengono anche di essere un movimento esclusivamente liberale conservativo, quindi tendono sostanzialmente, soprattutto negli ultimi tempi, a non fare esternazioni che possano far pensare che appartengono appunto a movimenti di estrema destra o comunque accuse pesanti ad altri politici, eccetera.
2: A livello nazionale, dunque, Alternative für Deutschland mostra un volto istituzionale. Alle ultime elezioni federali del gennaio 2025, AfD è stato il secondo partito con oltre il 20% dei voti, staccato di 8 punti dai cristiani democratici della CDU di Friedrich Merz, diventato poi cancelliere in un governo di coalizione con i socialdemocratici della SPD. Ma quello federale non è l'unico volto di AfD.
7: Poi invece ci sono i movimenti regionali, come quelli della Sassonia, della Turingia, della Sassonia-Anhalt. Questi movimenti si propongono non solo un cambiamento politico della Germania, ma anche un cambiamento radicale della società stessa, che prevede quindi anche una negazione stessa di quella che è la Costituzione dello Stato federale.
2: Nel cambiamento radicale della società tedesca trova spazio la proposta della remigrazione, ovvero l'espulsione di massa di persone migranti, diventata un cavallo di battaglia delle destre radicali in tutta Europa. Un altro grande tema è quello di un alleggerimento della presenza dello Stato, per esempio in materia fiscale. Su questo punto si è creato nelle regioni della Germania orientale un pesante scontro con le chiese che riguarda il pagamento della tassa ecclesiastica. Vincenzo Savignano.
7: Ricordiamo la Kirchensteuer, tradotta letteralmente tassa della chiesa o tassa ecclesiastica. È un'imposta per cui volontariamente ogni cittadino, ogni credente versa una quota proporzionale al proprio reddito ogni anno allo Stato. Attenzione, è lo Stato, cioè i Finanzamt, prelevano questa tassa da ogni cittadino, ma poi le chiese stesse, evangeliche e cattolica, retribuiscono lo Stato federale per questo servizio, con cui possono organizzare la propria attività, le proprie diocesi, le proprie parrocchie. Ma se pensiamo a un land come la Sassonia-Anhalt, dove complessivamente sono registrati circa 60.000, poco più di 60.000 cattolici, se tu elimini la Kirchensteuer in quelle diocesi, come hanno già denunciato molti vescovi e sacerdoti, alcune parrocchie sono destinate completamente a scomparire.
2: Nelle regioni orientali, quelle della ex Germania Est comunista, le persone che dichiarano di appartenere a una confessione religiosa sono una minoranza. Dei circa 2,2 milioni di abitanti della Sassonia-Anhalt, uno dei Länder più piccoli, appunto circa 60.000 si dichiarano cattolici e circa 250.000 evangelici, in un territorio tra l'altro molto simbolico, perché in questo stato si trova Wittenberg, la città delle 95 tesi di Lutero. Come spiegava Savignano, la tassa ecclesiastica è principalmente un supporto nella riscossione dei contributi che lo Stato offre alle chiese, e cancellarla metterebbe in grande difficoltà le piccole realtà religiose di questi territori. Questo tema però nasconde un motivo di scontro ben più profondo.
7: Ma cosa c'è dietro questa critica da parte di AfD? Il fatto che le chiese cattoliche ed evangeliche sostanzialmente svolgono a loro detta delle attività sociali che non dovrebbero competere alla chiesa, a comunque sia alla religione. E che cosa in particolare? Quello anche di offrire assistenza e protezione a richiedenti asilo. In particolare in Germania è previsto il cosiddetto Kirchenasyl, sarebbe l'asilo della Chiesa, cioè concedono una protezione temporanea a queste persone all'interno di una struttura, di una diocesi o di una chiesa evangelica. Ecco, secondo AfD le chiese non dovrebbero occuparsi di queste questioni, che sono questioni di politica sociale, di politica interna, che non riguardano la Chiesa.

0: posizione delle chiese tedesche all'AfD è netta, tra comunicati congiunti dei leader cristiani e presenza nelle manifestazioni di piazza. Per comprendere ciò che accade nella politica tedesca, però, bisogna avere uno sguardo più ampio, che si sposta sulla crisi economica e politica che sta investendo il paese sostanzialmente da quando, nel 2021, sono terminati i 16 anni al governo di Angela Merkel. Ancora Vincenzo Savignano, collaboratore della Germania per il quotidiano Avvenire.
1: Comunque AfD sta approfittando di quella che possiamo definire la più profonda crisi politica nella storia della Repubblica Federale Tedesca. Cioè, gli attuali partiti politici, in particolare i partiti storici che hanno fatto la storia della democrazia della Repubblica Federale Tedesca, e mi riferisco all'Unione CDU-CSU, ai socialdemocratici della SPD e, attenzione, anche ai liberali della FDP, partito fondamentale, spesso considerato una delle spalle fondamentali per la formazione di alcuni governi qui in Germania, sono scomparsi, non ci sono più. Tutto questo elettorato a chi sta guardando? Ad AfD, ad Alice Weidel, che continua sempre comunque a sostenere: noi siamo un partito liberal conservatore, che era comunque una frase che, se veniva espressa da un rappresentante dei liberali dell'FDP fino a poco tempo fa, nessuno avrebbe detto nulla. E oltre a questo c'è l'Unione CDU-CSU che continua a portare avanti dichiaratamente un giro di volta totale nei confronti di quella che invece era la politica dell'Unione Democristiana quando c'era Merkel alla guida del partito e del governo. È la politica della chiusura dei confini, dei respingimenti, delle espulsioni, è la politica della sicurezza. Ricordiamoci che Merz, prima di essere eletto cancelliere, presentò una mozione per introdurre misure più rigide nei confronti dell'immigrazione illegale, che venne votata anche da Alternative für Deutschland.
0: A Vincenzo Savignano chiedo in conclusione: cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Come si potrà evolvere lo scontro aperto tra chiese e Alternative für Deutschland?
1: Nessuno avrebbe mai pensato che in un paese come la Germania la Chiesa cattolica ed evangelica potessero in un certo qual modo entrare a far parte di quella che comunque è la discussione politica che c'è in Germania, perché è così, è quello che sta accadendo. Più che a un confronto, io credo che in futuro vedremo forse delle chiese, sia cattolica ed evangelica, sempre più coinvolte in quella che è la politica tedesca.
2: Giriamo pagina adesso per parlarvi di un festival ecumenico svoltosi in Danimarca, ma che ci porta in una realtà israeliana poco conosciuta.
0: Il premio della giuria di Belief on Screen, festival cinematografico e televisivo dedicato a programmi e a prodotti web incentrati su religione, fede ed etica, è andato al documentario francese Jaffa, à l'école de la paix, Jaffa, a scuola di pace, della giornalista regista Hélène Renaud.
2: Il festival Belief on Screen, che potremmo tradurre con La fede sul piccolo schermo, si è svolto a Copenaghen dal 23 al 25 settembre. Ogni 3 anni si tiene in una località europea diversa ed è promosso dalle sezioni europee della WAC, l'Associazione Mondiale per la Comunicazione Cristiana, e di Signis, l'Associazione Sorella Cattolica.
0: Perché questa scelta? Quali le qualità e il messaggio del film che ha vinto il premio della giuria? La nostra collega Luisa Nitti ha sentito Katia Barone, che a Copenaghen era nella giuria internazionale del festival. Di fede evangelica, Katia Barone è giornalista e documentarista, già conduttrice della storica rubrica televisiva Protestantesimo della RAI. Sentiamo.
2: Speranza e determinazione possono trasformare la parola pace in una realtà vissuta ogni giorno. È la storia raccontata dal documentario premiato dalla giuria del festival Jaffa a scuola di pace di Hélène Renaud.
3: È un documentario che riesce a parlare di speranza senza cadere nella retorica. Racconta una scuola in cui bambini e famiglie di religioni e culture diverse continuano a incontrarsi e a vivere insieme, mentre fuori il conflitto sembra dire che tutto questo sia impossibile.
2: Il documentario è girato a Jaffa, sud di Tel Aviv, dove una storica scuola cattolica francese di tradizione lassalliana rappresenta un'oasi di convivenza. Raccoglie infatti bambini e studenti cristiani, musulmani ed ebrei. Il lavoro di Hélène Renaud si concentra sul coraggio e sulla determinazione delle insegnanti nel proteggere gli alunni dall'odio e dalle divisioni esterne, tanto più esasperate dal 7 ottobre 2023 e da quello che è successo dopo. Viene raccontata la quotidianità di una istituzione che può concretamente diventare un laboratorio di pace. Ma sentiamo ancora Katia Barone, membro della giuria.
3: Credo che la forza del documentario sia proprio questa, ovvero la pace smette di essere una parola e diventa una pratica quotidiana. Passa attraverso l'educazione, passa attraverso l'amicizia, passa attraverso la capacità di riconoscere l'altro prima di tutto come una persona. Ma devo dire che il film non nasconde il dolore, il lutto, la perdita. Per questo la sua speranza è credibile, non cancella il dolore e nasce, attenzione, nonostante il dolore. E forse il messaggio più forte è proprio questo: non dobbiamo cancellare le nostre differenze per riuscire a vivere insieme, dobbiamo imparare ad attraversarle.
2: C'è stato anche un premio Innovazione e Creatività che è andato al documentario War Does Not Have the Last Word, La guerra non ha l'ultima parola, di Paul Cabani e Thibaut Laflaquière, un racconto da dentro Gaza con padre Gabriel Romanelli. Katia Barone, perché avete scelto questo documentario?
3: Per due motivi. Allora, il primo è la forza straordinaria del protagonista. Si tratta di un sacerdote cattolico che sceglie di restare a Gaza accanto alla sua comunità e che in una situazione estrema come quella trasforma la fede in una missione concreta e lo fa con una serenità, vi assicuro, e persino con un sorriso, che diventano una testimonianza potentissima. Credo che oggi abbiamo bisogno proprio di figure capaci di rendere la fede credibile attraverso quello che fanno. E poi c'è la scelta narrativa dei registi. Non potendo entrare a Gaza, hanno costruito il racconto attraverso una corrispondenza a distanza fatta di chiamate online, messaggi, video e video messaggi inviati al sacerdote. E hanno trasformato di fatto un limite in un linguaggio narrativo potentissimo. E questa è una lezione anche per noi giornalisti, cioè quando non possiamo raggiungere una storia non dobbiamo fermarci, ma dobbiamo trovare un modo per raccontarla.
2: Katia Barone, che cosa ha significato per lei lavorare in questa giuria del festival Belief on Screen? Come giornalista

0: Di fatto mi sono sempre interessate le storie in cui la fede si confronta con le fragilità, con i diritti, con i conflitti, ma anche con la responsabilità verso l'altro. Ed è qui che il mio essere evangelica incontra anche il mio essere giornalista. Viviamo in un tempo scandito dalla velocità, notizie, social, dichiarazioni, reazioni immediate e spesso non abbiamo purtroppo più il tempo di capire davvero quello che abbiamo davanti. Il documentario invece ci restituisce il tempo delle storie, non necessariamente un tempo lento, attenzione, ma un tempo che segue il passo delle persone, che permette di ascoltare, osservare e comprendere. E credo che fede e giornalismo, almeno per come li vivo io, abbiano proprio questo punto in comune, la capacità di fermarsi ad ascoltare l'altro prima di giudicarlo.
1: Chiese in diretta oggi termina qui. Da Gioele Anni e Gael Curtens, l'augurio di una buona domenica.
2: Rete 1.
3: Sono le 9.
4: In studio Alberto Andreani con le notizie. Serge Bavaud, capo dei servizi segreti svizzeri, esprime preoccupazione sull'utilizzo dei dispositivi informatici cinesi da parte dell'amministrazione federale, dal momento che tali società sono obbligate a collaborare con l'intelligence di Pechino. Lo scrive la NZZ am Sonntag, precisando che lo stesso capo del servizio di attività informative della Confederazione si riferisce in particolare a Lenovo, marca cinese che si potrebbe aggiudicare un appalto per fornire numerosi dispositivi alla Confederazione. Ancora dalla stampa domenicale la notizia di una nuova ristrutturazione per l'azienda siderurgica lucernese Swiss Steel. La Sonntagszeitung parla di licenziamenti previsti in Germania per la crisi del settore automobilistico. In quest'ultimo paese Swiss Steel ha recentemente dimezzato il numero dei propri dipendenti, passati da 13.000 a circa 6.500. Visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha raggiunto l'Ucraina con diversi dirigenti di aziende attive nel campo della difesa. Un'occasione per ribadire il sostegno di Berlino al presidente Volodymyr Zelensky mentre si intensificano i bombardamenti russi sul paese. Da parte sua Zelensky ha avvertito che anche l'Ucraina intende moltiplicare gli attacchi contro le raffinerie russe. E sullo sfondo del conflitto tra Mosca e Kiev si sono tenute ieri le elezioni legislative in Lettonia, paese, lo ricordo, che conta circa un quarto di cittadini russofoni. A spoglio praticamente concluso si conferma in testa col 35% delle preferenze il partito europeista del primo ministro uscente. Seguono due formazioni sovraniste che ottengono rispettivamente il 13% e l'11%. Spicca poi la sconfitta dell'Unione dei Verdi e degli Agricoltori che, secondo i dati attuali, viene estromessa dal Parlamento di Riga. Oggi si vota in Bosnia-Erzegovina per eleggere la presidenza tripartita che rispecchia le tre comunità che compongono il paese balcanico. Previsto anche il rinnovo del Parlamento nazionale e delle assemblee regionali. In Brasile dal pomeriggio 160 milioni di elettori saranno invece chiamati a rinnovare il congresso e a eleggere il nuovo presidente. Ma si vota anche in Svizzera perché i cittadini del Canton Zugo dovranno scegliere i loro rappresentanti in Gran Consiglio e nel Consiglio di Stato. Attualmente il governo cantonale composto da esponenti borghesi, 3 del centro, 2 liberali radicali e 2 UDC, tutti e 7 si ripresentano. Oggi su buona parte della Svizzera previsto bel tempo, sulla Romandia più coperto con qualche rovescio non escluso. Domani lunedì inizialmente soleggiato sull'insieme del paese con nebbie mattutine sull'altipiano, dal pomeriggio sviluppo di cumuli lungo le Alpi seguito da locali rovesci.
2: Lo sport.
5: Ben ritrovate, ben ritrovati da Thierry Fontana. Apriamo con l'evento concluso in mattinata, parliamo di MotoGP con Marc Marquez che in Giappone, dopo la vittoria della sprint di ieri, ha trionfato anche quest'oggi e si è portato a soli 2 punti in classifica generale da Jorge Martin, oggi secondo, terzo invece l'italiano Bezzecchi. La Formula 1 è di scena in Malesia per quello che è il recupero del GP del Bahrain, gara che era in programma alle 9 ma a causa maltempo la partenza è stata rimandata. Ricordiamo Verstappen che partirà in pole position. Torniamo ora su quanto successo ieri, iniziando dalla nazionale svizzera di calcio che a Lucerna ha centrato il terzo successo nella Lega B di Nations League.

0: superando 2-1 la Slovenia. Ci racconta com'è andata l'inviato Paolo Laurenti.
1: Altra prova di maturità, altra prova che la Svizzera è un pesce fuor d'acqua nella Lega B di Nations League. Il valore dei rossocrociati appartiene infatti all'elite europea, dove ci tornerà tra poco, visto che la promozione è sempre più vicina e potrebbe addirittura concretizzarsi già martedì con 3 punti contro la Macedonia del Nord e un pareggio tra Scozia e Slovenia. La nazionale degli ex Lugano Lovric e Zelar ha messo ieri in difficoltà inizialmente i rossocrociati, sorpresi al primo tiro in porta. Il gol di Evi Potnik dopo 2 minuti però non ha minimamente scalfito le certezze svizzere. Palla al centro e la squadra di Murat Yakin ha iniziato ad accerchiare l'area slovena, trovando poi in Oblak un alleato per il pari, quasi imbarazzante per un portiere del suo calibro, l'autorete concessa. Con pazienza e maturità, dicevamo, ancora prima della pausa è poi arrivato anche il raddoppio di Ndoye. Nella ripresa, gestione serena del vantaggio, sfiorando anche il terzo gol con Manzambi e Freuler, prima che Kobel sigillasse, respingendo un tiro pericoloso ma centrale di Zellar, la terza vittoria meritata di fila.
0: Nell'altra partita del girone dei rossocrociati, la Scozia ha vinto 2-0 in Macedonia del Nord. In classifica Svizzera punteggio pieno con 9 punti, al secondo posto pari merito Slovenia e Scozia con 4, ultima la Macedonia a 0. Nella Lega A la Croazia in casa è stata annientata 7-0 dall'Inghilterra per quella che è la sua peggior sconfitta di sempre. La Spagna inoltre ha superato 3-1 la Cecchia. Questa sera sempre nella migliore Lega Grecia-Germania, Olanda-Serbia, Portogallo-Norvegia e Galles-Danimarca. Per l'hockey su ghiaccio invece l'Ambri Piotta è tornato a vincere ieri e lo ha fatto a Friburgo per 2-1. Omar Gargantini.
2: Il bello dell'hockey e dello sport in generale è che le certezze non sono mai definitive. Pareva che la difesa dell'Ambrì fosse un colabrodo, invece nella serata in cui è venuto a mancare anche Head si è vinto in casa dei campioni, incassando un solo gol a 5 contro 6. Girando a vuoto con Lagnau alla 9ª partita in 19 giorni, pareva altrettanto scontato che la squadra fosse in perdita di brillantezza perché inevitabilmente stanca, invece l'Ambrì è andato a tutta fin dall'inizio, portandosi in vantaggio col primo gol stagionale di Miles Müller, gestendo con grande lucidità e poi raddoppiando Kochnar, prima di mettersi in trincea a difesa di Wüthrich nel disperato assalto finale del Gotteron. Il pari sarebbe stata una beffa atroce e immeritata. Prestazione da squadra vera, insomma, impreziosita dal quasi debutto di un terraneo solidissimo al fianco di Croy, il migliore in pista, e di quello assoluto e attesissimo di Inti Pestoni, 2 volte pericoloso nel primo periodo, in una linea che pare proprio avere il suo perché con Koditek e Joly, prima di calare comprensibilmente alla distanza. Subito smorzato dunque il primo aleatorio accenno di crisi, e adesso davanti c'è finalmente una settimana completa senza partite per rigenerarsi, curare i dettagli e possibilmente svuotare almeno un po' l'infermeria. Oggi intanto tocca a Lugano, che a Porrentruy cerca i primi punti in trasferta, ma soprattutto cerca continuità di prestazioni per arrivare poi ad averne anche nei risultati. Pista insidiosa, ma proprio per questo un test di maturità da non fallire.
0: Proprio così alle 14 a Joao Lugano, partita da seguire all'interno di Sport e Musica dalle 13.45, sempre alle 2 anche Ginevra-Zugo. Ieri invece, oltre al successo dell'Ambrì, sulle altre piste Bienne Davos 4-3, Langnau-Kloten 6-2, Zurigo-Losanna 3-2 dopo il supplementare, 4-3 del Rapperswil sul Berna, anche in questo caso all'overtime, per una classifica che vede sempre lo Zurigo primo a punteggio pieno, seguito a sorpresa dal Langnau secondo con 15 punti come il Ginevra. In quarta posizione troviamo l'Ambri Piotta 14, il Lugano invece è penultimo, ma con sole 6 partite. In Swiss League è arrivato il terzo successo stagionale, il primo in trasferta per i Bellinzona Snakes, 3-1 contro il Grasshopper sopra Cenerini, che ora sono terzi in classifica con 11 punti. Agli europei di ciclismo in Slovenia, medaglia di bronzo per Marlen Reusser in una gara vinta da Follering, che ha fermato la doppietta dopo la vittoria al mondiale. Oggi pomeriggio scatta la gara maschile. In mountain bike invece Filippo Colombo ha sfiorato la vittoria nell'ultimo appuntamento stagionale di Lake Placid. Nel cross country il ticinese ha perso la volata con Aldridge, concludendo secondo. Gioia rossocrociata anche al femminile grazie al successo di Sina Fry. Nel campionato di basket, terza partita e terza vittoria per la A++ Massagno, che ha superato Neuchâtel 104-75 alle 16 all'Elvetico. È impegnato il Lugano contro Nyon. Infine l'inline hockey nella serie dei playoff tutta ticinese, il Malcantone ha vinto contro Saia Luca per 6-5 in gara 1 dei quarti di finale.
3: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
4: Le 9:09 minuti, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra. Oggi in diretta dal patio del municipio di Lugano per vivere insieme la magia dell'ultimo giorno della festa d'autunno. Celebriamo insieme i colori e sapori della stagione della vendemmia con la gastronomia popolare, i grottini, le bancarelle, la musica della tradizione e i vini ticinesi. Ogni anno durante questa manifestazione, lo sapete, il patio del municipio diventa la casa dei 15 patriziati luganesi, diventa la corte dei patrizi. E quest'anno, grazie alla collaborazione tra i patriziati di Lugano, l'interprofessione della vite del vino ticinese Ticino Wine, Federviti, il centro di competenze agroalimentare Ticino e il centro professionale del verde di Mezzana, è stato realizzato un percorso didattico che, grazie a dei pannelli informativi sulla viticoltura, ha messo in luce i 120 anni di storia del Merlot in Ticino. Tra poco con noi il team del progetto Viso Ticino, un progetto per rendere la coltivazione della vite qui proprio nella Svizzera italiana più sostenibile. Ma partiamo con lei, c'è come ogni domenica mattina ad aprire le danze Nella Martinetti.

due trombe e un coro di formiche che fan shubi dubi dubi du. Si inchina in frac il grillo alla sua bella, le bacia la mano, balliamo damigella.

di la verità, a noi questa polca non piace per niente e preferiamo la Coca-Cola allo champagne, eh? Su, vieni, dai, bella, andiamo in discoteca.

0: chic, anche se fa meno chic. E bye bye al vecchio frac. Noi siamo Grilling Jeans.
1: 9:12 con Nella Martinetti, iniziamo questa prima ora di questa domenica mattina in diretta da Lugano, dando il benvenuto a due ospiti, Antonio Girardi e Luca Carruccio. Buongiorno, buongiorno ai ragazzi del progetto Viso Ticino, e per ragazzi poi Antonio.
2: Ti pagherò.
1: Bravo, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, ciao Lara.
1: Beh, manca qualcuno però, non siete soltanto voi. Per onor del vero dobbiamo salutare anche chi oggi non è qui.
2: Allora, il nostro collega Robin Chiappa, che presenziava ieri tutta la giornata a accompagnare i visitatori lungo il percorso.
1: Percorso nel quale siamo immersi questa mattina nel patio del municipio, e bisogna dire che il vostro progetto Viso Ticino, ovvero viticoltura sostenibile in Ticino, è un progetto che cerca di rendere la coltivazione della vite in Ticino più sostenibile, e quindi è un progetto che si protrae negli anni, che è già iniziato diverso tempo fa, Antonio.
2: Sì, è iniziato nel 24 e quindi siamo alla conclusione della terza stagione. Magari approfittiamo di ringraziare Federviti per l'invito a collaborare nell'elaborazione del percorso, che rappresenta bene la realtà di quello che è il progetto Viso, quindi un tassello dell'attività, della volontà della filiera di migliorare il proprio profilo di impatto ambientale, e a tempo determinato, perché il progetto terminerà nel 2029, quindi dopo proseguiranno le attività della filiera senza il progetto.
1: Per adesso come sta andando, Luca?
3: Ma dal mio punto di vista, ma penso anche dal punto di vista del team, siamo soddisfatti. C'è una crescita anche di adesione delle aziende rispetto al 2024. Le sfide sono tante, però possiamo ritenerci soddisfatti. Ecco, tanto lavoro ancora da fare, ma la strada dovrebbe essere quella giusta.
1: Comunque c'è ancora tempo, 2029, quindi quando si parla di viticoltura nel vostro caso, comunque si ha a che fare con la natura, è evidente che il tempo è quello che bisogna avere, perché se si hanno le forze, la volontà, le capacità, ma poi non si ha la pazienza di attendere per vedere i risultati, ecco che diventa tutto complicato.
3: Verissimo. Oltre al tempo anche penso tanta energia, e hai detto bene te, senza il tempo di riflettere, di vedere i risultati, non si ottiene nulla. Quindi onore anche ai viticoltori che lo devono prendere questo tempo, e non sai mai cosa puoi aspettarti dalla stagione e dagli anni.
1: Certo. Antonio, andiamo sul progetto in concreto. Si lavorate su più fronti?
2: Sì, lavoriamo su quattro temi principali, quindi il focus del progetto rimane la pratica fitosanitaria, quindi la protezione delle piante, e quindi su il patrimonio patrimonio varietale attuale, quindi soprattutto quello che è la varietà dominante Merlot con tutte le altre varietà, e poi mantenendo anche uno sguardo al futuro, quindi un ambito di attività sono anche le prove varietali, in particolare sulle varietà tolleranti alle malattie fungine.
1: Quindi questo è un aspetto importantissimo.
2: Sì, è importante come compito del progetto mantenere uno sguardo aperto su quelle che sono le tendenze o le possibili tendenze future. Poi saranno poi i viticoltori a fare delle scelte proprie di investimenti, sia nel miglioramento della gestione dei prodotti fitosanitari che nelle scelte varietali, che comportano un orizzonte temporale abbastanza lungo.
1: Allora, il vostro pannello è il pannello numero 4 qui all'interno del patio. Certo che posso dirvi che il titolo è un titolo importante, perché uno si mette di fronte al cartello e legge il futuro della viticoltura. Aiuto, cioè pensare al futuro della viticoltura vuol dire un pochino avere la sfera di cristallo, dall'altra parte però avere comunque già ad oggi nel 2026 un orizzonte, una strada che è delineata, Antonio?
2: Sì, intanto bisogna contestualizzare la postazione, che include anche la formazione dei futuri viticoltori e viticoltrici, quindi c'è anche l'aspetto del centro del Verde di Mezzana, quindi c'è l'aspetto formativo e poi c'è l'aspetto Viso invece, che si occupa piuttosto quasi di formazione continua e quindi accompagna i viticoltori già professionisti o attivi a tempo pieno nel miglioramento delle proprie competenze e in particolare in ambito di sostenibilità. Quindi quindi lavoriamo sul presente e il nostro compito è anche guardare un po' verso il futuro medio o lungo termine, cerchiamo di dare questo impulso.
1: Luca, i viticoltori che hanno aderito a questo progetto fino adesso non si sono limitati a partecipare e a seguire le indicazioni, ma vi hanno dato a loro volta delle indicazioni utili per migliorarsi insieme?
3: Ma lo diciamo sempre anche io e Robin, che magari a volte siamo più a contatto con i viticoltori rispetto a Antonio, e diciamo che molte delle volte siamo noi ad imparare rispetto che a dare degli input e a dare dei consigli, quindi quello veramente fa veramente riflettere. Ogni persona ha il suo percorso, ogni persona ha il suo passato, le sue idee, le sue idee di viticoltura, e ogni volta impariamo qualcosa anche io e Robin, è incredibile, sì.
1: Tu e Robin, che siete sul campo, sul terreno, vedete, incontrate i viticoltori e quindi avete sicuramente una visione molto concreta di quella che può essere la viticoltura attuale in Canton Ticino e quindi anche quella appunto a medio-lungo termine. Ci sono tanti giovani?
3: Beh, allora, c'è da dire che a livello di progetto video non saprei darti una cifra, ma sì, c'è da dire che c'è una nuova ventata di aria fresca, nuove generazioni che prendono in mano la situazione e cercano di affrontare tante sfide con tanta, diciamo, un piccolo sano livello di incoscienza, perché sennò non penso che ti approcci a questo lavoro. E quindi sì, direi che tra i giovani c'è un'aria, tira un'aria positiva, seppur in un periodo storico difficile.
1: Tu dopo Shenzhen però hai deciso di non mettere le mani nella terra.
3: Ma non è vero, cioè dipende, nel senso che dopo Shenzhen è vero che mi sono soffermato un attimo in Canton Ginevra in Vallese, e poi dopo che mi si è presentata l'opportunità di tornare in Ticino l'ho presa subito al balzo, e perché no, adesso è una sfida che è vero non è direttamente legata alla terra proprio a livello di mani, però altrettanto molto motivante, piena di sfide, quindi ottimo.
1: Luca, ricordo, cioè io tendo a ricordare questo, poi correggimi se sbaglio, che in un'intervista realizzata proprio a te a Shenzhen, quando eri ancora uno studente, parlavamo di vitigni e tu in quell'occasione mi hai detto beh, il mio vitigno preferito è il Nebbiolo. Mi pare di ricordare una cosa del genere.
3: Verissimo, molto probabilmente la risposta che risale al passato è legata al fatto che ho avuto un'esperienza di diversi anni in Piemonte e di conseguenza il Nebbiolo aveva un importante ruolo nel Luca dell'allora, e quindi sì, la risposta era corretta.
1: Adesso, dopo questi anni di progetto Viso, Luca, il tuo vitigno preferito?
3: Allora, ti direi per diversità di versatilità potrei dire anche tranquillamente il Merlot, perché è legato a quello che io adesso sto facendo e con cui ho a che fare, che ho avuto anche la possibilità di conoscere negli ultimi 3 anni che sono stato in Ticino, e di conseguenza ho scoperto una varietà che pensavo di conoscere, che in verità non conoscevo abbastanza, in verità.
1: Antonio, questo Merlot da 120 anni presente, ci accompagna, è il re, il principe, chiamiamolo come vogliamo. Come diceva Luca, è un Merlot che riesce ancora a stupirci nelle sue mille variazioni, perché i nostri viticoltori riescono veramente a renderlo unico in base a dove, comunque, da dove arriva. Ogni cantina ha la sua bottiglia, al suo Merlot, e quando noi lo degustiamo riusciamo veramente ad apprezzarne le differenze, nonostante sia Merlot. Questo Merlot come sta? Ce la farà?
2: Ma allora
1: è difficile dirlo.
2: No, io posso rispondere solo da un'ottica tecnica, quindi
1: certo.
2: È una varietà che richiede un accompagnamento durante la stagione, quindi ha una certa Anche se rispetto è stata selezionata per una certa adattabilità al clima ticinese, presenta una certa sensibilità a quelle che sono le malattie fungine comuni, quindi si deve lavorare anche nel migliorare il più possibile, ottimizzare quello che è la cura di questo vitigno durante la stagione. Questa stagione non ci si può, l'ultima che abbiamo appena terminato è stata molto favorevole da questo punto di vista. Ci sono state altre problematiche, però penso che a livello tecnico si è raggiunta un buon livello di accompagnamento di questo vitigno durante la stagione viticola, quindi si comporta penso bene con i suoi pro e contro.
1: Certo, pro e contro, ma oggi vogliamo parlare solo dei pro, dai, facciamo così.
2: sì, senz'altro. Luca appena evidenziato, sottolineato la versatilità del vitigno in sede di vinificazione, quindi tutti i prodotti da cui che si riescono a ottenere, molto interessanti, promette bene sicuramente nei prossimi anni.
1: Tra poco con Alfredo Baratella e Tiziano Pedrini apriremo anche le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare proprio con noi, quindi vi do già il numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113, ma non solo, anche il numero per chiamarci in diretta, che è lo 0848 03 0808. È tempo di raccolta, diciamo la vendemmia è finita, possiamo dirlo, Antonio, Luca, la vendemmia in Ticino è terminata.
3: Sì, direi di sì.
1: E quindi è tempo di raccolta delle castagne. Ne parliamo tra poco, perché siamo in un contesto in cui davvero quest'oggi, per il terzo giorno di fila, viviamo e sentiamo, assaporiamo profumi d'autunno. Io non so se Tiziano Pedrini senti già questo odorino?
4: Sicuramente, ormai fa parte un po' dalla mia età, diciamo, già i tempi passati l'autunno era una stagione particolare.
1: Questo profumo di? Secondo me c'è del risotto, poi senti?
4: Sento un odore, ma non sono in grado di definirlo.
1: Allora,
4: in verità,
1: tra poco vado.
4: Non sono né le castagne né i cotechini che bollono.
1: Brasato?
4: Possibile, sì.
1: 9:25 del mattino, già parliamo di brasato, non va bene. Andiamo con la musica, ci sono i Romantici Vagabondi e la canzone si intitola Ci vediamo a Lugano.

0: 9:28 minuti in diretta dalla Corte dei Patrizi di Lugano per questa festa d'autunno. 9:28 minuti, Alessio Reboldi, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Fammi vedere, allora la tua maglietta dice che provieni dal Ticino.
1: Esattamente, origin T, lo dice già la parola, originale ticinese.
0: Ma vogliamo anche tutti noi allora questa maglietta originale ticinese, è bellissimo. Alessio, oggi sei arrivato a trovarci perché i centri di raccolta sono aperti, lo sappiamo, c'è stata una conferenza stampa, però è meglio ricordare sempre a tutti che c'è questa possibilità di portare le castagne ai centri di raccolta e anche di diciamo scambiarle, uno scambio, quindi io ti porto le castagne e ricevo in cambio un pagamento per...
1: Esatto, una retribuzione, sì, esatto. Come dici bene te, la raccolta è aperta dal 23 di settembre, abbiamo cominciato un po' sottovoce perché i conferimenti non sono molto elevati, dovuti un po' alla stagione.
0: Ah, quindi non ci sono tantissime castagne?
1: No, al momento, come un po' tutte le colture quest'anno, hanno sofferto pure le castagne, soprattutto per la siccità, e anche adesso il clima continua a essere mite. Quelle che potrebbero esserci non sono ancora cadute e quindi sì, siamo un po' in ritardo con una raccolta inferiore, diciamo.
0: Le persone su quale sito devono andare, Alessio, per trovare tutte le informazioni?
1: Sul sito dei castanicoltori. C'è il volantino che è stato pubblicizzato, come hai detto, alla rassegna stampa. E esatto, ci sono tutte le informazioni necessarie per capire meglio come consegnare queste castagne. In ogni caso, sono aperti dal lunedì, il mercoledì e il venerdì. Si possono consegnare a Catenazzo, Vezia e Stabio, mentre che il giovedì a Biasca.
0: Quindi ci sono numerose postazioni, diciamo.
1: Esatto, sì. Come tutti gli anni, ormai già prima di noi, da penso 20 anni che c'è la raccolta delle castagne, che prima faceva Paolo Bassetti, e adesso da 2 anni che in collaborazione con la Tior, Origin T si adopera per questa raccolta.
0: Senti Alessio, se non ci fossero le persone a collaborare insieme a voi, a raccogliere le castagne, sarebbe impensabile avere dei prodotti come i vermicelli, come la farina di... insomma, i prodotti derivati proprio dalla castagna?
1: Ah no, chiaramente, noi possiamo raccoglierle, possiamo lavorarle, sceglierle e poi venderle o consegnarle ai canali di vendita. Però se le persone, i privati non le raccolgono, tutto questo non è possibile.
0: Quindi il tutto ruota proprio sulla collaborazione da parte del pubblico.
1: Sì, ben detto, sulla collaborazione dei privati.
0: Che possono recarsi nelle selve castanili, raccogliere le castagne, magari... So che ci sono delle persone che addirittura differenziano e raccolgono in un cestino quelle di una certa, stavo per dire metratura, ma non è metratura.
1: Dimensione.
0: Bravo. Grande Alessio. Dimensione, e le più piccole invece in un altro cestino. Non c'è bisogno in realtà, perché poi quando le si portano al centro di raccolta...
1: No, invece è necessario, meglio. Sì. Perché noi differenziamo quelle piccole da quelle grandi. Siccome quelle grandi, nel limite del possibile, vengono scelte e vendute subito fresche, come calda arroste, per le sagre o per i privati che possono anche acquistarle presso di noi.
0: Ah, e quindi se io le mischio, voi non le separate dopo?
1: No.
0: Ah, devo separarle io?
1: Sì, purtroppo sì. Anche perché quelle grandi sono pagate 3 franchi al chilo, mentre che le piccole 1,50 franchi. E le piccole sono destinate all'essiccazione, che verranno poi macinate per fare farina o derivati di castagne presso la Sandro Vanini.
0: Ma quindi un'attività che potrebbe essere anche una bella attività da fare con la famiglia, con i bambini, anche per andare a insegnare proprio ai piccoli non soltanto l'importanza di una selva castanile e del castagno in generale come albero e della castagna come frutto, ma anche un aspetto più economico.
1: Ma certo, oltre che farsi la passeggiata domenicale, si può avere anche una piccola retribuzione che invoglia un po' di più la raccolta, diciamo.
0: Alfredo, andiamo. Sei pronto? Ce l'hai il cestino?
2: Beh, io amo raccogliere le castagne, poi anche con la famiglia, è senz'altro uno dei passatempi più belli che si gustano veramente i boschi in un momento della stagione dove ci regalano dei colori favolosi, dunque assolutamente sì.
0: No, perché se non hai il cestino è arrivata la cestaia, non so se l'hai vista.
2: No, mi è sfuggita, sì. Stavo rispondendo ai
0: messaggi. E durante tutta la giornata produrrà questi cestini fatti a mano da lei, quindi è un'attività, al di là del fatto di vederla nella realizzazione di questi cestini, è un qualcosa insomma da apprezzare, perché chi all'epoca nostra sa ancora fare un cestino a mano? Sono davvero pochissime le persone.
2: E l'intelligenza artificiale non lo sa
0: fare?
2: Non
0: lo sa fare il cestino. No, direi di no, direi di no. Direi anche che è il tempo di ascoltare i Moscardini con una bella canzone che si intitola Luciana e poi di continuare a raccontare del progetto Viso, ma non solo, di rispondere soprattutto alle vostre domande, perché vedo che ne arrivano davvero tante come ogni domenica mattina. E quindi i Moscardini.

cose pazze. Fu dopo qualche giorno che gombolammo a nozze. Davanti a quell'altare ci volli ripensare, ma indietro non si può più ritornare. Senza te, Luciana, mia bella cicciottona, non so vivere. Senza te, Luciana.

La prima volta fu con Gigi il panettiere, poi ci fu l'avventura del vice brigadiere. Adesso sei fuggito col tizio di quel bar, che aspetto qui di più non posso fare. La mia disgrazia è che mi piacciono grassi.

0: È tempo di raccolta di sicuro di castagne. Per quanto concerne invece l'uva, la vendemmia è terminata, almeno alle nostre latitudini, ma attenzione, perché è tempo di raccolta anche delle olive. E quindi il comitato dell'Associazione Amici dell'Olivo è lieto di dare il via alla 10ª edizione della raccolta collettiva delle olive. Un appuntamento pensato in particolare per chi possiede piccoli appezzamenti o alberi in giardino. Un'iniziativa che permette di trasformare per tutti voi i frutti in un ottimo olio, evitando che vadano sprecati, per esempio cadendo a terra, rimanendo lì. Quindi, come ogni anno, l'associazione gestisce l'intero processo a proprie spese, dal ritiro delle olive al trasporto fino alla frangitura, al filtraggio, all'imbottigliamento e all'etichettatura. La lavorazione avverrà anche quest'anno presso il frantoio Atena a Mezzana, la cui apertura è stata fissata per il 10 di ottobre 2026. Come partecipare alla raccolta collettiva? Beh, donare le proprie olive è un gesto facilissimo che valorizza il raccolto locale e viene anche premiato, come da tradizione, con alcune bottiglie di olio in omaggio. La consegna centralizzata si terrà domenica 11 ottobre dalle 10.30 alle 12 nel Bellinzonese, Luganese e nel Mendrisiotto, ma vi do il sito, che è semplicissimo, www.amicidellolivo.ch, per andare a cercare tutti i dettagli, per saperne di più. Ma se avete degli alberi, non lasciatevi sfuggire questa occasione, perché è anche un momento aggregativo, un momento in cui si possono conoscere delle altre persone appassionate proprio a questo mondo. Torno dai nostri due esperti. Alfredo Baratella, come sta andando? Le domande sono, diciamo, su una tematica unica, oppure sono anche questa domenica diverse tematiche che i nostri ascoltatori ti riferiscono?
1: Spaziano molto, soprattutto per quanto concerne i giardini. Abbiamo tematiche che riguardano il tappeto erboso, alcuni che hanno provato a seminare la zoisia, questa macroterma che si sta sviluppando molto bene. Tra l'altro, durante l'inverno bisogna ricordare che diventerà secca, il color paglierino, soprattutto se non si fa una trasemina di loietto in questo periodo. Dunque adesso ricordiamoci che potrebbe essere un buon momento per traseminare dell'olium, in modo tale da riuscire a mantenerla un po' più verde durante l'inverno. Però ci confermano che rimane molto verde durante l'estate, necessita poca acqua e al momento prende anche poche malattie. Bisogna ricordare che, oltretutto, essendo i tappeti verdi, i tappeti erbosi, un luogo dove la popiglia japonica ama depositare le sue uova, i tappeti erbosi formati da zoisia, con le loro fitte radici, impediscono un po' questa discesa nel suolo, e di conseguenza è assolutamente da consigliare, soprattutto con i grossi, grossi problemi che abbiamo avuto quest'anno a mantenere i tappeti erbosi di poa belli.
0: Io no, non ne ho avuti.
1: Beh, tu hai i cani che te li arano già loro, no?
0: Io ho Alfredo Baratella che mi dai consigli. E a proposito di consigli, abbiamo una telefonata, perché c'è Pier Giorgio in linea. Pier Giorgio, buongiorno e benvenuto in diretta su Rete 1.
2: Buongiorno a voi. Sento un po', io ho una camellia che ha almeno 50 anni, molto vigorosa. Alla distanza di circa 2 metri sono sorti due rami di camellia. La domanda è: si può tagliare e ripiantare questo rametti? Questa è la mia domanda.
1: La camellia, direi che è giovane come me, è ancora in piena forma. Allora, bisogna verificare se i rami che sono cresciuti vicino alla camellia provengono da dei semi, perché spesso le camellie, soprattutto le vecchie varietà, producono dei semi, e questi semi sono facilmente, quando cadono, poi producono dei nuovi rami. Se è successo questo, si può assolutamente trapiantarla, facendo attenzione di non rovinare le radici della vecchia camellia, soprattutto se sono cresciute vicino all'area radicale, e non aspettare che queste giovani piante siano troppo grandi prima di eseguire il trapianto. trapianto che va eseguito in questo periodo qui. Questo qui è veramente un ottimo periodo perché le temperature si stanno abbassando e di conseguenza c'è molto meno stress dopo post trapianto, diciamo. Bisogna fare attenzione che se si taglia
2: a tirare il ramo, ma sento che è molto molto duro, è molto legato a qualche cosa, ecco. Quindi
1: e dovrebbe scavare un po'
2: attorno. È possibile muovere un po' la terra e vedere se è un rame che viene dalla radice.
1: Ma io farei entrambe le cose, comunque scaverei con l'ausilio di una paletta per vedere l'arrivo. Se una volta che ha scavato più o meno un 20 centimetri vede che
2: si capisce poco,
1: la radice è collegata, è un problema forse del... Adesso sente meglio? Ok,
2: sì,
1: allora probabilmente io le consiglio di scavare un po' con una paletta attorno alla radice,
2: sì,
1: e poi lì vedrà,
2: sì,
1: subito se scavando dopo un 20 centimetri troverà la radice principale. Allora in quel caso faccia un taglio netto con una forbice e potrà portare la camellia in un vaso o in un suolo. Faccia attenzione,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: se la grandezza della radice è inferiore a quello che è invece la chioma, tagli anche la chioma in modo tale da avere grosso modo un equilibrio tra radice e chioma. E questo è un buon periodo per farlo, come dicevo prima.
2: Sì, sì, sì. Grazie della risposta. Se mai vi regalo la camellia, Grazie.
0: A me o ad Alfredo?
1: Attenzione come risponde.
2: Ne prendo due allora.
0: Bravo, okay. Pier Giorgio, arrivederci,
2: grazie,
0: a risentirla presto. Grazie. Allora io torno un attimo alla raccolta delle castagne perché sono andata a riprendere proprio il comunicato stampa che è uscito in concomitanza con le informazioni proprio relative ai centri di raccolta, e voglio sottolineare una cosa perché è importantissima. Allora, raccogliamone, negli anni passati si sono raggiunte le 70-75 tonnellate di castagne consegnate ai centri di raccolta. Quest'anno si sa già che saranno inferiori rispetto agli anni, insomma, di abbondanza. Questo però non deve scoraggiare. I centri di raccolta sono aperti, le famiglie possono andare a consegnare, ma attenzione: quando entrate nelle proprietà private, non entrate a raccogliere le castagne in selve gestite o su fondi privati senza prima aver chiesto ai proprietari, perché non si fa, non è una bella cosa, e soprattutto è molto più carino raccogliere le castagne sapendo di fare una cosa gradita e non di essere in una proprietà privata senza il permesso per farla. Lo dico perché anche un ascoltatore ci ha proprio scritto, insomma, non è proprio bello ritrovarsi le persone in casa, o meglio nella propria selva, senza che abbiano chiesto il permesso. Detto questo, torno un attimo da Antonio Girardi e da Luca Carruccio, progetto Viso Ticino, che è presente qui nel patio del municipio. Antonio, secondo te essere presenti qui nella festa d'autunno può aiutare le persone, come il nostro pubblico, a comprendere quanto sia importante anche uscire da quelli che sono i vigneti, uscire dall'ufficio e permettere a tutti noi di comprendere che cosa si sta facendo per il futuro della viticoltura più sostenibile, quindi esporsi, parlare di questo progetto.
3: Sì, a dire il vero è proprio lo scopo del percorso che è stato elaborato e offerto in questi giorni alla festa d'autunno, per spiegare quello che è il lavoro dietro alla cultura della vigna, il suo prodotto e poi la trasformazione di tutti i suoi prodotti, non solo quello forse che si vede o si pensa, al quale si pensa più facilmente, come il vino, ma anche tutti i derivati. C'è appunto una postazione dedicata all'uva e ai suoi prodotti che vedo qui di fronte a me. Quindi è proprio, se colgo l'occasione per invitare le persone che hanno la possibilità oggi di raggiungere ancora il Palazzo Civico per fare magari in modo accompagnato un giro del percorso che serve a aprire questo mondo ancora di più, perché in fin dei conti è sempre pronto ad accogliere visitatori sui vigneti e in cantina. Ecco, questa è un'altra occasione più festiva, ecco.
0: Luca, un mondo che sa accogliere, è vero, come diceva Antonio, lo dimostrano le cantine aperte, lo dimostrano i tanti eventi che si possono fare in cantina ma anche in vigneto, e quindi tu puoi garantirci che è stato così anche per te, cioè l'accoglienza anche nei vostri confronti è stata una bella accoglienza. Tu arrivavi, voi arrivavate comunque portando delle informazioni, magari anche, non dico delle imposizioni, però arrivavate con qualcosa da fare, cioè siete parte del progetto, voi viticoltori avete aderito, adesso però dobbiamo lavorare insieme e fare così. Non è facile.
4: Allora, è verissimo, non è facile, ma non c'è mai stata nessuna imposizione, anzi abbiamo la fortuna di lavorare con aziende comunque che hanno aderito in maniera facoltativa. Quindi ci confrontiamo già con aziende che hanno un loro interesse personale ad andare ad approfondire determinate tematiche e ad innovarsi. Di conseguenza per noi veramente è stato più con imposizione un accompagnamento a nuove idee che molte delle volte sono nate insieme, più che imposte dal progetto, imposte da noi, ma nate proprio dalla comunicazione, da idee dei viticoltori che hanno avuto l'opportunità di metterle in pratica, magari ascoltando anche altri viticoltori durante giornate organizzate, che si sono, diciamo, contaminati di idee innovative piuttosto che imposte, ecco, come hai detto te.
0: Antonio, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Sì, magari posso aggiungere due aspetti, cioè un aspetto che ha evocato Luca due volte nel suo intervento è l'interazione. Infatti, diciamo, il team Viso, il team dei collaboratori Viso si impegna a fare interagire i viticoltori che partecipano al progetto con i referenti dell'accompagnamento scientifico. Ci sono degli istituti che è di ricerca che accompagnano il progetto, che è più orientato alla pratica, quindi si cerca di declinare magari quelli che sono i risultati della ricerca a livello un po' più pratico e sostenibile nella pratica, anche a livello tecnico ma anche economico, insomma, dell'organizzazione aziendale. Quindi proprio il ruolo di Luca e Robin, collaboratori Viso, di fare incontrare queste due realtà e di farle quindi ragionare insieme, e quindi è proprio un metodo di lavoro partecipativo dove ci sono gli impulsi dati dai viticoltori e poi le risposte date dai referenti dell'accompagnamento scientifico.
0: Grazie Antonio per questa precisazione. Ci ascoltiamo ancora una canzone con Flavio Caldelari e poi chiudiamo questa prima ora di diretta in questa domenica di festa, una festa d'autunno.

0: Ultimi minuti di questa prima ora di questa domenica mattina all'interno della Corte dei Patrizi a Lugano con Antonio Girardi e Luca Carruccio del progetto Viso Ticino. Abbiamo raccontato un po' degli aggiornamenti, perché è un progetto lungo, un progetto che terminerà nel 2029, però Luca, con poi un appendice anche fino al 2031.
1: Sì, gli ultimi due anni fino al 31 saranno più un, come diceva prima Antonio, legati più a un monitoraggio degli effetti che sono stati fatti durante i 6 anni di progetto.
0: 6 anni di progetto, Viso Ticino, avete portato in vigna anche delle novità, anche delle tecnologie nuove, anche delle prove che insomma fanno capire che è un progetto virtuoso.
1: Allora sì, a livello di innovazioni, però magari è stato approfondito, possono essere un esempio che mi viene in mente adesso legato anche alle parcelle di prova fitosanitarie che fanno i viticoltori, sono magari un aumento delle stazioni meteo presenti sul territorio, quindi una maggior densità del monitoraggio, stazioni meteo che permettono sia al viticoltore stesso che fa la prova all'interno del progetto Viso di avere dei dati più specifici, quindi andare a scegliere date di intervento, dei trattamenti più corrette, che però possono anche essere a beneficio di tutta la filiera, in quanto questi dati li si possono ritrovare pubblici sul sito di Agrometeo, e di conseguenza sono state messe 10 stazioni meteo a favore dell'intera filiera, e quindi consultabili da altri viticoltori che magari hanno un vigneto adiacente a quello della stazione meteo, ecco.
0: Perfetto, poi una volta facciamo una puntata in cui mi spiegate bene come si legge Agrometeo, perché devo dire che da non viticoltrice ogni tanto faccio un po' fatica, mi perdo nei grafici.
1: Sono completamente d'accordo con te, serve un attimo di indirizzamento.
0: Grazie Luca Carruccio, grazie Antonio Girardi,
1: grazie
0: agli esperti dell'Ora della Terra, grazie Alessio per averci ricordato della raccolta centralizzata delle castagne, grazie a voi, e tra poco invece una nuova puntata della Domenica Popolare. Io vedo, è già entrato Tiziano Zanetti, vedo anche Claudio Tamborini, insomma tanti amici che sono già qui questa mattina per raccontarci di questa festa d'autunno.
2: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.

0: Rete 1.
1: Le notizie con Alberto Andreani in studio. Popolazione svizzera nettamente a favore di un inasprimento della legge sulle armi. Lo sarebbe il 70% dei cittadini, secondo un sondaggio condotto per le testate del gruppo Tamedia. A raccogliere ampio consenso è soprattutto l'idea di rendere obbligatoria la presentazione di un attestato psicologico per l'acquisto di armi da fuoco. La questione è recentemente tornata d'attualità con la sparatoria di fine agosto ad Aarau. Il capo dei servizi segreti svizzeri esprime preoccupazione sull'utilizzo dei dispositivi informatici cinesi da parte dell'amministrazione federale, visto che tali società sono obbligate a collaborare con l'intelligence di Pechino. Serge Bavot, citato dalla NZZ am Sonntag, si riferisce in particolare a Lenovo, azienda cinese che si potrebbe aggiudicare un appalto per fornire numerosi dispositivi alla Confederazione. Seggi aperti nel Canton Zugo per il rinnovo del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. L'attuale governo cantonale è composto da 7 esponenti borghesi che si ripresentano, 3 del centro, 2 liberali radicali e 2 UDC. E proprio all'UDC è rivolta l'attenzione poiché in Gran Consiglio potrebbe superare il centro, attualmente a quota 19 seggi, e diventare il primo partito. Per farlo ai democentristi basterebbe conquistare un paio di seggi. La sinistra darà battaglia per tornare in governo dopo 8 anni. Altre elezioni sono previste in Bosnia-Erzegovina e in Brasile. In quest'ultimo paese 160 milioni di persone dovranno scegliere i rappresentanti del Parlamento federale, ma soprattutto il nuovo presidente. Sarà probabilmente necessario un secondo turno il 25 ottobre per decretare il vincitore tra l'uscente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva e il sovranista Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. I bosniaci si recano invece alle urne per le elezioni generali, ancora una volta sullo sfondo delle divisioni tra comunità etniche. I quasi 3,5 milioni di aventi diritto dovranno eleggere in particolare i membri della presidenza tripartita, basata sulla condivisione del potere tra bosniaci musulmani, croati cattolici e serbi ortodossi. In Ucraina, infine, visita sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnato da dirigenti di aziende attive nell'ambito della difesa. Ci si attende dunque un accordo tra Kiev e Berlino sulla fornitura di nuovi mezzi militari per contrastare l'aggressione russa. Si parla di aiuti nell'ordine di 1 miliardo di euro. Previsto tempo generalmente bello oggi sulla Svizzera, con l'eccezione delle regioni occidentali. Nuvoloso infatti sulla Romandia, con rovesci non esclusi. Domani inizialmente soleggiato su tutto il paese, con nebbie mattutine sull'altipiano. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli in montagna, seguito da piogge sparse.
0: Lo sport.
2: Duri in area di rigore, palla sul mancino, anticipato ancora da Doje e la rete, il vantaggio della Svizzera, Dan Doje. La Svizzera dunque ribalta la Slovenia.
3: Stroile che può far ripartire la sua squadra, sbaglia tutto, ma Müller solo davanti al portiere, non spreca questa occasione e sblocca il risultato. Jarventier ha messo nello slot, conclusione al volo da parte di Schnara. Friburgo 0, Ambrì Piotta 2.
4: Il tris della nazionale svizzera di calcio, il successo dell'Ambrì in casa del Friburgo. Ben ritrovate e ben ritrovati da Thierry Fontana. Apriamo però questa edizione con l'evento concluso in mattinata. Parliamo di MotoGP con Marc Marquez, che in Giappone, dopo la vittoria della sprint di ieri, ha trionfato anche oggi e si è portato a soli 2 punti in classifica generale da Jorge Martin, oggi secondo. Terzo invece l'italiano Bezzecchi. Per la Formula 1 invece, che è di scena in Malesia per quanto riguarda il recupero del GP del Bahrain, gara che era in programma alle 9, ma a causa del maltempo la partenza è stata rimandata una prima volta di 40 minuti e poi ancora a causa di problemi durante il giro di formazione. In questo momento motori ancora spenti, dunque per non perdere la partenza, gara da seguire live in TV su RSI la 2, lo ricordiamo, Verstappen che parte in pole position. E ora sì, invece, torniamo su quanto successo ieri, iniziando dal calcio e dalla nazionale svizzera che ha

0: registrato il terzo successo in Lega B della Nations League. A Lucerna i rossocrociati hanno vinto 2-1 contro la Slovenia. L'analisi è di Paolo Laurenti.
1: Non è stata una passeggiata come le due trasferte in Macedonia del Nord e Scozia, ma anche la prima casalinga di Nations League ha permesso alla Svizzera di proseguire il cammino verso la promozione a punteggio pieno. La doccia fredda dello svantaggio iniziale al primo tiro in porta subito nel torneo non ha per nulla intaccato la sicurezza dei rossocrociati, che con un pizzico di fortuna e un goffo autogol confezionato dalla papera di Oblak hanno pareggiato poco dopo. Episodio a mio avviso decisivo, trovando in fretta il pari la Svizzera contro una avversaria che aveva improntato la gara sulla difensiva per poi ripartire in velocità, ha potuto e saputo pazientare prima di trovare il momento opportuno per passare in vantaggio con Ndoye. La reazione della squadra dopo il gol sloveno è stata super, sottolinea un soddisfatto Morat Yakin. Sono poi contento di come abbiamo interpretato una gara anche sporca e dura. Abbiamo infatti vinto molti duelli e colpito nei momenti giusti, benché non siamo riusciti a siglare la terza rete. Siamo sulla strada giusta ed è gratificante avere 9 punti dopo 3 partite, ha concluso l'allenatore dei rossocrociati. Ed in effetti manca sempre meno alla promozione, che potrebbe già essere festeggiata martedì in caso di successo sui macedoni e se Scozia e Slovenia contemporaneamente si annulleranno a vicenda pareggiando. Partita non particolarmente spettacolare, direi da 4 in pagella. Il campo pesante non è poi stato d'aiuto. Tra gli svizzeri il voto più alto va a Ndoye, bene anche l'instancabile Freuler. Invece permangono di nuovo dubbi sulla regia di Yashari.
0: Nell'altra partita del girone dei rossocrociati, la Scozia ha vinto 2-0 in Macedonia del Nord per una classifica che vede la Svizzera prima a punteggio pieno con 9 punti, al secondo posto a pari merito Slovenia e Scozia con 4, ultima la Macedonia del Nord a 0. Nella Lega A la Croazia in casa è stata annientata 7-0 dall'Inghilterra per quella che è stata dunque la sua peggior sconfitta di sempre. La Spagna invece ha superato 3-1 la Cecchia. Questa sera, sempre nella miglior lega, Grecia-Germania, Olanda-Serbia, Portogallo-Norvegia e Galles-Danimarca. Per l'hockey su ghiaccio invece l'Ambri Piotta ieri in casa dei campioni in carica del Friburgo ha trovato un bel successo per 2-1. Il commento è dell'inviato Omar Gargantini.
2: Altro che storie, nessun accenno di stanchezza, pur essendo la nona partita in 19 giorni, e men che meno di crisi. Unica vera serataccia da inizio stagione, la sconfitta con l'Agnau è stata derubricata a semplice inciampo con una reazione da squadra vera, tornando a vincere in casa dei campioni e soprattutto riuscendoci con merito, al di là di quell'eroica trincea finale dopo il 2-1 friburghese. Nonostante in infermeria sia finito anche Hede per una discata ricevuta giovedì, l'Ambria ha offerto una prestazione per certi versi commovente, pattinando a tutti, disturbando, giocando e mantenendo la calma davanti a Wüthrich. E quando, grazie proprio al forechecking, si sono visti premiati dal vantaggio, alias il primo gol stagionale di Miles Müller, le ventinesi hanno potuto impostare la partita ideale, fatta appunto di compattezza, tanto lavoro senza disco e ripartenze. Lo 0-1 è stato un primo fondamentale spartiacque di una serata che pareva poi archiviata col raddoppio di Schnara, ma che invece è tornata sulle montagne russe nel furibondo assalto del Gotteron, a regalare per fortuna solo quel pizzico di sofferenza in più che rende una vittoria ancora più bella. E bella lo è stata soprattutto per il quasi esordiente in stagione Terraneo, solidissimo al fianco di Croi, e per il debuttante assoluto in Tipestoni, che superando i test fisici ha finalmente avuto il via libera da Tapola, rispondendo con una prestazione all'altezza in una linea con Joly e Koditek che pare davvero intrigante.
3: C'è stato molto molto rumore su questa cosa e onestamente prima della partita ero abbastanza agitato, sapevo che c'erano tante domande su come stavo, com'era e tutte queste cose qua, ma sono contento che è finita, sono contento di essere tornato. Devo ammettere che devo ringraziare i miei compagni, mi sono stati sempre vicini, veramente giovedì mattina prima del test ho ricevuto così tanti messaggi che mi sembrava il giorno più importante della mia vita e quindi sono veramente felice di essere tornato.
2: Voto la partita 4,5, migliore dell'Ambri Croi, ma nessuno insufficiente. Il peggiore Stroile, che con un disimpegno sanguinoso sfruttato da Müller ha permesso all'Ambri di andare in vantaggio.
0: Sulle altre piste, ieri a Bienne Davos 4-3, Langnau-Kloten 6-2, 6-2, Zurigo-Losanna 3-2 dopo il supplementare e 4-3 del Rapperswil sul Berna, anche in questo caso all'overtime, per una classifica che vede sempre lo Zurigo primo a punteggio pieno, seguito a sorpresa dal Langnau secondo con 15 punti come il Ginevra. In quarta posizione troviamo l'Ambri Piotta a 14, il Lugano è penultimo, ha con sole 6 partite, bianconeri che sono infatti impegnati oggi in casa della Joa alle 14, sfida da seguire in diretta radiofonica dalle 13:45 in Sport e Musica, sempre alle 2 anche Ginevra Zugo. In Swiss League è arrivato il terzo successo stagionale, il primo in trasferta per i Bellinzona Snakes, 3-1 contro il Grasshopper, sopra Cenerini che ora sono terzi in classifica con 11 punti. Per il tennis alla Masters 1000 di Pechino, Victoria Golubic è stata sconfitta per 6-2, 6-1 da Noskova ai sedicesimi di finale. Agli europei di ciclismo in Slovenia invece ieri è arrivata una medaglia di bronzo per Marlen Reusser in una gara vinta da Follering che ha firmato la doppietta dopo la vittoria mondiale. Oggi pomeriggio scatta la gara maschile. In mountain bike Filippo Colombo ha sfiorato la vittoria nell'ultimo appuntamento stagionale di Lake Placid. Nel cross country il ticinese ha perso la volata con Aldridge concludendo secondo. Sentiamo dunque le sue parole dopo il bel piazzamento.
4: Bene, sono contento, è chiaro che brucia non vincere di mezza ruota, ci ho creduto, penso di aver giocato al meglio le mie carte e sì, mi è mancato un po' di punta di velocità, è l'unica cosa.
0: Gioia rosso-crociata anche al femminile grazie al successo di Sina Fraia nel campionato di basket, terza partita e terza vittoria per la A++ Massagno che ha superato Neuchâtel 104-75 alle 16 all'Elvetico Lugano Nyon. È tutto per ora, buona domenica.

0: Le 10 e 11 minuti, buongiorno e benvenuti nella Domenica Popolare. Oggi in diretta da Lugano siamo alla festa d'autunno, tre giornate dedicate alla valorizzazione delle eccellenze locali e del patrimonio culturale del territorio. Importante occasione per raccontare Lugano attraverso le sue tradizioni e il suo patrimonio culturale. Noi per la precisione siamo all'interno della corte del municipio di Lugano, siamo nella corte dei Patrizi con i 15 patriziati luganesi protagonisti e tra poco vi parleremo proprio di loro, daremo spazio ai patriziati e più tardi visiteremo anche l'Agri Festival dedicato alla valorizzazione dei prodotti ticinesi certificati, quindi usciremo dal patio più tardi ed entreremo proprio nel cuore dell'Agri Festival sul lungo lago di Lugano. Una festa d'autunno che rinnova il dialogo tra il passato e il presente, portando al centro della città tradizioni che continuano a definire l'identità del territorio, come fanno benissimo i ragazzi e le ragazze del gruppo Costumi Malcantone. Buongiorno presidente Romano Bernasconi, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: E un buongiorno anche a Martino Molinari.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno anche a Leonardo.
3: Buongiorno.
0: Leonardo, sei pronto per lo spettacolo?
3: Sì.
0: Ottimo, ottimo. Allora, Romano, Martino, spiegateci perché il gruppo Costumi Malcantone fa un lavoro eccezionale.
1: Grazie.
0: Arriva dal Malcantone con i vestiti
1: tradizionali del Malcantone. Diciamo che reso mare, forse è una parola sbagliata, però dall'oblio i costumi del secolo, del XIX secolo, dunque 1850, e grazie all'iniziativa di persone del Malcantone abbiamo appunto tolto dall'oblio questi costumi che hanno un significato di radice proprio del Malcantone, e con questo si aggiunge appunto alla festa della Maggiolata, che abbinato ai costumi portiamo in giro per i paesi del Malcantone.
0: Però quest'anno vi siete superati, Martino, cioè qui alla festa d'autunno addirittura non so quante rappresentazioni di questo spettacolo, poi i costumi, diceva Romano, ma non solo, anche gli attrezzi, e non solo, la pigiatura dell'uva, e non solo, i canti, cioè, ma quanti siete e quanto tempo avete per fare tutto questo?
2: Non solo, aggiungo anche le mutande, tutto rigorosamente
0: tutto
2: originale, i gerli
0: malcantonese.
2: Allora, ma diciamo che non mi vengo nella parola, facciamo una rappresentazione storica di alcuni mestieri, abbiamo selezionato ovviamente perché non potevamo farli tutti, i più rappresentativi, tipo il moletta, tipo il zucurin, con tutti gli attrezzi originali, con i figuranti che interpretano il ruolo, ma proprio con il cuore, con la passione, anche perché è gente saggia, quindi è nata prima di me e le ha viste ancora. E poi cantiamo le canzoni inerenti l'attività o il mestiere, e oltretutto vestiamo il vestito, il costume originale, quindi diciamo che è un mix, è un ottimo, è completa la trasmissione della cultura, quella che diceva Romano poc'anzi. E poi ecco una cosa che mi sta a cuore sono i bambini, cerchiamo di coinvolgere i bambini già in tenera età, ieri per esempio macinavano l'uva con i piedini e la gente apprezza molto, sperando di trasmettere qualcosa. Ieri mi sono tolto un sassolino, ho detto peccato perché siamo tutti pazzi per festeggiare Halloween e per la nostra cultura, per le nostre radici spesso magari ci dimentichiamo di mettere questo impegno, ecco. Questo è un po' peccato.
0: Mamma mia, cosa hai aperto su Halloween? Chiudiamola subito qui.
2: Subito, chiusa.
0: Hai fatto bene, ma la chiudiamo subito. E quindi, Leonardo, oggi tu che hai 11 anni, giusto? Che cosa farai nello spettacolo?
3: Macineremo l'uva con i piedi, poi andrò in giro con il carretto e aiuterò il moleta e farò il boccia.
0: Quindi l'hai già pigiata ieri l'uva coi piedi o è la prima volta oggi?
3: No, oggi lo faremo qui, proprio qui.
0: Ah, quindi ti verranno tutti i piedi, ti diventeranno tutti i piedi rossi?
3: Sì.
0: Viola?
3: Sì.
0: Ma dopo ti vieni a farti vedere che ti faccio una foto?
3: Sì.
0: Perfetto, a che ora?
3: Al pomeriggio e alla mattina.
0: Martino,
2: possiamo, esatto, ricordare gli orari dello spettacolo, dell'esibizione. Siamo in Piazza Riforma, non potete sbagliare.
0: No.
2: Quindi alle 10:30, fra poco cominciamo con la prima esibizione, e oggi pomeriggio alle 15.
0: Perfetto, quindi io devo lasciarvi scappare perché 10:30, sono le 10:17, dovete andare in posizione.
1: Giusto, sì.
0: Potete portare il mio saluto, il nostro saluto a tutto il gruppo. Non è detto che più tardi io non riesca, insomma, riesca a venire lì a farvi comunque un saluto dal vivo, però fatelo per voi, per me.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi, grazie al gruppo Costumi Malcantone. Leonardo, mi raccomando,
3: Sì, ciao.
0: Sei pronto?
3: Sì.
0: Grande.
3: Ciao.
0: A dopo. Ciao, ciao Leonardo. E noi ci ascoltiamo una canzone con il trio di Gandria, che non poteva mancare, Luganesina, e poi con Claudio Tamborini andiamo a riscoprire quella che è stata e sempre sarà la culla del Merlot. Andiamo a Vallombrosa per rimanere sempre nel cuore del Malcantone, ma non solo. Entreremo nel cuore dei 15 patriziati di Lugano, dell'Alpa, conosceremo anche una giovane patrizia di Davesco Soragno, e insomma abbiamo tantissime cose davanti a noi questa domenica mattina. Prima però spazio alla musica ticinese.

0: Ogni anno durante la festa d'autunno il patio del municipio diventa la casa dei 15 patriziati luganesi, diventa la corte dei patrizi e quest'anno, grazie alla collaborazione tra i patriziati di Lugano, l'interprofessione della vite del vino ticinese, Ticino Wine, Federviti, il centro di competenza agroalimentare Ticino e il centro professionale del verde di Mezzana, è stato realizzato un percorso didattico che, grazie a dei pannelli informativi sulla viticoltura, ha messo in luce i 120 anni di storia del Merlot. E allora io saluto Claudio Tamborini, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Lara e buona domenica a tutti.
0: Joseph Moresi per i 15 patriziati di Lugano, buongiorno.
2: Buongiorno Lara, grazie mille per l'invito.
0: Tiziano Zanetti, presidente dell'ALPA, buongiorno.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: E un buongiorno anche a Luciano Lurati, presidente della Federviti Lugano.
4: Buongiorno Lara e buongiorno a tutti.
0: Allora, facciamo così, se a voi va bene. Partiamo dal Malcantone. Abbiamo raccontato del gruppo Costumi Malcantone. Allora, Claudio Tamborini, se dobbiamo parlare di Merlot, dei 120 anni di storia del Merlot raccontati in questi favolosi, diciamo, cartelloni che raccontano proprio la storia e anche il futuro della viticoltura, dobbiamo andare a Vallombrosa. O sbaglio?
1: Ma non sbagli perché Vallombrosa è proprio il punto di incontro fra la viticoltura moderna, creata in particolare dal dottor Giovanni Rossi, e ne ha scritto anche un libro, per cui è un po' la culla. Diciamo che non è soltanto a Castelrotto, ma insomma nel medio Malcantone è lì dove è arrivato il Merlot dalla Francia, perché il dottor Giovanni Rossi penso che non abbia mai curato nessuno. Qualcuno mi ha detto la magnaca fa una puntura coi due, glielo dico in dialetto. E il fa. E quindi nel suo girovagare per l'Europa, in Italia, in Francia, eccetera, a Bordeaux ha trovato questo vitigno che a lui sembrava andasse molto d'accordo con clima, microclima, insomma, situazione, i terreni col Ticino. Anche se a Bordeaux è piano e qui abbiamo un'altra conformazione, però è stato, diciamo, un visionario, ha avuto fortuna, non lo so. Comunque, quando è arrivato il Merlot dopo la filossera, è arrivato in zona Malcantone e il dottor Giovanni Rossi, abile viticoltore, ha cominciato a piantare. Ma dove è potuto cambiare il mondo è quando è diventato consigliere di Stato, che non voleva neanche diventarlo, no, perché non gli andava andare a Bellinzona, non lo so bene, insomma, è stato votato e l'Enea Bellinzona ha fatto consigliere di Stato per 10-12 anni. In quella funzione lì, e in ricordo del suo lavoro in viticoltura, ha cercato di creare la cattedra ambulante della viticoltura, dove c'era un professore che veniva dall'Italia,
0: Fantuzzi,
1: Mezzana, e quindi ha dato una seria istruzione ai viticoltori dicendo: ma guardate che la viticoltura è la viticoltura, non potete fare viticoltura un filare e poi non so, le patate e poi il grano turco e poi il tabacco, no, andate a vedere dove ci sono i luoghi importanti della viticoltura che vedete che la viticoltura è un mestiere e non è una cultura così bislacca, no, così. E di lì, naturalmente, con qualche consiglio, con qualche sussidio, eccetera, è riuscito a far piantare il Merlot. Adesso abbiamo 1200 ettari di viticoltura in Ticino e 850 sono piantati a Merlot. Adesso cominciano anche a piantare Merlot, hanno già cominciato in Vallese, in Canton Vaud, anche un po' a Ginevra, cominciano anche fra un po' in Canton Uri a piantare il Merlot. È un vitigno anche che si presta a tante dinamiche di vinificazione, dalle bollicine al vino in barrique, passando per i rosati, per i vini bianchi, con macerazioni lunghe, eccetera, e dopo naturalmente Changin, quindi le scuole superiori di enologia hanno aiutato, hanno formato gli enologi, eccetera, gli enologi, i soldi, no? Un po' di tecnologia, perché la tecnologia costa, la conoscenza, e oggi facciamo dei vini Merlot che, confrontati anche con quelle di Bordeaux non hanno niente da spartire, cioè nel senso sono lì anche loro. Recentissimamente ho aperto un grande chateau, non faccio i nomi, e un nostro vino ticinese alla cieca, e la gente, qualche sommelier, qualche persona mi ha detto: ah, ma sì, sono più o meno uguali, ci sono solo delle sfumature come di grigio, con la differenza che uno costa 40 franchi e con l'altro 700. No, voglio dire, ecco, siamo riusciti, penso, a fare qualcosa di interessante.
0: Uno era un quattro mani.
1: No, era mio vino che avevo in cantina. Ho anche il quattro mani in cantina perché partecipo a questo progetto, no?
0: Da tantissimo tempo. È bello averti qui alla festa d'autunno, Claudio, perché Lugano è la tua città.
1: Sì. Abito a Lugano, sono nato a Lugano, poi sì. Ci tengo a Lugano, ci tengo al Lugano anche nel senso sportivo, certo.
0: Beh, a proposito di Lugano, i 15 patriziati di Lugano, Joseph Moresi, quali sono? Perché noi li vediamo, ma il pubblico da casa magari non li conosce tutti.
2: Allora, praticamente partiamo da, diciamo, dall'altra parte del lago, da Carona.
0: Sì.
2: E facciamo
0: il giro
2: da tutto il Luganese, praticamente da Montebrè fino ad arrivare a Corticiasca in Sone. Passando per Fogliellina, Cimadera, Bogno, Colla, Insone, Corticiasca. Confiniamo con la Capriasca.
0: E qui per l'ultima giornata oggi nel patio del municipio di Lugano, Joseph, si possono vedere proprio tutte le bancarelle con i protagonisti di ogni patriziato dietro alla bancarella, e quindi conoscerli, vedere anche quali sono i prodotti che valorizzano. Questo fino a che ora? Perché è importante dire anche fino a che ora.
2: Allora, praticamente stasera fino alle 17.
0: Perfetto. Tra le varie bandiere e le varie bancarelle io vedo che centrale è l'Alleanza Patriziale Ticinese, quindi l'ALPA. Tiziano Zanetti, l'ALPA che naturalmente fa da cappello, fa da mantello, fa da coperta.
5: Ma certo, l'ALPA è l'ente mantello dei 198 patriziati ticinesi. In Ticino abbiamo 90.000 patrizi che gestiscono in collaborazione con una rete sempre più strutturata al 75% del territorio. Quindi importantissimo anche questo evento dove i patriziati e i primi attori possono mostrare quello che viene fatto, e non dimentichiamo anche tutta la cura del territorio su quelli che sono gli alpeggi, i sentieri, perché molto spesso, l'abbiamo visto durante il Covid, è stato valorizzato e riscoperto questo territorio ticinese, in gran parte sopra una data altezza, gestito e amministrato dai patriziati ticinesi. E qui, permettimi Lara, un grande grazie a tutte le persone, soprattutto a chi in prima linea ha questo grande ingaggio, molto spesso sotto forma di volontariato, nel curare tutto questo bellissimo territorio qui a Lugano, nelle sue valli, ma non solo, perché poi abbiamo anche degli aspetti culturali che sono importanti. Abbiamo qui questo splendido palazzo, c'è anche la splendida sala del patriziato di Lugano, quindi è una realtà storica importantissima per il Canton Ticino. E pensiamo che i patriziati erano una realtà già ben prima dell'avvento dei comuni, quindi noi non guardiamo in senso nostalgico, ma stiamo costruendo il tutto, e siamo quasi arrivati a questo obiettivo che come ALPA ci siamo messi nell'avere dei patriziati moderni, quindi di dare tutti gli strumenti per poter poi promuovere, portare avanti le idee, portare avanti tutto quello di buono che possono fare nella cura del nostro territorio.
0: Dicevi, Tiziano, patriziati che hanno una lunghissima storia, antecedente addirittura quella dei comuni, ma è una lunghissima storia, un passato importante, ma come dicevi giustamente, patriziati che guardano avanti. Io nel corso degli ultimi anni ho intervistato moltissime patrizi, donne e uomini, giovani, e questo è il lavoro più difficile, credo, al di là della questione, delle questioni economiche, ecco, è trovare forza vitale, ma c'è un attaccamento importante che credo sia anche derivato dal lavoro che fanno le famiglie, parliamoci chiaro, le famiglie che riescono a tramandare le radici ai figli sicuramente fanno un bel lavoro nel portare avanti la nostra storia.
5: Lara, hai detto una cosa centrale. Allora, faccio l'esempio del consiglio direttivo dell'ALPA. Negli ultimi 5 anni abbiamo avuto degli innesti, dico così, di 8 persone nuove, e vi garantisco tutte persone motivatissime che vanno dai 35 ai 50 anni. E il problema cos'è? Che portano talmente tanta energia, e lì un'energia positiva nella cura del territorio. Questo dovrebbe e sta capitando anche in diversi patriziati, non in tutti, ma in diversi. E lì poi li dobbiamo seguire. Nel senso che o hai l'energia tua per seguire questa nuova vitalità che c'è negli enti patriziali. Se pensiamo, tutti gli alpeggi del Canton Ticino sono stati ripristinati. I patriziati mettono a disposizione del primario di montagna tutta una serie di strutture completamente agibili, perfettamente strutturate per poi dare quei prodotti di eccellenza che abbiamo adesso qui in questa festa d'autunno. Cioè, li proviamo, è qualcosa di eccezionale, tipico del Canton Ticino, con dei marchi unici, e questo è qualcosa di eccezionale. Dicevo dei giovani, diamogli spazio, e se non riusciamo a seguirli, facciamoci da parte, perché l'energia positiva c'è, e come lo vedo nel consiglio direttivo dell'ALPA, e qui devo anche ringraziare che si è messo a disposizione a livello di tutto il Canton Ticino per poi lavorare nell'ambito della cura territoriale.
0: A proposito di alpeggi, Joseph Moresi, Tiziano Zanetti diceva gli alpeggi, io ormai ho questa fissa, tu sai che sono un po' fissata con gli alpeggi, ecco, vedo Alpe Pietrarossa, e ti voglio ringraziare in diretta quest'oggi per averci portati all'inizio di questa estate proprio in Pietrarossa, e insieme a te è stata la prima volta per me in Pietrarossa, e ho proprio visto anche quelle che sono le migliorie che sono state fatte grazie al vostro patriziato all'Alpe, ma non solo all'Alpe, per arrivare all'Alpe, perché la questione delle strade è una questione importante.
2: È vero, Lara, abbiamo messo più di 10 anni per eseguire la strada, è stato fatto nel 2020-21, e questo qui ci ha dato un grande aiuto anche la città, contribuendo con un buonissimo aiuto. E a noi fortunatamente la strada ha costato poco, però la mia sogno di sempre è, come dice giustamente il caro Tiziano Zanetti, che anche noi vorremmo ristrutturare l'Alpe. Il progetto è in avanti, abbiamo già l'appoggio dal Dipartimento dell'Agricoltura, e con gli attuali gestori dell'Alpe, in particolare Max e Chiara, ci tengono a rimanere sull'Alpe, a produrre questo formaggio, che è uno dei pochi formaggi che viene prodotto nel comune di Lugano, e per noi questo qui è un onore. E per chi vuole, i prodotti sono qua, possono passare eventualmente a provarli.
0: Mamma mia, ho visto c'è anche il taleggio rosso, cioè ho detto tutto, c'è anche dietro al banchetto la casara e gestrice insieme a Max Signer, quindi se volete conoscere Chiara Palmato e Max Signer, che sono l'anima di Pietrarossa, oggi sono qui nel patio del municipio, nella corte dei patrizi, quindi, e vedo che ci sono ancora diversi formaggi. Credo che tra 2 ore non sarà così la situazione, quindi accorrete. Tra poco parliamo ancora di vino e di vite ticinese, perché abbiamo detto, è una festa nella festa, i 120 anni del Merlot vengono ricordati oggi, e quindi anche noi lo facciamo volentieri dopo la prossima canzone di Claudio Dotta.

0: Ho appena degustato una castagna. Questo è vivere la domenica mattina alla festa d'autunno. È ancora un po' presto, direi, Luciano Lurati, per un bicchiere di vino. Sono le 10:38.
1: Sì, un po' presto.
0: Aspettiamo.
1: Aspettiamo un attimino.
0: Aspettiamo per degustare e apprezzare il vino ticinese. Luciano, tu che sei presidente della Federviti Lugano. Beh, siamo all'interno del patio e qui possiamo vedere questi cartelloni, questo percorso didattico che ci porta nella storia dei 120 anni del Merlot. Se parliamo della Federviti Lugano, parliamo di un contesto che Claudio Tamborini conosce benissimo, ma che oltretanto tu, Luciano, conosci, perché sono tanti viticoltori che rientrano nella fascia, diciamo, del luganese.
1: Sono stati tanti, sono stati ancora di più nel passato. La nostra associazione è nata come le altre 5 associazioni o 6 che erano all'epoca negli anni 49, nel 1949. Subito dopo si è creata anche l'associazione cantonale e da allora il nostro scopo è quello di seguire i viticoltori, di divulgare, di fare della formazione. E Era lo scopo primario probabilmente alla creazione, perché i viticoltori mancavano di nozioni teoriche per tutto quello che concerneva il lavoro nella viticoltura, e nozioni pratiche assistite. Questi pannelli che sono 6 stazioni, 6 postazioni, spiegano proprio dalla A alla Z, dall'uva al tino, al vino, i vari modi di procedere nella fabbricazione del vino e in particolare nella cura alle piante.
0: Cura alle piante, mi illumino d'immenso, Luciano, perché ho visto che avete portato qui delle piante di vite. Sì. Cioè, sono vere, le ho toccate, sì. Sono vere, c'è il grappolo attaccato. Sì. Dove le avete prese?
1: Sì, sì, no, è una strana cosa che ci siamo inventati. È partita dalla prima idea di... perché col gruppo di lavoro sono mesi che prepariamo questa manifestazione, e allora era forse il mese di maggio e abbiamo pensato di partire a portare delle barbatelle qua, però le barbatelle dal mese di maggio ad ora sarebbero state comunque smilze, diciamo.
0: E poi la barbatella rende poco da vedere,
1: cosa,
0: no?
1: Esattamente.
0: Sembrano degli scopini.
1: Esattamente, non porta l'uva, a parte qualche... E poi è venuta in mente questa idea di mettere una pianta intera, e cerca di qua, cerca di là, queste piante ci sono, non le abbiamo trovate in Ticino, vengono dal canton Sciaffusa. Per l'aneddoto, quest'anno erano a Martigny, alla fiera, alla Grovina di Martigny, anche lì portate per questo scopo, e noi siamo andati all'origine, le abbiamo caricate sul furgone, abbiamo portati qua. Abbiamo scelto, non c'è Merlot purtroppo, perché lì non ce n'erano, abbiamo potuto scegliere troppo le varietà, però abbiamo preso queste varietà che sono diverse americane, diverse incroci speciali di americane, che a quanto sembra anche nella Svizzera interna vengono comunque innestate, vengono seguite. Ce n'è una che è innestata con una varietà che proviene dall'Ungheria e hanno un altro nome, là li chiamano Porza, ma il nome tecnico è Noah.
0: Ma difatti, sì. Prima ne ho vista una, guardo il cartellino, sì, sì. C'è scritto Porza, e io nella mia ignoranza ho detto arriverà da Porza.
1: No. Per loro sono Porza, ma il nome è proprio fonetico, ma il vero nome sarebbe Noah, quello che noi chiamiamo l'americana bianca, semplicemente.
0: Quindi niente a che vedere con Porza.
1: No, è una particolarità, sempre parlando di queste piante, è il pino nero che abbiamo qua dietro le nostre spalle, l'unica europea, gli altri sono dei pivui anche. Questa pianta ha 70 anni la radice, è una pianta che è stata eradicata con uno scavatore, e poi tutte le piante sono state coltivate in questo modo, ma quella ha 70 anni.
0: Ma una domanda così fuori magari dalle righe, ma se qualcuno le volesse comprare, sono anche in vendita?
1: Basta farsi avanti, si sono in vendita.
0: Pensa, quindi volessi portarmi a casa una pianta come quella, con quella storia, posso mettermela in giardino perché è in vaso.
1: Sì, così domani non dobbiamo ritrasportarla di là.
0: Sì, soprattutto però bisogna curarla bene, sì, o necessita,
1: sì,
0: di...
1: Sì, sarebbero piante da terrazza, più che altro piante da da non mettere in terra, perché mettendolo in terra ridiventano, sono piante che praticamente sono la parte aerea è una pianta più o meno normale, un po' contenuta, e la parte del radicale è, non potrei, non vuol dire un bonsai, ma va in quella direzione, perché le radici chiaramente sono contenute. E i trattamenti, suppongo che non ho chiesto, chiederò magari domani al viticoltore.
0: Mamma mia, mi porto a casa una pianta di vite e devo fargli i trattamenti.
1: Non hanno fatto i trattamenti perché non hanno la flavescenza dorata, non c'è il giapponese, peronospora e oidio non ne vedo, e suppongo che non hanno fatto trattamenti.
0: Ho visto Claudio Tamborini interessato, ne vuoi portare a casa una in giardino? Ti manca in terrazza, ti manca una pianta di vite in terrazza,
2: ma
0: Claudio?
2: Insomma, io abito a 850 metri, non so se queste piante resistono, però in serra forse, perché no?
0: Senti, ma idea, Claudio Tamborini con la terrazza piena di piante di vite in vaso, io ti vedo bene.
2: Va bene, ci provo. Ma cosa costano?
0: No, diciamolo quanto costa. No, te lo dico con i microfoni chiusi quanto costano.
2: Ho sentito una cifra incredibile.
0: Beh, un pochino costicchiano. Claudio, quando si parlava di Porza, caspita, che legame hai tu con Porza, con Comano, con quella parte del Luganese?
2: Beh, dove ho iniziato la mia, diciamo, esperienza professionale in viticoltura. Perché il primo vigneto era quello di Comano, poi dopo sono finito nel Sopraceneri per fare l'avventura nelle terre tra Bellinzona e Locarno, Agudo, e poi dopo sono spaziato grazie a chi non aveva più generazioni che seguivano nel mestiere, sono arrivate sul tavolo, ho tenuto a Vallombrosa e altre cose, poi dopo la fame viene mangiando. Oggi, insomma, chi mi chiede di fare sto mestiere direi Achtung, no? Fa attenzione, perché il consumo del vino va indietro, specialmente del rosso. Per fortuna che il Merlot ha tante faccette, no? Si può, diciamo, vinificare in tanti modi, e questa è una grandissima fortuna. Non tutti i vigneti puoi fare quel tanto lì.
0: Certo. Quanti argomenti che abbiamo buttato sul tavolo. Io so che anche questa ragazza, che io definirei giovane Patrizia di Davesco Soragno, Samantha Ponti, ha del vino, cioè quantomeno magari non a casa sua, ma oggi ha portato del vino proprio in rappresentanza di Davesco Soragno. Buongiorno.
3: Buongiorno e buongiorno a tutti.
0: È vero, avete il vino voi?
3: È vero, sì, che è praticamente prodotto dal nostro presidente, l'Arnaldo Fassora, che è qui anche con noi.
0: L'ha prodotto lui, quindi vedi, esatto. Per esempio, Pietrarossa ha il formaggio, Davesco Soragno il vino.
3: Esatto, lì alla nostra bancarella, per chi volesse assaggiarlo.
0: Allora dopo andiamo ad assaggiarlo, così facciamo le pulci al signor Fassora e capiamo se sa fare bene il vino o meno.
3: Va bene.
0: Ci facciamo questo test.
3: Va bene.
0: Povero, scherzo. Ascoltiamo una canzone, ci sono i Tacalà con Tadinella della Valcolla, e poi torniamo a parlare con Samantha per capire che cosa vuol dire scegliere di essere una giovane Patrizia e anche, diciamo, dentro all'ufficio patriziale di Davesco Soragno, perché tu sei la...
3: E io sì, esatto,
0: sei
3: da 4 anni a questa parte la segretaria.
0: Quindi hai deciso di lavorare, non soltanto andare in giro a dire sono Patrizia, ma a metterci del volontariato.
3: Esatto, sì. Sì, sì.
0: Giovane Patrizia, perché hai quanti anni?
3: Quest'anno 38 appena fatti.
0: Direi super giovane Patrizia. Ascoltiamo una canzone e poi, come detto, torniamo a raccontarvi della festa d'autunno della Corte dei Patrizi, del Merlot, del Ticino, insomma tante cose oggi in diretta su Rete 1.

0: Samantha, Samantha Ponti, giovane patrizia di Davesco Soragno, diciamo subito che il signor Fassora se l'è cavata perché Claudio Tamborini è andato, quindi non degusterà il vino, abbiamo un giudicante in meno.
1: Esatto.
0: Rimane tutto il pubblico, rimane tutto il pubblico che passerà per Lugano, per le vie di Lugano, che degusterà il vino e quindi... Esatto. Sarà un'occasione per degustare questo vino proprio alla banchetto del patriziato di Davesco Soragno. Accanto c'è quello di Sonvico, scopriremo più tardi che cosa propone Sonvico, poi Villa Luganese, vedo delle castagne, poi sotto quello di Cadro vedo del miele, sotto quello di Piandera non si vede perché ci sono le coperture, quindi non capiamo cosa stiano proponendo. Sotto Scareglia vedo dei cestini e dei prodotti insacchettati e invasettati, sotto il patriziato di Carona vedo in realtà la postazione di Ticino Wine con dei Merlot in prima linea e poi vedo sotto quello di Colla naturalmente l'Alpe Pietrarossa e continuando in Sone Corticiasca lì vedo delle salsicce di carne secca, salametti di maiale, poi Cimadera propone anche delle cose sotto vuoto, non ho ancora capito, ma solo perché sono ferma e non mi sono ancora alzata, ma più tardi facciamo il giro in diretta insieme. E sotto al patriziato di Certara vedo delle fotografie di asinelli, quindi vado a supporre che ci siano prodotti derivati da questo animale. Patriziato di Bogno, anche lì confetture, vasetti. Patriziato di Castagnola, non riesco a vedere fino là in fondo, insomma... L'occasione è quella giusta per conoscere questi 15 patriziati e Samantha, tu hai detto sei patrizia di Davesco Soragno, hai deciso anche di lavorare nell'ufficio patriziale come segretaria, come mai? Come mai a un certo punto hai detto sì, ma mi metto a disposizione, do delle mie ore al patriziato?
1: Ma allora, diciamo che per me Davesco è proprio, cioè, il mio paese, anche perché ho un legame, diciamo, molto stretto. E appunto mi è appunto arrivata questa proposta e che ho accettato. E io, oltre chiaramente a avere le mansioni amministrative, partecipo, anche se non ho diritto di voto, anche alle sedute, a tutte le riunioni dell'ufficio patriziale.
0: Ecco che torniamo, Tiziano Zanetti, a ribadire l'importanza del ruolo dei giovani, anche se lo diciamo sempre, alla fine sai che cosa? Loro sono i testimonial, cioè più del fatto di conoscerli, di vederli e di riconoscere in loro il futuro dei patriziati, insomma, non so cosa si possa fare.
2: Ma allora noi, ad esempio, per stimolare tutto questo, nella nostra rivista patriziale abbiamo dedicato proprio una rubrica ai giovani, dove i giovani vengono intervistati a turno e possono dire come la pensano i giovani patrizi, come la pensano sulle attività che stanno svolgendo loro nell'ambito patriziale e nella loro vita. Io devo dire che io sono molto contento in determinati patriziati dove abbiamo visto proprio un ricambio generazionale, ma questo è legato proprio tanto a quello che è la realtà, perché se penso al primario di montagna nel Sopraceneri, io vedo degli Alpi che sono gestiti, cioè rimessi a posto dagli enti patriziali e gestiti da giovani. Se penso all'Alpe Pertusio, abbiamo una famiglia giovane che ruota attorno a questo alpeggio in modo, cioè carica con le sue 80, 60, 80 mucche e le cose funzionano molto bene. La stessa cosa pensiamo a Campoblegno, le famiglie che ruotano in questa zona, cioè ci sono delle famiglie che lavorano veramente molto molto bene e producono i prodotti non vanno solo sul formaggio, ma pensiamo agli yogurt, pensiamo ai gelati, pensiamo a tanti altri prodotti. Quest'estate sono stato all'Alpe di Neggia, per esempio, mi dicevano che uno dei prodotti più richiesti è una sorta di mascarpa, un pannello di mascarpa che è richiestissimo, richiestissimo, non fanno a tempo a produrlo, che va a ruba, proprio perché sono prodotti artigianali, nostri a chilometro zero e hanno una valenza veramente eccezionale per tutti. Quindi si lavora non solo per i patrizi, ma si lavora per la comunità, per tutta la nostra gente, e questo è qualcosa veramente di eccezionale.
0: Joseph Moresi, torno da te velocissimamente per dire quanto è funzionale avere un rappresentante dei 15 patriziati di Lugano, quanto è funzionale avere un gruppo coeso, cioè ognuno da solo potrebbe forse fare di meno, far sentire meno la voce dei 15 patriziati di Lugano?
3: Devo dire che grazie al defunto ex sindaco Boradori, che subito, più o meno sono 10 anni dalla fusione, ha voluto far sì che tutti i patriziati diventassi collaboratori, no? È quasi come un'associazione dei patriziati. Noi possiamo scambiarci le idee, ognuno ci parliamo, ognuno ha un'idea diversa, e questo veramente ci ha aiutati a sviluppare il territorio. Per esempio, le selve castanili, uno lo fa e poi ci sono 4 che vengono fatti, no? E questo è, secondo me, molto molto positivo per la nostra zona.
0: Grazie Joseph Moresi. Tra poco, abbiamo detto, i patriziati di Lugano, con noi ci sarà proprio il sindaco di Lugano, Michele Foletti, ma insieme a lui tanti altri ospiti, quindi restate con noi, restate in diretta sempre su Rete 1.

0: tentativo condotto per conto dell'editore Tamedia, non dispiace l'idea di un attestato psicologico obbligatorio per acquistare un'arma da fuoco. Questa soluzione convince 8 interpellati su 10. Prosegue sulla stampa domenicale il dibattito sull'opportunità di sottoporre alla doppia maggioranza di popolo e cantoni il nuovo pacchetto di accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. Il Sonntagsblick parla di un'analisi statistica commissionata da Economy Suisse per inquadrare le probabilità di successo della votazione popolare. Emerge che la maggioranza di cantoni favorevoli verrebbe raggiunta solo se il 59% dei votanti approvasse i bilaterali 3. Oggi intanto si vota nel Canton Zugo per il rinnovo del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. Il governo uscente è composto da 7 esponenti borghesi, 3 del centro, 2 PLR e 2 UDC. La sinistra è stata estromessa 8 anni fa e conta di tornare in governo. A livello di Parlamento cantonale, l'UDC, attualmente terzo dopo centro e PLR, potrebbe diventare il primo partito, forte dei recenti successi nei cantoni di Glarona, Berna, ma anche nei Grigioni. Ed è praticamente definitivo in Lettonia il risultato delle legislative di ieri. Le urne hanno riconfermato la maggioranza europeista del premier lettone Andris Kulbergs, che si dovrà però alleare con altri partiti per continuare a governare. Ha infatti raccolto poco più del 35% dei consensi. Ancora aperti invece i seggi in Bosnia e Erzegovina per eleggere la presidenza tripartita che rispecchia le 3 comunità che compongono il paese balcanico, previsto anche il rinnovo del Parlamento nazionale e delle assemblee regionali. In Brasile dal pomeriggio 160 milioni di elettori saranno chiamati a rinnovare il congresso e a eleggere il nuovo presidente. Fino a questa sera bel tempo su buona parte della Svizzera, con cieli più coperti sulla Romandia, localmente anche qualche pioggia. E la nuova settimana si aprirà all'insegna del tempo ovunque soleggiato, salvo banchi di nebbia mattutini sull'altipiano. Dal pomeriggio di domani sviluppo di cumuli lungo le Alpi con isolati rovesci.
1: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 2 chilometri tra Quinto e Airolo con attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Anche al portale nord, tra Vassen e Göschenen, ci sono code di 2 chilometri e attese fino a 20 minuti in direzione del Ticino.

0: 11:03, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1. Questa è sempre la Domenica Popolare, siamo sempre all'interno del patio del municipio, ma cosa dico? La Corte dei Patrizi. Michele Foletti, dico giusto, sindaco di Lugano, questa è la Corte dei Patrizi.
1: E in questo weekend diventa la Corte dei Patrizi, e dico sempre per fortuna, perché i patrizi trovano ospitalità, i patriziati trovano ospitalità nella Corte del Municipio. Un po' anche a sottolineare l'ottimo rapporto che c'è tra patriziati e città di Lugano, e questo è un grosso valore dal mio punto di vista.
0: Venerdì c'è stata l'inaugurazione, le tue parole sono state delle belle parole, perché dicevi il mio orgoglio avere questa corte, avere questi 15 patriziati, è davvero così?
1: Sì, perché io dico sempre i patriziati sono le nostre sentinelle sul territorio, sono i nostri custodi della cultura, sono i nostri anche custodi delle radici, poi soprattutto quest'anno che si festeggiano l'anniversario del Merlot, è anche bello e giusto parlare di radici.
0: Torno sempre a venerdì all'inaugurazione, perché prima dei discorsi ufficiali c'è stata l'entrata del Corpo dei Volontari Luganesi, un momento che non soltanto durante la festa d'autunno, ma Lugano spesso ha questi momenti in cui c'è la presenza del Corpo dei Volontari Luganesi. Allora ne approfitto per dare il buongiorno e il benvenuto a Paolo Baiardi, che è subentrato a Sergio Romaneschi a capo proprio del Corpo Volontari Luganesi. Comandante, buongiorno.
2: Buongiorno e buona domenica a tutti e a tutti.
0: Che emozione, è un'emozione per te?
2: Beh, chiaramente è un'emozione, è un grande onore poter rappresentare il Corpo dei Volontari Luganesi,

0: penso che sia una realtà, una delle realtà più antiche della città, con i più di 220 anni di storia, e penso che sia proprio l'associazione più vecchia della città.
1: Allora adesso potete spiegarmi questo inizio. L'inizio prevede l'entrata, quindi con i tamburi, rullo di tamburi, che tra l'altro ho scoperto di essere difficilissimo da fare, perché sembra due tocchi uno in fila all'altro, in realtà il rullo di tamburi non è così facile da fare, ma al di là di questo entra il corpo dei volontari luganesi e c'è il passaggio in rassegna fatto proprio dal sindaco. Cosa vuol dire, Paolo? Il passaggio in rassegna è importantissimo.
0: Certo, importantissimo, perché noi siamo la guardia d'onore della città di Lugano e quindi è compito del sindaco della città di vedere se il corpo è pronto a intervenire in caso di necessità, diciamo così.
1: Quindi, ma quante volte l'hai fatto, Michele, questo passaggio in rassegna?
2: Allora, la prima volta l'ho fatto, credo, al 1 agosto del 2013, quando il sindaco era Marco, ma perché gli avevano dato gli orari sbagliati per la posa della corona in Piazza Indipendenza, e quindi lui è arrivato con un quarto d'ora di ritardo e l'ho fatto io. E adesso da 5 anni a quando sono sindaco lo faccio in tutte le occasioni ufficiali, che in pratica iniziano con il 1 di gennaio, poi c'è il 1 d'agosto e poi qualche momento particolare come può essere la festa d'autunno.
1: Un passaggio in rassegna in cui si guardano questi volontari che sono fieri, fierissimi, perché c'è da dire, Paolo, che la fierezza che avete negli occhi voi quando siete in quegli abiti è qualcosa che non lascia indifferenti davvero. Si vede che siete dei volontari, ma che ci mettete un impegno pazzesco, perché insomma nessuno vi dice che dovete farlo, lo volete fare.
0: Chiaro, sono tutti volontari, lo dice la parola, ci sono tutte le età, e quella è la cosa bellissima, che ci sono dei giovani, non si può pensare di avere i ventenni, ma dai 40 in su, fino a chi ha già 50 anni di servizio con noi, e piuttosto che non partecipare magari si mette di fianco con la camicia e non con la divisa, ma c'è a tutte le manifestazioni. Io trovo che è una cosa fantastica l'attaccamento che c'è di tutti i militi al corpo volontario.
1: Beh, lo vogliamo salutare Sergio Romaneschi, che per anni è stato il vostro comandante. Io ho sempre chiamato colonnello, poi sai, con i gradi io faccio fatica, però lui per quanti anni vi ha diretti?
0: Sergio 13 anni ci ha diretto e ha portato delle bellissime novità, quindi riprendo una bellissima realtà, quindi lo ringrazio e lo saluto molto volentieri. Ne approfitto per dire che la città è magnifica. Tutte le associazioni, tutte le tendine stanno dedicando, fanno un lavoro eccezionale. Anche noi siamo in piazza con la nostra tendina e quest'anno la novità è che abbiamo anche noi i gnocchi, quindi cuciniamo anche noi. Quindi faccio un po' di pubblicità a noi, ma lo faccio anche a tutti gli altri. Venite in città, venite a provare quello che la città offre.
1: Tra l'altro, prodotti gnocchi, ma avete anche del vino, anche quest'anno la bolla ticinese, quindi ecco, quell'occhio di riguardo, quella cura che non deve mancare in un'occasione del genere, credo sia fondamentale, perché avere i nostri prodotti vuol dire permettere anche ai turisti di andare, tornare a casa con un altro ricordo molto più concreto, perché si portano a casa negli occhi le immagini, ma anche nel palato il gusto, quindi cambia completamente quando ti rimangono dentro questi sentimenti.
2: Ma assolutamente, quale migliore occasione per promuovere i nostri prodotti, i prodotti del nostro territorio, se non occasioni come quelle di oggi, dove a parte tantissimi luganesi, perché questa è principalmente la festa dei luganesi, però ci sono anche tantissimi turisti. Non dimentichiamoci che la festa autunno è stata organizzata da sempre nel primo weekend di ottobre, proprio perché in tanti cantoni a Svizzera interna ci sono le vacanze, no? E parlavo anche con i ragazzi Ticino Wine, eccetera, e finalmente sono riusciti a trovare una bella collaborazione, perché tanti anni fa i viticoltori dicevano no, ottobre no, noi siamo tutti in cantina perché abbiamo appena raccolto l'uva. Oggi finalmente si riesce a collaborare e soprattutto per loro è la possibilità di fare promozione con un pubblico svizzero-tedesco senza i costi che ci sono andare in Svizzera interna a fare promozione.
1: Tiziano Zanetti, Alleanza Patriziale Ticinese presente. Io so che per l'Alpa questa occasione è un'occasione che in qualche modo va sottolineata, perché se in tutto il Ticino si facessero delle feste come questa, ecco che forse tutti i patriziati avrebbero più vetrine per presentarsi.
3: Ma certo, parlavo prima della rete di collaborazione. Qui c'è una vetrina, però che rafforza molto questa rete di collaborazione. E la città di Lugano è un esempio di come rafforzare questa rete, perché la rete che deve fare in modo e far funzionare il tutto deve coinvolgere i patriziati, i comuni, il cantone e anche in parte la confederazione. E non dimentichiamo gli enti regionali di sviluppo e le organizzazioni turistiche regionali. I patriziati operano con tutti questi enti attivi sul territorio, e lì si crea questa rete che poi permette di portare avanti tutto quanto di buono abbiamo nella gestione del territorio. Questa vetrina della festa d'autunno ne è un esempio, e i patriziati, e come ALPA, ne siamo molto orgogliosi. Quindi grazie, caro sindaco, per tutto quanto fate nel supportare, nell'aiutare, ma anche nel trovare queste sinergie che si hanno con questi enti patriziali. Quindi ne abbiamo un gran vantaggio, ma proprio in favore di tutta e di tutta la comunità.
1: Grazie Tiziano Zanetti, grazie a Michele Foletti per essere stati con noi. Tra poco io direi che è arrivato il momento di spostarsi. Io mi sposterò fisicamente, perché l'abbiamo detto, ma da seduti è un conto, poi alzarsi e andare in giro per la festa d'autunno è un altro conto. Quindi grazie a voi, e tra pochissimo, dopo la prossima canzone, prima mi tolgo due curiosità con il comandante del Corpo dei Volontari, perché voglio chiederti due cose, Paolo, anche sullo sparo, perché quello sparo dell'altro giorno, poi ti faccio due domande, ma prima ascoltiamo una canzone e poi torniamo sempre in diretta da Lugano.
4: Buona salve, Grigio. Su chi? Pronti? Su Blasette? Egidio Balemi, se che cos'è? Adesso spiego.

0: carga su frigo, su camionero.
1: Pues yo ci carga niente, marca giorno.
0: A volete te anche se smetta da lui canighetta.
1: Ah, oh, è lustrata, è lustrata.
0: Tutto lo lava, tutto lo lava nostrana.
1: Ma lui è certo remicio che fa cosa vuole in padella e tele.
0: No, mi sono un bicio viaggi, cosa vuole in pelle.
1: Complimenti anche alla panna alla pesciura.
0: Oh, grazie, grazie, buon uomo.
1: È bravo figlio, però roba i figli quindi è chi. È un tipo sospetto, meno lo vie con camionello. Menalo su sul camionello. Tira giù un rapporto, redigi e menalo via con il camionello. Avanti! Sì, via, via, via!
0: No, no, no, aspetta, aspetta il frigo!
1: Vedo una mano.
2: E siamo in diretta da Lugano, dalla Corte dei Patrizi, in compagnia di Paolo Baiardi, che è il nuovo comandante del Corpo Volontari Luganesi. Paolo, abbiamo capito, hai preso dei gradi in più. Sei diventato comandante.
3: Sì, però ripeto, è un onore, quindi anche se l'impegno è tanto, lo si fa con passione, ogni volta è un divertimento. Non ho mai, posso dire che ogni volta che c'è qualche cosa, non c'è mai stato un momento dove dico ho un rimpianto, è veramente una cosa stupenda.
2: Da quanti anni sei nel corpo?
3: Da poco, perché io ho cominciato a avvicinarmi nel 2022. E poi ho organizzato il 226esimo delle truppe storiche svizzere qui a Lugano, dove abbiamo fatto appunto arrivare da tutta la Svizzera le truppe storiche, c'erano anche le truppe a cavallo. E poi piano piano Sergio appunto mi ha chiesto se volevo fare il vicecomandante, e poi piano piano c'è stata la successione.
2: Senti, ma quanti siete?
3: Siamo in 43. 43 militi, che appunto vanno dai 36 anni agli 85 anni.
2: Caspita, ma avete una sede dove vi cambiate?
3: Abbiamo una sede vicino alle scuole del Bertaccio, ci troviamo, ci cambiamo, abbiamo il nostro piccolo arsenale con tossi armadietti, ci cambiamo, poi scendiamo in città, molto spesso le manifestazioni sono in città, ma ci spostiamo anche in diverse altre parti della Svizzera. Quest'anno siamo stati a Roma e l'anno prossimo siamo invitati dal comandante delle guardie del Papa al 500esimo delle guardie pontificie, quindi sfileremo in piazza San Pietro con i volontari.
2: Ma e la divisa è sempre la stessa? C'è la versione estate-inverno?
3: No, quello è il problemino, è una versione unica, chiaramente d'estate è un po' faticosa.
2: Al primo di agosto siete riusciti a sfilare con la giacca?
3: Sì, c'era un po' il periodo da canicola, quando abbiamo fatto il passaggio di comando in giugno non ho osato, abbiamo fatto una cosa abbastanza soft con la camicia, invece chiaramente il primo di agosto non si può sgarrare, lì è l'uniforme di gala e quindi caldo o non caldo si sfila con l'uniforme napoleonica.
2: Ma l'uniforme napoleonica in quale materiale è fatta?
3: Diciamo un cotone pesante, non è proprio leggera, ecco, diciamo che poi è tutto, è un mantello lungo, abbiamo il collo chiuso, abbiamo la parrucca con il casco, con il cappello, quindi sono cose un po' pesanti. L'uniforme ci fa anche mettere i guanti, quindi anche in agosto se qualcuno era in giro in maglietta e pantaloncini noi eravamo ben coperti.
2: E avete gli stivali o avete delle ghette?
3: Abbiamo degli stivali, allora gli ufficiali hanno gli stivali alti, invece i militi hanno gli stivali con le gamasce.
2: E avete la spada?
3: Abbiamo gli ufficiali, i sottufficiali superiori la spada e i militi il fucile.
2: Fucile, e qui veniamo al fucile, perché l'altro giorno, venerdì, no, c'è stato lo sparo ufficiale per aprire la festa d'autunno. E lo sparo, le persone si aspettano che si spari, no? Ecco, spariamo, ecco che parte il colpo. No! Perché quei fucili quanti anni hanno? Cioè sono delle riproduzioni, immagino.
3: In parte riproduzioni, ma sono comunque fucili antichi che dobbiamo avere molta cura. Lo sparo sì, anche alla popolazione piace sempre quando spariamo. Se fosse per la popolazione dovremmo sparare ogni volta. Ma devo anche dire che anche per i miei mili, se avessi potuto, venerdì sarebbero tutti stati 40 a sparare, perché è una passione.
2: E invece sparano un numero selezionato di persone.
3: Sì, scegliamo sempre un numero da 4 a 8 tiratori. Anche perché c'è una preparazione prima, poi c'è lo sparo chiaramente, poi anche il dopo, che è tutta la pulizia, la rimessa in ordine delle armi, quindi è un lavoro abbastanza impegnativo.
2: Cioè voi dovete inserire la polvere da sparo nel fucile, cioè la tirate fuori da una specie di piccola cartina.
3: Esatto, sì, proprio è polvere nera, quindi no, chiaramente in realtà ci sarebbe anche la palla diciamo che parte. Noi usiamo solo la polvere nera per evitare disastri, chiaramente, ma è tutta la manipolazione, sono come si faceva una volta. E ma... mettersi anche su di un rango come venerdì, erano in quattro, era un po' il metodo di una volta, si combatteva a ranghi, il primo rango sparava, il secondo era pronto, il terzo ricaricava l'arma, perché chiaramente non era automatica, e quindi
2: i tempi sono lunghissimi
3: tempo,
2: per caricare l'arma.
3: Sì, c'è tutta una manipolazione precisa e deve essere fatta ben precisa, altrimenti il colpo non parte.
2: Ma questo, al di là dell'essere molto pittoresco da vedere, è anche qualcosa che ci permette di pensare alle tempistiche degli uomini in guerra ai tempi. Cioè, per caricare un'arma ci mettevano, adesso non voglio dire i secondi, però parecchio tempo. E questo ti fa comprendere che in un clima di guerra, ecco, stare lì e non avere la prontezza di poter difendersi, insomma, un po'... fa riflettere.
3: Certo che i tempi sono cambiati, adesso diciamo non è facile, però le armi attuali sono differenti, è un altro modo di lavorare. Ai tempi c'era, come in tutte le cose, c'era più lentezza. Se pensiamo alla velocità della nostra società adesso, è la stessa cosa per le armi. Ai tempi ci si prendeva il tempo di caricare, preparare, era differente.
2: L'unica cosa che è rimasta uguale è che purtroppo in una guerra muoiono delle persone.
3: Certo, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, perché è assolutamente una cosa bruttissima da pensare.
2: Paolo, grazie per averci raccontato un pochino di voi, torneremo a raccontare di voi di sicuro, e soprattutto buona fortuna in questo nuovo ruolo da comandante dei corpi del corpo volontari luganesi.
3: Grazie mille, lo faccio con onore e orgoglio. Buona giornata.
2: A te, noi ci ascoltiamo una canzone e poi ci buttiamo a capofitto nelle bancarelle della festa d'autunno qui a Lugano, nella corte dei patrizi.

0: Allora, tu mi dai l'occasione per raccontare tantissime cose, non solo di voi, dei vostri prodotti. Senti che profumo, tu probabilmente non lo senti più.
1: No, no, si sente lo stesso.
0: Ah, lo senti anche tu.
1: Sì.
0: Allora, andiamo con calma, abbiamo tempo. Per te essere dietro un banchetto e vendere il vostro formaggio non è una novità. Tu sempre, il sabato, fai il mercato.
1: Sì, noi facciamo il mercato a Maglio di Colla con il nostro biroccio, quindi un rimorchio con dentro il banco frigo, e vendiamo i nostri prodotti che produciamo in Alpe durante la stagione e anche durante la settimana, quindi come i freschi.
0: E funziona molto bene.
1: Sì, sì, funziona benissimo e nonostante tutto è diventato anche un po' un punto di ritrovo per la gente del posto locale, che ci si ritrova, si parla e si ride, si scherza.
0: Quindi il rapporto con il pubblico e questo concetto di apprezzare il formaggio attraverso la conoscenza del casaro, del gestore dell'Alpe, io credo faccia la differenza, perché quando tu lo mangi e puoi pensare di aver conosciuto la persona che l'ha fatto, cioè quando io apro una mozzarella, la tolgo dalla busta, non so chi l'ha fatta, al di là del fatto che l'abbia probabilmente fatto, se è industriale, una macchina, ecco che qua cambia e c'è un'affezione, ci si affeziona alla persona che l'ha fatto, agli animali, al territorio, insomma è tutto diverso.
1: Sì, è tutto diverso e nonostante se faccio la vendita diretta comunque capisco anche un po' i gusti delle persone, cosa preferiscono, quindi se formaggio fresco o stagionato, e anche un po' in base alla stagione cosa va di più, cosa invece va di meno. E
0: allora, dobbiamo dire una cosa, perché questa domenica 4 di ottobre è la domenica che anticipa l'uscita del nuovo docufilm che ha prodotto la RSI, che si intitola L'Alpe di domani. L'Alpe di domani andrà in anteprima al cinema Forum di Bellinzona domenica prossima. L'anteprima è sold out, quindi non ci si può più iscrivere, non ci sono più posti, ma la sera stessa uscirà ufficialmente a disposizione di tutti sul Play RSI, quindi da domenica sera prossima tutti potrete vedere L'Alpe di domani, e tu, Chiara, sei una dei protagonisti di questo documentario, docufilm diciamo, e quindi noi ci siamo conosciuti proprio in Pietrarossa a inizio estate. E non voglio svelare nulla di quello che le persone potranno vedere nel film, perché naturalmente è qualcosa da guardare, ma c'è una cosa. Tu durante quei momenti mi raccontavi di questo formaggio, questo taleggino rosso. Finalmente lo vedo. Cioè, le persone qui oggi possono davvero scoprire quelle che sono anche state le tue scoperte, il fatto di non andare semplicemente su un formaggio d'Alpe ma provare a spaziare. Sei riuscita a creare delle prelibatezze partendo dal fatto di avere delle nuove idee, degli spunti.
1: Sì, ho provato a fare già dall'anno scorso l'alpeggio rosso, è tipo un taleggino che abbiamo revisionato il nome, adattandolo al nostro Alpe, e piace a tante persone perché appunto ad oggi abbiamo solo l'ultima forma.
0: E finito.
1: Sì, è finito, non ce n'è più fino all'anno prossimo.
0: Mamma mia, ma quanto sei felice di vedere che le persone apprezzano così tanto il vostro lavoro?
1: Mi fa molto piacere e mi fa piacere anche trasmettere quello che facciamo noi su In Alpe, che magari non tutti possono vedere, comunque a persone che arrivano nei mercati di città o in posti più comodi.
0: Allora facciamo un attimo una panoramica, che cosa abbiamo davanti a noi? Vedo anche dei freschi.
1: Abbiamo gli ultimi freschi che sono dei bouchon, sia di capra che di mucca. Poi abbiamo invece un formaggio stagionato un anno e mezzo, quindi dell'estate scorsa, sia di mucca che di capra. Poi abbiamo una formagella revisionata, anche quella, perché è tra un formaggio e una formagella di capra. Poi abbiamo la raclette di mucca e di capra, formaggio misto di quest'anno, di mucca e di capra di quest'anno.
0: Basta?
1: Al momento basta.
0: Complimenti, ma gli animali li avete già scaricati tutti? C'è ancora qualcuno su all'Alpe, Pietrarossa?
1: Non c'è più nessuno come personale, ci siamo su noi, che gestori dell'Alpe, e abbiamo su ancora 36 manze, che ultimamente verranno scaricate.
0: le prime a salire e le ultime a scendere.
1: Esatto, proprio così, hanno fatto tutta le stagioni su.
0: Allora io non ti chiedo com'è andata la stagione, perché non te lo chiedo, perché la risposta ci sarà guardando l'Alpe di domani, guardando questo docufilm che potrete appunto trovare sul Play RSI a partire dall'11 di ottobre, a partire dalle 20:30. Prima di lasciarvi continuare il vostro lavoro, voglio salutare anche Max Signer, perché Max, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Vedo qua Agri Nuova, vendita di formaggi Alpe Pietrarossa Valcolla. Agri Nuova è il titolo che dobbiamo cercare per trovarvi anche, non lo so, sui social, in Instagram?
2: Sì, bisogna cercare sotto Agri Nuova, che è un nome nuovo perché c'è la Chiara che è giovane e per dargli un futuro.
0: A proposito di futuro, Max, siete riusciti, e io vi faccio davvero i complimenti, a portare avanti un grandissimo sogno, e siete qui a testimoniare che chi vuole farcela ce la fa.
2: Sì, sì, è giusto così.
0: Hai lasciato il cane a casa? Dov'è il cane?
2: È a casa.
0: Non l'hai portato?
2: No, i cuccioli sono a casa.
0: È giusto che stiano a casa, perché qua c'è troppo rumore.
2: Casino. C'è troppo rumore e non sono abituati in mezzo alla gente.
0: Max, ci vediamo domenica a Bellinzona?
2: Ci vediamo domenica a Bellinzona.
0: Non vedo l'ora di vedervi in sala e di vedere come reagirete nel guardare questo nuovo film. Ascoltiamo una canzone e poi ci buttiamo direttamente nell'Agri Festival, quindi usciamo dal patio. Ma io vedo delle persone oggi. Pippo, girati, guarda chi c'è, Pippo. Lo vedi? No, guarda lì. No, anche dei colleghi storici qui a Lugano oggi. Buongiorno Edo. Allora, tra poco, abbiamo detto, usciamo e andiamo all'Agri Festival.

0: In diretta dalla Corte dei Patrizi, stiamo per andare all'Agrifestival, ma non posso non salutare Daniela Trovanelli, la nostra cestaia. Buongiorno, come stai?
1: Buongiorno a voi, molto bene, benissimo.
0: Senti, ma non ti sono venuti ancora i calli sulle mani?
1: No,
0: a furia di...
1: non più. Non più, ormai sono le mani di una che lavora il legno tutti i giorni.
0: Ma che meraviglia, qua si possono vedere le fasi, tutte le fasi per realizzare poi un cesto.
1: Sì, esatto, chi vuole venire oggi fino alle 3 sono qua a far vedere.
0: Ma quanto ci metti a farne uno mediamente grande?
1: Ma una cavagna tipica ticinese, fatto col castagno intrecciato col nocciolo, ci vogliono sulle 45-50 ore.
0: Caspita, quindi tu ti trovi a lavorare del legno, non stiamo parlando di paglia, stiamo parlando di legno.
1: Sì, esatto, vado proprio nel bosco, nel periodo giusto ovviamente, a tagliare castagno e nocciolo.
0: Che lavoro però, che soddisfazione poi quando si vedono i risultati.
1: Eh beh sì, sono come i bambini, ogni tanto mi dispiace anche lasciarli andare e venderli, l'altronde si fa proprio anche per quello ovviamente.
0: Grazie Daniela, grazie mille, buon lavoro.
1: Grazie a voi, anche a voi, e buona giornata a tutti.
0: Grazie alla cestaia della Corte dei Patrizi. Andiamo sotto al patriziato di Piandera, vediamo. Patriziato di Piandera che si dà al cibo, vedo. Siete in piena fase di aperitivo, buongiorno.
2: Buongiorno, sì, in piena fase aperitivo, sì.
0: Piandera che cosa propone al di là dell'aperitivo?
3: Piandera propone un gran bel paese, ma purtroppo non disponiamo né di Alpi né di sorgenti, di queste cose, quindi ci occupiamo del nostro territorio cercando così di valorizzarlo al massimo.
0: Siete in tanti nel patriziato?
3: Il comitato è composto da 3 persone, io, signor Moresi che è qui, e un altro membro che oggi non ha potuto essere presente.
0: Però vedo anche la gioventù.
3: Certo, assolutamente. Noi contiamo su questi giovani affinché possano darci la garanzia di continuità, cosa che al giorno d'oggi è il più grande problema che abbiamo, la partecipazione e la continuità.
0: Grazie, patriziato di Piandera, buon aperitivo a voi.
3: Grazie.
0: Mi raccomando, quanti anni hai tu?
4: 12.
0: Ti chiami?
4: Tea.
0: Tea, tu sei una giovanissima patrizia di Piandera.
4: Sì.
0: È una responsabilità, me ne rendo conto. Ciao Tea, ciao a tutti voi, grazie. Allora noi proviamo a uscire, dai, improvvisiamo, andiamo verso l'Agrifestival, vediamo nel frattempo che cosa troviamo sul nostro cammino. Samantha, siamo di fronte al vostro patriziato da Vesco Soragno, vedo finalmente la bottiglia del signor Fassora. Rimando il test a più tardi perché sai che io mentre lavoro non posso degustare, eh? Come faccio? Se vuoi lo posso annusare.
5: Bravo.
0: Dai, allora versa. Perfetto, sento il profumo. È Merlot?
6: Merlot, 100% Merlot, fatto in inox, 2024, è ancora un po' giovane, fra 2 anni, 3 anni raggiungerà l'optimum per degustarlo, abbinato a un piatto di polenta e spezzatino.
0: Ma devo venire ad Avesco Soragno per trovarlo?
6: Certo. Sì, volentieri. Vieni su al patriziato di Avesco Soragno. Abbiamo un roccolo che appunto a 360 gradi si vede le montagne del Tamaro e del Montelema, e quindi d'estate organizziamo anche la festa dei patrizi, solitamente verso il 23-24 di agosto. Partecipano un 100-120 patrizi e patrizie di Davesco Soragno, è aperto anche a amici, quindi siete invitati il prossimo anno 2027.
0: Tra l'altro poi continuo a dire signor Fassora, ma non mi ricordo il nome, per quello che ti dico signor Fassora.
6: Arnaldo chiama.
0: Arnaldo, ecco, dai, che viene meglio se ti chiamo Arnaldo invece di signor Fassora. Arnaldo, tra l'altro vorremmo ricordare anche che per i patrizi si può anche diventare, eh?
6: Certo, bisogna essere appunto patrizi per diventare patrizi, cittadini ticinesi e residenti nel luogo d'origine da almeno 10 anni.
0: Quindi se una persona abita già lì da 10 anni può diventare patrizio?
6: Certo, può fare domanda di diventare patrizio.
0: Importante informazione da dare.
6: sicuramente poi visitate il nostro sito, trovate tutte le informazioni di dettaglio e partecipare anche appunto all'attività che organizziamo una volta all'anno. Congiuntamente alla società cacciatori Pietra Grossa organizziamo una giornata dell'habitat dove appunto ci occupiamo di pulire i sentieri, sistemare la strada forestale e anche una fornace.
0: Arnaldo parla, Samantha, non me l'avevi detto, oltre a fare il vino parla anche molto bene.
4: Eh sì, quello è vero, e comunque diciamo che anche grazie a lui che ha creato un bel ambiente, appunto tra il pranzo dei patrizi che si svolge su il Colorin e vengono anche svolte delle attività comunque per i bambini, i ragazzi, come per esempio la caccia al tesoro.
0: Complimenti a voi, davvero, complimenti al patriziato di Davesco Soragno, www.patriziatodavescosoragno.ch. Perfetto, perfetto, grazie ragazzi. Usciamo dalla Corte dei Patrizi, ma tra poco rientreremo nella Corte dei Patrizi, perché io li vedo già, i nostri canterini preferiti. Cantiamo sottovoce che stanno entrando. Buongiorno, buongiorno, e che ci terranno compagnia in diretta dopo mezzogiorno con della musica proprio live. Esco, vedo anche Ivan Trezzini, il direttore di Ticino Wine, vedo ancora il progetto Viso Ticino, ma soprattutto vedo una piazza della Riforma piena di gente, piena di persone che si stanno divertendo, che fanno acquisti, che degustano, che chiacchierano, tante persone che conoscono molto bene Lugano, altre invece che arrivano per la prima volta e si ritrovano di fronte a queste che sono delle piazze piene, strapiene di persone, di bancarelli, di prodotti dell'artigianato. E vedo anche una signora con una bandierina che ha dietro di sé un gruppo di... Allora, vediamo. Ma ciao, ma tu chi sei? Sai che mi sembri le compagnie di cinesi o giapponesi?
5: No, invece noi siamo una compagnia Ticino, solo Ticino.
0: Infatti hai la bandierina del Ticino.
5: Certo.
0: Ma chi sono le persone dietro di te?
5: Allora, qui ci sono delle persone che si sono iscritte all'Agri Festival, a questo giro per conoscere i produttori locali, per assaggiare i prodotti locali. Adesso stiamo andando alla Corte dei Patrizi per una ottima degustazione vini locali.
0: Quindi solo avete già fatto la degustazione del resto dell'Agri Festival?
5: Siamo passati, sì, da diversi, abbiamo assaggiato delle cose buonissime, no? Sì, formaggi, salumi, un po' di tutto, anche formaggella fritta.
0: Del signor Togni?
5: Esatto, sì.
0: Lo sapevo, è l'unico che fa la formaggella fritta. Allora posso chiedere a qualcuno di loro come si è trovato in questo tour?
5: Qualcosa?
0: Signora, è andata bene?
7: Benissimo, direi, una ventata di novità per me luganese, di cultura, di arte, di storia luganese e anche soprattutto enogastronomica, che è sempre apprezzatissima.
0: Molto bene, tu che sei giovanissima hai apprezzato questo tour?
8: Sì, io ho accompagnato la mamma e ho apprezzato molto, non pensavo, ma ho apprezzato molto la storia e la cucina che ha offerto questo giro.
0: Che cosa ti è piaciuto di più?
8: Mi sono piaciuti molto i salumi, che poi ovviamente tutta la storia dietro la produzione, però sì, ho apprezzato la parte di assaggio.
0: Questo è un bene. Sibilla Quadri, buongiorno, benvenuta anche a te, Centro di Competenza Agroalimentare Ticino. Sta tutto funzionando alla grande?
9: Beh, direi che grazie a questo tempo veramente è una festa bellissima e sì, direi che noi abbiamo veramente fatto tanto, ma di sicuro se non fosse per il sole sarebbe un po' meno bello.
0: I produttori sono dietro le loro bancarelle, quindi le persone ci sono, adesso ci sarà la parte dedicata ai vini, quindi che dire, è il secondo anno che proponete l'Agri Festival all'interno della festa d'autunno, quindi è una formula che si affina sempre di più.
9: Sì, infatti quest'anno siamo in 30, ci sono 30 produttori, abbiamo le attività didattiche, 5 attività didattiche per famiglie e praticamente mezzo lungo lago è nostro, l'ho occupato dall'Agri Festival e direi che è perfetto questo connubio tra città e campagna, riportare a una festa tradizionale come quella che è la festa d'autunno anche proprio l'essenza che è la festa del raccolto, dunque i produttori che sono fieri di presentare quello che è il frutto del lavoro annuale.
0: Sibilla, grazie mille, ci ritroviamo all'interno della Corte dei Patrizi, adesso dedichiamoci alle filarmoniche della Svizzera italiana, Filarmonica Valmaggese, e poi naturalmente dopo i titoli del radiogiornale torniamo in diretta dalla Corte dei Patrizi a Lugano.

Un cordiale saluto da Elio, felice di ritrovarvi anche oggi in un autunno con tanta musica e luce. Abbiamo ascoltato una rielaborazione bandistica di Yesterday di John Lennon e Paul McCartney con la Filarmonica Valmaggese diretta da Mattia Terzi, filarmonica e maestro registrati 2 settimane fa in Piazza Grande a Locarno. Parlavo settimana scorsa di sagre, feste e rassegne che vedono impegnate le bande, ma anche altri gruppi musicali che ne derivano per affinità o capacità dei musicisti. Però l'autunno non è solo questo. Difatti, oggi pomeriggio nella Cattedrale di San Lorenzo, la Civica Filarmonica di Lugano, diretta dal suo maestro Franco Cesarini, propone un concerto d'autunno, un'occasione per attraversare epoche e linguaggi diversi uniti da un medesimo filo conduttore, la luce. E Dio sa, come si dice, quanta ne occorra. Per tutti, oggi alle 16:30 in Cattedrale a Lugano. Ci salutiamo con la colonna sonora di Hercules, composta da Alan Menken e David Zippel, sempre con la Filarmonica Valmaggese e il suo maestro Mattia Terzi sul palco di Piazza Grande il 14 settembre scorso. Come ci insegna Ercole e anche la banda, non conta il successo esteriore, ma la generosità e la purezza dei propri sentimenti. Buon appetito, buona domenica.

0: chiede che prima di poter acquistare un'arma si debba presentare un attestato psicologico. E poi parleremo della mappa 3D della Svizzera, la mappa di Swiss Topo che è in aggiornamento e che rende drammaticamente il fenomeno del ritiro dei ghiacciai, che fa sì anche che le quote delle vette alpine vadano riviste al ribasso. Dall'estero oggi ci sono in atto diverse elezioni, in particolare avremo un reportage su quelle brasiliane, ma si vota anche in Bosnia e ci sono già i risultati della Lettonia. Vince il partito del premier uscente, che è conservatore filo-occidentale. Parleremo anche del cancelliere tedesco Merz, che è in visita in Ucraina, con lui i vertici delle imprese di armamento tedesche, mentre la Russia continua a prendere di mira i ponti di Kiev. Per lo sport, Marc Marquez vince il MotoGP in Giappone, sulla nazionale di calcio ancora vittoriosa, le parole di Dan Andoje, che sta vivendo un momento d'oro.
1: Sulla A2, traffico congestionato tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Sempre sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km tra Quinto e Airolo, con attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, invece, tra Amsteg e Göschenen, ci sono code di 4 km e attese fino a 40 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo infine che le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Le 12:03 minuti, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1, sempre all'esterno, sempre alla festa d'autunno di Lugano, all'interno della Corte dei Patrizi. Sono entrati, sono in tanti, sono vestiti di azzurro, sono i Cantiamo sottovoce, pronti a raccontarci la tradizione ticinese in musica. Sam Degli Antoni, tu che sei il presidente di questo gruppo, buongiorno.
1: Buongiorno Laura e buona domenica a tutti.
0: Sappiamo che i Cantiamo sottovoce hanno sempre il sorriso, ma sappiamo anche che i Cantiamo sottovoce hanno da pochissimo tempo perso un caro amico e forse anche qualcosa di più.
1: Esatto, abbiamo passato una settimana triste, ma triste per il mondo del canto popolare e per le nostre tradizioni, ma però abbiamo avuto l'occasione domenica scorsa, ospiti della Sagra dell'Uva di Mendrisio, il 70°, di rientrare a Mendrisio, e noi abbiamo reagito come meglio sappiamo fare, a fare una cantata, come dice Renato Sala da Besazio.
0: Una cantata, un modo per stare bene voi, ma soprattutto regalare a noi, e nel contesto di una festa d'autunno o della Sagra di Mendrisio, ecco che siete voi a regalare a noi qualcosa.
1: Ma diciamo che l'abbiamo sempre fatto tra la gente, perché il Cantiamo sottovoce è nato per la gente e del popolo, è popolare e del popolo. Le nostre canzoni, le nostre tradizioni, la nostra maniera da vivere.
0: Quanti sono oggi i tuoi compagni d'avventura? Perché mi sembrano parecchi.
1: Sì, siamo oltre 20, ma appunto li sto contando anche per il pranzo della polenta sul Gromobile più tardi, ma siamo un bel gruppo perché veniamo sempre a trovare, e oggi è importante perché è la festa di Luganese soprattutto, e di tutti.
0: Hai detto Grotmobile, e passando per le vie del centro città non si può non vederlo il Grotmobile, e anche qui possiamo dire che il connubio tra la musica che fa bene al cuore delle persone c'è anche di più, perché non è soltanto la musica, quando si parla anche di volontariato, ecco che è tutta un'azione solidale, e voi siete bravi in questo. Tu sei vestito in un altro modo oggi, quindi tu oggi rappresenti il Grotmobile nei tuoi vestiti, sei anche il presidente dei Cantiamo sottovoce, quindi un po' le due parti del tuo cuore.
1: Eh sì, sono vestito come la bandiera d'Altesi. Niente, sì, Gromobile, tradizioni, amicizia, ma soprattutto molta, molta e

0: Tanta solidarietà in questi due giorni, sono arrivati veramente le associazioni e fondazioni che noi sosteniamo. Vorrei ringraziare tutti i volontari che da venerdì mattina alle 4 sono in giro, e vorrei ringraziare tutti i sostenitori, le ditte, le imprese e soprattutto anche la città di Lugano e i suoi servizi che da sempre ci sostengono. È veramente una bella cosa. Grommobil.ch, beh, potete vedere un po' Sacafem da Bel, speriamo.
1: Sam, che cosa ascoltiamo in diretta questa mattina? Due pezzi, vuoi presentarceli?
0: Eh beh, non si può non ricordare Renato Sala, e la sua canzone era la Cavallina, sarà meravigliosamente interpretata da Christian Roth, e Segala Fema canta una canzone che mi ainda piace, che è il Magum.
1: E allora io vi lascio il microfono, vi lascio la piazza e noi ci godiamo e cantiamo sottovoce in coro, uniti insieme nella corte dei patrizi, patrizi ticinese, 15 patriziati di Lugano, insomma, che cosa volere di più? In diretta su Rete 1 alle 12:07 di questa domenica mattina ci sono i Cantiamo Sottovoce.

0: Cantiamo sottovoce in diretta dalla Corte dei Patrizi di Lugano in questa festa d'autunno. Io mi sono spostata invece sul lungo lago e sono nel cuore dell'Agri Festival ed è impressionante vedere quante persone stanno degustando l'assaggio di polenta. Marco Bassi, buongiorno. Buongiorno, come stai?
1: Tesoro, quando vedo te come sto? Benissimo.
0: In calzoncini corti per farci capire quanto caldo fa Lugano oggi.
1: Siamo in riva al lago, è bellissimo, tantissima gente e poi con Paolo Massi.
0: Ma guardalo, il re della polenta. Signor Bassetti, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Come andiamo?
2: Bene, grazie.
0: Vedo che le porzioni sono parecchie, le persone apprezzano, chi è ticinese lo sa, la nostra polenta, ma i turisti che magari arrivano da lontano la polenta non l'hanno mai mangiata.
1: Non la conoscono in tantissimi e quindi ci chiedo ma cosa è? È bellissimo.
0: È bellissimo avere qui anche la Tior Foft e quindi vi lascio lavorare, grazie mille. Ciao ragazzi, buona degustazione di polenta a tutti, ma non solo. Le colture Orsol vengono presentate proprio dalla Tior Foft, quindi un'occasione per vedere come nascono le insalate, i pomodori Orsol, soprattutto pomodori quando si parla della coltura principe in Ticino. Buongiorno, buongiorno anche a voi. Vedo delle ceste di verdura splendide che vengono vendute al pubblico, pubblico che può vedere i nostri ortaggi.
3: Esattamente, tutto quello che è produzione ticinese, quello che viene coltivato sul piano di magazzino dai nostri produttori.
0: Ma poi quando mai le colture Orsol sono arrivate sul lungo lago di Lugano?
3: Questa è una novità e sicuramente per far capire al pubblico un po' come funzionano tutte quelle cose che riguardano appunto la pianificazione, quindi come viene tirata su un'insalata, ecco, detto in parole povere.
0: Cioè le persone possono capire che anche se sono Orsol sono comunque pomodori rossi e insalate verdi.
3: Assolutamente, anche perché si va sempre più in questa direzione, si sta abbandonando quello che è sul suolo e quindi fa parte dei giochi.
0: Grazie, grazie, buon lavoro a voi. Io proseguo il mio giro, vedo anche una lotteria, poi vedo le tortiglie, le chips ticinesi con la polenta ticinese, quindi e tante persone che stanno provando e comperando. Buongiorno. Ma
4: buongiorno.
0: Tu non sei straniero, te.
4: Sono proprio
0: sindaco.
4: Esatto.
0: Non dico di dove.
4: No.
0: Quindi tu non sei rappresentativo, diciamo, del pubblico straniero, ma sei rappresentativo di un del pubblico ticinese che compra prodotto ticinese.
4: Corretto, sostengo il Ticino, prodotti ottimi, quindi molto buono da sostenere.
0: Sindaco di Cadempino.
4: Riconosciuto, sì.
0: Beccato, beccato. Ciao, grazie, ciao, ciao, anche a te, grazie. Continuiamo, vediamo, siamo di fronte a quella che è Fondi e Gusto. Ma c'è troppa gente, troppa colonna, non riesco neanche a arrivare al cuore del banchetto. Vediamocelo fatta. Fondi e Gusta, mamma mia. Cioè fondere, ho già capito che cosa, naturalmente.
4: Noi siamo già tutti fusi.
0: Anch'io. Già dal venerdì però.
4: Certo.
0: Quindi si fonde il formaggio.
4: Sì, viene fatta la classica fondue, però viene fatta con diversi tipi di formaggi, invece di soltanto la classica, quindi viene fatta anche con una capra e pecora, oppure con abbiamo una fondue di 7 cantoni, quindi con 7 formaggi da 7 cantoni differenti svizzeri, naturalmente. Poi abbiamo una ticinese, che è fatta solo con formaggi ticinese, e una 3 alpeggi, che sono 3 alpeggi delle nostre tre valli.
0: Mamma, allora tienimi via un assaggino di 3 alpeggi, va bene? Ah, ce l'ho già qua, mamma, aspetta. Allora, tu ti...
4: No, questa è la ticinese, forse.
0: Ticinese questa? Vabbè, tu tienimi il microfono.
4: Sì.
0: Grazie. Che io assaggio. Vabbè, niente, ma non, forse non era il caso di provarlo in diretta, però...
4: Perché?
0: Perché senti come parlo adesso. Sì, il bello della diretta, guarda, è solo per quelli che non fanno questo lavoro. Ciao ragazzi, continuo a degustare questo piccolo stuzzichino di quindi formaggio fuso, proseguo e vedo aziende vitivinicole, aziende Michele Arcioni da Grossalp, direttamente l'anima di Grossalp è sceso sul lungo lago di Lugano. Michele, buongiorno, come stai?
5: Bene, te?
0: Tutto a posto, come è andata su in Grossalp?
5: Bene, bene. Parte un po' a succina, ma ce l'abbiamo fatta, dai.
0: Stai vendendo più formaggio d'Alpe o più altri prodotti freschi?
5: ma nella media è tutto. Un po' di più formaggio di capra.
0: Ah, veramente?
5: Sì.
0: Pensa a te, non l'avrei mai detto. Ti lascio lavorare, continuo il giro. Ciao Michele Arcioni, ciao all'Alpe di Grossalp. Abbiamo anche del miele ticinese. Proseguiamo col vino dell'azienda Bollani. Signor Bollani, buongiorno, buongiorno. Sta andando bene la degustazione?
2: Ah sì, dai, abbastanza. Oggi è una bella giornata, c'è tanta gente, bel clima, l'ambiente è bello. Speriamo continui così.
0: Cosa sta dicendo il signore? Ha provato lei?
6: Sì, ho provato, no, sto provando. Qui il vino ancora non l'ho assaggiato,
0: Ma dall'accento mi sembra Valentino Rossi.
6: Sì, un po' romagnolo sono io, sì.
0: Quindi...
2: In purezza della collina di Malvaglia, di piante di più di 40 anni, è un 2024.
6: Profumo eccezionale.
0: Veramente. Altro che Romagna qui. No,
6: vabbè, io vengo, sono abituato al mio Sangiovese, però dai.
0: Altro che Sangiovese qui. Dai. Grazie, ciao, buona degustazione.
6: Ci vediamo molto bene, grazie.
0: Vi difendete bene anche voi, ma il Ticino si sa, insomma, primeggia. I salumi del PIN, anche qui una marea di gente di fronte allo stand dei salumi del PIN, e poi la farina buona della Valle Onsernone che non può mancare. Attenzione, perché c'è anche lo stand della Cagi di Giubiasco, e quindi vini che arrivano dai conferitori alla Cagi, e qui possiamo vedere uno stand con diverse tipologie di vini, anche la bolla ticinese, quindi davvero di tutto e di più. Alpe Pianache. Ma buongiorno Esther Monaco, come stai? Non posso non fermarmi.
7: Ciao, buongiorno.
0: Sta andando bene?
7: Ma sì, abbastanza, sì.
0: Ottimo, ottimo. Vedere voi, che siete davvero il cuore di questi alpeggi qui sul Lungolago, mi fa sorridere, ma mi fa anche capire quanto ci teniate a farvi vedere, perché dietro quel formaggio ci siete voi, ci sono le vostre facce, c'è il vostro lavoro.
7: Eh sì, bisogna portarlo fuori, perché non si vende più da solo, quindi marcare la presenza, ecco.
0: Mi sembra giusto, complimenti, perché comunque è domenica e voi non avete mai un giorno libero in settimana.
7: No, difatti, boh, ieri ero in giro a fare un po' di festa con la fisarmonica, oggi lavoro e stasera, domani mattina salgo all'Alpe perché c'è ancora sul gregge delle capre, ecco.
0: Un lunghissimo lavoro, il vostro durissimo lavoro, grazie anche alle donne contadine, perché non mancano mai. Ciao Esther, a presto.
7: Ciao Lara, grazie.
0: E io continuo, ancora pochi minuti prima di chiudere, naturalmente chiuderemo in musica perché abbiamo e cantiamo sottovoce in postazione, e allora vogliamo ascoltarli fino all'ultimo. Miele ticinese, poi aziende agricole e poi altre cantine. Io passo da lontano per riuscire a superare le varie colonne, e poi ci sono aziende biologiche come la Colombera, ma non solo, ci sono anche i panettoni che hanno vinto numerosi premi, e poi la fattoria del faggio che arriva da Sonvico con i suoi prodotti. Salutiamo Chico Rezzonico e tutta la squadra, la cantina di Mendrisio presente qui a Lugano, e vediamo, non riuscirò mai a arrivare fino in fondo, ma non fa niente, perché voi avete tutto il pomeriggio per arrivare qui a Lugano e vivere in prima persona questa esperienza, vivere in prima persona la festa d'autunno e l'Agri Festival. Quindi azienda Erst, buongiorno, buongiorno a voi. Ma signora Basso, buongiorno, finalmente c'è sempre Marco Basso, cioè finalmente anche la signora Basso, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno.
0: Sta andando bene?
8: Bene, una giornata splendida, cosa si vuole di più?
0: Sai che chi manca qui?
8: È Paolo.
0: Paolo sì, ma chi manca? La Chiara manca.
8: Ieri c'era.
0: Ma è vero?
8: Sì.
0: Perché così la gente dice il rosso di Chiara, finalmente vedo questa Chiara che è vostra figlia.
8: E difatti a qualcuno ho fatto la battuta che non è un fantasma, che esiste, però magari la prossima volta ci sarà anche lei.
0: In tutto il suo splendore, rossa di capelli, e così si chiama il rosso di Chiara.
8: Esatto.
0: Grazie mille.
8: Grazie a te.
0: A te, un saluto alla famiglia Bassi, e allora io chiudo questa diretta dalla festa d'autunno di Lugano dando la voce e il microfono ai Cantiamo Sottovoce e ringraziando tutta la squadra della RSI per aver permesso questa diretta. Ci risentiamo domenica prossima in diretta dal mercato dei formaggi di Bellinzona, sarà un'altra domenica speciale insieme a voi. I Cantiamo Sottovoce.

0: La polizia cantonale ticinese è alla ricerca di Doris Farinotti, classe 1985. Cittadina svizzera domiciliata a Gordola, non si hanno più sue notizie da ieri a Malvaglia. Questi i suoi connotati: altezza 1,65 m circa, corporatura magra, occhi e capelli castani, lisci. Si esprime in italiano, tedesco e francese. Al momento della scomparsa indossava una tuta scura con scarpe tipo ballerina. Chi fosse in grado di fornire informazioni in merito è invitato a contattare il comando della Polizia Cantonale Ticinese al numero di telefono 0848 25 5555.
1: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio soleggiato al sud nella Svizzera tedesca. In Romandia sarà più nuvoloso con qualche goccia. Le temperature massime saranno comprese tra i 21 e i 24 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, lunedì 5 ottobre. E vi posso dire che in tutto il paese sarà generalmente soleggiato con nebbia sull'altopiano e soprattutto nelle Alpi e nei Grigioni è prevista maggiore nuvolosità con qualche rovescio. Le temperature saranno comprese tra i 10 e i 23 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Vuoi comprare un'arma? Prima presenta un attestato psicologico. Secondo un sondaggio, la stragrande maggioranza degli svizzeri vuole un inasprimento della legge. La mappa 3D della Svizzera di Swisstopo in aggiornamento rende drammaticamente il fenomeno del ritiro dei ghiacciai. Le quote delle vette alpine vanno riviste al ribasso. Dall'estero oggi ci sono in atto diverse elezioni, in particolare avremo un reportage su quelle brasiliane, ma si vota anche in Bosnia e ci sono già i risultati della Lettonia. Vince il partito del premier uscente, conservatore e filo occidentale. Il cancelliere tedesco Merz in Ucraina, con lui i vertici delle imprese di armamento tedesche, mentre la Russia continua a prendere di mira i ponti di Kiev. Per lo sport, Max Verstappen vince il Gran Premio di Formula 1 di Malaysia, Marc Marquez il MotoGP in Giappone, sulla nazionale di calcio ancora vittoriosa. Le parole di Dan Ndoye, che vive un momento d'oro. La maggioranza della popolazione svizzera è favorevole a un inasprimento della legge sulle armi, in particolar modo all'introduzione di un attestato psicologico obbligatorio per chi vuole acquistare un'arma da fuoco. La questione è tornata d'attualità soprattutto dopo la sparatoria di fine agosto ad Aarau durante un rave party costata la vita ad una ragazza italiana di 22 anni, Manuela Ferrari.
4: In media il 70% degli interpellati, stando al sondaggio svolto dall'istituto Liwos per il gruppo Tamedia e pubblicato oggi sulla Sonntagszeitung, è favorevole ad un accesso più restrittivo alle armi da fuoco e norme più severe sul loro possesso. La questione, va detto, viene però valutata in modo decisamente differente a dipendenza di genere, età e regioni. E così si nota ad esempio che tra le donne tale inasprimento è sostenuto dal 78% delle intervistate, mentre tra gli uomini il sostegno, con il 61%, è decisamente inferiore. Uno sguardo alle fasce d'età evidenzia che il 62% del gruppo 18-34 anni chiede regole più severe, percentuale che sale al 79% tra le persone con più di 65 anni. A livello geografico, il sondaggio è stato svolto in tutte le regioni linguistiche della Svizzera e ha coinvolto quasi 11.000 persone. A livello geografico, dicevamo, il 71% di chi vive in città o agglomerati sostiene un inasprimento della legge, mentre nelle aree rurali i favorevoli sono il 67%. Per quanto riguarda l'appartenenza politica, in tutti gli schieramenti la maggioranza è favorevole a regole più severe. Vi sono però forti differenze tra i vari partiti. Si parte a sinistra con il 92% dei simpatizzanti del PS che vedrebbero di buon occhio norme più severe e si finisce a destra con l'UDC dove la percentuale si attesta al 51%. Va però detto che tra quest'ultimi ben 7 su 10 vedrebbero di buon occhio l'introduzione di un attestato psicologico obbligatorio per l'acquisto di un'arma da fuoco. Una soluzione che genera però altri quesiti come a chi affidare il compito di stabilire l'idoneità di una persona o la ricorsività di questo tipo di controlli. Per quanto sostenuta, questa via pone sia politici sia esperti di fronte a un compito delicato, e questo in un paese dalla lunga e radicata tradizione del tiro.
3: I ghiacciai svizzeri escono a pezzi da un'altra estate estrema. Secondo la rete di monitoraggio GLAMOS si è sciolto circa il 5,5% del volume di ghiaccio. Per 76 giorni lo zero termico è rimasto sopra i 4.000 metri. Non era mai successo per così tanto tempo. Almeno due ghiacciai sono scomparsi del tutto e il ritiro cambia anche le carte della Svizzera. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
5: Migliaia di fotografie aeree arrivano in questi giorni all'Ufficio Federale di Topografia Swisstopo a Wabern, vicino a Berna. Quest'anno i voli si sono concentrati sulle Alpi Vallesane e Vodesi. Con queste immagini si costruisce un modello tridimensionale della Svizzera. Se ne occupa un team di 35 specialisti guidato da Tobias Providoli, che ai microfoni SRF spiega quanto lavoro li aspetta.
6: Es wird viel Arbeit geben, weil wenn man gerade an die Gletscher denkt.
7: Ci sarà molto da fare, perché quando si parla di ghiacciai non cambia solo il perimetro o la dimensione del ghiacciaio, ma l'intera area che lo circonda. Penso alle rocce, alle morene, che a loro volta stanno cambiando. Si tratta di un'area viva e dinamica.
6: Das ist ein lebendiges, dynamisches Gebiet.
5: Da quelle immagini nascono anche le carte escursionistiche, ma una carta è piatta e non mostra la reale entità del ritiro dei ghiacciai.
6: Wenn man das Bild betrachtet, dann sieht man.
7: Se si osserva l'immagine, nella maggior parte dei casi si vede solo lo spostamento orizzontale. Si può dire, ad esempio, di quanti metri si sia ritirata la lingua del ghiacciaio. Le nostre immagini tridimensionali mostrano invece qualcosa in più, la riduzione di volume dei ghiacciai.
5: Quando il ghiacciaio scompare, sparisce anche il nome dalla carta, ma il ritiro dei ghiacciai lascia tracce anche sulle cime innevate.
7: Se ho una montagna innevata, con lo scioglimento della neve dei ghiacciai, perde inevitabilmente anche quota, e a un certo punto quella quota deve essere aggiornata, perché non corrisponde più alla realtà.
5: Nei prossimi mesi, Swisstopo verificherà anche quali cime hanno perso quota.
3: E per quanto pubblicato sui giornali domenicali, abbiamo con noi adesso Johnny Canonica. Cominciamo con la notizia della settimana, almeno per quel che riguarda la Svizzera, cioè le dimissioni di Guy Parmelin dal Consiglio federale. Allora Johnny, cosa scrivono i giornali?
8: Su Parmelin poco, più che altro guardano avanti concentrandosi su chi potrebbe subentrargli, in particolare sulle possibili candidature femminili. I domenicali svizzero-tedeschi si concentrano soprattutto sulla consigliera agli stati sangallese Esther Friedli, moglie dell'ex presidente dell'UDC Toni Brunner e reputata la favorita tra le candidature svizzero-tedesche, mentre il Matin Dimanche sulla consigliera nazionale ginevrina Selina Modru. Nessuna delle due ha già annunciato di volersi candidare, ma se qualcuno fosse interessato ad approfondire le proprie conoscenze in materia, trova tutto sulla stampa domenicale.
3: Ne abbiamo parlato tanto della successione di Parmelin, ne parleremo ancora di più probabilmente. Chiudiamo per ora questa parentesi politica. Che altro ci segnali?
8: Resto a Berna, sempre a Palazzo Federale. Secondo quanto riportato dalla NZZ am Sonntag, il direttore dei servizi delle attività informative della Confederazione Serge Bavo avrebbe messo in guardia, in un contesto privato, dalle società tecnologiche cinesi. Secondo il direttore dei servizi segreti, queste aziende sono legalmente obbligate a collaborare con i servizi segreti cinesi, riporta il giornale. In particolare avrebbe citato esplicitamente il produttore di computer Lenovo, che avrebbe buone possibilità di aggiudicarsi un importante appalto della Confederazione. Contattato in proposito dal domenicale, Lenovo ha fatto sapere che, e cito, In qualità di azienda globale ci atteniamo alle leggi e alle normative vigenti in ogni mercato in cui operiamo, compresa la Svizzera.
3: E poi, Johnny, ci sono due domenicali che riferiscono invece di novità riguardanti l'incendio di Capodanno a Crans-Montana che costò la vita a 41 persone.
8: Sì, ma Tendimosche e Sonntag Zeitung hanno contato 10 diverse ispezioni da parte delle autorità effettuate da quando la coppia Moretti ha rilevato il locale nel 2015. Basandosi sugli ultimi elementi del fascicolo dell'indagine giudiziaria, i giornali elencano una serie di errori e carenze emersi durante tali controlli, in particolare nel corso degli importanti lavori di ristrutturazione del locale che hanno portato alla tragedia. Da parte sua, il Canton Vallese ha comunicato che nel frattempo sono stati impiegati più ispettori e che il contenuto della lista di controllo antincendio è stato precisato.
3: E con il tuo ultimo tema, Johnny, torniamo alla politica.
8: Sì, sul Sonntagsblick, che riferisce di un'analisi commissionata da Economy Suisse all'Istituto Sotomo e riguardanti i bilaterali 3. Ebbene, secondo questo studio, in caso di referendum obbligatorio e quindi con la necessità di avere la doppia maggioranza di popolo e cantoni per approvare gli accordi, la soglia di approvazione da raggiungere dovrebbe essere del 59%. Come riportato dal Domenicale, tale dato rappresenta un'estrapolazione statistica e non una previsione. Per giungere a tale conclusione, Sotomo ha analizzato le principali votazioni tenute in Svizzera sull'Europa a partire dal no allo spazio economico europeo del 1992.
3: Seggi aperti da questa mattina in Bosnia Erzegovina, si vota a tutti i livelli, dal Parlamento nazionale a quelli cantonali, fino alla presidenza tripartita composta da un serbo, un croato e un bosniaco musulmano. Sono le prime elezioni senza un alto rappresentante internazionale con funzione di supervisione, come previsto dagli accordi di Dayton scaturiti dopo la pace a metà degli anni 90, e le prime con le schede scansionate e il riconoscimento biometrico degli elettori. Il servizio del nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
9: Circa 3,4 milioni di persone sono chiamate alle urne in Bosnia Erzegovina per eleggere i propri rappresentanti a tutti i livelli del complicato sistema istituzionale bosniaco. In tutto sono ben 518 le cariche elettive in palio. Si votano i tre membri della presidenza, il Parlamento statale e quelli delle due entità, ovvero la Federazione e la Repubblica Srpska. Si rinnovano le 10 assemblee cantonali e si eleggono il presidente e i vicepresidenti della Repubblica Srpska. Per la prima volta negli oltre 5.000 seggi allestiti saranno adoperate delle nuove tecnologie, le schede saranno scansionate digitalmente e gli elettori identificati con i documenti elettronici. Un motivo per essere ottimisti, dice Mohamed Hamsic, presidente a Sarajevo del forum dei giovani Krug 99.
10: Mi aspetto che i giovani si orientino molto meglio e con più successo nel voto e che queste tecnologie ridurranno le schede nulle e aiuteranno a rendere più facile lo spoglio. Per questo sono ottimista.
9: Queste elezioni sono anche le prime senza il nome di Milorad Dodik sulle liste elettorali. Nel febbraio del 2025 l'ex presidente della Repubblica Srpska è infatti stato interdetto dai pubblici uffici per 6 anni. Se il candidato presentato dal suo partito dovesse perdere, sarebbe un cambio importante nella gestione del potere, ma politicamente cambierebbe poco, avverte Gordana Katana, giornalista di Banjaluka.
11: Non credo che ci sarà alcun cambiamento significativo. Non c'è un'offerta politica nuova, lo si è visto benissimo nel modo in cui si sono comportati sia il partito al potere che l'opposizione dopo la morte del criminale di guerra Ratko Mladic.
9: A inizio settembre i funerali dell'ex generale serbo-bosniaco condannato all'AIA per genocidio hanno visto la partecipazione di migliaia di persone a Belgrado, compresi tanti politici serbo-bosniaci. Ma se in Serbia alle elezioni del 25 ottobre il partito al potere sarà sfidato dalla lista degli studenti, in Bosnia un fenomeno del genere ancora manca. Ascoltiamo Maria Rugnic, professoressa di italianistica all'Università di Banjaluka.
12: Per qualche motivo quello che manca qui in Bosnia, soprattutto quando faccio un confronto con la lista del movimento studentesco in Serbia, C'è poca partecipazione da parte di gente competente, professori universitari, esperti, eccetera, che comunque sono disgustati dalla politica, che da noi è considerata una cosa sporca.
9: Ci si attende un periodo post-elettorale lungo e difficile, con trattative complicate per formare i tanti governi ai vari livelli dell'amministrazione. Tuttavia, la decima tornata elettorale dalla fine della guerra può forse ancora riservare qualche colpo di scena.
3: Al voto anche il Brasile, dove 160 milioni di elettori sono chiamati a rinnovare il Parlamento federale e a scegliere un nuovo presidente. Si tratta del primo turno, un secondo turno sarà presumibilmente necessario mese per decretare chi sarà il vincitore tra l'uscente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva e il sovranista Flavio Bolsonaro, che è il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. In Lettonia invece si è quasi concluso lo spoglio delle schede delle elezioni legislative che si sono svolte ieri. Vince nettamente il partito del premier uscente con il 36,6% dei voti. Partito conservatore, filo occidentale e pro-Ucraina, ma per formare un governo dovrà tessere alleanze con formazioni con posizioni meno nette. Sentiamo Chiara Savi.
13: È andata ancora meglio di quanto pronosticavano i sondaggi. La vittoria per il partito Lista Unita e il suo leader Andris Kulbergs è netta. Per Kulbergs si tratta di una riconferma. Guida la Lettonia dallo scorso maggio, quando si era aperta una crisi di governo per come erano stati gestiti i voli di droni ucraini, probabilmente deviati dalla Russia, in territorio lettone. Il partito, che ha fatto campagna sulla sua vicinanza all'Ucraina e l'Occidente, sul contenimento della minaccia russa, ma anche sulla necessità di riforme economiche, dovrà però fare i conti per formare un esecutivo con formazioni dalle posizioni filorusse che avanzano. I Verdi, che con altri due partiti, di destra e di centro, formavano una coalizione di governo, non entrano infatti in Parlamento. In compenso, crescono prima la Lettonia, partito guidato da un oligarca lettone da tempo in politica e con legami d'affari con Mosca, che sfiora il 13,5%, tallonato da potere sovrano, formazione critica nei confronti degli aiuti all'Ucraina e dell'aumento delle spese militari. Entrambi hanno corteggiato l'ampia minoranza russofona del paese, il 35% della popolazione. Il tema identitario, affermano gli analisti, non è scomparso tra questi elettori, che hanno però votato i partiti filorussi più per le loro posizioni sul caro vita e le questioni economico-sociali che per la loro vicinanza a
3: Mosca. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnato da una piccola delegazione di ministri e imprenditori, e da questa mattina a Kiev. Si tratta della quarta visita di un cancelliere tedesco nella capitale ucraina dall'inizio del conflitto, e si tratta della visita più rischiosa al momento dell'arrivo di Merz. Infatti Kiev è stata bersaglio di nuovi attacchi con droni da parte della Russia contro un ponte. Walter Raue.
14: Al suo arrivo questa mattina alla stazione ferroviaria di Kiev, Friedrich Merz ha dichiarato che se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà prima o poi anche contro di noi. Nella sua visita nella capitale ucraina, il cancelliere viene accompagnato dalla ministra dell'economia Katerina Reiche e da una piccola delegazione di imprenditori attivi nei settori dell'energia e degli armamenti, che, accanto a voler dimostrare la piena solidarietà della Germania al paese, annunceranno tutta una serie di nuovi e consistenti aiuti militari. Tra questi anche migliaia di droni della nuovissima generazione, in grado di intercettare e neutralizzare missili balistici e droni a propulsione a reazione. Quanto questi siano urgentemente necessari lo hanno dimostrato questa mattina i nuovi pesanti attacchi russi sulla capitale. In concomitanza con l'arrivo a Kiev del cancelliere tedesco, uno o più droni russi hanno colpito il ponte nord della città. In precedenza erano risuonate le sirene antiaeree per segnalare l'avvicinamento di droni alla capitale. Poche ore prima dell'arrivo di Friedrich Merz, il ministero degli esteri russo aveva invitato i diplomatici e i cittadini stranieri ancora presenti a Kiev a lasciare immediatamente la città e di non intrattenersi nelle immediate vicinanze di basi militari e palazzi governativi. La Germania è attualmente il principale fornitore di armi all'Ucraina e, in un nuovo pacchetto di aiuti dal valore di 1,350 miliardi di euro, verrà sostenuta la produzione congiunta di missili e i lavori di riparazione e ricostruzione di centrali elettriche.
3: È tutto, passate un bel pomeriggio.
2: Lo sport.
15: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
16: Verstappen trionfa in Malesia, Lugano in pista contro la Joie per trovare i primi punti in trasferta. Ben ritrovate e ben ritrovati da Thierry Fontana. Apriamo con la Formula 1 in Malesia per quello che è stato il recupero del Gran Premio del Bahrain. È andata in scena una gara piuttosto caotica che ha visto trionfare Max Verstappen davanti a Kimi Antonelli, il quale può festeggiare in termini di classifica generale. Sì, perché con il ritiro di Russell a causa di un problema alla Power Unit, l'italiano si è portato a più 84 punti. Terzo posto per Lewis Hamilton, capace di rimontare fino al podio dopo una partenza disastrosa. Per la MotoGP invece in mattinata, Marc Marquez in Giappone dopo la vittoria nella sprint di ieri ha trovato il successo anche oggi, portandosi a soli 2 punti in classifica generale da Jorge Martin. Oggi è secondo, terzo invece l'italiano Bezzecchi. Apriamo ora una parentesi di hockey su ghiaccio, perché alle 14 il Lugano sfida in trasferta la Joie e dunque proprio a Prontria ritroviamo Omar Gargantini. Omar, a te dunque presentarci questa sfida.
17: Sì, buongiorno, buongiorno anche dalla Raiffeisen Arena qui di Porrentruy, terza trasferta stagionale per il Lugano, dicevi bene prima, a caccia dei primi punti e lontano dalla corner. Lugano che era stato battuto a Kloten e poi in maniera dir poco rocambolesca a Lagnau quando conduceva 3-0 ancora nel corso del terzo tempo, dunque questa deve assolutamente essere l'occasione buona per sbloccarsi anche in trasferta e per dare continuità al convincente successo ottenuto contro il Rapperswil. Non sarà facile contro una Joie che è andato a punti in 6 delle 8 partite disputate, che sembrerebbe aver trovato insomma equilibri e stabilità che fino all'anno scorso non c'erano, ma il Lugano dal punto di vista tecnico evidentemente è superiore alla formazione di Pelton. Il Lugano che si schiererà con la stessa identica formazione che appunto ha battuto il Rapperswil, nuovamente a Cupari lo straniero in sovrannumero, nuovamente Schlegel in porte. Allora rapidamente Thompson, Müller, Dahlström, Ebischer, Jesper Pelton e Dall'Attalo sono le coppie di difesa, con Chunskis settimo e terzo. I terzetti d'attacco: Fazzini, Canonica, Sanford, Bertaggia, Turcauf, Inala, Marco Zanetti, Shore e Lixel, e poi Morini, Olson e anzi Tanner, Morini e Olson, scusate, con Alexi Pelton in tredicesimo attaccante alla Joie, e da parte sua è in pista con la stessa formazione che ha perso l'ultima partita disputata. Ci si aspetta molta gente, le ore 14 sono perfette soprattutto per i più giovani, abbiamo visto tantissime famiglie fuori qui della Raiffeisen Arena in attesa di prendere posto qui sulle tribune con la Lugano che, ripeto, vuole assolutamente dare continuità al successo contro il Rapperswil, ottenere finalmente 2 vittorie di fila e risalire la classifica.
16: E speriamo dunque che Lugano possa seguire le orme di quanto ha fatto ieri invece l'Ambri Piotta, che ha trovato un bel successo per 2-1 in casa dei campioni in carica del Friburgo. Tu eri in pista ieri, quali sono state le sensazioni?
17: Su una vittoria sorprendente, perché ottenuta da un Ambrì privo anche di Team Aid, che complice una discata ricevuta contro il Lagnau è andato a riempire ulteriormente un'infermeria già molto affollata di difensori. L'Ambrì però ha sorpreso con la giusta attitudine, con carattere, con disciplina, con tanto rigore, e il Friburgo è rimasto imbrigliato. È una vittoria che interrompe una prima mini striscia negativa che qualcuno già forse erroneamente aveva abbozzato come un accenno di crisi, e che rilancia la formazione bianco-blu alla vigilia di un'intera settimana di pausa dopo aver dato tantissimo, 9 sfide in 19 giorni. Adesso finalmente si può tornare a rigenerarsi, a curare i dettagli e a permettere a qualcuno dell'infermeria di uscire, di essere a disposizione sabato alla Gottardo Arena contro il Berna. Una serata che ha visto il debutto dal primo ingaggio di Simone Terraneo, molto buona la prova del numero 26 al fianco di Croi, e che ha visto soprattutto quello di Inti Pestoni schierato all'ala e di un terzetto molto intrigante con Koditek e con Jolie. Pestoni soprattutto nel primo tempo si è creato 2 occasioni importanti, sembrerebbe essere in buone condizioni, per quanto comprensibilmente affaticato dopo aver superato i famigerati test fisici e dopo essere rimasto lontano dal ghiaccio praticamente dal mese di marzo, ma che può diventare assolutamente una tua in più a disposizione di Jussi Tappola, che si è detto soddisfatto della prestazione offerta dal numero 18 e che andiamo a sentire in proposito.
16: Penso che abbia disputato un'ottima partita, tenendo conto del fatto che non giocava a questa intensità da diverso tempo. Ha pattinato molto e lavorato bene per la squadra. Non è facile tornare contro un avversario così. Inoltre, non ha disputato tanti allenamenti con la squadra. Penso sia stato un periodo difficile per lui. Un periodo che però ha gestito bene, senza mai lamentarsi e comprendendo il suo ruolo. Ora immagino che sia felice di essere tornato. Adesso deve continuare a lavorare per conquistarsi sempre più spazio in squadra.
17: Insomma, l'asticella delle aspettative da parte di Tapola dal punto di vista dello sforzo fisico rimane altissima. Ieri però Pessoni è rientrato per sostituire lo squalificato Borradori. È probabilissimo che da qui in avanti, continuando ad esprimersi sui livelli di Friburgo, possa ritagliarsi uno spazio a prescindere da quelle che potrebbero essere le disgrazie altrui. È tutto da Porrantruy. Ci risentiamo per la diretta di questa partita tra un'oretta circa. Ingaggio d'apertura alle 14. Studio.
16: E grazie a Omar Gargantini, come detto, sport e musica a partire dalle 13.45 per seguire la sfida tra Ajoa e Lugano, sempre alle 2 in pista, anche Ginevra che ospita lo Zugo. Passiamo ora invece al calcio per tornare sul terzo successo in Lega B della Nations League della Svizzera, che ieri ha superato per 2-1 la Slovenia in rimonta, e lo ha fatto soprattutto grazie a Dan Doi, protagonista proprio del prossimo contributo firmato da Paolo Laurenti.
18: Solo qualche lampo di Manzambi, per la prima volta Amdunia secco, e quindi a pensarci è stato Dan Ndoye, ancora Dan Ndoye, l'attaccante del Nottingham Forest, infatti il capocannoniere dell'anno solare in corso. Finora 6 gol, compreso il momentaneo pareggio di Kansas City contro l'Argentina ai mondiali, e 2 assist. Nessun altro giocatore rossocrociato è stato coinvolto in tante azioni da rete quanto Ndoye, e ampliando il periodo di riferimento da giugno del 2025 a oggi, in 20 partite ha contribuito a ben 10 gol e 5 assist, sempre più decisivo e sempre più imprescindibile.
19: Io provo di essere il più immarcabile per la difesa, io provo di essere sempre in movimento, provare di creare per la squadra, provo di essere decisivo con le assist, con le gol, e sì, con essere ancora decisivo oggi è positivo, e la vittoria è il più importante.
18: Ndoye segnava quando in Inghilterra faticava a ritagliarsi spazio e continua a farlo anche oggi, che a Nottingham sta ricevendo la fiducia del nuovo allenatore, l'austriaco Oliver Glasner, che finora lo ha sempre schierato titolare.
19: Sì, è un top allenatore. Quando lui è arrivato sapevo che avevo molto a imparare di lui. In sua carriera ha vinto già molto trofeo e per me è molto bene per imparare. E mia mentalità è di sempre migliorare, imparare, e con questo allenatore lo so che posso passare ancora un cap per essere un top player, e questo è che voglio.
18: E logicamente la nostra nazionale non può che beneficiarne.
16: Nazionale che tornerà in campo martedì contro la Macedonia del Nord. Questa sera invece per la Lega A in programma 4 partite: Grecia, Germania, Olanda, Serbia, Portogallo, Norvegia e Galles, Danimarca. Per il tennis invece al Masters 1000 di Pechino, Victoria Golubic è stata sconfitta per 6-2, 6-1 da Noskova ai sedicesimi di finale. Agli europei di ciclismo in Slovenia invece ieri è arrivata una medaglia di bronzo per Marlen Reusser in una gara vinta da Follering, che ha firmato la doppietta dopo aver vinto al mondiale. Oggi a pomeriggio, in questo momento invece, è in corso la gara maschile, gara da seguire in diretta TV su RSI la 2. Nel campionato di basket, infine, terza partita e terza vittoria per la A++ Massagno, che ieri ha superato Neuchâtel 104-75, oggi alle 16 all'Elvetico, il turno del Lugano che sfida Nyon. È tutto per ora, buon pomeriggio.
20: Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km tra Quinto e Airolo, con attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, invece, tra Amsteg e Göschenen, ci sono code di 4 km e attese fino a 40 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo infine che le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria.

0: Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. La storia dei Fleetwood Mac è quella di uno dei gruppi di maggiore successo di sempre, con un percorso molto travagliato che però non gli ha impedito di vendere più di 120 milioni di dischi. La band nasce in Gran Bretagna alla fine degli anni 60 con il blues e dopo qualche defezione si trasferisce negli Stati Uniti, dove assume nuovi membri e con essi anche una nuova identità musicale. Nel 75 entrano nel gruppo il chitarrista Lindsey Buckingham e la fidanzata cantautrice Stevie Nicks, che danno l'impronta decisiva per il futuro. Due anni più tardi, in un periodo di crisi interna dovuta anche a problemi sentimentali, viene pubblicato Rumours, che con 40 milioni di copie diventa uno degli album più venduti della storia. Il seguito è Tusk, un disco abbastanza sperimentale dal successo limitato, mentre gli anni 80 vedono una rinascita con Mirage, il 13° album.

Hold Me è stato il primo singolo estratto da Mirage, album dell'82 dei Fleetwood Mac, con il quale la band tenta di ritrovare i fasti di Rumours. Le difficoltà interne hanno già portato alcuni dei membri a iniziare carriere soliste, ma il disco funziona ed è bene accolto da pubblico e critica. La canzone che ha aperto il Vintage Café di oggi è ispirata dalla fine della relazione di Christine McVie, cantante e tastierista del gruppo, con Dennis Wilson, uno dei fondatori dei Beach Boys, e dimostra quanto le vicende sentimentali abbiano contribuito alla creazione di molte delle hit dei Fleetwood Mac, scioltesi ufficialmente nel 22 dopo 55 anni di carriera e numerosi cambi di formazione. Restiamo negli Stati Uniti con il trio delle TLC, il secondo gruppo femminile americano più venduto della storia, dietro alle Supremes di Diana Ross. Dal disco di esordio del 92, questa è Baby, Baby, Baby.

0: Vintage Caffè di Rete 1.
1: Abbiamo ritrovato Patti Pravo, l'ex ragazza del Piper, storico locale della Roma degli anni 60, che ha visto muovere anche i primi passi di Renato Zero e Loredana Bertè. Nel 78, Pensiero Stupendo è una canzone decisamente trasgressiva per l'Italia e consolida il suo successo e la sua sensualità. Il testo è scritto da Ivano Fossati, mentre la musica è composta da Oscar Prudente. I due qualche anno prima avevano già scritto alcuni brani per Gianni Morandi e la celebre Yesael per i Delirium, primo gruppo di Fossati, presentata a Sanremo nell'edizione del 72. Quest'ultima è stata campionata dalla band americana dei Public Enemy, citata in giudizio per non avere nominato gli autori. Nel 68 invece i britannici Zombies pubblicano il secondo album Odyssey and Oracle, nei decenni seguenti considerato tra i migliori della storia dal magazine Rolling Stone. Contiene Time of Season, ancora oggi utilizzato in colonne sonore cinematografiche o per campagne pubblicitarie internazionali.

Su Rete 1 il Vintage Café ha incontrato due leggende che spesso hanno dato vita a grandi successi. Roll With It dà il titolo al quinto album solista di Steve Winwood, dopo una carriera che lo ha visto protagonista di alcuni dei gruppi fondamentali del rock. Grazie alla sua voce soul è stato inoltre definito niente meno che da Billy Joel il Ray Charles britannico. Molti dei suoi testi sono firmati da Will Jennings, autore, solo per citare due titoli tra i tanti, di Up Where We Belong, canzone da Oscar per Ufficiale Gentiluomo, e My Heart Will Go On, che gli frutta il secondo Oscar con Titanic. Nei prossimi minuti ritroviamo un altro mito del rock inglese. Gli U2 nel 26 hanno festeggiato il mezzo secolo di carriera, esibendosi alla Mount Temple High School di Dublino, sulla cui bacheca il batterista Larry Mullen Jr. appese un annuncio per trovare musicisti e formare una band. Risponderanno Paul Hewson, Bono Vox, voce, David Evans, The Age, chitarra, e Adam Clayton, basso. Il resto è storia. One.

0: il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Alla fine degli anni 70 il mercato musicale più florido è quello della disco music, grazie soprattutto al fenomeno globale della febbre del sabato sera. Molti artisti in quel periodo si avvicinano a quelle sonorità, da Paul McCartney ai Kiss fino ai Rolling Stones di Miss You e a Rod Stewart, che proprio da quest'ultima prende lo spunto per Die I Think I'm Sexy, canzone che peraltro plagia in modo abbastanza evidente il ritornello musicale di Taj Mahal del brasiliano Jorge Ben. La causa fra i due verrà risolta in modo amichevole, con Stewart che devolve le royalties del disco all'UNICEF. Il brano contiene anche un'altra citazione nell'arrangiamento, molto simile a Put Something Down on It di Bobby Womack. La prossima selezione ci riporta oltreoceano con Cyndi Lauper, icona del pop degli anni 80, che nel 25 ha dato l'addio ufficiale alle scene con il Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour. L'ascoltiamo con il singolo che dà il titolo al suo secondo album, True Colors.

Raff, all'anagrafe Raffaele Rievoli, pubblica nel 93 Cannibali, il suo quinto album, 10 anni dopo l'esordio in lingua inglese di Self Control, brano che conosce il successo internazionale grazie anche alla cover di Laura Branigan. Il primo singolo del disco è Il battito animale, che diventa un altro dei suoi tormentoni estivi e che quell'anno vince il Festival Bar. Ha un ottimo successo anche Due, che abbiamo ascoltato, che come gli altri è scritto da Cheope, nome d'arte di Alfredo Rapetti, figlio di Giulio, meglio conosciuto come Mogol. La canzone è stata reincisa più volte in nuove versioni all'interno di raccolte dei suoi successi e nel 24 in duetto con Elodie nel disco che ha celebrato i 40 anni della carriera. In chiusura del Vintage Café di oggi torniamo alla metà degli anni 80 con Steve Harrington, che di recente è tornato sulle scene dopo una lunga pausa spirituale. La sua più grande hit è Feel So Real. Alla prossima, un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1. Sport e musica. E
1: buon pomeriggio dalla redazione sportiva, da Patrick Locatelli alla microfono, da Lorenzo Barenco in regia tecnica per questa edizione di Sport e Musica, singola rispetto a quella di ieri sera, che dedichiamo all'hockey su ghiaccio dalle 14 a Porrontruy a Joie contro Lugano, unica delle due ticinesi impegnata in questo pomeriggio domenicale. C'è un'altra partita, a dire il vero, ma evidentemente non coinvolge l'Ambri Piotta, si sfidano a Ginevra Servette e Zugo. Questo per quel che concerne la National League di hockey. Abbiamo due risultati di motori della mattinata, della tarda mattinata, a dire la verità. Finita in Formula 1 il Gran Premio della Malesia, che del Bahrain meglio, che si recuperava in Malesia, una gara vinta da Verstappen davanti ad Antonelli e Hamilton. Per quanto riguarda invece la MotoGP, che faceva tappa in Giappone, a vincere è stato ancora Marc Marquez davanti alla connazionale Martine, davanti a Bezzecchi. Dunque si rifà sotto Marc Marquez. Questi i risultati già acquisiti, come detto qui dallo studio vi daremo aggiornamenti rispetto a Ginevra Zugo. Andiamo adesso una prima volta a 12 minuti dall'ingaggio d'inizio a Porrontruy da Omar Gargantini per conoscere gli schieramenti di Ajoa e soprattutto Lugano. Buon pomeriggio a Matt.
2: Buon pomeriggio anche dalla Raiffeisen Arena di Porrontruy, a Lugano che arriva qui nella Cantongiura, o meglio è arrivato già ieri per preparare questa partita in cui cerca di dare continuità al successo sulla Rapperswil, mai finora in stagione. Il Lugano è riuscito a mettere in fila due vittorie consecutive, ci prova appunto contro un Ajoa cresciuto decisamente rispetto agli anni passati. Almeno in questo primo scorcio di stagione i giurassiani hanno ottenuto punti in 6 delle 8 partite disputate, allora servirà sicuramente il miglior Lugano per riuscire a portare a casa la posta piena. Thomas Amitella ripropone in toto lo stesso schieramento che ha vinto e convinto contro il Rapperswil venerdì sera, davanti a Schlegel confermatissimo in porta e con Acuparia che è ancora una volta lo straniero ha sacrificato, quello che finisce insomma in tribuna. Abbiamo Mirko Müller e Thompson prima linea di difesa, Dahlström e Devischer seconda, Jesper Peltonen all'attalo la terza, con Chunskis che è il settimo terzino, i terzetti offensivi Canonica, Sanford, Fazzini, poi Inla il top scorer nonché capitano Türkauf e Bertaggia, Lixella, Shore e Zanetti, poi Tanner, Morini e Olson con Alexi Peltonen, tredicesimo attaccante, già detto appunto come Kupari sia lo straniero in sovrannumero. Per quanto riguarda invece la Joie, è l'unica novità rispetto alla formazione tornata battuta dalla trasferta nei Grigioni, e l'avvicendamento in porta oggi tocca Noah Patenò che viaggia con la stratosferica media di 97.6 parate riuscite, un solo gol subito in 41 tiri per il giovane portiere classe 2002 che ha visto finora la sua stagione arricchita da due vittorie appunto in altrettante presenze. Arbitri principali di Pietro Stricker, arbitri assistenti Obvegeser e Uslera.
1: Ecco Omar, Davide Bischer dopo la partita contro il Rapperswil ha detto: dobbiamo fare un ulteriore step per battere la Joie. A questo punto credo in pochi avrebbero mai pensato di sentire pronunciare una frase del genere, però testimonia l'ottimo momento della Joie, tanto punti tra l'altro in 4 partite casalinghe su 5 e che ha il miglior marcatore della Lega a disposizione.
2: Sì, assolutamente sì, è una Joie che è forte di un pacchetto stranieri assolutamente d'alto livello e che attorno al suo nucleo di importazione ha saputo compattarsi. È una squadra che ha acquisito esperienza nelle passate stagioni, annate complicate, sempre chiuse all'ultimo posto, e che quest'anno pare appunto più competitivo. Ha ragione Ebischer, il Lugano non può commettere l'errore di rilassarsi e men che meno di sottovalutare questa trasferta. Sarebbe un gran peccato a non riuscire a bissare la vittoria contro il Rapperswil, pensando che già nella precedente trasferta, quella di Lagnau, il Lugano è andato vicinissimo a sbloccarsi anche lontano dalla corner arena, era avanti 3-0 e nel corso del terzo tempo poi in maniera clamorosa e rocambolesca si era fatto rimontare e battere per 4-3, ma il Lugano sta obiettivamente crescendo e tornando agli stranieri contro il Rapperswil, beh, ha avuto un buon bottino a livello di produzione offensiva anche dei propri imports che, come dicevo prima, sono confermati in toto con Acupari nuovamente escluso.
1: Omar, in casa Lugano ci si poteva ipotizzare in porta Van Pottelberghe, poteva essere la partita ideale per lui, invece anche oggi Schlegel in porta, lo si era già intuito l'anno scorso, ma il titolare a Lugano è uno.
2: Sì, assolutamente sì, le gerarchie sono chiare e definite. Niklas Schlegel, dici bene, è il portiere titolare, Joren van Pottelberghe è il suo backup, finora spazi ridotti al minimo per il numero 37. La stagione comunque è lunga, sappiamo come Schlegel, tocchiamo ferro, sia chiaro, incappa sistematicamente in qualche problema di natura muscolare, dunque arriverà di sicuro anche il momento di van Pottelberghe. Insomma, in Ticino per ora comunque le gerarchie tra i pali sono consolidate, ad Ambrì il titolare e Wittrich, a Lugano è Niklas Schlegel.
1: I Gotthard con Thunder and Lightning e poi torniamo qui e ricordo ai nostri radioascoltatori che anticiperemo di qualche minuto l'emissione del notiziario delle 14.

0: E questi erano i Gotthard che ci hanno portato a 4 minuti dall'ingaggio d'inizio di Ajoie Lugano in attesa dell'informazione delle 14. Omar, torno ancora da te per una battuta. Morini, per quanto visto con la Rapperswil, oggi confermato, credi rimarrà lì a lungo a presidiare la quarta linea?
1: Ma penso di poter rispondere di sì, a patto che mantenga il livello che tutti gli riconosciamo. Insomma, Morini un po' come Pestoni in Casambri, è stato un po' il caso di questo inizio di stagione, ha ritrovato un posto in formazione, adesso sta a lui tenerselo stretto. Sappiamo che è un giocatore molto amato dal gruppo, ma anche dal pubblico della Corner Arena, l'abbiamo percepito anche venerdì sera nella partita contro il Rapperswil. Credo che in termini di esperienza, di capacità di portare sul ghiaccio energie, di intelligenza nella lettura del gioco Morini, sia una pedina che potrà essere preziosa per Thomas Vitella. Poi, essendo in scadenza, cosa succederà alla fine di questo campionato? Beh, è impossibile dirlo, anche se c'è la sensazione che Morini possa anche partire da Lugano, ma per il momento credo che sia un punto fermo di questa formazione.
0: È il momento dell'informazione anticipata di qualche minuto.
2: Rete 1,
0: le 13:57.
3: In studio Alberto Andreani, 7 svizzeri su 10 sono favorevoli a inasprire la legge sulle armi e rendere più difficile l'accesso a fucili e pistole. Lo indica il sondaggio rappresentativo pubblicato oggi dalla Sonntagszeitung. 8 interpellati su 10 ritengono inoltre necessario introdurre l'obbligo di presentare un attestato psicologico al momento dell'acquisto di un'arma da fuoco. Spunto per questo sondaggio è stata la recente sparatoria di Aarau, costata la vita a una giovane ragazza italiana. E poco fa dalla Norvegia è arrivata la notizia di una nuova sparatoria con bilancio di 2 morti e un ferito, fermato il presunto responsabile. È accaduto nel sud del paese al confine con la Svezia. Grave incidente ieri pomeriggio nella località svittese di Einsiedeln, dove un ragazzo e una ragazza, entrambi di 22 anni, sono precipitati da un lucernario sul tetto di un edificio in cui si stava svolgendo un evento pubblico. Le due vittime della caduta versano in gravissime condizioni. Nel Canton Zugo si attende l'esito delle odierne elezioni per il rinnovo del governo e del Gran Consiglio. Nell'esecutivo cantonale siedono solo esponenti dei partiti borghesi, ossia 3 del centro, 2 liberali radicali e 2 UDC. La sinistra conta di recuperare il seggio governativo perso 8 anni fa. E si vota anche in Bosnia Erzegovina per designare i diversi organi politici che governano il paese balcanico di quasi 3 milioni e mezzo di abitanti. Per la prima volta le operazioni si svolgono con l'identificazione biometrica degli elettori e con la lettura elettronica delle schede. In Brasile, elezioni presidenziali in agenda. 160 milioni di aventi diritto avranno tempo fino alle 22 ora svizzera per designare il successore di Luiz Inácio Lula da Silva. Si vota anche per eleggere il Parlamento federale. Durante il pomeriggio ben soleggiato su buona parte del paese, nuvoloso verso la Romandia, precipitazioni non escluse a ridosso delle Alpi. Domani atteso tempo inizialmente bello su tutta la Svizzera, con banchi di nebbia sulle pianure nordalpine. Nella seconda parte della giornata sviluppo di cumuli e qualche locale rovescio in montagna.
2: Sport e musica.
0: E ci siamo a una trentina di secondi dall'ingaggio d'inizio di Ajoie Lugano, lo ricordo, unica ticinese impegnata in questo pomeriggio domenicale. C'è solamente un altro incontro che si disputa contemporaneamente a quello dei bianconeri, vale a dire Ginevra contro Zugo. Omar, lo diciamo magari battutina al volo, visto che ci dà ancora qualche secondo, Cupari ancora relegato a uomo in sovrannumero, davvero non può stare in questo lineup. Sembra un giocatore che necessita di giocare per entrare nel ritmo.
1: Sì, è vero, però Thomas Vitella è chiamato a fare delle scelte avendo a 7 giocatori nel contingente e potendone schierare soltanto 6. Insomma, è inevitabile che lasci fuori qualcuno. È toccato a Shore, è toccato ad Alstrom. Il Lugano ha fatto bene nell'ultima uscita, fondamentalmente aveva fatto bene anche a Lagnau, e quindi sta dando continuità ad un line-up per il momento orfano della finlandese, e che ha indubbie qualità, ma che dopo una stagione come quella passata, insomma, sì, avrebbe bisogno di giocare per riacquistare fiducia. Il problema è che il campionato corre e di tempo per fare tra virgolette esperimenti ce n'è poco, e allora per il momento Cupari deve stare a guardare. Intanto la partita è cominciata dopo 22 secondi del primo tempo, a prima liberazione vietata della formazione bianconera, che ha iniziato con il terzetto a Innala Türkauf a Bertaggia. Deduco dal tuo silenzio che andiamo avanti dunque con il racconto di questa partita. Sì, grazie a Patrick. Tanus contro a Türkauf, alla meglio il capitano bianconero. Tanus 5 reti e 8 assist, leader della classifica marcatori della Lega. Dunque la Joa subito a schierare i suoi migliori elementi, non può prescindere da un rendimento altissimo dei suoi stranieri la Joa se vuole essere competitiva in questo campionato. La Joa che prova subito a mettere pressione sulla formazione di Thomas Amitella, costretta a rifugiarsi con Alatalo in una seconda liberazione vietata dopo appena 43 secondi. Questo la dice abbastanza lunga su quella che è l'attitudine con cui la Joa è entrato in pista a mettere pressione molto alto nel terzo dei bianconeri, costretti a rimanere sul ghiaccio con il quintetto che ha iniziato questa partita, mentre la Joa ha già operato un primo avvicendamento dei blocchi. Adesso c'è Smirnov, il centro della seconda linea, a contendere il pack a Türkauf, che comunque ha la meglio anche

0: Della Joie, e con la Joie lo ricordo che oggi presente in porta Noah Patenaud, il 24enne portiere che finora ha disputato due partite, questa è la terza e le ha vinte entrambe con un solo gol subito in 41 tiri, dunque la media straordinaria del 97% di parate effettuate con successo. 18-43 alla fine del primo tempo, siamo ancora obiettivamente un po' in rodaggio in questa partita. Onca, uno dei due Onca, della fattispecie Julius, l'altro è il capitano Anthony, il disco però recuperato dalla Lugano che prova a distendersi con Marco Zanetti, dunque dentro alla linea di Ashore e di Lixell, completata appunto dal numero 11 che dentro il disco a Mirko Müller dalla blu, a tiro appoggio che chiama il primo intervento a Patenaud, poi una zona neutra vigila per la formazione bianconera Thompson che fa coppia con Mirko Müller, si lotta sempre a centropista, esce Shora col disco, quindi Mirko Müller che si incarica semplicemente di appoggiarlo in profondità e per suggerire a Mitella che è arrivato il momento di un nuovo ricambio degli effettivi. Cambio effettuato per quanto riguarda però solo le coppie di difesa. Adesso tocca ad Alström e a Evicer, l'intervento di Schlegel alla sinistra della gabbia bianconera, esce con la pacca transitando contro la nostra postazione microfonica Luca Fazzini, quindi Sanford prova a mettersi proprio, poi allarga per Evicer, la deviazione sotto porta proprio di Sanford, il gol d'apertura del confronto. 17-42 da giocare nel corso del primo tempo, alla prima vera puntata il Lugano sblocca il risultato, lo fa con Zach Sanford che dunque si conferma in crescita, lui che era già andato a bersaglio venerdì, sblocca il risultato anche qui a Porrantruia dopo la scorribanda lungo il corridoio di destra di Evicer, disco nello slot, la deviazione di Sanford con la punta del bastone, nulla da fare per Patenaud, a giù a 0 Lugano 1, Patrick Lugano che comincia nel migliore dei modi.
1: Sì, assolutamente, soprattutto una buona iniezione di fiducia per Sanford che, come bene dicevi, si ripete dopo la partita con il Rapperswil, dopo 5 incontri in cui non era andato in gol, andare in rete per due partite consecutive sicuramente dà una buona iniezione di fiducia allo statunitense che assieme a Fazzini e Canonica costituisce la linea faro, comunque la linea probabilmente migliore della scorsa stagione.
0: Esatto, quella che viene riproposta con continuità da Tomas Mitel anche in questo primo scorcio della nuova stagione. Bene, dunque Lugano in vantaggio, Lugano che prova ad insistere, la conclusione di Olson, disco rilasciato in maniera un po' goffa da parte di Patenaud, ancora recuperato dal numero 91 che tiene dietro il possesso del Lugano nel terzo d'attacco, Jesper Petton in profondità a cercare Giovanni Morini che disturba efficacemente il proprio avversario, ancora Olson, momentum che è passato decisamente dalla parte del Lugano grazie al gol di Sanford, disco che scorre lungo la balaustra, recuperato sulla destra da Alatalo, poi riesce a ripartire, ad alleggerire la Joie che con De Vos va a chiamare Schlegel al primo intervento, intervento peraltro di routine col disco allargato sulla propria destra dove vigila Jesper Pelton, rimontato però è da parte della formazione di a casa con l'intervento di Sopa, disco che scivola poi in zona neutra, nuovo ricambio degli effettivi, torna sul ghiaccio la linea di Turkauf, poi sempre la Joie in possesso con l'ex tra gli altri dell'Ambri Piotta, Jesse Sgragen che gioca in profondità dove Tanussa viene chiuso e da Alatalo, attenzione c'è Natinen, c'è soprattutto Turkauf, duello tra top scorer nell'angolo alla sinistra e della porta di Schlegel, finisce disteso sul ghiaccio tra i fischi del pubblico Tanussa che appaga l'inferiorità fisica nei confronti di Turkauf, intervento comunque regolare quello del capitano, poi alleggerisce Alessio Bertaggio, lo fa dove però Sgragen in anticipo suo Turkauf, fa disimpegno sbagliato, recupera Lugano, Bertaggio alla conclusione, la parata di Patenaud, il recupero di Inala, serie di sterzate del numero 12 che gioca indietro per Thompson che prova a chiamare in causa ancora il finlandese, 16 minuti da giocare nel corso del primo tempo, Lugano già in vantaggio grazie al gol di Sanford, sempre Inala che lavora alla balaustra laterale, forse cede un po' del personalismo e viene stoppato da Natinen che non può però dare continuità a questo recupero, recupero della PAC anche perché un po' in debito di ossigeno il finlandese va a farsi cambiare, allora attende e che perfezioni il ricambio degli effettivi sul ghiaccio anche Mirko Müller che va all'impostazione per il Lugano, rientrata la linea di Shore, Mirko Müller gioca in profondità alla canadese come si suol dire per il tentativo di inserimento di Marco Zanetti che viene però stoppato, altro errore in impostazione della Joie, quindi c'è Lixell all'indietro, ci prova Ebischer a disco fuori anche se non di molto alla sinistra della gabbia di Patenaud, poi il tentativo di Adelström deviato pericolosamente da Onca lì a ridosso della propria gabbia, quasi va a beffare il proprio portiere a Lugano che per il momento è Patrick, mi sembra abbastanza in controllo della situazione oltre che avanti nel risultato, anche se è prestissimo evidentemente, sono stati giocati solo 5 minuti per tirare già delle conclusioni.
1: Sì, mi sento di concordare con quello che dici, comunque una Joie che sta mettendo sul ghiaccio

0: una buona pressione, una buona intensità, ma il Lugano risponde, è presente, è Lugano che ha iniziato quasi tutte le sue partite con questo ritmo, facendo bene. Speriamo insomma si possa protrarre questo stato di condizione che appunto i biancorelli stanno mettendo sul ghiaccio.
1: Sì, dici bene, soprattutto in questa settimana che va a chiudersi, settimana lunga, se allarghiamo gli orizzonti fino al derby di sabato scorso, hai ragione, Lugano ha cominciato molto bene i derby con l'Ambrì, ha cominciato molto bene la partita di Lagnau, ha cominciato altrettanto in maniera convincente contro il Rapperswil, poi le partite hanno avuto epiloghi differenti tra loro. Lugano che però approccia nel modo giusto i suoi confronti e questo è già un buon punto di partenza. Adesso si tratta di dare continuità all'interno della stessa partita. Jesper Peltonen prende velocità in uscita dal proprio terzo di difesa, slalomeggia, allarga a cercare la combinazione nel settore offensivo con Canonica, manovra che non riesce, l'alleggerimento dei padroni di casa con Vic che però viene stoppato da Alatalo che mette in profondità con Canonica che stava cercando disperatamente di rientrare in zona neutra per sfuggire al fuorigioco, operazione che non riesce. Allora c'è una nuova interruzione, si ripartirà con un ingaggio poco fuori, il terzo è d'attacco del Lugano a 14-19 dalla fine di questo primo tempo, finora contraddistinto dal gol di Zacca Sanford dopo iniziativa di Ebiscera al 2-18 del primo periodo. Morini vince l'ingaggio in zona neutra, Müller apre la propria destra per Thompson che si sgancia, entra nel terzo d'attacco, prova a convergere sulla porta, l'intervento di Patenò non riesce a tenere dentro un disco che assaltellava Mirko Müller nel terzo d'attacco, allora deve indietreggiare, sempre possesso bianconero, combina con il mobilissimo Thompson che transita ora dietro la porta di Schlegel, fin qui sostanzialmente inoperoso il portiere del Lugano, Thompson che va a sbattere su uno dei due arbitri assistenti, il disco rimane comunque del Lugano che deve ripartire, lo fa con il giovane Olson, incrocia con Tanner, lo cerca, non lo trova perché viene fermato a centropista, prova a ripartire la Joa con Devos che mette in profondità, non può agganciare questo disco a Cola Cormier, disco allora che torna bianconero, Turcauf, la galoppata del capitano, entra nel terzo attacco, la conclusione sul primo palo con la spalla e destra di istinto reagisce Patenò. Turcauf che era sgusciato facilmente a Sgragen, poi a Dahlström dalla blu, altra deviazione decisamente, Patenò più sollecitato rispetto a Schlegel in questo primo scorso di partita di chiara marca bianconera, con la Joa che sembra palesemente inferiore da un punto di vista strettamente tecnico rispetto alla formazione di Mitel che manovra con la Turcauf, il tocco all'indietro sulla blu per il tentativo di Dahlström dopo l'apertura di Ebischer, disco deviato in partenza che va a finire la propria corsa sopra il plexiglass che delimita la curva degli ultras della Joa rispetto al ghiaccio, e Lugano che dunque conquista un ingaggio nel settore offensivo, ingaggio che verrà effettuato da Nick Shore alla destra della gabbia di Patenò contro Atanus, dunque prova già abbastanza a forzare i suoi uomini migliori, Ville Peltonen di nuovo in pista, la linea tutta quanta riportata, stazione Nettinen, Tanus e Turkulainen che fin qui ha fatto faville in questo primo scorcio di campionato, Tanus alla meglio nei confronti di Shore, allora la Joa può provare ad andare all'impostazione. Patrick, 7 minuti di gioco, 1-0 Lugano, nell'altra partita quella di Ginevra non so se si è già segnato, a te.
0: Non si è ancora segnato, anche se il minutaggio è lo stesso, ottavo circa del primo tempo, sempre 0-0 tra il Servette e lo Zugo, a te.
1: Jesper Peltonen rimette lì nel muschio davanti allo slot, la deviazione è distinta da parte di Marco Zanetti, è altrettanto rapido però a mettere giù il guantone da presa da Patenò a fermare tutto quanto, costretto però a concedere un ingaggio nel proprio settore di difesa alla squadra di Amitel che rimanda in pista Fazzini, Sanford e Canonica con Müller e Thompson alle loro spalle, ingaggio alla destra della gabbia della Joa quando mancano 12 minuti e 44 alla fine di questo primo periodo, l'autore del momentaneo game winning goal Zacca Sanford viene battuto nell'esercizio, prova allora a ripartire la formazione di casa con l'ex di turno Daniel Cara che entra nel terzo d'attacco, c'è però un offside perché prima di lui era scollinato oltre la linea blu anche l'altra ala di questo blocco Livio Christen, e allora c'è appunto una situazione di fuorigioco, è arrivato il fischio di David Ovegeser, uno dei due arbitri assistenti, ripresa del gioco poco fuori, il terzo difensivo della formazione bianconera, Sanford abbattuto da Smirnovs, poi forse un leggero sgambetto anche se involontario di Sanford sul proprio avversario, gli arbitri lasciano giustamente giocare, Mirko Müller ha recuperato il disco dietro la propria gabbia, Lugano viene fuori bene con Fazzini, possibilità di ripartire, una 3 contro 3, sarà ad accompagnare l'azione Mirko Müller, la conclusione nel traffico purtroppo è canone Monica, spalla alla porta che va a intercettare il tentativo di Mirko Müller. E poi c'è un fischio arbitrale perché un intervento falloso di Daniel Scarra viene punito con la prima penalità di questa partita. Era uscito rapidamente Niklas Schlegel per far spazio ad un sesto giocatore di movimento e Lucano non ha avuto nemmeno il tempo di impostare una 6 contro 5 perché c'è stato l'intercetto dei padroni di casa e questa prima penalità è ufficializzata del pomeriggio sul conto di Daniel Carra, con gli arbitri che però vanno a rivedere le immagini al video. Sinceramente mi è sfuggita l'infrazione, non so Patrick cosa sei riuscito a vedere tu.
0: Al momento ancora niente.
1: 12 e 17 alla fine del primo tempo, gioco insomma momentaneamente fermo con Lugano avanti per 1-0. Lo schermo gigante qui della Raiffeisen Arena di Porrentruy è spezzato in 6 piccoli schermini, allora diventa praticamente un esercizio inutile quello di strabuzzare gli occhi e da parte mia per cercare di interpretare quello che è successo. Gioco comunque fermo, torno rapidamente da te per qualche valutazione tua. Direi insomma quello che già stavamo dicendo prima, Lugano che ha approcciato il match davvero con un buon piglio e con tanta personalità.
0: Sì, era quello che ci si auspicava anche in casa Lugano, probabilmente il messaggio che voleva lanciare Davide Bischer, di cui parlavamo in presentazione di confronto, era proprio quello di non abbassare la guardia, di mantenere un'intensità anche contro una Joie che è vero rimane la squadra sulla carta meno attrezzata, però questo inizio di stagione dei giurassiani dice evidentemente il contrario. Nel frattempo Omar hanno riproposto a schermo unico, ecco diciamo così, l'intervento di Carr che è stato effettuato lontano dal gioco, un check alle assi.
1: Lo vedo anch'io adesso, sì.
0: Esatto, stanno guardando verosimilmente quello gli arbitri, anzi sicuramente stanno guardando.
1: Un brutto gesto per capire se ci si possa tra virgolette accontentare di un 2 minuti o se la penalità possa essere più corposa. Esce l'indicazione sul tabellone luminoso, 2 minuti sul conto di Daniel Carr che se la ride lì sulla panchina dei penalizzati, a Lugano che ha una opportunità intanto per dimostrare che anche il power play è in crescita e poi soprattutto qualora davvero fosse così di allungare nel risultato. 2 minuti a 5 contro 4, c'è Turcaufa alla ripresa del gioco che avviene alla destra della gabbia di Noah Patenò. Turcaufa vince l'ingaggio, disco che schizza lateralmente sul bastone di Ashora, subentra poi ancora Turcaufa, far piazzare il quintetto bianconero completato da Canonica, da Alatalo sulla blu e da Innala. Ecco servito all'Atala che si accentra a un primo controllo impreciso, allora si ricomincia a tessere la ragnatela di passaggi, ancora all'Atalo per Shore, di nuovo all'indietro per il 22, non hanno la linea di tiro, apre bene per Innala che non va però alla conclusione al volo, fa ripartire all'indietro da all'Atalo, sempre Innala, gira su se stesso per il disturbo di Devos, poi va a liberare all'Atalo, allarga sulla propria sinistra per Shore, tutto bene, tutto veloce, e salvo che il suggerimento centrale per Canonica è impreciso, allora il Lugano deve uscire momentaneamente dal terzo d'attacco, lo riguadagna immediatamente con Alatalo, il tocco indietro è di Shora, va centralmente per Turcaufa, quindi nell'angolo alla sinistra di Patenò c'è Innala, ancora per Turcaufa, ancora 1:07 di 5 contro 4 per la penalità sulla conto di Daniel Scarra. Lugano che si è un po' perso nella costruzione del gioco, Alatalo apre male per Shora che dopo un rimbalzo recupera comunque il disco, quindi a Canonica, l'indietro per Alatalo, il tentativo di tiro che in realtà è un appoggio, alleggerisce Jesse Sgragen, non ha la forza di poter ripartire concretamente Diem perché stanco dopo oltre 1 minuto in pista, cambia gli uomini sul ghiaccio a Thomas Amitella, fa altrettanto anche Ville Peltonen per quanto riguarda la Joie, ancora 33 secondi di superiorità numerica, ancora 10:47 nel corso di questo primo tempo con Lugano sempre avanti per 1-0. Lixell si incarica di portare il disco in profondità in combutta con Fazzini che si mette in proprio, la conclusione potente in diagonale per fuori dello specchio della porta, arriva allora Sanford, quindi Fazzini all'indietro per Thompson che apre immediatamente per Lixell, all'indietro ancora per Thompson, di nuovo Lixell, siamo sulla sinistra della porta di Paderno, Lixell gira all'indietro, fa girare rapidamente il disco e Lugano conclusione al volo di Fazzini, troppo centrale e per battere Patenò, recupera però Sanford e poi l'avete sentito il boato del pubblico, la Joie riesce a liberare, a spazzare il terzo nel momento in cui Daniel Carr può tornare a disposizione del proprio allenatore con la Joie che recupera la completezza degli effettivi quando quando siamo a 9 secondi dal giro di boa di questo primo tempo, che dunque ha visto Patrick il Lugano sprecare il primo power play, un primo power play obiettivamente scolastico e poco incisivo. Intanto Turkulainen, poi tornerò a coinvolgerti per due battute appunto sulla 5 contro 4 bianconero. Lascia sfilare Nettinen per Thanos, però ha spalmato alla balaustra di fondo ghiaccio da Jesper Peltonen, con Lugano che può venire fuori. Dicevamo, un primo power play obiettivamente a poca cosa.
0: Sì, e non quello che ci si aspetta da una situazione speciale giocata soprattutto contro una formazione che non ha nel box play una delle sue armi principali. Un giocato maluccio, obiettivamente si poteva fare evidentemente qualcosa in più, non tanto evidentemente sì, trovando una rete, però proprio a livello di pressione, a livello di intensità e di pericoli creati nella scatola dei giurassiani.
1: Siamo dalle parti di Pateno, il recupero di Turkauf dopo il disimpegno non impeccabile di Jess Sgragen, è un altro intervento falloso ancora di Carr nei confronti di Turkauf, proprio sotto gli occhi dell'arbitro, nervosissimo Daniel Carr, evidentemente è smanioso di fare bella figura contro la propria ex formazione, è andato a battagliare con Turkauf, lo ha trattenuto in maniera palese, è finito lungo e disteso sul ghiaccio il capitano, che ora viene applaudito con un classico tocco di bastone sulla parastinchi dai suoi compagni al momento in cui vai ad accompagnarsi, ad accomodarsi sulla panchina di riposo, perché è andato a conquistare una nuova opportunità in power play. Dunque diventano quasi 4 minuti consecutivi per il Lugano a 5 contro 4, 9-0-8 da giocare, nuovamente penalizzato un nervosissimo Daniel Carr, parte questa volta con il suo primo blocco di power play a Thomas Amitel, c'è Zach Sanford all'ingaggio contro Devos alla sinistra della gabbia di Pateno. Lugano che deve provare ad essere più incisivo rispetto all'esercizio precedente, scivola Sanford, viene battuto da Devos, allora la Joie a buon gioco e con Kevin Fee può disimpegnare obbligando Thompson a ripartire dietro la gabbia di Schlegel. Thompson il tocco all'indietro per l'XL, arriva di gran carriera anche Fazzini, pasticciano un po' i tre, poi riescono finalmente con Fazzini a riguadagnare il terzo attacco. Fazzini che apre sulla propria sinistra dove arriva l'XL per Fazzini, messo nell'angolo alla sinistra, il tocco indietro per Thompson, si rimane da quella parte ancora con l'XL, l'XL all'indietro per Thompson, si apre Fazzini alla sua sinistra, si preferisce rimanere dalla parte opposta ancora Thompson, tentativo di tiro, disco che rimane lì nello slot, Zach Sanford si vede il bastone bloccato dall'intervento provvidenziale e da parte di Sgragen che consente a Pateno di mettere il guantone da presa sul disco e fermare tutto quanto dopo i primi 40 secondi della penalità vista sul conto di Daniel Carr. A 8:29 era la fine del primo tempo, con Lugano che continua con la propria pressione che finora però continua ad essere abbastanza sterile per quanto attiene al 5 contro 4. Di nuovo Sanford dunque mantiene in pista il proprio primo special team Thomas Mitel contro Smirnov, in questo caso sempre alla sinistra di Pateno. Sanford ha battuto di nuovo all'ingaggio e la Joie può quindi andare a disimpegnare, a spedire nuovamente il disco dalle parti di Schlegel, a lungo inoperoso Schlegel che è uscito dietro la propria gabbia per controllare il disco. Lugano che ha già riguadagnato il terzo attacco con Fazzini, arriva l'XL la parata con Calvare da parte di Pateno, poi il tentativo di Sanford dalla parte opposta nel movimento per andare a chiudere l'angolo a Pateno, scardina la porta evidentemente dai cardini, allora c'è una nuova interruzione, 8-0-4 da giocare e qui una combinazione rapida, un bello spunto di Fazzini con il primo tiro del 17 e poi il successivo tentativo da parte di l'XL con Pateno che si è esaltato. Ancora poco meno di un minuto a disposizione della formazione bianconera e da giocare con l'uomo in più Turkauf, dunque ha cambiato i suoi uomini esattamente a metà del 5 contro 4 a Mitel, con Turkauf che si è mosso forse con un attimo di anticipo sulla ripresa del gioco, allora l'ingaggio deve essere ripetuto. C'è Diem a contendere il disco al capitano del Lugano, la meglio ancora il centro a giurassiano, allora di nuovo la Joie può spedire il pack dalle parti di Schlegel che lo appoggia verso Alatalo, soliti movimenti a creare le traiettorie giuste per avvicinarsi rapidamente al terzo d'attacco, fa tutto quanto Alatalo che poi esagera anche un po', va a franare addosso ad un avversario dietro la gabbia di Pateno. Il pubblico voleva una penalità ma obiettivamente non mi sembra ci fosse nulla di regolare, allora si piazza il quintetto bianconero, Alatalo in verticale per Lixell all'indietro ancora per Lattalo, c'è Turcov dalla parte opposta, si preferisce rimanere alla sinistra della gabbia di Paterno nell'angolo basso, ancora Lixell per dietro alla porta ad incrociare il movimento a Lattalo, apre ancora per Shore, quindi a Lattalo, troppo lento finora il giro disco del Lugano, c'è un nuovo intercetto e poi l'alleggerimento sprecato Patrick, anche questo secondo power play da questo punto di vista, insomma fin qui è decisamente insufficiente il Lugano, peccato, peccato perché a 5 contro 5 la formazione bianconera sta dando la sensazione di essere abbastanza nettamente superiore, era l'opportunità per provare ad allungare nel risultato, sprecati praticamente 4 minuti quasi consecutivi con l'uomo in più senza creare particolari problemi dalle parti di Paterno.
0: Sì, esattamente, tra l'altro devo correggermi, devo cospargermi il capo di cenere perché ho detto che non è un'arma il box play della Joa, invece la Joa ha il miglior box play del campionato in questo avvio di stagione, dunque forse questo un pochino in parte spiega la difficoltà anche del Lugano di quantomeno impensierire Paterno.
1: Sì, ha quattro giocatori molto aggressivi, molto mobili, molto bravi a mettersi sulle linee di passaggio piuttosto che di tiro e quindi ad agevolare il compito del proprio portiere. Ora si è tornati a giocare a 5 contro 5 a 6 e 22 e dalla fine del primo periodo liberazione vietata da parte dei giurazziani che da parecchio tempo è complice anche il perdurare dell'inferiorità numerica, non riescono più ad arrivare concretamente dalle parti di un Niklas Schlegel che finora ha vissuto un pomeriggio davvero molto molto tranquillo. C'è Danus da una parte, c'è Zach Sanford dall'altra, alla destra della gabbia di Paterno vince l'ingaggio Sanford, subentra Fazzini che prova a convergere per Thompson che si era sganciato, non può andare alla conclusione Sanford, ancora per Thompson di prima, adesso a riempire lo slot diciamo così c'è Canonica, disco che però rimane a periferico fino all'intercetto di Thanos, il buon recupero però da parte di Fazzini, Lugano lo ripeto in controllo anche se in questo caso Fazzini sbaglia la misura della giocata a ritroso su Thompson, deve uscire dal terzo attacco il Lugano, lo riguadagna subito con Sanford, buona la prova finora da parte dell'americano al di là della gol che sta decidendo questo primo periodo, si muove ancora in profondità Mirko Müller per tenere il possesso, viene fermato però il 25, prova a ripartire Sgragen, il tocco per Smirnovs subito rimbalzato all'ingresso del terzo d'attacco, si riorganizza la Joa ancora con Sgragen e chiama in causa Criste, ecco la Joa che si profila dalle parti di Schlegel, la conclusione è abbastanza velleitaria, partita dal bastone di Smirnovs, la parata di Schlegel che può tornare concretamente in partita, cara salta Zanetti, sempre cara, poi c'è l'intervento di Alatalo, disco sempre dentro nel terzo d'attacco, liberato bene sul palo più lontano Smirnovs dall'apertura al volo molto intelligente da parte di Criste, conclusione al volo di Smirnovs, si stava spostando verso la propria sinistra Niklas Schlegel, è stato battuto sul palo più lontano, allora 14:47 e la Joa a pareggia un po' in controtendenza perché il Lugano, lo dicevo, era in controllo della situazione, gol di Smirnovs molto efficace, la formazione di Ville Peltonen a poco più di 5 minuti dalla fine del primo tempo si ricomincia praticamente da capo con i bianconeri colpevoli, Patrick nell'occasione di aver lasciato Smirnovs davvero troppo solo di poter prendere la mira e colpire con una conclusione peraltro bella al volo per impattare il risultato.
0: Sì, assolutamente bella rete questa di Smirnovs e tra l'altro troppo spazio, troppo agio a prescindere perché in questo caso c'era Smirnovs ed è comunque stato bravo a segnare, ma ci fosse stato uno dei letali finlandesi sarebbe probabilmente stato identico l'epilogo, quindi a prescindere comunque posizionati male i giocatori del Lugano.
1: E allora adesso tocca a Lugano metabolizzare il possibile contraccolpo, pensando soprattutto ai fantasmi dell'ultima trasferta, quella di Lucknow. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti del primo tempo, peccato, peccato perché da un possibile 2-0 del Lugano con quei 4 minuti di 5 contro 4 ci si ritrova in perfetta parità. Turcauf apre senza trovare Alessio Bertaggio, tiene dentro comunque il disco nel terzo d'attacco Davide Vicer, adesso a lottare ci pensa Innala. Siamo nell'angolo alla sinistra della porta di Paterno, bravo Devos e poi c'è il classico chip out ad allontanare il disco da parte di Cavalleri, disco intercettato da parte di Ebischer, Olson per Calvin Turcao che stava andando a farsi cambiare, ha il tempo comunque di giocare lungo, lo fa però scivolando in liberazione vietata, allora Turcao deve cambiare i propri piani, deve da regolamento rimanere sul ghiaccio assieme a tutti gli altri componenti del quintetto incappati in questa liberazione vietata vediamo Tanner, vediamo Dahlström, vediamo Thompson, vediamo Fazzini e vediamo anche Morini. Evidentemente ce n'è uno di troppo con i bianconeri che la stanno tirando un po' per le lunghe per far respirare i cinque che erano sul ghiaccio. Vediamo che uno dei due arbitri principali, nella fattispecie Daniel Stricker, anzi Di Pietro, sta richiamando la formazione, la panchina bianconera. Stare attenta a non incappare in una penalità per ritardo volontario di gioco. Gaggio perso da Türkauf. Unka si accentra anziché aprire per Feva dalla parte opposta, dove c'è il tentativo di Sopa nel traffico, la deviazione. Disco che si allontana però dallo specchio e dalla gabbia di Schlegel. Ultimi 4 minuti del primo tempo, 1-1 la nuova situazione a Stamford. Ha replicato Smirnovs a Joa, che dunque si conferma almeno per il momento avversario comunque scorbutico, complicato da mettere sotto. Joa che prova nell'inerzia del gol del pareggio a mantenere il momentum dalla sua parte. Devos, tra i più intraprendenti fino a questo momento, viene fermato però è da Morini e da Tanner. Mette ordine Mirko Müller, gira dietro la propria gabbia con la solita falcata, si incarica di portare fuori il disco, poi va però a sbattere all'altezza della linea rossa di centropista su Turkulainen. In pista dunque i tre stranieri, i tre finlandesi della Joa. Anthony Onka gioca il disco con l'aiuto della balaustra. C'era però una sorta di, anzi senza una sorta, c'era una situazione di offside differito che impone agli attaccanti della Joa di uscire dal terzo d'attacco, facilitando il disimpegno di Mirko Müller, che tocca lateralmente per Thompson in profondità per Stamford, anticipato è però da Julius Onka. Va a farsi cambiare Thompson, entra Jesper Peltonen nel suo posto, sempre padrone di casa in possesso del disco, con Nattinen fermato da Alatalo. Rilancio immediatamente per Canonica, Canonica all'indietro per Fazzini che seguiva il rimorchio. Fazzini la conclusione in diagonale sul primo palo, e dove Patenò ancora una volta la meglio. Non era un tentativo particolarmente complicato, aveva però la visuale leggermente coperta dal posizionamento lì nello slot da parte di Stamford. Buon intervento e da parte di Patenò, nuova interruzione a 2.45 dalla fine del primo tempo sul parziale di 1-1 tra Joa e Lugano. Questo che è uno dei due confronti in calendario oggi pomeriggio, l'altro è Servette Zugo, e vi ragguaglierà alla fine di questo primo tempo Patrick Locatelli dallo studio. Zugo che continua il proprio peregrinare in giro per la Svizzera in attesa che a metà mese sia nuovamente disponibile la pista di casa dopo l'ulteriore restyling. Complessivamente 8 le partite che lo Zugo è chiamato a giocare in trasferta prima di poter finalmente debuttare sul ghiaccio di casa. Ma torniamo al racconto di Joa Lugano, con la Joa che prova a insistere. Smirnovs, l'autore del gol del pareggio, va da Cara dietro la gabbia di Schlegel, lascia sfilare per Anthony Onka che si era sganciato. Ancora Cara, sempre dietro la gabbia di Schlegel, il numero 7 all'indietro, la conclusione al volo di Onka, la parata da parte di Schlegel, disco tenuto dentro dalla Joa che sta vivendo un buon momento. Il terzo ad attacco con Criste, Lugano costretto sulla difensiva, poi c'è il recupero di Marco Zanetti, porta fuori la pacca la formazione bianconera con Nick Shore che gioca lungo, dove l'Ixel viene anticipato da Onka, è un po' solo il numero 15, poi si accorge che tutti i suoi compagni di linea sono andati a farsi cambiare, allora va anche lui ad accomodarsi sulla panchina di riposo. A 1.40 adesso dalla fine del primo tempo, a centropista manovra Jeremy Vick, combina sulla blu con Cavalleri, ancora Vick nell'angolo contrastato da Innala, di nuovo Cavalleri e poi Apile che chiude su Türkauf, quindi provvidenzialmente arriva dietro la propria gabbia David Ebicer a mettere un po' d'ordine. Ha sbagliato il passaggio da parte di Dahlström all'indirizzo di Innala, per poco non ne può approfittare la formazione di casa con questo tentativo di Diem, la parata di Schlegel. Attenzione a non perdere questi dischi sanguinosi, soprattutto in un momento psicologicamente sempre delicato come il finire di un tempo. Inizia il countdown, inizia l'ultimo minuto della prima frazione, il Lugano che va a tornare in vantaggio con il gol di Türkauf, l'iniziativa, la cocciutaggine di Alessio Bertaggia che ha apparecchiato creando i presupposti giusti col disco messo lì nello slot, il tocco ravvicinato da parte di Calvin Türkauf. Allora il Lugano a 56 secondi dalla fine del primo tempo torna in vantaggio e lo fa con il gol del proprio capitano. Diciamo che al netto di questi 4-5 minuti con la Joa in crescita, il Lugano è stato obiettivamente superiore, e allora Patrick, questo è un vantaggio che è indubbiamente meritato per la formazione di Thomas Mittell.
0: Sì, assolutamente, a regalare il vantaggio proprio il giocatore a livello di punti è più in forma al pari di Luca Fazzini, ma a questo punto Turcauf lo sopravanza di un punto, e con un altro giocatore che invece in questo inizio di campionato sta anche un po' sorprendendo vista la linea tenuta negli ultimi anni, ossia Alessio Bertaggia, autore già di 4 reti, in questo caso un formato assistman che davvero sta facendo del suo meglio in questo abbrivio di campionato.
1: E che non a caso è salito nella top 6 della formazione di Mitel, dopo che l'anno scorso, come sottolineavi tu, aveva praticamente sempre giocato nella bottom 6 piuttosto che come tredicesimo attaccante. Ora c'è però una penalità sul conto di Giovanni Amorini per bastone alto, dunque il Lugano terminerà in inferiorità numerica questo primo tempo, 37 secondi e 6 decimi a disposizione della Joie in power play prima che squilli la sirena, dentro Marco Zanetti, dentro Shore con Ebischer e con Dahlström a completare il box alla scatola davanti a Niklas Schlegel, e con la Joie manco a dirlo che manda in campo i suoi uomini migliori per provare a sfruttare questa prima opportunità con l'uomo in più dopo aver resistito in precedenza bene a 4 minuti praticamente consecutivi con l'uomo in meno per la doppia penalità rimediata in rapida successione da Daniel Cara. C'è Thanos all'ingaggio contro Shora, la meglio il top scorer della Joie che può piazzare i suoi uomini, attenzione disco nella slot con la conclusione di Nattinen nel big save di Schlegel, la paratona davvero, e da parte di Schlegel era già pronto a esultare il pubblico di casa. Thanos insiste alla Joie, deve resistere 20 secondi il Lugano. Ancora Thanos a largo a sinistra, Nattinen al volo, disco intercettato questa volta da Ebischer, disco che si alza è sopra il plexiglass dietro la porta del Lugano. Patrick, però davvero una grandissima parata questa di Niklas Schlegel.
0: Sì, confermo, la sto rivedendo proprio in questo momento, parata provvidenziale, davvero si è disteso, era tutto rannicchiato sulla destra, sul palo più lontano, e si è disteso sulla sinistra, davvero qui riflessi importanti e pregevoli da parte di Niklas Schlegel.
1: Insomma, si è guadagnato lo stipendio in questo primo tempo in cui per il resto ha fatto per buona parte del tempo da spettatore. Vince l'ingaggio comunque la Joie che prova ad insistere, a sbaglia però Nettinen colpisce involontariamente Smirnov, Lugano che recupera il disco con Sanford e può alleggerirlo. Dalle parti di Patenò arriva la sirena, la sentite adesso attraverso il mio microfono. Si chiude il primo tempo, si chiude con Lugano avanti per 2-1, mentre Dahlström e Chunskis vanno a dare il 5 a Schlegel, a ribadire l'importanza della parata su Nettinen. Lugano che ricomincerà il periodo centrale ancora per 1-23 in inferiorità numerica, ricordo penalizzato Giovanni Morini. A più tardi, studio.
0: Grazie Omar, ti risentiamo tra 18 minuti per il periodo centrale di questa partita che Lugano sta vincendo 2-1 a Porontruy contro la Joie dopo 20 minuti. È terminato il primo periodo anche a Levernay con il Ginevra sempre fermo sullo 0-0 contro lo Zugo, la squadra che ha sin qui giocato meno partite perché la sua arena è in fase di ristrutturazione, dunque tutte le partite casalinghe la squadra svizzera centrale non le può ancora giocare, sono state posticipate. Do un aggiornamento anche per gli appassionati di tennis perché si sta giocando a Pechino il quarto di finale tra Zverev e Djokovic, con il tedesco che ha vinto 6-4 nel primo set, ora il parziale nel secondo è di 3-3, 17 minuti e 20 alla ripresa del gioco di Ajoa Lugano, e allora noi impieghiamo questo tempo per un po' di musica iniziando da Bryan Adams.

0: 15 ottobre la RSI è al mercato dei formaggi di Bellinzona.
1: Una festa dei sapori autunnali nel centro storico in Piazza Governo.
0: Sabato giochi e intrattenimento alla postazione RSI.
1: Domenica in diretta con l'Ora della Terra e la Domenica Popolare. E alle 18.30 anteprima RSI al Cinema Forum, il documentario L'Alpe di Domani.
0: Sabato e domenica
1: ci vediamo al mercato dei formaggi di Bellinzona.
0: I premi da vincere alla postazione RSI, l'Ora della Terra e la Domenica Popolare e il documentario L'Alpe di Domani di Lara Montagna e Yuri Tuena. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km tra Quinto e Airolo, con attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, invece, tra Wassen e Göschenen, ci sono code di 2 km e attese fino a 20 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo infine che le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria.

0: Rete 1.
1: Le 14:48, l'informazione delle 15, anticipata di qualche minuto.
2: In studio Alberto Andreani, i primi risultati dal Canton Zugo premiano i partiti borghesi che già occupano i 7 seggi governativi in Consiglio di Stato. Si va verso la riconferma di 3 esponenti del centro, 2 liberali radicali e 2 UDC. Più distanziati i candidati di Verdi, Verdi Liberali e PS. Lo spoglio delle schede è ancora in corso. Sulla successione in Consiglio federale di Guy Parmalat arriva una rinuncia di peso, quella del presidente nazionale dell'UDC, Marcel Detling, finora indicato tra i papabili. Il 45enne svittese afferma che il suo compito è di guidare il partito e vuole preservare le sue forze per contrastare il nuovo pacchetto di accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. Un'ampia maggioranza della popolazione svizzera è favorevole a inasprire la legge sulle armi. Secondo un sondaggio rappresentativo condotto per l'editore Tamedia, non dispiace l'idea di un attestato psicologico obbligatorio per acquistare un'arma da fuoco. Questa soluzione convince 8 interpellati su 10. Intanto si registrano 2 morti e un ferito grave proprio per una sparatoria nella città norvegese di Halden, al confine con la Svezia. L'autore, di 20 anni, si trova già in arresto. Le 3 vittime facevano invece parte di un gruppo di cacciatori, sconosciuto il movente. Signor Putin, la smetta con questa guerra senza senso. Parole pronunciate dal cancelliere tedesco Merz, che si è rivolto direttamente al presidente russo arrivando in Ucraina. Una visita lampo per ribadire il sostegno di Berlino al paese aggredito dalla Russia. I bombardamenti sulla capitale ucraina sono proseguiti anche stamani, colpito nuovamente il grande ponte stradale a nord della città. Durante le prossime ore ancora soleggiato su buona parte del paese, ma coperto in Romandia. Non escluse precipitazioni sparse in montagna. Domani lunedì inizialmente soleggiato con banchi di nebbia mattutini sull'altipiano. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli seguito da locali rovesci lungo le Alpi.
0: E musica.
1: 2:20 alla ripresa del gioco a Prontrui tra Gioia e Lugano, bianconeri avanti 2-1, giusto il tempo per ascoltare ancora Tinkerbell, Hold On.

0: E siamo pronti per tornare a Porontruì, sta per iniziare il secondo tempo di Ajoie Lugano. Allora, microfono Omar Gargantini.
1: Si riparte dal 2-1 in favore dei bianconeri, vantaggio meritato perché 5 contro 5 Lugano è stata la squadra migliore. Lugano che ora deve gestire però ancora un minuto, 19 a 4 contro 5 sulla panchina dei penalizzati. Siede sempre Giovanni Morini, Lugano in pista con Turcav, l'autore del momentaneo game winning goal. Inala, Jesper Peltonen e Mirko Müller, e Tanus che si incarica di riportare il disco dentro per la Joa. L'apertura un po' troppo profonda per Daniel Cara che viene chiuso da parte di Jesper Peltonen, che può dunque alleggerire di nuovo dalle parti di Apatenò, che esce dietro la propria gabbia per eludere il disturbo di Innala, che nel frattempo è andato a farsi cambiare, sostituito da Alessio Bertaggia, con Tanner che ha preso il posto da parte sua di Calvin Turcapo. Ancora Thanos, oltrepassa la linea rossa di centropista, poi allarga per Natinen che è stato fermato da un superlativo intervento di Schlegel sul finire del primo tempo. E con il Lugano che riesce ancora una volta ad alleggerire, non è mai evidente cominciare un periodo in superiorità numerica, il motore non gira ancora a pieno regime. Lugano che sta resistendo bene senza concedere alcun tiro alla propria, al proprio avversario. Attenzione perché ora si piazza la sua parte, il tentativo dalla blu da parte di Onca, rituzzato senza problemi De Schlegel che aveva la visuale libera. Nel frattempo è ormai agli sgoccioli la penalità sul conto di Giovanni Morini. Prova ancora un ultimo tentativo la Joa con Cormier, tiro deviato da Jesper Peltonen, disco che esce dalla superficie giocabile. Avrete udito il sibilo del fischio di uno dei due arbitri principali. Allora, dopo 1:26 di gioco del periodo centrale, si ferma il cronometro e Lugano ha recuperato la completezza degli effettivi, ha superato indenne e questa prima situazione di 4 contro 5 ed è sempre avanti nel punteggio per 2-1. A bersaglio prima di Turcao per andato Zach Sanford, nel mezzo un po' dal nulla in uno dei primi tentativi di tiro verso Schlegel era arrivato il pareggio di Smirnov, colpevolmente lasciato solo e di poi a battere con una bella conclusione al volo il portiere bianconero. Prova nell'inerzia del power play alla Joa a mantenersi nel settore offensivo. Devos per Sopa, disturbato efficacemente da Thompson dietro la porta di Schlegel, disco poi lavorato da Mirko Müller. E poi la buona uscita di Shore che si affida a Lixel che combina con Fazzini che gli fa praticamente il blocco per consentirgli la conclusione. Tentativo potente ma deviato in partenza. Lugano deve accontentarsi di guadagnare un ingaggio nel settore d'attacco quando abbiamo messo in archivio i primi due minuti di questo periodo centrale. E Patrick, direi male aveva fatto in power play il Lugano in quei quattro minuti di penalità sul conto dell'ex Daniel Cara. Non molto meglio ha fatto obiettivamente la Joa.
0: Esatto, fortunatamente per il Lugano non ha fatto meglio la formazione giurassiana, che sto dando un'occhiata al volo alla classifica della situazione speciale, è in nona posizione, dunque non eccelle diciamo nemmeno la squadra di casa.
1: Vic porta fuori il disco, intercettato però da Bertaggio che facilita il recupero del pack davanti alla propria slot di Alatalo, il quale ha già toccato lateralmente per Jesper Peltonen. Scivola, perde il disco, un disco sanguinoso che la Joa fortunatamente con Vic non riesce a sfruttare. Sgraggen, insiste però la formazione di Peltonen, la conclusione fuori anche se non di molto, partita dal bastone di Bertù, il difensore numero 91 che ha alzato gli occhi al cielo della propria patinoire, perché da quella posizione poteva onestamente fare meglio. Posso rivedere sullo schermo gigante il tentativo del numero 21 e la parata, non certo la conclusione alta, siamo abbastanza depilati verso il terzo, l'altro terzo di gioco. Dunque qualche imprecisione, me ne scuso, nel racconto di questa partita sarà quasi inevitabile. L'altra nuova bella parata da parte di Niklas Schlegel, anche molto elegante in questo caso. Vinto l'ingaggio dalla Lugano che porta fuori il disco con Marco Zanetti in zona neutra, dove arriva anche l'Ixella, prova a combinare ancora col numero 11, va a sbattere su Atanus, quindi Ajoie che prova a ripartire dalle retrovie con Anthony Onca. Quindi Jesse Sgraggen sbaglia campo, il Disco che comunque rimane in possesso della propria squadra. Ancora Onca va a slalomeggiare rischiando qualcosa proprio davanti alla propria gabbia. Tanus, siamo già dalla parte opposta, lo disturba Lixell, non riesce però a soffiargli il disco, quindi la conclusione al volo rintuzzata nel traffico davanti alla porta bianconera, è partita dal bastone di Turkulainen e successivamente ci ha provato anche Jesse Sgragen, dunque a giocare in pista con la linea dei propri finlandesi. Lugano sulla difensiva con Thompson dietro la propria porta, Mirko Müller con abituale calma prova ad innescare Zanetti che non riesce purtroppo a controllare questo disco che l'avrebbe messo in condizione di puntare Onca in un uno contro uno verso la porta di Apatenò. Proprio Onca dalla parte opposta, il tocco per Smirnov, l'autore dell'unico punto dei giurassiani, che lotta alla balaustra laterale, arriva Daniel Kara, transita dietro la gabbia di Schlegel, sempre Daniel Kara, azione di cycling e poi si gira all'improvviso, conclusione potente rintuzzata ancora da Schlegel, si ferma di nuovo il cronometro, 16-6 da giocare, 2-1 Lugano il parziale. E sicuramente Schlegel oggi, Patrick, finora almeno su livelli di eccellenza.
0: Sì, assolutamente, quando una squadra può contare su una prestazione solida del proprio portiere chiaramente ne beneficia, dico un'ovvietà, forse l'unica macchietta, se così possiamo dire, di Schlegel, anche se il tiro di Smirnov è stato davvero bello, forse si è mosso un po' troppo lì, spesso l'attaccante incrocia il tiro, in quel caso Schlegel si è davvero spostato un po' troppo sul suo palo e alla fine ha dovuto incassare con la rete, però ecco, comunque un ottimo tiro di Smirnov, non troppissime colpe da parte di Schlegel.
1: Anche perché Smirnov, l'abbiamo detto e ripetuto, è stato lasciato colpevolmente molto libero di colpire da posizione davvero invitante. Tanner cerca ma non trova Olson, fermato proprio da Smirnov, caparbiamente però subentra anche Giovanni Morini a riportare il possesso in favore del Lugano, costretto però ad uscire dal terzo d'attacco, a ricominciare da Dahlström che imbecca Tanner, chiuso però tra due difensori giurassiani, si trattava di Pile e di Criste, a ridosso di Apatenò, proprio Pile prolunga per Cormier, anticipato nettamente da Davide Bicera, quindi ad Dahlström si torna a destra del fronte all'attacco del Lugano, Bertaggia per Türkauf, va a riempire lo slot in la Türkauf, fa tutto da solo, non riesce però a concludere per il disturbo di Bertù, allora Bertaggia ci prova, disco bloccato in partenza da parte di Jeremy Wick. Buon cambio qui della linea di Türkauf per il Lugano, che sta mettendo molta pressione sul proprio avversario. C'è Criste, perde il disco, lo recupera giocandolo all'indietro. Innala ci prova e dalla blu Jesper Peltonen, poi ancora Türkauf e quindi Bertaggia, incredibilmente ha mancato l'impatto con il disco anche per il disturbo provvidenziale di Criste. Era un'occasione limpidissima quella di Bertaggia, avrebbe insaccato perché Patenò era spostato dalla parte opposta, è stato decisivo il tocco di Criste. Insiste però il Lugano nella scia del cambio della linea di Türkauf, Mirko Müller nel frattempo è subentrato, il terzetto di Eshor, tentativo di Mirko Müller lì nel traffico, provano a creare un po' di turbolenza Marco Zanetti e Lixell, non si fa però sorprendere Patenò, ma il Lugano è tornato a spingere con una certa continuità. 14-20 ora alla fine del secondo tempo, 2-1 per la formazione bianconera, vicina però ad allungare per la prima volta nel risultato, a portarsi per la prima volta a più 2. Lugano che ripartirà con Shor contro Devos nel prossimo ingaggio che avverrà alla sinistra della gabbia di Apatenò. Devos dà le indicazioni sul posizionamento ai suoi compagni, tutto pronto per la ripresa del gioco. Proprio qui sotto la nostra postazione Shor vince l'ingaggio, esercizio che ha visto il Lugano inferiore alla sua nel corso del primo tempo. Lugano che riparte da centropista, buon numero di Marco Zanetti, va a puntare Onca, Zanetti la sterzata nell'angolo a destra di Patenò, arriva Lixell di gran carriera, gira la gabbia, mette allo slot dove Sciora non può correggere per il disturbo di Fe, continua ad essere pericoloso il Lugano, la sensazione è che il punto del 3-1 possa essere nell'aria. Thompson apre a cercare Lixell, quindi ancora Sciora, di nuovo Lixell nell'angolo, sempre alla destra della gabbia di Patenò, qui esagera un po' nel personalismo, il numero 15 può respirare, può alleggerire la formazione di casa. C'è Thompson però in anticipo nei confronti di Cormier, siamo dietro la gabbia di Schlegel, arriva anche Mirko Müller e poi arriva soprattutto Alixel con lucidità a recuperare il disco, a riportare un po' di calma e ad appoggiare su Mirko Müller prima di andare a farsi cambiare. 13 e 23 nel corso del secondo tempo, ancora da giocare. Subentra la linea di canonica di Sanford e di Fazzini, che viene imbeccato da questa giocata in verticale di Mirko Müller. Fazzini prova ad allargare sulla sinistra, bastone alto palesemente, e da parte di Anthony Honka c'è allora l'interruzione arbitrale che permette a Lugano di conquistare, per questa infrazione del capitano giurazziano, un ingaggio in attacco che sarà effettuato da

0: c'era qui sotto la nostra postazione microfonica, siamo alla sinistra è della porta giurassiana, disco che arriva proprio Fazzini, prova il backhand, non si fa però superare Patenò, altra buona opportunità per il Lugano, siamo già almeno a 3 e piuttosto netti in questo secondo tempo. Attenzione perché riparte Bertù dalla parte opposta, il tocco in laterale per un suggerimento verso il centro di Anettinen, non se ne fa nulla, può provare a ripartire il Lugano a Sanford. Sanford sterza è contro Onca, sfrutta il blocco di Fazzini, si abbassa sulla blu, arriva Peltonen, un cambio volante, la conclusione del 52, la parata col deviatore da parte di Patenò, ancora Jesper Peltonen che va dalla parte opposta a cercare Olson. Olson ragiona un attimo, Morini dentro dunque la quarta linea del Lugano, Morini prova a prendere un po' di velocità dietro la porta di Patenò, va ancora da Olson nell'angolo alla sinistra, si propone ma viene ignorato sulla blu a Lattalo, si continua a combinare tra Morini ed Olson, ecco il tocco indietro per Jesper Peltonen, la deviazione proprio di Olson, disco che non trova però lo specchio della gabbia, Ajoa che un po' in affanno con la linea dei finlandesi è costretta ad alleggerire in zona neutra, buon lavoro della quarta linea del Lugano che ha impedito al terzetto più pericoloso della Joa di entrare in gioco in questo cambio. Ci prova ora Tanons che però è al pari dei suoi compagni in chiaro debito di ossigeno, è stato addirittura ignorato da Nettinen che non ha seguito, non ha secondato la sua giocata, è andato a farsi cambiare di nuovo Lugano con Bertaglia, dunque con la linea di Turkauf nel terzo d'attacco c'è Innala, serie di finte, il tocco all'indietro per Mirko Müller, va in orizzontale sulla destra della blu per Thompson che prolunga dietro la gabbia verso Turkauf, Turkauf come sempre bravissimo a difendere il disco, a resistere a Diem, sempre Turkauf che non viene spostato nemmeno a cannonate, Mirko Müller nello slot, la deviazione improbabile da parte di Bertaggia, Innala è una sorta di monologo del Lugano che ripeto a 5 contro 5 è nettamente la squadra migliore, conclusione sulla porta, partita dal bastone di Thompson, l'intercetto di Patenò è stato bravo in particolare per quanto riguarda la Joa Diem a spostare in questo caso Turkauf e a liberare la visuale del proprio portiere. 10:48 da giocare nel secondo tempo, 2-1 Lugano, ma mi sembra di poter dire Patrick in termini di volume di gioco e di peso della manovra offensiva il divario di forze si sta andando ad accentuare in favore dei bianconeri.
1: Sì, assolutamente, anche il numero di tiri è lì a testimoniarlo, 16-8 per il Lugano, ma come ben dicevi è proprio il volume di gioco a fare la differenza, la pericolosità, il tempo trascorso nel terzo offensivo chiaramente a favore di un Lugano che sta amministrando questo seppur vantaggio di una sola rete.
0: Sì, adesso più che amministrare si tratterebbe di insistere, di allungare, di mettersi in una posizione un po' più comoda, anche se forse il Lugano ha bisogno di un risultato aperto per tenere la massima attenzione, ripensando a quello che è successo a Lucknow nel corso della seconda precedente trasferta di questo campionato. Attenzione, Dahlström disturbato da un rimbalzo alla balaustra laterale, non controlla il pacca, può ripartire Daniel Carr in combutta con Cormier, Carr si avvicina alla porta di Schlegel che ha la meglio nel duello col suo ex compagno e sbroglia questa situazione dal nulla su un errore, definiamolo pure così, da parte di Dahlström. La Joa è ripartito e si è reso pericoloso e bisogna davvero stare attenti perché l'abbiamo visto in occasione del gol del momentaneo pareggio di Smirnovs, la Joa sembra avere nella concretezza, nella capacità di essere comunque pericoloso, una delle sue qualità principali questo pomeriggio. Il Lugano fa il gioco, il Lugano ha in mano il pallino del confronto, ma la Joa quando riparte sa essere subito pericoloso. Ingaggio nel settore difensivo vinto dai bianconeri, a Lattalo ferma il suo disimpegno un arbitro assistente e poi si scardina la porta di Schlegel per i fischi di disapprovazione da parte del pubblico di fede giurassiana. Qui l'arbitro assistente che si è messo di mezzo sul disimpegno bianconero ha rischiato di creare più di un problema alla formazione di Mitella, ci ha pensato in maniera un po' scaltra Niklas Schlegel a fermare il gioco con la porta che dovrà essere risistemata. Allora esattamente a metà partita, perché mancano 10 minuti alla fine del secondo tempo, torno da te Patrick per sapere se nel frattempo è successo qualcosa a Ginevra.
1: Siamo un po' più avanti a Ginevra, 14° del periodo centrale, finalmente si è sbloccata la situazione, 4 minuti fa Johnny Kneubühler, l'ex Ambripiotta, ha portato avanti il servetto su assist di Carrer, dunque 1-0 tra Ginevra e Azzugo, questa è la situazione, a te.
0: Qui il gioco ancora fermo, l'ha detto alla manutenzione che era intervenuta sul ghiaccio per riposizionare la porta di Schlegel che sta uscendo e allora tra

0: Poco si ripartirà con il prossimo ingaggio tra Morini e Tanus alla destra della gabbia di Niklas Schlegel, ripeto, esattamente a metà di questa partita che vede sempre il Lugano meritatamente avanti, anche se solo di una lunghezza. 2-1 il parziale, ingaggio vinto da Tanus, si sgancia Unka che resiste a Olson, poi in qualche modo Latalo dietro la gabbia di Schlegel riesce a combinare con Jesper Peltonen, ancora Latalo, la finta per destabilizzare Tanus, poi la giocata in profondità, Morini entra nel terzo d'attacco, apre sulla propria destra per Olson, conclusione che si vira lato e della porta di Patenò, sale a tenere viva l'azione dei bianconeri Jesper Peltonen che rimette nello slot dove però Morini e Tanus vengono fermati. Può ripartire la Joie di gran carriera, lo fa con Onka. Nattinen prende la mira, il block shot da parte di Jesper Peltonen, la deviazione per meglio dire, nuova interruzione con il prossimo ingaggio di nuovo dalle parti di Niklas Schlegel. Rientra in pista per la compagine di Mitel, il terzetto capitanato da Zach Sanford, lo ricordo, l'autore del primo dei tre gol realizzati in questo primo pomeriggio giurassiano. Dopo buona iniziativa da parte di Davide Bischer, ancora 9:22 da giocare, c'è il solito Devos per la Joie alla ripresa del gioco contro Sanford, alla meglio Devos, continua a farsi preferire la Joie agli ingaggi, a Sopa nel traffico, a disco che non arriva a destinazione, poi bravo Canonica a liberare il terzo, ad appoggiarsi a Thompson che al solito è bravo a sganciarsi, conclusione sul primo palo direttamente nel guantone da presa di Patenò. Il prossimo ingaggio stavolta il Lugano lo avrà a disposizione nel terzo offensivo alla sinistra della gabbia giurassiana, esattamente qui sotto la nostra privilegiata posizione da cui vi raccontiamo questa partita, ripeto, a sopra uno dei due terzi di gioco, quindi non proprio centrale ma molto vicina al ghiaccio. Sanford per il Lugano contro Devos, la meglio Devos, poi è bravo ad arrivare in anticipo su a tutti e a portare fuori il disco Livio Christen. C'è stata una deviazione e poi un fischio arbitrale, nuova interruzione, è un momento in cui il gioco fatica ad avere continuità quando poi gli arbitri intervengono con frequenza, è ancora più complicato per ritardo di gioco, c'è una penalità sulla conto della formazione bianconera, è incappato in questo errore Thompson e allora power play in favore della Joie. Peccato a Patrick aver di fatto regalato una penalità, sì, per questo disimpegno, insomma, fuori dalla superficie ghiacciata.
1: Sì, è vero che la regola è chiara, quando un difensore allontana il disco dal proprio terzo di difesa fuori e dal perimetro ghiacciato è penalità, però qui davvero un disco a palombella che si è sollevato, Thompson senza nemmeno vederlo l'ha colpito con il bastone e l'ha spedito fuori dal perimetro ghiacciato e si è beccato questi 2 minuti di penalità. Sfortunato, però se la regola è quella è così.
0: E più a sfortuna che imperizia in questo caso, rimane il 2 minuti da gestire a 4 contro 5, la seconda volta questo confronto che Lugano si trova a dover giocare in inferiorità numerica. C'è Turkauf pronto alla ripresa del gioco, il gioco che tarda un attimo a ricominciare perché gli arbitri stanno andando a rivedere la situazione incriminata per capire se hanno preso o meno la decisione è giusta. E allora torno ancora rapidamente da te per eventuali ulteriori aggiornamenti.
1: Non è cambiata la situazione all'Evernè, sempre Ginevra avanti per 1-0 contro lo Zugo. Allora aggiorno anche volentieri l'incontro di cui vi avevo dato un update durante la pausa tra il primo e il secondo tempo di Ajoa Lugano, che concerne il tennis. Si sta giocando il quarto di finale a Pechino tra Zverev e Djokovic, partita sicuramente interessante, un set per parte, 6-4 Zverev nel primo, 6-4 Djokovic nel secondo e ora il parziale nel terzo set è di 2-2. Lo ricordo invece, a Tokyo è andato avanti Carlos Alcaraz ed ha approfittato del ritiro del forfè di Shapovalov quando si stava giocando il secondo set. Hanno preso una decisione gli arbitri, allora torno da te Omar.
0: Sì, stanno quantomeno riguadagnando il ghiaccio e tra poco comunicheranno, dunque la penalità viene cancellata Dunque fondamentalmente avevi ragione tu, anzi non fondamentalmente, avevi ragione tu, perché la deviazione di Thompson più che un ritardo di gioco è stata insomma un tocco sfortunato, involontario, e quindi la penalità viene cancellata, si ricomincerà a giocare a 5 contro 5, se l'è risa sotto i baffi che non ha Thompson, riguadagnando la panchina di riposo, meglio così. 8:59 alla fine del secondo tempo, mentre Calvin Türkauf sta chiedendo l'intervento dei sanitari, perché su quel disimpegno di Thompson probabilmente uno degli spettatori posizionati lì a ridosso del ghiaccio ha avuto la sfortuna di essere colpito, e si sa come ricevere un disco faccia decisamente male. Bene ha fatto Calvin Türkauf a richiamare l'attenzione dei sanitari per prestare le cure del caso allo sfortunato protagonista di questo episodio. Si è ancora fermi, davvero una pausa molto molto lunga, comincia a spazientirsi un po' il pubblico della Raiffeisen Arena. Sul ghiaccio per Lugano intanto ci sono Ebischer, Dahlström, Bertaggia, Innala e Türkauf, che si presenterà alla ripresa del gioco contro Tanus, gioco che riprenderà poco fuori il terzo difensivo della formazione bianconera. Tutto è finalmente di nuovo pronto per tornare a giocare, alla meglio a Türkauf, poi per Ronattinen blocca Innala, sbaglia il successivo tocco a Bertù per Onca a centropista. Ancora il capitano della Gioia, fermato Thanos, di nuovo Bertù che si affida a Onca alla propria destra all'interno del proprio terzo difensivo. La giocata sulla diagonale intercettata da Türkauf e poi a disco addomesticato da Ebischer, ma c'è un altro fischio arbitrale perché Türkauf ha alzato un po' troppo il bastone, e allora ci sarà un nuovo ingaggio, questa volta nel terzo difensivo della formazione bianconera. Davvero molto molto lungo questo periodo centrale. Dicevi Patrick che a Ginevra si è decisamente più avanti.
1: Sì, manca un minuto al termine del periodo centrale, sempre Ginevra avanti 1-0 contro questo Zurich. Lo dicevamo, sta giocando pochissime partite perché la sua arena è in fase di ricostruzione, dunque tutte le partite casalinghe dello Zurich sono state posticipate.
0: Vince l'ingaggio difensivo in Lugano, Lixell prova a trovare sulla corsia di sinistra in sovrapposizione Jesper Pettonen, dalla parte opposta si sgancia Latalo, disco che transita dietro la gabbia di Patenò. Thanos non riesce a servire Vertù, fermato da Jesper Pettonen, ancora per Latalo. Latalo gioca sul portiere che ha però il tempo di rilasciare il pack sul bastone di Onca. Prolungato cambio per questa coppia difensiva della Gioia, che ora cerca di venire fuori con Tanusa, si incarta il top scorer, fermato Thompson dentro nello slot per la deviazione di Lixell, incredibilmente fuori e dallo specchio della gabbia, e fanno quattro nitide occasioni per il Lugano non finalizzate. La serie dei rimpianti comincia a farsi un po' tanto lunga e dal possibile 3-1 Lugano si passa al sicuro 5-4 per la Gioia, perché l'intervento di Müller nei confronti di Thanos è irregolare, e allora il 25 bianconero va ad accomodarsi sulla panchina dei penalizzati. Probabilmente era destino che la Gioia dovesse avere a disposizione una power play, era rientrato quello per la penalità poi cancellata su Thompson, questa volta penalità a tutti gli effetti sul conto di Mirko Müller e Ajoa, appunto, che potrà giocare i prossimi due minuti in 5-4 quando ne mancano 7:37 allo squillare della seconda sirena. Devos contro Sanford alla ripresa del gioco dalle parti di Schlegel, ingaggio vinto dai bianconeri che poi con Dahlström e Canonic possono alleggerire. Si sgancia addirittura Sanford, Sanford prova a mettersi in proprio, serpentina di Sanford, arriva sul portiere, il disco rimane lì, manca il tapin Canonic, bisogna rientrare di gran carriera, che Lugano è in 4 sopra. Dunque secondo blocco di power play per la Gioia, sulla blu Onca in verticale, largo alla sinistra di Schlegel per Devos, serie di zigzag per destabilizzare Canonica, disco che viene fatto girare indietro sulla blu per Onca, conclusione con la corpo, interviene Schlegel, disco che rimane dentro, sempre la Gioia evidentemente a costruire. Onca tocca lateralmente per Cormier, disco deviato da parte di Ebischer, sulla blu ancora Onca, lo screening sotto misura portato da Devos che però non destabilizza Schlegel, nuovo intervento del portiere bianconero, nuova interruzione, si esaurisce questa prima ondata della power play della Joa, che però ancora 68 secondi da giocare a 5 contro 4. Cambia gli uomini sul ghiaccio Ville Peltonen dentro il super blocco, il primo special team con Lugano che replica con Ebischer, Dahlström, Canonica e Sanford, con il prossimo ingaggio che verrà effettuato di nuovo alla destra della gabbia di Niklas Schlegel. Sanford è pronto a conquistare il disco, questa volta viene battuto da Vick. Allora la Joa può impostare Thanos per Onca, cerca di aggirare la gabbia di Schlegel, viene fermato, allora Lugano può finalmente alleggerirlo, fa con Ebischer che va ad incaricarsi di tenere a vivo questo disimpegno, e alla balaustra di fondo ghiaccio dietro la porta di Patenò arriva Carr, arriva Onca, arriva anche Thanos, ma continua a lottare come un leone David Ebischer, che ha rosicchiato qualche prezioso secondo, poi va a farsi cambiare, entra al suo posto all'Atalo. Nel frattempo l'impostazione della Joa con Onca per Nattinen all'indietro per Turkulainen, pasticcia un po' la Joa, il disco poi arriva sotto misura, manca la deviazione lì a due passi dalla porta avversaria Smirnovs, disappunto del pubblico e soprattutto l'alleggerimento di Giovanni Morini a 8 secondi dal rientro di Mirko Müller, ultima possibilità 5-4-4 per la Joa. Thanos si posiziona, sempre Thanos, non arriva a destinazione la sua giocata che voleva chiamare in causa Turkulainen. Il Lugano ritrova Mirko Müller, la completezza degli effettivi e sfiora con Shore il punto del 3-1. Grande intervento da parte di Patenò su questo tocco ravvicinato di Shore, gran parata di Patenò, poi il fischio arbitrale perché la porta giuraziana è uscita dai cardini, si ferma di nuovo il cronometro con la Lugano di nuovo molto molto pericoloso. Posso rivedere questa opportunità di Ashore, quasi in maniera fortuita Patenò è riuscito a dire di no anche al centro nordamericano e diventano 5 le occasioni nitide costruite dai bianconeri per allungare nel risultato, risultato che invece rimane fermo sul 2-1 a 5:23 ora dalla fine del periodo centrale, con il prossimo ingaggio alla destra della gabbia giuraziana, ingaggio che opporrà i due top scorer Türkauf e Thanos. Dunque dentro la linea completata da Innala e da Bertaggia per la formazione bianconera, Türkauf tocca per Bertaggia all'indietro sulla blu, Ebischer conclusione fuori dallo specchio della gabbia, dalla parte opposta arriva a tenere dentro il disco ad Alström, gioca sulla verticale per Türkauf, quindi Innala non lo molla a Fe, la sterzata del finlandese che cerca una linea di passaggio, poi disco che anziché arrivare a destinazione per la deviazione proprio di Kevin Fe si impenna, finisce sulle reti di protezione, nuovo a stop, nuovo cambio degli effettivi su un fronte e sull'altro, nuovo ingaggio in attacco per il Lugano quando stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di questo infinito secondo tempo, con Nick Shore da una parte e con Nolan Diem dall'altra per la ripresa del gioco, alla sinistra di Patenò con Lugano sempre avanti per 2-1. Non ci sono ancora state reti in questo secondo tempo nonostante il chiaro predominio della formazione bianconera. Prova a ripartire a Diem, fermato in zona neutra dall'ottimo intervento di Thompson, stoppato però anche Lixell. Di nuovo Vick adesso per la Joa nel terzo d'attacco, disco manovrato in profondità a cercare Cavalleri, alla meglio su di lui Mirko Müller, e poi viene però fermato al momento di uscire dal terzo difensivo Fazzini. Di nuovo a Mirko Müller e poi finalmente Lugano può alleggerire con Thompson che va a cercare Fazzini nell'angolo alla sinistra della porta di Patenò, ma si alza il braccio di uno dei due arbitri principali, ci sarà una doppia penalità se ho interpretato bene il gesto da parte di Alex Di Pietro, Thompson viene di sicuro penalizzato e dovrebbe fargli compagnia sulla panchina dei penalizzati della Joa Jeremy Vick. Dunque una penalità per parte, si continuerà a giocare a 5 contro 5, ma un secondo tempo in cui a Patrick è stato quasi impossibile dare continuità al gioco perché ci sono state davvero tantissime interruzioni.
1: Sì, troppo spezzettato questo secondo tempo per dare un filo logico comunque anche all'incontro. È vero che ne beneficia a questo punto il Lugano che avanti di una rete, però comunque c'è stato un buon ritmo, poco fluido, diciamo, una manovra e l'altra, però il ritmo è stato sicuramente elevato e però ripeto che tutto a vantaggio di chi è avanti nel punteggio.
0: O forse, tanto per dare continuità almeno alla nostra discussione, a vantaggio di chi è più debole e che in qualche modo può comunque rimanere aggrappato al risultato. E quindi in partita Joa che prova a profilarsi dalle parti di Schlegel, si sgancia Ucca, largo la balaustra laterale, chiude su Innala, disco messo nello slot, la deviazione di Canonica che poi in seconda battuta, anzi Bertaggia che in seconda battuta può andare ad alleggerire sulla verticale per Innala. Innala che in mezzo a due avversari ha un buon lavoro, appoggia indietro ancora su Bertaggia, stoppato però da Corbie che può provare a ripartire. Ah, l'appoggio di Daniel Carlo, va a cercare, anticipato però Cara dall'intervento di Adalström, non molla Daniel Cara, arriva anche Tanus, siamo nell'angolo alla destra della gabbia di Schlegel, 3 minuti e 30 ancora da giocare nel corso di questo secondo tempo, sempre Lugano avanti per 2-1. Nettinen e poi il tentativo di Akara che non ha trovato un pertugio che non c'era sul primo palo della gabbia di Schlegel. A centropista, serie di scontri, non manca di certo la buona volontà. Ponca in profondità dove però c'è Alatalo dietro la porta di Schlegel, si incarta un po' il numero 22, perde il pacca, lo perde anche Turkulainen, bravo Fazzini a divincolarsi e poi ad appoggiare lateralmente sul bastone di Alatalo per permettere a Lugano di tornare a ragionare. Canonica dentro per Sanford, spalla la porta, Sanford serie di giravolte, tocco all'indietro per Ebischer, block shot immediato di Nettinen, disco che ancora una volta finisce fuori, nuova interruzione, 2.43 da giocare nel corso del secondo tempo qui a Porrentruy, con Lugano sempre avanti per 2-1. Vediamo un po' come va tra Ginevra e Zugo. A te Patrick.
1: Già terminato il periodo di mezzo, alle Vernee sempre avanti di una sola rete, le Ginevra nei confronti di uno Zugo che è un po' in difficoltà in questa partita, sovrastato dai tiri della formazione di casa, e dunque Ginevra che giustificatamente è avanti 1-0 sulla squadra svizzera centrale. A te.
0: Sì, Ginevra che sta facendo cose abbastanza incredibili, giocando anche oggi con soli tre stranieri, ciononostante a ribadire anche la profondità delle scelte a disposizione lì alle Vernee, si mantiene nei piani alti della classifica. Immaginiamo cosa potrà succedere quando il Ginevra ritornerà ad avere la completezza degli effettivi, potrebbe davvero candidarsi per il ruolo di prima alternativa della fin qui inarrivabile Zurigo, che guida con 23 punti in 8 partite. Ebischer dopo l'ingaggio vinto da Sanford contro Devos dietro la porta di Patenò, arriva anche Canonica bloccato da Pilé, vigila Vertù, poi l'ultimo a toccare e quindi ad uscire vincitore da questa battaglia alle assi e Devos, si sgancia sopra per la Joa contro Ebischer, si incarta un po' alla balaustra, arriva anche Sanford che rapidamente spostato il proprio focus sul lavoro difensivo e poi c'è questo tentativo con poca ambizione, poca cattiveria da parte di Pilé, che forse cercava soprattutto una deviazione sulla traiettoria che non è arrivata. Facile, relativamente facile l'intervento di Schlegel, costretto però a 2.07 dalla fine del secondo tempo a trattenere il disco nel proprio guantone da presa e a concedere un ingaggio nel settore difensivo. Torna alla linea di Spirnovs per quanto riguarda la Joa, contrapposta alla quarta bianconera, quella capitanata da Giovanni Morini, che va a contendere il disco al numero 17, l'autore del fin qui unico gol ottenuto dalla Joa. Ingaggio vinto da Morini, Dahlström dietro la propria gabbia, sbaglia il disimpegno, Onca, il tocco per Cara, la paratona da parte di Schlegel che si è allungato sul ghiaccio per dire di no al tentativo di Daniel Carr, prima vera occasionissima della Joie in questo secondo tempo, un po' come sul finire del primo quando Schlegel si era opposto a Julius Nettinen, ha fatto altrettanto contro Carr. Dunque pochi ma provvidenziali interventi da parte di Niklas Schlegel, decisamente meno sollecitato rispetto a Patenaud, ma bravo a tenere altissima la concentrazione. 85 secondi e poi squillerà anche la seconda sirena. Mirko Müller rallenta, va dietro la propria gabbia contro la prima linea della Joie che non va in forechecking. Tocco in laterale di Ashour a chiamare in causa Zanetti all'altezza della blu offensiva, e poi una situazione di offside in cui è incappato è proprio il numero 11. Prossimo ingaggio appena fuori il terzo d'attacco del Lugano, sempre avanti per 2-1. Questo secondo tempo senza segnature, non certo di occasioni. Visivamente lo spettacolo non è quelli particolarmente esaltanti. Il Lugano ci ha provato con più volume di gioco, con soprattutto più occasioni create, ha avuto finora il torto di non essere ancora riuscito ad incanalare la partita davvero lungo i binari più favorevoli. Un solo gol a discarto nell'hockey non è assolutamente un margine rassicurante. Ingaggio vinto da Ashour, prova a riportare il disco nel terzo d'attacco Marco Zanetti, ma viene immediatamente rimbalzato con la pacca, uscito una volta di più e dalla superficie di gioco. Allora copia e incolla rispetto all'ingaggio precedente, con la differenza che cambiano gli interpreti. Adesso ci sono Türkauf da una parte e Tanus dall'altra. Un minuto e un secondo ancora da giocare questo secondo periodo qui alla Raiffeisen Arena di 4&3. Alla meglio Türkauf, Bertaggia però è anticipato da Skragen, rischia qualcosa Bertaggia che poi perde anche il bastone, va a farselo riconsegnare, anzi preferisce farsi sostituire da Fazzini, con la Joie che poco lucido scivola in liberazione vietata. Allora si tornerà con la prossima ripresa del gioco dalle parti di Patenaud. Finora la contabilità dei tiri in porta recita 24-16 in favore del Lugano, mentre per quanto riguarda la statistica degli ingaggi c'è ora più equilibrio, siamo a 24-21 in favore dei giurassiani. Di nuovo i due top scorer a confronto, Türkauf e De Vos. Alla meglio Türkauf, bravo a toccare all'indietro per il tentativo di Ebischer, diventa un tiro appoggio ancora per il capitano che però sbatte sul portiere avversario. Prova a ripartire Turkulainen che scivola, facilitando il recupero di un onnipresente a Türkauf. Dahlström, anzi era Jesper Pettonen, scusate, per Alatalo in profondità, dove arriva Innala a disturbare Skragen, a facilitare il tocco di Türkauf all'indietro per Pettonen, poi ci prova Alatalo, mentre dietro la gabbia di Patenaud c'è una bagarra tra Skragen e Innala. Prova ad intervenire, a fare da paciere anche Calvin Türkauf. Innala non reagisce più di tanto, si allontana. Vedremo se i due arbitri decideranno di prendere qualche sanzione disciplinare. No, solo un richiamo verbale dopo questa scaramuccia tra Jesse Skragen e Innala. Un gioco che riprenderà a 18 secondi e un decimo dalla fine del periodo numero 2 qui alla Raiffeisen Arena di 4&3, e sarà la linea di Sanford, quella che ha aperto le danze a livello di marcature, a terminare questo secondo tempo. Sanford contro Vic, alla meglio quest'ultimo butta fuori il disco a Pilet, non riesce a controllarlo a Thompson che deve ripiegare il diamanforte Fazzini che transita dietro la porta di Schlegel. Preferisce intelligentemente il 17 bianconero congelare il pack per far squillare la sirena. Eccola qua, dopo 40 minuti e dopo un periodo centrale che non sembrava voler finire più, si torna di nuovo negli spogliatoi. Lo si fa con lo stesso risultato del primo tempo, ovvero a Joie 1 Lugano 2. Studio.
1: Grazie Omar Gargantini. 40 minuti giocati e questo secondo tempo è durato effettivamente 40 minuti, iniziato 40 minuti fa il secondo periodo. Ci risentiamo Omar tra 18 minuti, inizierà invece a breve il terzo tempo tra Ginevra e Zugo con, lo ricordo, il Servette avanti 1-0. Ancora un'occhiata anche alla tennis, alla quarto di finale di Pechino con Zverev opposto a Djokovic, un set per parte, entrambi 26-4, il terzo è sulla parziale di di 4-4. Lo ricordo per quanto riguarda invece la pallacanestro, alle 16 all'Elvetico i Lugano Tigers affronteranno il Nyon, Lugano che ha vinto la prima partita e ha perso la seconda, ha fatto meglio sin qui invece la A++ Massagno, che ha vinto tutte e tre le partite giocate, l'ultima ieri sera a Nosedo contro Neuchâtel, vinta 104-75. È il momento della musica di Rete 1, allora diamo spazio a Klingande, torniamo al 2014, Jubel.

finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì, alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

0: traffico congestionato sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. Sempre sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km tra Quinto e Airolo con attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo infine che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
1: Rete 1. Sono le 15:47 minuti. L'informazione delle 16 anticipata di qualche minuto.
2: Ben ritrovati da Alberto Andreani. C'è una seconda rinuncia di peso all'interno dell'UDC per la successione di Guy Parmalin in Consiglio federale. Lo svittese Marcel Dettling si aggiunge alla grigionese Magdalena Martullo Blocher, che già venerdì sera aveva fatto sapere di non essere interessata. Dettling, presidente nazionale dell'UDC, intende dedicarsi completamente alla guida del partito. Elezioni nel Canton Zugo, riconfermati i 7 consiglieri di Stato uscenti. Anche per i prossimi 4 anni l'esecutivo cantonale tutto borghese conterà 3 esponenti del centro, 2 liberali radicali e altrettanti UDC. Non è dunque andato a segno il tentativo della sinistra di riconquistare il seggio perso 8 anni fa. Lo sfidante che si è avvicinato di più è il candidato della formazione Verde Alternativa. Ancora in corso invece le operazioni di voto in Brasile per eleggere il Parlamento federale, ma soprattutto designare il presidente. Sono in corsa l'uscente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva e lo sfidante sovranista Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. I primi risultati sono attesi in tarda serata, quando in Svizzera saranno passate le 22. Seggi aperti pure in Bosnia e Erzegovina, dove si rinnovano vari organi politici e in particolare la presidenza condivisa tra bosniaci musulmani, croati cattolici e serbi ortodossi. In Francia fermate 2 persone per la brutale aggressione subita venerdì da un poliziotto durante le proteste degli studenti. Il fatto è accaduto a Belfort, non lontano dal confine svizzero. A Marsiglia dovrà invece rispondere di gravi accuse un 15enne che ha puntato una bomboletta spray infiammata contro una donna che tentava di impedire l'assalto a una pensilina, sempre a margine della rivolta dei liceali. Le previsioni meteo per domani indicano tempo inizialmente soleggiato su tutto il paese, con banchi di nebbia mattutini sull'altipiano. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli, seguito da locali rovesci lungo le Alpi.
1: Sport e musica.
3: E siamo praticamente pronti per tornare a Porrontruia per l'inizio del terzo tempo tra Ajoie e Lugano. Prima di cedere il microfono a Omar Gargantini, vi aggiorno su quello che è l'altro punteggio dell'altro incontro di questo pomeriggio domenicale. 10 minuti già giocati nel terzo tempo tra Ginevra e Zugo, Alevernè e Servette sempre avanti per 1-0, questo il parziale. L'altro parziale del pomeriggio, squadre che si stanno schierando sul ghiaccio alla Raiffeisen Arena di Porrontruy. Allora, siamo pronti per tornare da Omar Gargantini per il racconto di questo terzo periodo. Omar, il secondo davvero intenso, è durato 40 minuti di orologio, un tempo che dura solamente 20 minuti, e quindi tantissime interruzioni, ce lo dicevi, e tanta intensità, però alla fine poche trame di gioco davvero concrete.
4: Sì, diciamo partita non esaltante dal punto di vista della pura qualità, con Lugano che ha avuto il torto di dominarlo tutto sommato questo periodo centrale, a crearsi almeno 5 nitide occasioni da gol ma non riuscire ad allungare. Allora il 2-1 lascia aperta qualsiasi ipotesi in vista della finale di partita, con la Lugano che intanto ha ricominciato con la linea di Calvin Türkauf, che rimane col suo sigillo timbrato al 19:04, l'autore del momentaneo game winning goal. Lugano che sul finire del secondo tempo, come già in chiusura del primo, ha poi rischiato un po' dal nulla con Cara, che ha costretto Schlegel al suo secondo big save del pomeriggio. Primo tentativo di questo terzo tempo porta la firma di Jesper Peltonen, che però al volo non inquadra lo specchio della gabbia di Patenò, e poi si lascia andare ad un'imprecazione al momento di riguadagnare la panchina di riposo. Lugano che deve dunque stare attento perché la Joie ha in canna i colpi per riaprire definitivamente una partita che non si può assolutamente peraltro considerare chiusa, visto che siamo appunto soltanto sul 2-1 e ripensando anche a quanto è accaduto in occasione dell'ultima trasferta dei bianconeri, quella di Lagnau, quando il Lugano avanti saldamente 3-0 nel corso del tempo numero 3 si era fatto clamorosamente rimontare e poi battere prima ancora del 60esimo. Il primo intervento intanto di Niklas Schlegel su un tiro appoggio dalla blu da parte di Kevin Fe, che regala alla Joie un ingaggio nel settore offensivo, ingaggio che avverrà alla destra della gabbia bianconera con Nick Shore pronto a contendere il pack a Tanus, il top scorer della Joie. Oggi linea dei finlandesi ben arginata dalla Lugano. Prova ne è che l'unico gol ottenuto dai giurassiani è arrivato a firma Smirnovs. La Joie che dopo aver vinto l'ingaggio ma essere stato costretto a ripartire dalle retrovie prova a riguadagnare con Onca il terzo offensivo, vigila però a Mirko Müller, riparte Lugano, Shore, è un 3 contro 2, Shore si mette in buona posizione, serve Marco Zanetti che prova a trafiggere Patenò tra i gambali sul primo palo, non si fa però sorprendere l'estremo difensore della squadra di Ville Pelton nella sua terza presenza stagionale. E poi sul disimpegno della Joie c'è una nuova interruzione a 18:23 dalla fine dei tempi regolamentari. Ricordo che la Joie più volte è già andato ad oltranza in questa stagione, addirittura 5 su 8 in 3 casi ha vinto le partite che si sono protratte oltre il 60esimo, in 2 occasioni è uscito invece con soltanto un ponticino. C'è però grande continuità di risultati da parte dei giurassiani che in 6 occasioni su 8 sono riusciti a muovere la loro classifica, classifica che a oggi li vede assestati a 11 punti in 8 partite, 3 in più del Lugano che di partite però prima di questa ne aveva contabilizzate soltanto 6. Solo lo Zugo ha finora giocato di meno, malinteso tra Alexi Peltonen che ha visto poco il ghiaccio e a Sanford. Allora si esaurisce questa manovra del Lugano che però va a recuperare il disco con Tanner, lo gioca in profondità dove c'è Fazzini, il tocco all'indietro, la bordata da parte di Tanner, la parata di Patenò, primo brivido di questo terzo tempo con Lugano che cerca di insistere con la deviazione di Giovanni Morini, disturbato da parte di Jeremy Vick che ha la meglio in questo duello col centro numero 23 del Lugano. Siamo già dalla parte opposta dove c'è Jesper Peltonen, la carambola sulla balaustra di fondo ghiaccio obbliga Niklas Schlegel a reagire con prontezza, a mettere giù il guantone, a vigilare lì sul palo alla propria destra, a fermare tutto quanto dopo 2:35 di gioco senza che il risultato sia ulteriormente cambiato. Nuova girandola degli uomini sul ghiaccio, dentro di nuovo Innala, Turcao, Febertaggia per quanto riguarda il Lugano, opposti alla linea fin qui più pericolosa della Joie, quella dell'ex Cara, di Smirnovs e di Cormier. Cara che dopo le quattro minuti di penalità rimediate nel corso del primo tempo ha messo un po' di giudizio, un po' di rigore nel proprio gioco e ha sfiorato il pareggio sul finire del secondo tempo. Intanto ha vinto la Lugano che prova a ripartire 3 contro 2, il tentativo da parte di Alessio Bertaggia, c'è però un block shot, siamo già dalla parte opposta, Cormier si abbassa sulla blu, prova a convergere Cara dietro la gabbia di Schlegel, lotta e perde il duello con Jesper Peltonen, tocca il laterale per Turcao, fermato quindi ancora Joie in pressione, Cara dietro la gabbia bianconera, a Joie che dovrà nel limite del possibile, compatibilmente con le proprie possibilità, rompere gli indugi per rimontare Sgraggen, tiro maldestro e che finisce fuori nettamente alla destra della gabbia del Lugano. Lugano che però sotto pressione deve liberare il terzo difensivo e lo fa con questa giocata che per fortuna non va a finire nella liberazione vietata perché c'è stato un tocco e allora possono andare a farsi cambiare i 5 del Lugano. Rientra la linea di Nick Shore, disco che Niklas Schlegel non riesce a controllare dietro la propria gabbia. Diem, il tocco all'indietro sulla blu per Sgraggen, si va centralmente da Anthony Onca, la conclusione deviata da Schlegel, buon riflesso di nuovo da parte del portiere bianconero, poi Dahlström contro Turkulainen e quindi Shore che mette in movimento Marco Zanetti, ingaggio un duello di velocità con Onca che fa valere la sua esperienza per rallentare l'11 bianconero e quindi subentra nell'impostazione per i padroni di casa Diem, fase interlocutoria, che quantomeno Patrick sta scivolando via senza troppe interruzioni, però la cifra tecnica continua ad essere abbastanza modesta. Intanto Fazzini, la conclusione di Fazzini sotto la traversa, 3-1 dopo una splendida verticalizzazione costa to costa da parte di Thompson. Fazzini trova il pertugio a 15-39 alla fine del terzo tempo per portare finalmente il Lugano a più 2. Non è evidentemente, Patrick, il gol che decide questa partita, ma è un gol che sposta gli equilibri del confronto e dà una spallata a favore del Lugano.
3: Eh sì, assolutamente, ci voleva proprio una giocata di questo tipo per mettere un po' di ordine a un incontro che soprattutto nel secondo terzo e già all'inizio di questo terzo periodo era un po' confuso. Ci voleva la giocata di Luca Fazzini, lì è nell'angolino dove in pochi sono in grado di infilare il disco, però sì, è poche, per tornare a quello che dicevi in precedenza, pochissime interruzioni, fa un po' da contrabilancia a quanto accaduto nel secondo periodo. Ben venga se le interruzioni sono per reti bianconere.
4: E allora 3-1 per la prima volta, il Lugano ha due reti di vantaggio. E diciamo onestamente, Patrick, che questo risultato fotografa meglio quello che sì, è stato un po' il divario tra le due formazioni in termini soprattutto di occasioni create.
3: Sì, assolutamente, rispecchia maggiormente l'andamento del gioco che ci hai raccontato sin qui. È un Lugano che ha avuto più occasioni, un Lugano che ha premuto in più circostanze. È vero che soprattutto con Carr, forse un po' punto nell'orgoglio per lui, partita importante, particolare quella di quest'oggi, e però davvero senza mettere in difficoltà in tante occasioni Niklas Schlegel, che comunque quando chiamato in causa ha risposto presente.
4: 15 minuti e 10 sono un'enormità ancora da giocare, ma adesso sono 2 i gol di margine del Lugano con questa splendida combinazione sull'asse Thompson-Fazzini, perché hai riassunto bene la precisione del tiro di Fazzini, insomma un tiro alla Fazzini, ma degna di nota, da applausi, anche la verticalizzazione precisissima con cui Thompson ha liberato il numero 17 a ridosso di Patenò. Lugano che deve rimanere assolutamente concentrato, Lugano che incappa per questa gomitata di Alatalo nei confronti di Bertù in una penalità sicuramente ingenua, Bertù che è anche sanguinante dal naso. Allora vedremo quanti minuti di penalità andrà a ricevere Alatalo, che lascerà il Lugano in inferiorità numerica per non una gomitata ma un bastone alto da parte di Alatalo, che ha colpito al volto il difensore numero 91. E allora Lugano chiamato subito, dopo aver allungato nel punteggio, a gestire un momento di possibile difficoltà con gli arbitri, che vanno a rivedere il gesto di Alatalo. E questa chiamata, insomma, Patrick, potrebbe anche essere quella che andrà in un certo senso ad incanalare il finale di partita, perché un eventuale 5 minuti o anche solo 4, insomma, metterebbero il Lugano di nuovo molto sotto pressione. Non ci voleva.
3: E certo, non ci voleva, anche perché poi conosciamo la bravura, la capacità degli stranieri della Joa di giostrare in superiorità numerica. Dovessero essere 4 minuti o, come dicevi, addirittura 5, la situazione qui potrebbe mettersi, o meglio diventare pericolante per un Lugano che ha sì trovato il doppio vantaggio, però come dicevi prima c'è ancora tanto tanto tempo, 14 minuti abbondanti per la Joa per rifarsi sotto. Ma adesso vediamo cosa decideranno i direttori di gara. Nel frattempo sono arrivate sull'altra pista del pomeriggio altre 2 reti, da prima il pareggio di Gregory Hoffman per lo Zugo, e poi pochi secondi fa è arrivato il nuovo vantaggio per il Ginevra Servette a firma Team Boson. Dunque 2-1 Servette, il nuovo parziale. Tanto stanno riproponendo le immagini del colpo di bastone di Santeria Latalo, vediamo cosa decidono gli arbitri.
4: Allora 4 minuti mi sembra che abbia indicato, sì, con le mani Alex Di Pietro, e allora 2+2 sul conto di Alatalo. 4 minuti che probabilmente faranno da spartiacque, forse già decisivo per l'esito di questa partita. Il Lugano è chiamato a gestire questo prolungato momento di inferiorità numerica nel migliore dei modi per mantenersi, per tenersi stretto il più 2 nel risultato garantito dalla 3-1 di Luca Fazzini. C'è Capitan Turcaufa contro Smirnov alla ripresa del gioco, ingaggio vinto dal 17 della Suajwa, che quindi può impostare Nettinen. Smirnov indietro sulla blu, Onka la conclusione potente ma imprecisa dalla parte opposta, sempre sulla blu a Tanus, tiene dentro il disco, va dietro la gabbia a cercare Kara, si torna fuori, Onka larghi a sinistra per Tanus, nessuno lo va a contrastare, si preferisce chiudersi a riccio davanti a Schlegel, ma arriva sulla conclusione della blu di Onka il gol dell'immediato 3-2 e per la Joie. Dunque paga a caro prezzo la penalità rimediata all'Atalo con la Joie, che avrà ancora 1:34, che avrà ancora 2 minuti adesso da giocare con l'uomo in più. Siamo alla 5:51 di questo terzo tempo. Anthony Onka, sassata dalla blu, imparabile per Schlegel, che era anche coperto. Dunque la Joie mette subito a profitto la prima metà dei 4 minuti combinati sul conto di Alatalo. Lugano che adesso si ritrova sempre in 4-5, ma con un solo gol di vantaggio. Bravo e la Joie, Patrick, in pratica alla prima opportunità ad andare subito in gol.
3: Sì, come ben descrivevi, davvero nulla da fare per Niklas Schlegel, causa velo di Daniel Carr, che tra l'altro potrebbe anche aver deviato il disco con i pattini, quindi potrebbe essere lui il padre di questa rete, di questa seconda rete della Joie.
4: Adesso vietato farsi prendere dal panico, vietato a permettere ai fantasmi di Lucknow di traslocare, e qui alla Raiffeisen Arena il Lugano è sempre avanti, deve resistere a quello che sarà il probabilissimo assalto della Joie in questi 2 minuti a 5 contro.

0: penalità. Il 2 più 2 sul conto di Alatalo. Morini alla meglio, Müller sposta per Alexi Peltonen che brucia Cormier e poi in qualche modo Morini può alleggerire Ajoa che deve ripartire dalle retrovie, che va a riguadagnare però rapidamente con Cormier il terzo d'attacco. Cormier apre sulla propria sinistra per De Vos, prova a piazzarsi il secondo special team dei padroni di casa, ma è bravo ad intercettare Mirko Müller e a spedire dalle parti di Patenò. Nuovo ricambio degli effettivi, Shore, Dahlstrom, Ebischer e Morini per la formazione bianconera. Ci pensa Julius Onka a portare il disco di nuovo nel terzo d'attacco dietro la porta di Schlegel. De Vos per Turkulainen che seguiva sulla blu, ancora De Vos, perde il bastone Turkulainen facilitando il disimpegno del Lugano. A 34 secondi dal rientro sul ghiaccio del penalizzato Alatalo e a 12:39 dalla fine del terzo tempo, con i bianconeri sempre avanti per 3-2. Tanus apre per Nettinen, prolunga dietro la gabbia di Schlegel. Dopo il gol lampo di Onka, ha perso un po' di efficacia, di fluidità la manovra della Joa, 5 contro 4. Attenzione perché c'è ancora Onka adesso sulla blu per Nettinen, largo disturbato efficacemente da Ebice, riesce comunque a servire Smirnov. Smirnov per Onka, 3-3, doppietta del capitano, costa carissima la doppia penalità sul conto di Alatalo. Alla Joa risale la china a 12:10 dalla fine del terzo tempo, si ricomincia ai noi da capo.
1: Eh sì, si è avverato quanto non ci auguravamo, quanto insomma ha reso letale la doppia penalità incassata da Sant'Andrea Alatalo, che dunque può insomma fare mea culpa perché due reti sono arrivate da questa doppia situazione di superiorità numerica per la Joa, che in questo caso forse un po' lento nello spostamento Schlegel, però anche in questa occasione era coperto non più da un solo uomo, anzi c'è stata la deviazione, Omar, c'è stata la deviazione da parte di un giocatore che non ho visto chi fosse della Joa. Comunque sul tiro di Onka è arrivata la seconda rete e adesso questo punteggio rimette in discussione tutto quanto.
0: Eh sì, perché adesso l'onda la cavalca la formazione di Ville Peltonen. Il Lugano deve essere bravo a resettare, a ricordarsi che a 5 contro 5 è stato e anche di gran lunga la formazione finora migliore. C'è ancora tempo, sono quasi 12 minuti per tornare avanti nel risultato. Ajoa che però riparte, lo fa con Julius Nettinen, punta Thompson, interviene alle sue spalle dietro a Gabriel Schlegel Mirko Müller. Thompson si incarica di portare fuori il pack, stoppato da Diema, centropista, recupera allora di nuovo Mirko Müller per Innala che va all'indietro su a Thompson, ragiona il 60 perché stanno cambiando gli interpreti sul fronte dell'attacco del Lugano. Dentro di nuovo la linea di Calvin Turkauf che va a sbattere però sulla blu al momento di entrare nel terzo d'attacco sull'intervento di Cormier. Siamo già dalla parte opposta nell'angolo alla sinistra della gabbia di Niklas Schlegel, lotta Turkauf, lotta con lui anche Jesper Peltonen, la meglio il capitano, riparte il Lugano. Bertaggia con Turkauf, non riesce a deviare via ridosso della porta di Patenò, c'è Innala a tenere viva l'azione del Lugano. 10:56 da giocare, 3-3 il nuovo parziale. Il tocco all'indietro di Turkauf non è precisissimo, Alatalo deve ripiegare in zona neutra. Alatalo ha sempre in possesso, va da Jesper Peltonen davanti alla porta di Schlegel, ancora per Alatalo mentre subentra il terzetto di Ashora. Shore per l'XL si libera bene e poi scivola al momento di andare alla conclusione, il disco però rimane lì, ci prova Marco Zanetti, la parata di Patenò, fiammata Lugano a riportare i bianconeri con pericolosità dalle parti della gabbia avversaria. 10:30 da giocare qui alla Raiffeisen Arena di Port Altrui, a Joa 3, Lugano 3, questa la situazione. Rapidamente un aggiornamento sul fronte di Ginevra, Zugo con Patrick Locatelli allo studio.
1: Minuto finale del terzo periodo alle Vernee, sempre Ginevra avanti per 2-1 sullo Zugo. Do rapidamente, Omar, anche il parziale della basket perché è iniziata la sfida dell'Elvetico tra i Lugano Tigers e Nyon. Quarto minuto del primo quarto e 11-4 per i luganesi. A te.
0: Insomma, le ticinesi del basket hanno iniziato decisamente bene e questo nuovo campionato. Vic tornando invece a quello di hockey, Vic contro Ashora nel terzo difensivo della formazione bianconera, situazione di offside, di ferito, anzi no, perché c'è stata una deviazione.

0: sull'attocco che ha riportato dentro il disco nel terzo difensivo di Bianconeri, giocato da Onca. Lugano che nel frattempo è riuscito a disimpegnare. Disco però recuperato dai padroni di casa proprio con Onca. Impostazione da parte via Smirnovs in profondità, anticipato Turkulainen, subentrata in corsa la linea degli stranieri, ancora Onca scatenato, Onca ci prova e poi ad andare alla conclusione Turkulainen rimbalzato, ancora Onca però sulla blu, cerca un dribbling su Fazzini, scivola il capitano della Joa, disco conteso nell'angolo tra Thanos e Davide Bischer, mette ordine Fazzini appoggiandolo indietro su Thompson, ancora per Fazzini che può entrare nel terzo d'attacco. Fazzini, Fazzini sotto misura per Türkauf, non riesce a girarsi il capitano, ha lavorato bene in questo caso su di lui in marcatura Anthony Onca, il grande protagonista di questo terzo tempo, autore delle due conclusioni che hanno permesso alla Joa di ristabilire la situazione di parità. E per il momento il sito della Lega dà proprio al difensore capitano della Joa la paternità di entrambe le segnature che porterebbero il suo fin qui sontuoso bottino stagionale a quota 6 reti. L'intervento di Patenò sul tentativo operato da parte di Inala che permette a Lugano di ripartire col prossimo ingaggio nel settore offensivo quando siamo entrati negli ultimi 9 minuti degli tempi regolamentari. Dalla 3-1 alla 3-3 il passo è stato brutalmente breve per il Lugano che nel volgere di 3 minuti e mezzo si è ritrovato appunto dalla più 2 di Fazzini che aveva messo una piccola ipoteca sulla vittoria appunto alla nuova parità, complice sciagurato intervento il bastone alto di Alatalo nei confronti di Aberto, costato al 22 bianconero 4 minuti di penalità sfruttati dalla Joa con la doppietta di Onca appunto per rimettere in discussione l'esito della partita. Schlegel dietro la propria porta lascia proprio ad Alatalo che allarga verso Thompson per aver cambiato, anzi no, Alatalo stava semplicemente uscendo, sta cambiando gli accoppiamenti difensivi comunque Thomas Vitel, perché adesso con Thompson c'è Ebicer, poi Thompson però va a farsi cambiare, allora subentra ad altro ma tutto come prima. Spunto di Inala, fermato a ridosso di Patenò, prova a mettere energia il numero 12, conclusione sbilenca di Ebicer, si sgancia d'altro ma è in ritardo, Ebicer recupera comunque il disco in zona neutra, bravo a liberarsi di Cormier, bravo ad appoggiare su Türkauf in diagonale, peccato che il capitano del Lugano sia entrato in anticipo rispetto al disco nel terzo d'attacco e che dunque questa iniziativa venga frustrata dal fischio di uno degli arbitri assistenti per segnalare il fuorigioco del top scorer bianconero. 7:50 da giocare, 3-3 il parziale, davvero impossibile Patrick a questo punto pronosticare cosa potrà accadere.
1: Sì, è difficile soprattutto qualora ci dovessero essere ancora delle situazioni speciali di power play su un fronte o sull'altro, si potrebbe sbloccare in qualsiasi occasione, però direi la confusione e il caos, come piace dire al nostro collega Lorenzo Boscolo, rendono davvero imprevedibile questa partita. Un tiro dal nulla potrebbe regalare la rete o a Lugano o a Joa.
0: Esatto, è in condizioni di caos evidentemente la squadra con meno qualità che di solito è avvantaggiata, vale a dire quella della Joa. Ora c'è una penalità, una nuova penalità sul conto del Lugano che sta pagando un pedaggio pesante per una certa indisciplina. L'Ixella finisce sulla panchina dei penalizzati a 7:38 dalla fine di questo terzo tempo. Andiamo a rivedere per trattenuta l'Ixella, finisce appunto sulla panchina dei penalizzati e allora davvero è un momento cruciale, un altro momento cruciale, si alzano tutti in piedi quelli della tribuna principale della Raiffeisen Arena per spingere la Joa verso il capovolgimento del risultato. Non in questa specificazione perché è stato bravo Marco Zanetti dopo l'ingaggio vinto da Shore a spedire il disco dalla parte opposta. Joa che però si riavvicina minaccioso al terzo d'attacco. Daniel Carr la sterzata su Ebischer, si posiziona il quintetto della squadra di Peltonen. Anthony Onca Pertanus, siamo larghi alla destra della porta di Schlegel. Smirnov indietro alla cieca, fortunatamente per il Lugano in maniera imprecisa, obbligando Anthony Unka ad uscire dal terzo d'attacco. È già rientrato la Joie con Tanus, di nuovo Anthony Unka si propone netti nella sua destra sulla blu, si preferisce rimanere sul top scorer. Tanus cerca un varco per liberare ancora Unka, va al volo su Nettinen, non può andare alla conclusione perché immediatamente gli si è buttato rosso Turcauf, allora ricomincia da dietro ancora da Unka, siamo a sinistra adesso della porta di Schlegel, controlla male Unka, può provare a ripartire Innala contro Unka che di mestiere in caduta impedisce ad Innala di arrivare dalle parti di Patenò. Tanus tocca in profondità, Kari il tocco centrale per Nattinen, difende il disco con il corpo, arriva Sopa non può mettere il disco nello slot per l'opposizione di Mirko Müller, allora fa ricominciare ancora Julius Unka sulla verticale di destra per Nattinen, si compatte il quartetto bianco-nero, arriva però la conclusione da parte di Sopa nell'angolino alto alla destra di Schlegel, risultato capovolto, sembra di rivedere l'incubo di Lagnau dal 3-1 al 3-4, complici tre box play incapaci di gestire la situazione. A 6-14 dal 60esimo il Lugano, Patrick si ritrova incredibilmente sotto.
1: Sì, è clamoroso, anche perché subito dopo la partita persa a Lagnau si era detto: da questa partita dobbiamo imparare certamente una grossa lezione. Vedendo quanto accaduto quest'oggi alla Raiffeisen Arena di Porrentruy, sembra che quella lezione l'abbiano bigiata i giocatori del Lugano. È vero che c'è sempre un avversario, è vero che è un avversario forte, comunque in superiorità numerica, che fa proprio del power play una delle sue armi principali, però non proprio perché la Joie dispone di questo power play bisogna rimanere più disciplinati, e in questo caso Lugano non lo è stato, da prima con Alatalo con la doppia penalità e ora con Luxel per questo terzo gol in superiorità numerica della squadra di casa.
0: E adesso a 6 minuti Lugano per non incappare in quella che sarebbe la terza sconfitta consecutiva in altrettante partite giocate lontano dalla Corner Arena. Fazzini per Alatalo che perde il disco, prova a ripartire la formazione di casa con questa giocata in diagonale troppo profonda per Diem, chiuso da Sanford. Thompson all'indietro su Schlegel, voleva chiamare in causa Sanford ma i sincronismi in questo caso non sono stati impeccabili, allora deve ricominciare il Lugano, deve mantenere la lucidità. Thompson gioca di nuovo lungo per Sanford che va in anticipo dietro la gabbia di Patenò nei confronti di Bertù, il tocco all'indietro per questo diagonale velleitario di Mirko Müller, ributta il disco sulla porta Ebischer, sempre Lugano che prova a piazzarsi. Lugano che è stato superiore a 5 contro 5 ma ha avuto il torto a questo punto sempre più accentuato di non chiudere la partita nel secondo tempo quando ha avuto molte occasioni a disposizione. Farzini dentro dello slot, cerca la deviazione al volo Ebischer, stoppato in maniera decisiva da parte di Apilè. Insiste il Lugano, una sorta di power play a 5 contro 5, quello esercitato con questa rotazione, con questo cambio dalla formazione di Mittel. Si compatta la Joie e davanti a Patenò esce dal terzo d'attacco Lixella, deve ripiegare, deve prendere slancio, poi si incarta il numero 15 Turkulainen, è solo contro 5 bianconeri, si guarda attorno, poi ragiona molto intelligentemente, bravo ad appoggiare all'indietro su Asgragen che gioca con la balustra di fondo ghiaccio, dove però il primo ad intervenire è Mirko Müller. 4 minuti e 28 allo squillare della terza sirena, si ferma il cronometro per questo tocco di fe sulla giocata di Lixell. Il Lugano è sotto per la prima volta nel risultato dopo il gol di Sopa. E vediamo se sarà bravo tanto quanto lo è stato la Joie, sempre costretto ad inseguire fino alla quasi la metà del terzo tempo a rimettersi in carreggiata e magari poi, se del caso, provare a vincere questa partita all'overtime. Intanto vince l'ingaggio fuori dal terzo difensivo bianconero Calvin Turcauf, il tocco indietro per Thompson, a centropista Bertaggi, ancora per Turcauf, il passaggio impreciso. Tanus, attenzione, entra nel terzo d'attacco e va forse a chiudere i conti Julius Nettinen, dopo l'errore a centropista di Bertaggia, rapidissima transizione della Joie. Nettinen fa 5-3, fa esplodere la Raiffeisen Arena a 4-12. E dalla fine di questo terzo tempo davvero da incubo per la formazione bianconera, perché il parziale recita incredibilmente 4-1 per la Joie. Non è finita, Patrick, ma questa è una massata pesantissima.
1: Sì, e soprattutto perché Lugano sembra proprio in bambola, sembra proprio in balia degli eventi in questa situazione. Va detto anche in questo caso, è vero, uno contro uno con Schlegel, però oggi, se l'abbiamo elogiato soprattutto nel primo tempo, poi dalla terza, o meglio già dalla seconda rete della Joa, Schlegel ha cominciato una discesa, credo anche mentale, di sfiducia che sicuramente non lo sta aiutando adesso su tutte le conclusioni della Joa.
0: Insomma, situazione precipitata dopo il 3-1 di Fazzini. Ci sono stati la doppietta di Anthony Onca, il gol di Assopa che è il game winning goal momentaneo, e poi questo terribile 5-3 di Julius Nettinen a permettere alla Joa di allungare. 4 minuti, vediamo se Lugano ha ancora la capacità, la forza di reagire. Sgambetto in attacco di Akar, che incapperà dunque nella terza penalità minore della sua partita. Il Lugano toglie Schlegel, fa spazio ad un terzo giocatore di movimento in regime di penalità differita. Non è ancora conclusa questa partita, si sgancia l'altro, ma c'è però il tocco a fermare il gioco di un giurassiano per sgambetto in attacco. Akar va a finire sulla panchina dei penalizzati dopo aver sprecato 4 minuti di power play nel primo tempo. Il Lugano adesso deve dimostrarsi bravo in questo esercizio, deve assolutamente trovare il gol del 5-4 per mettere pepe, per mettere insomma pathos, per mettere i dubbi in casa a Joa nella finale di partita. Intanto ha chiesto il time out Thomas Mittel per organizzare l'assalto della propria formazione, verosimilmente a 6-4. Patrick.
1: Sì, abbiamo il finale dell'altro incontro, è terminata come ci eravamo lasciati, ossia con il Ginevra che si è imposto per 2-1 sullo Zugo Servette, che dunque consolida il proprio secondo posto salendo a 18 punti, 5 in meno dello Zurigo e a più 4 da un Ambri Piotta che è lì in quarta posizione, e dovesse finire così, chiaramente ci auguriamo il contrario, ma anche a più 4 su una Joa che è lì in quinta posizione. Rapido aggiornamento anche sulla pallacanestro, è iniziato da pochissimo il secondo quarto all'Elvetico, la ribaltata, il Nyon che si trova avanti 23-17 contro Lugano Tigers.
0: E allora esaurito il time out ha chiesto da Thomas Vitella con Car sulla panchina dei penalizzati, Lugano riparte a 5-4. Schlegel uscirà sicuramente se Zach Sanford dovesse avere la meglio di Devos al prossimo ingaggio che avviene alla destra della gabbia di Pateno. Fondamentale evidentemente impossessarsi del disco e trovare il più rapidamente possibile il gol del 5-4 a 3:43 dalla fine dei tempi regolamentari. È uscito Schlegel, il Lugano prova l'assalto alla disperata senza il portiere, in 6-4 si compatte il box dei padroni di casa con Fazzini che prova la prima conclusione, non va a bersaglio, inala Alatalo sulla blu, si apre Thompson, la conclusione ciccata dal numero 60, il disco gli rimane incollato sulla paletta. Allora ricomincia il Lugano, ricomincia il proprio giro disco, inala dentro, non so se con una deviazione ma di sicuro con il bersaglio centrato. Dopo appena 31 secondi della penalità sul conto di Carr, il Lugano torna in partita 5-4 a 16 dopo 16 minuti e 49 di gioco di questo terzo tempo. Il gol firmato, se ho visto bene, da Inala. Ora possiamo rivedere se c'è stata o meno una deviazione sotto misura, forse di Türkauf, è impossibile dirlo da questa inquadratura. Ecco qua, una deviazione probabilmente c'è stata. Quel che più conta è che il Lugano fa 5-4 in 6-4, e allora ha 3 minuti e 11 adesso a disposizione per provare a portare questa partita che sembrava in cassaforte, che poi sembrava completamente andata, quantomeno all'overtime. Beh, in questo terzo tempo di sicuro, Patrick, non ci stiamo annoiando.
1: Sì, fa un po' da controbilancia, fa un po' da bilancia al secondo periodo, tante reti. Si è mantenuto il caos, quello sicuramente, che infatti ha dato vita a tutte queste reti, arrivate un po' in alcuni casi dal nulla, non durante i power play della Joa, però davvero una partita pazza, e a questo punto chissà come può finire, di tempo ce n'è ancora.
0: Tempo per fortuna ce n'è ancora per il Lugano, evidentemente Schlegel è tornato in porta, evidentemente la Joa è tornato a 5 contro 5, ingaggio di ripresa vinto dai bianconeri, Latalo lo spinge subito su Patenò che però ha il tempo di rilasciarlo sulla paletta di un compagno, la Joa che si limita in questo caso a scaricare fuori dal terzo difensivo, Latalo si mette in proprio, riguadagna il terzo d'attacco, gioca dietro la porta giuraziana, Nick Shore però è anticipato da Jess Sgragen, quindi Cara centralmente per Vic si mette nell'angolo, non ha fretta di arrivare verso la porta, preferisce tenere il disco incollato alla balaustra, guadagnare qualche secondo. 2:40 adesso alla fine di questo terzo tempo, mentre il sito della Lega dà a Innala la paternità della gol che ha rimesso in pista il Lugano. Lugano che deve però rapidamente cercare di riconquistare il pack, difeso strenuamente, intelligentemente da Vic, va da Smirnovs che lotta con Alatalo dietro la porta di Schlegel, Daniel Carr, la sterzata, liberarsi di Thompson, la cieca, mettere allo slot un gran disco con Vic però chiuso al momento di impattare, il Lugano la sfanga, il Lugano con Thompson attende che entri in pista il terzetto di Sanford per andare all'impostazione, cerca di nuovo Thompson di trovare Fazzini, la spinta sulla 17 che non riesce a toccare, allora la verticalizzazione di Thompson questa volta diventa una liberazione vietata che riporta il gioco a 2 minuti esatti dallo squillare del 60° dalle parti di Niklas Schlegel con il prossimo ingaggio alla destra della gabbia bianconera.
1: L'altro Omar, non per accanirci contro Schlegel, chiaramente le colpe sono da distribuire, ma le parate del portiere bianconero si attestano al 76%.
0: Eh sì, una percentuale ampiamente insufficiente. Tanto la Joa ha vinto l'ingaggio, Tanus porta a spasso prima Thompson e poi a Sanford, scusate, ancora Tanus che dà uno sfoggio della propria abilità in spazi ristretti, fa scorrere il cronometro. Verso il 60°, siamo dietro la gabbia di Schlegel, Ebischer contro Nettinen, arrivano altri giocatori per conquistare il possesso, finalmente esce da questa prolungata battaglia alle assi Zacca Sanford, 1:27, il Lugano riparte con Fazzini a centropista, Schlegel guarda la panchina, non è ancora il momento di uscire perché Fazzini è indietreggiato, vuole ragionare, Müller ributta adesso il disco in profondità, eccola l'uscita di Schlegel, Lugano in 6 giocatori di movimento, Fazzini sulla blu, mette in profondità Sanford contro Pilé, all'indietro ancora per Fazzini, dalla parte opposta sulla blu per Mirko Müller, va da Innala, il tocco all'indietro per Ebischer, è sporcato da Carr che obbliga Lugano ad indietreggiare in zona neutra, siamo entrati ufficialmente nell'ultimo minuto, tutti in piedi alla Raiffeisen Arena, 5-4 a Joa, Calvin Türkauf riporta dentro il disco, si appoggia all'indietro su Müller in orizzontale dalla parte opposta sulla destra per Ebischer prova la conclusione, la parata di Patenò, ancora Türkauf nell'angolo, elude Cara, poi subentra nell'impostazione Fazzini, va all'indietro per Ebischer, la conclusione al volo nel traffico, arriva ad avere la meglio ancora un giocatore di casa, non riesce però Bertù a liberare, allora il Lugano ancora una possibilità sulla blu, si deve abbassare Ebischer, 21 secondi di gioco, Mirko Müller a questo punto bisogna anche forzare una conclusione, perde però il disco Luca Fazzini, disco che non arriva oltre la linea rossa, recuperato da Ebischer, 10 secondi, l'ultima chiamata per evitare a Lugano la terza sconfitta da 0 punti di questo suo fin qui da incubo campionato in trasferta, libera la Joa a 1 secondo dal termine, 1 secondo, sta già cantando la curva giurassiana, ma la partita è finita, si è incantato il cronometro ma la partita è finita, il Lugano perde anche contro la Joa, un po' come alla Gnau dopo essere andato sulla 3-1, si è fatto clamorosamente rimantare, 5-4 il risultato finale, bianconeri che dunque continuano a perdere in trasferta e continuano a non essere capaci di inanellare 2 vittorie di fila, è tutto da Porrantuì Studio.
1: Grazie dunque Omar Gargantini per il racconto di questa sconfitta dei bianconeri. Ha completato il pomeriggio invece il successo per 2-1 della Ginevra Servette nei confronti dello Zugo. Dando rapidamente un'occhiata alla classifica, il Lugano con questa sconfitta rimane lì relegato in 13ª e penultima posizione con 8 punti in 7 partite. Più su si trova la Joie, che è salito quindi in 5ª posizione con 14, gli stessi punti che ha a disposizione l'Ambri Piotta. Comanda sempre l'imbattuto Zurigo con 23 punti in 8 partite. Per questo, per quanto riguarda l'hockey su ghiaccio, i prossimi appuntamenti per i bianconeri saranno il 7 di ottobre, dunque tra 3 giorni, mercoledì, in quella di Losanna, mentre per rivedere sul ghiaccio l'Ambri Piotta bisognerà attendere ancora 6 giorni, fino a sabato prossimo, quando la Gottardo Arena arriverà il Berna. Chiudo questo aggiornamento, o meglio chiudo questa edizione di Sport e Musica dandovi anche il parziale che andremo poi a completare all'interno di Rete 1 Sport in coda a 6 di sera della basket. Quarto minuto del secondo quarto e altro ribaltamento di fronte all'Elvetico con i Lugano Tigers che sono avanti 28-27 contro Nyon. È tutto, come detto, grazie per essere rimasti all'ascolto di Sport e Musica e grazie anche a Lorenzo Parenco per averne garantito la messa in onda. Buona serata.
2: Così. Visita capanne e rifugi solamente se sei in buona salute. Rispetta le regole, segui i sentieri, sii prudente. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Il giardino di Albert.
1: Ben ritrovate al giardino di Albert, come state? Allora, ci ho messo un po' a trovare le parole per introdurvi al tema di oggi e allora inizio facendo un giro un po' largo, che non è neppure farina del mio sacco, ma poi capirete perché. Lo strano ominide chiamato essere umano, cioè noi, è il risultato di un complesso e ancora misterioso processo evolutivo che ha portato nell'arco di 1-2 milioni di anni il suo antenato più prossimo, cioè l'Homo habilis, a mutare nel tempo in una nuova specie che in soli 100.000 anni è arrivata a dominare l'intero globo terrestre, diventando l'animale più potente di tutti, l'Homo sapiens sapiens. E come è stato possibile tutto questo? Beh, esistono varie teorie evoluzionistiche e se proviamo a far convergere le teorie più influenti, possiamo affermare che in generale le tre principali spinte evolutive, i tre fattori che hanno permesso un'evoluzione così repentina, sono stati la scoperta del fuoco, l'allungamento del collo e il conseguente sviluppo del linguaggio e il long life mating, l'amore. No, aspettate, non è il momento di ascoltare George Michael e di aprire i rubinetti. Benzo, ferma la musica. Scusami George, ma oggi non parleremo di amore in senso romantico, ma di quella capacità umana di creare legami affettivi duraturi, che sono la base evolutiva e sociale della nostra specie. Il long life mating, che è un comportamento oggi sempre più fragile, minacciato da una rete complessa di fattori biologici, psicologici e soprattutto culturali. Pochi giorni fa ho fatto una lunga chiacchierata con il professor Antonio Cerasa, che è neuroscienziato traslazionale, già direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR, divulgatore scientifico e scrittore, e che ha da poco pubblicato Neuroscience of Love, la scienza segreta dei legami. Potevo io leggere quel libro e accantonarlo senza condividere il pensiero e il lavoro del professor Cerasa con voi? Certo che no. Partiamo da alcuni dati e fatti che ci riguardano. Il numero dei nuovi nati è in continuo calo. Nel 2024 la Svizzera ha registrato il livello di natalità più basso da quando esistono le statistiche. Le separazioni sono in aumento, il tasso di divorzi nel nostro paese è nettamente cresciuto dagli anni 70 del secolo scorso, stabilizzandosi attorno al 40% negli ultimi anni, le famiglie monoparentali sono in aumento e sono in aumento i casi di violenza sulle donne. Secondo il professor Cerasa, tutti questi fenomeni sono collegati e non riguardano solo il nostro paese o l'Europa, ma il mondo occidentale intero. Vi può sembrare banale, ma tutto questo si può ricondurre alla crisi della coppia.
2: In realtà l'amore per la scienza in generale non viene chiamata così, ma viene chiamata non da me, ma da un grandissimo scienziato prima di me, che era Desmond Morris. Viene chiamato long life mating, cioè un rapporto a lungo termine, che è stata la più grande step evolutivo che ha avuto, come dire, nostro parente antico, che era l'Homo sapiens, quando ha capito che in realtà per l'evoluzione non bastava solamente l'appropriazione, diciamo così, poligama, ma bisognava fondamentalmente concentrarsi su una singola famiglia per poterla proteggere generazione dopo generazione. E noi abbiamo appreso quel comportamento, quel fenomeno, e l'abbiamo portato fino ai giorni nostri. Abbiamo creato le megalopoli, abbiamo creato il concetto di famiglia. Ora questo concetto lo stiamo perdendo. Siamo tornati nella condizione della poligamia, di rapporti a breve termine, e questo non porta all'evoluzione. La domanda fondamentale è: perché non riusciamo a mantenere un rapporto a lungo termine? E se tu guardi in giro da qualsiasi tipologia di fonte di informazione, possa essere sociologica, filosofica, umanistica in generale, hai tante diverse interpretazioni, tutte giuste, ma in realtà l'amore o long life mating è la più grande potenzialità che noi abbiamo per poter stare bene e soprattutto per adattarci al mondo esterno. Senza di queste l'essere umano da solo non riesce a stare, e soprattutto sappiamo benissimo che le persone che hanno un grande nucleo familiare vivono di più, hanno meno meno malattie e meno rischio di morte. Le persone che sono sole hanno più frequenze di neurodegenerazione, più malattie e così via. Quindi l'amore deve diventare una politica per la salute mentale delle persone.
1: Quindi, per tornare all'Homo sapiens sapiens, noi ci siamo evoluti in modo repentino grazie al long life mating, ma stiamo abbandonando questo comportamento. Le cause sono moltissime e le conseguenze sono anche sociali ed economiche. Ma perché non siamo più in grado di stare assieme a lungo? Un avvertimento prima di continuare. La chiacchierata con il professor Cerasa è iniziata come un'intervista qualunque. Poi, visto il tema che riguarda un po' tutte e tutti noi, sono scivolata in considerazioni e domande che partivano dalla mia esperienza personale. Ma ecco, non è che ho usato il mezzo pubblico a scopi personali. È che la questione del long life mating riguarda tutte e tutti noi. Beh, fine della digressione e dell'avvertimento prima di continuare. Procediamo. Antonio Cerasa.
2: Quello che sta avvenendo è che non abbiamo dei punti di riferimento su cui noi basiamo la nostra relazione. Se lei prende 100 coppie, questo esperimento lo faccio sempre con i miei studenti all'università, se lei prende 100 coppie e chiede alle coppie quali sono i due fattori più importanti che ci proteggono dal rischio cardiaco di avere infarto, lei vedrà che 100 coppie di qualsiasi età, di qualsiasi estrazione sociale o di qualsiasi etnia risponderanno tutte uguali, cioè che sono il fumo, il mangiare male e così via. Quindi tutti noi conosciamo quali sono i fattori che portano al rischio cardiologico, ma se io chiedessi quali sono invece i fattori che reggono la coppia, lei troverà 100 risposte diverse, perché ognuno di noi ha una visione che è appresa dalla famiglia, che è appresa da tradizioni da cui veniamo, che è diversa dalle altre. Quindi se noi non abbiamo un punto di riferimento che è condiviso su come si regge un rapporto di coppia a lungo termine, come facciamo? Cioè, a chi ci rivolgiamo quando abbiamo problemi? Quindi l'idea è di dare un modello che sia un modello semplice di riferimento di a che cosa serve il long life mating. Serve, se vuoi poi ci fermiamo e ne parliamo, serve per mantenere l'equilibrio, l'omeostasi, quella che viene chiamata nel libro.
1: Ecco, appunto, volevo proprio arrivare qua. Abbiamo iniziato a parlare d'amore e siamo arrivati al concetto fisiologico di omeostasi. Che cos'è questo concetto?
2: È semplicemente il nostro benessere. Noi cerchiamo continuamente di trovare stati di benessere in tutto quello che noi facciamo durante il giorno. Andiamo a farci una passeggiata, facciamo yoga, facciamo palestra, facciamo spa, facciamo migliaia di cose per trovare un minuto di benessere. In realtà abbiamo la possibilità di avere un qualcosa che è la coppia che dà un continuo stato di benessere. Quindi l'omeostasi è quando fondamentalmente tutto il mio sistema nervoso autonomo, che è quello che regola il cuore, lo stomaco, i polmoni e tutto quanto, è in asse, è perfettamente regolato. Una condizione del genere non porterà mai a sviluppo di malattie organiche, mentre al contrario una situazione di continua allerta, di continuo stato di preoccupazione, di continuo stato di agitazione, tutto questo poi si scaricherà nel tempo in malattie croniche.
1: Perché dobbiamo ridurre l'amore a uno studio, a una questione delle neuroscienze? Beh, noi studiamo l'amore perché amore significa felicità. Felicità significa benessere e qualità della vita. Felicità significa anche riproduzione. Riproduzione significa progresso, progenie. Progenie significa evoluzione. Evoluzione significa società. Insomma, se viene a mancare tutto questo, l'amore diventa un problema di salute, un problema sociale, economico e infine evolutivo. Ma, e questo è un punto importante, per le neuroscienze il concetto di amore non esiste. Non esistono l'area dell'amore piuttosto che il neurone dell'amore o una mappa delle emozioni specifica per l'amore. Esiste invece il concetto di omeostasi, la naturale tendenza al raggiungimento di un equilibrio, inteso sia a livello biochimico, sia a livello psicofisiologico, sia a livello sociale e ambientale. La coppia ha lo scopo di mantenere tre stati di omeostasi o di equilibrio, quello biologico, quello psicologico e quello più difficile, quello sociale. E io, che pensavo che l'equilibrio di ognuno di noi fosse indipendente dagli altri, in fondo tutti noi cerchiamo il nostro equilibrio. Sono fuori strada, professor Cerasa? Come esseri umani non abbiamo un nostro equilibrio indipendente dalle relazioni che instauriamo con gli altri?
2: Domanda fondamentale. Sì, ce l'abbiamo, lo raggiungiamo, alcuni di noi non lo raggiungono perché hanno bisogno degli altri e questa è proprio la prima fase. Finalmente abbiamo un punto di riferimento per capire per quale motivo noi ci innamoriamo e quindi stiamo con persone che sono simili a noi o diverse da noi. La similitudine o la dissimilarità dipendono proprio dal fatto della omeostasi biologica, che io cerco persone che hanno la capacità o meno di regolarsi da soli. La persona che si sa regolare da sola, che io chiamo egocentrico, cerca un allocentrico, cioè una persona invece che ha più facilità a farsi regolare dagli altri, perché insieme si compensano. Due persone che si sanno autoregolare da sole hanno difficoltà a stare insieme perché ognuno si penserà ai propri bisogni. Invece, la perfezione in natura è la compensazione. Quindi, questa è una nuova visione, appunto, dell'omeostasi biologica, due persone che hanno un diverso modo di regolarsi, che stando insieme si regolano ancora meglio. Quindi faccia mente locale adesso, mi permetto se lei è sposata oppure fidanzata.
1: Sì, fidanzata.
2: No. Perfetto, adesso se faccio questa domanda, io mi regolo da solo e lui come è fatto? Si regola da solo oppure ha più bisogno sempre degli altri
1: A
2: per
1: me
2: regolarsi?
1: sembra che noi siamo la prima coppia, cioè io l'egocentrica e lui l'allocentrico,
2: Hai visto? Hai
1: da come
2: visto?
1: ci descriveva. Ma ci sono egocentrici che invece rimangono solo egocentrici? Cioè, che non hanno bisogno di nessuno, o tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno, e qui allora si torna all'amore. Ma allora, se torno all'amore, torno all'amore in senso molto più ampio, all'amicizia anche, no?
2: Quella è la fase sopra, è quella sociale. Allora, sì, posso restare da solo, ma il problema è che restare da soli in una società così complessa richiede uno sforzo enorme. Quindi la persona dovrà fare più sforzo per potersi autoregolare, perché le richieste che sono dal mondo esterno, il lavoro, la carriera, bla bla bla bla bla, sono talmente tanto pressanti che la persona può farcela da sola, ma se fosse in coppia ce la farebbe ancora meglio. Quindi il problema che io vedo nei ragazzi di oggi è che loro hanno perso la speranza che stando insieme ad una persona possono essere ancora più efficaci rispetto all'ambiente esterno, perché vedendo giustamente i modelli dei genitori che sono modelli fallimentari, hanno perso questa speranza. Il mantra che i ragazzi di oggi devono capire è che in coppia sei più forti rispetto a stare da soli, anche se da solo mi so autoregolare, ma prima o poi non ce la farò, perché la pressione sociale è troppa.
1: Eh sì, il modello è quello di una società estremamente performativa, estremamente individualista e quindi si pensa che stare da soli sia più semplice. Però non potrebbe essere invece che nella nostra società in realtà si cerchi l'omeostasi biologica con altre persone perché la prima persona con cui ti sei accoppiato non ha funzionato? Si può sbagliare?
2: Allora, sì, l'amore è una forma di esplorazione, quindi come tutte le cose, più proviamo e meglio è, perché nella condizione di amore noi esperiamo quali sono le nostre emozioni, quindi più ne esperiamo e più ci conosciamo, però dobbiamo distinguere tra innamoramento e amore. Innamoramento è tutta un'altra fase, che è tutta quanta guidata da altri stimoli. Il long life mating è quando due persone hanno già fatto la fase di innamoramento ed è finita e decidono di stare insieme. Allora, in quella condizione, i tre bisogni che l'essere umano deve soddisfare sono gli stessi che anche Maslow aveva detto, solo che Maslow aveva fatto una piramide dei bisogni primari solamente individuale. Adesso è la coppia che diventa una nuova identità e deve soddisfare i bisogni di sesso, ma più importante sono i bisogni di cibo e il più importante di tutto è il bisogno di sonno. Nel momento in cui noi stabiliamo il sonno, che è la più grande, la più importante bisogno fisiologico dell'essere umano, di qualsiasi mammifero, con un'altra persona, quella poi diventa la più importante forma di incastro che ha la coppia, perché la coppia che dorme bene da sola è la coppia che sta bene a livello biologico. Poi ci sono gli altri livelli.
1: Quindi ci sono tre bisogni di coppia e anche in questo devo dire, professor Celada ci ha un po' spiazzato perché pensare di mettere il sonno per primo,
2: È
1: come
2: il primo più
1: bisogno
2: importante.
1: e il primo più
2: Sì.
1: importante, noi tutti avremmo pensato, non dico al sesso, ma se non altro, sì, forse al sesso, ecco,
2: Perché siamo
1: diciamo.
2: ossessionati dal
1: Perché
2: sesso.
1: siamo ossessionati. Quindi noi adesso
2: Perché il
1: siamo.
2: sesso è fondamentalmente un drive, è un motivatore dell'economia. Tutto quanto passa dal sesso.

0: tutto passa dal sesso. Lo cantava anche Madonna nel 1994. Il sesso è un motore dell'economia, ma per tornare alla nostra piramide non è un elemento fondamentale. Sapete cos'è più importante per la nostra omeostasi biologica? Il cibo.
1: Lei ha idea di quante coppie non sanno mangiare bene insieme?
0: Che cosa vuol dire non sanno mangiare bene insieme?
1: Il cibo è la più grande forma di socializzazione, è la più grande forma di benessere. Noi stabiliamo le nostre giornate in funzione del cibo. Quindi una coppia che conosce e condivide gli stessi bisogni legati al cibo è ovviamente una coppia più avvantaggiata rispetto ad una coppia in cui ci sono, diciamo così, abitudini o desideri legati al cibo completamente diversi. Quindi già soltanto lavorare sull'omeostasi del cibo è molto più importante e molto più efficace rispetto a quella del sesso, in cui fondamentalmente è molto più semplice raggiungere un'omeostasi, ma sul cibo è molto più complesso, perché col cibo ci portiamo dietro le nostre tradizioni che portiamo dalle nostre famiglie. Quindi se lei mette una persona che viene da una famiglia che ha mangiato sempre solo carne e carboidrati e insieme ad una vegana, può immaginare che ogni pasto diventa complicato. Cioè, già solo questa è la base su cui lavorare.
0: Quindi, mentre in sottofondo ascoltiamo la versione strumentale di Banana Pancakes di Jack Johnson, dai, stavamo parlando di cibo, concedetemelo, un po' compiaciuta e divertita ripenso al fatto che cibo e sonno sono due elementi chiave per l'omeostasi biologica, ma non sono tutto quello che ci serve per evolvere. E così, dopo quella biofisiologica, la coppia è chiamata a raggiungere il secondo livello di omeostasi, quella psicologica. E possiamo già subito sfatare un mito. La personalità non ha nulla a che vedere con la scelta del partner. Essere estroversi o amicali, nevrotici o coscienziosi non influisce sulla scelta del partner.
1: A livello psicologico noi abbiamo due scelte che facciamo sempre. Noi scegliamo una persona che conferma l'immagine che ho di me, quindi scegliamo una persona che ha più o meno le nostre caratteristiche cognitive, le nostre caratteristiche di personalità, eccetera, oppure una persona che integra le mie caratteristiche psicologiche che io non ho, perché tramite lui o lei io mi posso compensare e quindi essere più efficace. Questo serve fondamentalmente per alimentare il più grande bisogno psicologico che la coppia deve avere, che è l'autostima. Cioè, se io ho cominciato una relazione d'amore e ho finito la mia relazione d'amore, i miei livelli di autostima da prima e dopo devono essere aumentati. A quello serve l'amore. Per questo motivo è stato creato dall'evoluzione, per farci diventare migliori. Se invece durante il rapporto d'amore il mio livello di autostima si abbassa, quello non è evoluzione.
0: Quindi rimaniamo sui termini dell'evoluzione, perché mi viene da dire che mantenere l'autostima non è così semplice. Mentre lei sta parlando mi viene in mente quanto a volte sia difficile incontrarsi su alcune cose e quanto spesso ci sono scontri, e soprattutto se parliamo di long life mating, alla lunga si impara a conoscere meglio l'altra persona, ma anche a imparare meglio le cose che ci danno fastidio dell'altra persona, perché non siamo sempre perfettamente incastrati.
1: Certo, e qui entra in gioco il famoso concetto retorico che molte coppie riportano, che sono il rispetto, l'accettazione e così via. L'importante è che, a prescindere dalle diversità, perché se siamo diversi vuol dire che io ho scelto te per integrazione, non ho scelto per confermatorio. Confermatorio sono quelle due persone identiche, quindi che hanno le stesse caratteristiche, pensano allo stesso modo, eccetera. O integrativo sono quelle due persone completamente diverse come carattere. L'importante è che nel dialogo tra le due tipi di coppia, o la confermatoria o l'integrativa, l'altra persona, nel momento in cui non è d'accordo, è comunque sempre rivolto verso l'altro. Cioè la frase del tipo "credo in te, vai, fallo, sono sicuro che ce la farai", sono quelle frasi che, a prescindere, servono, ma questo è poi il lavoro degli psicologi, non mio, servono alla coppia per aumentare i livelli di autostima. Ma questo non accade quasi mai. Accade invece che sempre uno dei due dica all'altro "tu non capisci niente, tu non sai fare niente". Queste informazioni su come si relaziona a livello psicologico e linguistico la coppia sono informazioni che dobbiamo dare soprattutto ai nostri ragazzi quando cominciano i primi loro rapporti a lunga durata, per fargli capire come si stabiliscono le basi di un rapporto che ti permette di crescere. La bellezza del rapporto d'amore è che, anche se finisce, quando è finito io sono diventato una persona migliore. Quello è il metro per capire. E per capire se io sono in omeostasi psicologica c'è un altro metro, mentre in omeostasi biologica c'è un metro fondamentale per capirlo. Quando io non riesco a dormire se non c'è lui o lei, e devo dormire col suo pigiama, perché l'olfatto è il principale sistema sensoriale che determina l'omeostasi biologica. Faccia sempre caso se anche lei dorme col pigiama di lui,
2: ecco,
1: quando lui non c'è.
2: Io quando lui non c'è mi prendo il letto, mi apro nel letto e dico che bello star da sola. Quindi non so se ho sbagliato partner. Devo aver sbagliato partner.
1: Non si sbaglia niente, si prova e basta. L'omeostasi biologica invece si manifesta quando noi finiamo le frasi dell'altro, quando noi sappiamo esattamente quello che lui sta per dire. Si chiama brain to brain synchronization, quando due persone si guardano negli occhi e riescono a sincronizzare le attività cerebrali. Lei si rende conto quanto è potente l'amore? Cioè, io posso modellare il mio cervello, basta sapere come si fa.
2: E a questo punto arriviamo alla terza omeostasi, quella sociale. Ecco.
1: Qui arriviamo sulla filosofia, sulla retorica, perché è la più difficile e nessuno se ne rende conto. L'omeostasi sociale è quando la coppia che ha raggiunto, speriamo, l'omeostasi biologica, ha raggiunto quella psicologica, deve purtroppo adesso confrontarsi con la più importante di tutte. Lei lo saprà, i nostri nonni o i nostri genitori dicevano: ah, ai nostri tempi era più facile, noi non facevamo come voi che vi lasciavate così, eccetera, noi sopportavamo. Tutte queste frasi fondamentali, che in realtà sono vere in parte, semplicemente perché ai loro tempi non aveva una società così pressante rispetto a come ce l'abbiamo noi adesso. Fondamentalmente la coppia ha bisogno a livello sociale, per raggiungere l'omeostasi, di essere accettata dal nucleo familiare, dagli amici e dal lavoro, ed è la parte più difficile da fare, perché non dipende da noi. Quando la coppia deve confrontarsi con l'ambito sociale, lì accadono i più grandi problemi, che poi sono quelli che ci portano a stare peggio, perché non li possiamo controllare. Però se li conosciamo ci possiamo lavorare.
2: Quindi in un certo senso, se io sono consapevole di come funzionano i meccanismi biologici, so che
1: biologici, psicologici e sociali,
2: che hanno sempre a che fare con le neuroscienze, però con tutto. Cioè...
1: No, il libro si chiama Neuroscience of Love semplicemente perché sono neuroscienziato, ma le neuroscienze sono una scienza ibrida, si muovono in maniera trasversale su tutte le scienze, semplicemente per dare una nuova visione più trasversale di un fenomeno. Quindi quello che io ho riportato nel libro è un riassunto di tutte le ricerche in ambito sociale, epidemiologico, filosofico, psicologico, chiamandolo in un nuovo modo per renderlo più semplice da capire, perché il fenomeno del long life mating è complessissimo e multifattoriale.
0: Nel 1956 Eric Fromm, nel suo saggio L'arte di amare, sosteneva che l'amore non è un semplice sentimento che accade, né un premio riservato a chi trova l'oggetto giusto, ma una capacità umana che va imparata e coltivata. Come ogni arte, anche l'amore richiede teoria, comprensione, pratica, esercizio, disciplina, pazienza e coinvolgimento totale. Una visione dell'amore quindi come atto di consapevolezza di sé e come processo attivo di miglioramento della propria persona. In questa visione la coppia è la più grande palestra di potenziamento cognitivo ed emotivo dell'essere umano.
1: Una coppia che ha raggiunto l'omeostasi biologica, quindi ha una fase di regolazione della propria attività fisiologica, cardiaca, respiratoria, che è perfettamente in omeostasi. Quindi quando sto con lei o con lui io sto bene e quindi è il mio porto sicuro. Una coppia che ha l'omeostasi psicologica, quindi è la persona che mi conosce talmente bene che già mi anticipa per quello che sto per pensare. È una coppia che ha anche l'omeostasi sociale, quindi io sto bene con la tua famiglia, io sto bene con i tuoi amici, io sto bene con i tuoi colleghi di lavoro. Quando individualmente la persona è poi sottoposta allo stress sociale, cioè la carriera, il lavoro, i figli e tutto quello che vogliamo noi, avendo a fianco a sé una persona che mi completa, mi fa vedere le cose da un altro punto di vista, mi aiuta a essere più efficace ed efficiente e io libererò più risorse mentali per poter essere sempre più adattivo rispetto all'ambiente esterno. La famosa frase che si diceva una volta, che era molto, insomma, sessista e discriminante, di fronte ad un grande uomo c'è sempre una grande donna, che si può anche rigirare ovviamente, è vera, nel senso che se una persona riesce poi a essere efficace nella propria attività, nella propria realizzazione, è perché ha a fianco una persona che lo aiuta a raggiungere questi obiettivi. Ovviamente non deve essere solo unilaterale, deve essere bilaterale. Poi soprattutto, se noi riusciamo a raggiungere questo, lo trasmetteremo epigeneticamente ai nostri figli, che saranno ancora migliori rispetto a noi, e così via, e così via, e così via.
2: Volevo proprio arrivare ai nostri figli. Noi abbiamo ereditato dei modelli di coppia noi adulti, diciamo noi che siamo in coppia, io e il mio compagno abbiamo ereditato dei modelli di coppia. Questi hanno influenza, hanno una influenza totale tuttora su come noi gestiamo la nostra coppia.
1: Totale, c'è una totale, non ne siamo consapevoli, ecco perché nel libro parlo dell'importanza che nella storia della psicologia non ha avuto, ma che deve avere il genogramma. Il genogramma è la trasposizione dell'albero genealogico dei modelli di relazione delle nostre famiglie. Quello io me lo porto dentro geneticamente e quindi lo userò per la mia nuova relazione, ma non ne sono consapevole. E quindi riproporrò, tra virgolette, gli stessi schemi. E quindi, se sono stato male con la mia famiglia, se non sono stato bene o non ero in omeostasi con la mia famiglia, lo rifarò ancora una volta anche nella mia relazione. E me ne renderò conto soltanto poi quando avrò divorziato, che ero sbagliato. Avrei potuto rendermene conto prima. E quindi non cambiare persona, ma con quella persona essere una persona diversa, cioè essere migliore o diversa dai nostri genitori.
2: E verso i nostri figli? Cosa possiamo fare?
1: Insegnarli che c'è una nuova forma di conoscenza che loro possono applicare e che se noi non siamo stati bravi come coppia, noi abbiamo dato un modello efficace, loro devono essere migliori di noi, perché se non c'è la coppia, se non c'è la famiglia, lo stiamo vedendo. Cosa accade? In questo momento io le stiamo parlando ed una donna sta per essere uccisa, perché il numero di femminicidi continua in maniera esponenziale. Quindi dobbiamo dare a loro la sicurezza che esiste un modello da seguire, soprattutto che l'amore è la più grande potenza che loro hanno in mano, che devono raggiungere più della carriera o di qualsiasi altra follia di questo mondo liquido.
2: L'amore come antidoto a questa società liquida e complessa. Insomma, indipendentemente dal nostro orientamento sessuale, dalla nostra etnia, dalla cultura da cui proveniamo e dall'educazione che abbiamo ricevuto, in coppia si sta meglio. Better Together, come cantava Jack Johnson nel lontano 2005.

Io ringrazio il professor Antonio Cerasa, autore di Neuroscience of Love. Ringrazio Mauro Benzoni, detto Benzo da me, per l'assistenza tecnica e vi auguro di trascorrere un'estate ricca di serenità e tanto amore. Dalla prossima settimana le puntate del Giardino di Albert saranno repliche. Noi ci risentiamo a settembre con un sacco di nuove puntate. Buona estate!

0: Alberto Andreani in studio col notiziario. Seconda rinuncia di peso all'interno dell'UDC per la successione di Guy Parmalin in Consiglio federale. Lo svittese Marcel Dettling, presidente del partito, si aggiunge alla consigliera nazionale Magdalena Martullo Blocher, che venerdì ha fatto sapere di non essere interessata. Dettling si vuole dedicare completamente alla guida del partito. Tra i cosiddetti papabili si attende forse per domani la decisione della consigliera nazionale ginevrina Céline Amodru. Riconfermati nel Canton Zugo tutti i 7 consiglieri di Stato uscenti. La compagine governativa, tutta borghese, sarà dunque formata da 3 rappresentanti del centro, fra i quali Laura Ditli, la più votata, nonché sorella di Valérie Ditli, che siede nel governo vodese, e poi ancora 2 esponenti del PLR e altrettanti dell'UDC. Democentristi che diventano invece il primo partito nel Gran Consiglio di Zugo, scavalcando il centro e il PLR. Conquistano infatti 2 nuovi seggi e salgono a 20. Incontro proficuo a Kiev tra il presidente ucraino Zelensky e il cancelliere tedesco Merz, arrivato per una visita lampo. Confermato un pacchetto di aiuti dalla Germania pari a 1,3 miliardi di euro. Comprende principalmente forniture belliche, oltre al supporto di Berlino per un settore energetico messo in ginocchio dai bombardamenti russi, proseguiti anche questa mattina sulla capitale ucraina. In Brasile 18 persone si trovano in arresto con l'accusa di compravendita di voti nel giorno delle elezioni presidenziali e del rinnovo del Parlamento federale. Tra i fermati figura un esponente politico il cui nome non viene reso noto. In lizza per la presidenza, lo ricordiamo, ci sono l'uscente Lula da Silva e lo sfidante Bolsonaro. Si andrà probabilmente al ballottaggio in programma fra 3 settimane. Infine, la polizia spagnola sta sfollando centinaia di migranti che da diverse settimane bivaccavano su una spiaggia di Ceuta, l'exclave sul continente africano, già teatro a fine luglio di un arrivo massiccio di profughi. Eccoci alle previsioni di Meteo Svizzera per domani lunedì. Al mattino ovunque soleggiato, salvo locali banchi di nebbia sull'altipiano. In seguito sviluppo di cumuli lungo le Alpi e verso il Canton Grigioni, accompagnato da locali rovesci.
1: Lo sport.
2: Buonasera da Patrick Locatelli. Il Lugano ha subito un'altra rimonta, questa volta è successo a Porrontruie, dove la Joie si è imposto per 5-4 bianconeri che all'inizio del terzo periodo erano avanti per 3-1, salvo poi subire 4 reti nel giro di 10 minuti. A nulla è valsa l'ultima rete di Innala, se non ad abbellire il risultato. In diretta ritroviamo Omar Gargantini. Omar, un film già visto rispetto a quanto successo a Langnau.
3: Esatto, una sconfitta che fa molto male, questa di Porrontruie. Non a caso nel dopopartita il tecnico Thomas Mitella non ha nascosto la propria frustrazione, la propria rabbia, proprio perché, come dici bene tu, è sembrato di rivivere l'incubo di Lucknow a pochi giorni di distanza. Il gol di Fazzini, quello del provvisorio 3-1, sembrava aver messo il Lugano nel terzo tempo in una posizione rassicurante, anche perché nel periodo centrale i bianconeri avevano dominato la partita, salvo non concretizzare almeno 5 nitide occasioni da gol. E poi però l'incauta penalità di 4 minuti per bastone alto ricevuto.

0: riuscito a mettere in fila finora due risultati utili consecutivi. C'è insomma ancora molto da lavorare per tornare ad essere la squadra che aveva incantato lo scorso autunno. Il finale dice Ajoa 5, Lugano 4. Mercoledì bianconeri di nuovo in Romandia, stavolta sul ghiaccio del Losanna. Studio.
1: Grazie Omar Gargantini in diretta da Porontrui. Oltre alle reti di Fazzinei nella per i bianconeri sono arrivate quelle di Turcauf e di Sanford. Sull'altra pista del pomeriggio il Ginevra ha sconfitto 2-1 lo Zugo. In classifica Zurigo sempre al comando con 23 punti, l'Ambri Piotta è quarto con 14, il Lugano rimane in tredicesima penultima posizione con 8 punti in 7 partite giocate. Per quanto riguarda invece la pallacanestro e concludiamo, si stanno sfidando all'Elvetico Lugano Tigers e Nyon. È iniziato da 2 minuti il terzo quarto con i bianconeri che sono avanti 46-37.
2: Nei cantoni San Gallo e Glarona la A3 è chiusa in direzione di Zurigo tra la galleria di Quarten e la galleria di Glatfand a causa di un incidente. In Ticino, sulla A2, al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 4 km tra Quinto e Airolo, con attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Rallentamenti anche a Lugano, su via Clemente Maraini, in direzione di Massagno. Infine, nei Grigioni, traffico congestionato sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau, in direzione di Coira.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

con Celebration. Buon pomeriggio da Loriana Sertoni, con voi fino alle 18 per tenervi un po' di compagnia con qualche notizia curiosa in questo pomeriggio di domenica. Ben arrivati, spero che questa domenica così vi stia regalando un po' di tempo per voi, magari una passeggiata, un caffè con calma, qualche ora in compagnia, oppure semplicemente quel piccolo lusso, quello che durante la settimana ci concediamo troppo poco, ovvero non avere fretta. Quindi anche oggi siamo qui a farci compagnia, a curiosare tra le notizie, le storie, le piccole cose che succedono intorno a noi, e ce ne sono davvero parecchie, e quelle che ci succedono anche a casa. Poi ve ne parlo, facciamo una riflessione. Sono sicura che quello che è capitato a me, chissà quante volte sarà capitato anche a voi. Ci sono gli Spin Doctors intanto con Two Princess.

Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

Buongiorno Daniele, a me piace o blues. Allora, si diceva, io fra poco vi voglio raccontare, ma non è tanto una notizia, ma una cosa che mi è capitata e la voglio condividere con voi, perché poi sono quelle cose che a volte capitano e ci si dice, ma chissà come mai, ma poi insomma sono piccoli misteri che magari ecco poi possiamo svelare, no? Ovvero la riflessione è questa: vi è mai capitato che in casa a un certo punto vi sparisca qualcosa? E voi lo sapete, no? Che cioè, quell'oggetto è in casa, ma alla fine, insomma, l'oggetto non si trova. Cominciamo così, poi fra poco facciamo una riflessione. Intanto c'è Bruno Mars, scusate, con On My Soul. Questo è il suo nuovo fiammante e danzereccio singolo. Sentiamo.

0 7 6 3 2 1 11 13, questo è il nostro numero di WhatsApp e già state scrivendo. Buona domenica anche a voi che ci seguite tramite il nostro numero di WhatsApp. Che sia una domenica bella e serena, spero che la stiate passando nel migliore dei modi e spero che funzioni tutto bene e che non siate alla ricerca di oggetti persi. Avete presente quella sensazione quando siete assolutamente convinti di aver lasciato una cosa in un posto e quella cosa semplicemente decide di non esserci più? È successo a me, perché ieri ad esempio io non trovavo le chiavi della macchina, panico, ho cercato dappertutto, ho ricostruito mentalmente gli ultimi 24 spostamenti, ho aperto borse, cassette, tasche, alla fine insomma erano in casa, ma evidentemente ho pensato non c'è due senza tre. Poi mi è capitato di non trovare un'altra cosa e allora mi sono detta, e questo è un piccolo mistero, la casa che fa sparire gli oggetti, no? E allora è una sensazione particolare quando si è assolutamente convinti di aver lasciato una cosa in un posto e quella cosa semplicemente lì non c'è. E allora poi evidentemente sono quelle cose strane per cui uno si dice ma perché deve toccare proprio a me, però la cosa curiosa è che non capita fuori casa ma capita in casa, perché quando perdi qualcosa fuori casa pensi va bene, può essere successo di tutto, ma in casa tu sai che quell'oggetto è lì, lì da qualche parte, probabilmente a meno di 10 metri, eppure sembra essere entrato in un'altra dimensione. A proposito di misteri, e quindi mi chiedo, ma gli oggetti che perdi, gli oggetti che perdiamo in casa, ma siamo sicuri che siamo noi a perderli? No, io ho come il sospetto che a un certo punto siano loro a decidere di nascondersi, a organizzarsi tra di loro per sparire. Tipo, non so, le chiavi, guardano il telefono e dicono oggi tocca a noi, l'orologio risponde no, domani sparisco io, poi insomma se ne vanno. Va bene, poi si nascondono dentro una borsa, sotto un vestito, in un posto talmente assurdo che quando finalmente li trovi ti viene quasi da chiedergli scusa. Scusami, non volevo accusarti, ma ero solo un po' preoccupata. Perché forse alla fine questa caccia al tesoro continua e forse ci ricorda anche un'altra cosa, che non siamo macchine che pensiamo a quello che dobbiamo fare dopo, a quello che abbiamo fatto prima, al lavoro, alle persone, agli appuntamenti, e nel frattempo ovviamente appoggiamo un oggetto da qualche parte senza nemmeno registrare quel momento e poi eccoci qua, comincia il mistero, la caccia al tesoro. E allora io vi chiedo, ma qual è la cosa più strana che avete perso dentro casa? Ma soprattutto poi, l'avete ritrovata? E dove l'avete ritrovata? Perché magari scopriamo che non sono solo io ad avere un piccolo buco nero dentro casa, magari c'è anche qualcun altro che dice ma è una sorta di triangolo delle Bermuda, un angolo di casa dove sparisce tutto. Allora fatemi sapere, 076 321 11 13. Poi entreremo, e qui non sparisce niente perché fra poco entreremo in alcuni musei dove assolutamente non sparisce niente, tra virgolette, potrebbero sparire i pezzi, reperti, quelli autentici, e magari apparire un falso. Perché? Perché potrebbe essere anche troppo pericoloso tenere un pezzo prezioso in vista in un museo. Fra poco ve ne parlo.

Allora 076 321 1113, buon pomeriggio ad Anna che dice: a me succede continuamente con le chiavi, sono sicura che siano in casa perché fuori non le ho portate, ma per qualche giorno sembrano sparire nel nulla, poi ricompaiono nel posto più assurdo. Secondo me gli oggetti quando si stufano di noi si nascondono. Carina, e sì, abbiamo fatto una riflessione un po' in questo senso. Quello che è capitato a me, allora, io ho perso dentro casa un telecomando da mesi. Ho rivoltato divano, cassetti, mobili, niente. La cosa inquietante è che sono sicuro sia ancora qui, vedete, è un mistero, prima o poi salterà fuori in un posto dove sono già passato 100 volte. Ma sì, alla fine secondo me è così, prima o poi salterà fuori. Poi io ho una teoria: in casa esiste una dimensione parallela, secondo me secondo me c'è questa teoria, dove finiscono tutte le cose che cerchiamo. Il problema è che quella dimensione ce le restituisce soltanto quando abbiamo comperato il loro sostituto. È probabilmente così.

0: Nei cantoni San Gallo e Glarona, la A3 è stata riaperta in direzione di Zurigo tra la galleria di Quarten e la galleria di Glattwand. A causa dell'incidente precedente, al momento si circola unicamente sulla corsia di destra e rimangono lunghe code. In Ticino, sulla A2, al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 4 km da Quinto e attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Infine, nei Grigioni, traffico congestionato sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

Lì con Be Her. Allora, abbiamo fatto questa piccola riflessione, no, leggera, sul fatto che a volte si perdono degli oggetti in casa, non li si ritrova più, eppure sono lì magari a 10 metri di distanza. Alcuni li ritrovano, altri non li ritrovano più. Grazie a voi che ci avete scritto 076 321 1113. Chi ci dice che in casa esiste una dimensione parallela, c'è chi dice che gli oggetti a un certo punto non li compra più, non li ricompra più, alcuni che ci hanno scritto che non li hanno più ritrovati, qualcuno dice no, li si ritrovano quando poi alla fine si è già comprato il sostituto, no? Io ho smesso di cercare alcune cose, leggiamo ancora un messaggio: quando perdo qualcosa in casa penso tanto prima o poi sarà lei a trovare me. E funziona, dopo qualche settimana la ritrovo proprio davanti agli occhi. Va bene, ecco, questa piccola esperienza quotidiana mia, poi grazie che mi avete scritto, mi ha fatto pensare a una cosa, no? Noi diamo per scontato che gli oggetti siano lì disponibili, ma basta che spariscano dalla nostra vista per qualche tempo, improvvisamente acquistano un altro valore, no? Noi li cerchiamo, ci chiediamo dove siano finiti. Magari ci manca proprio quella cosa lì. E da qui arriviamo ai musei, perché in questi mesi alcuni musei europei stanno vivendo una situazione molto particolare. Non sono gli oggetti a scomparire misteriosamente, come succede a volte in casa, ma sono i musei stessi che, per proteggerli dai ladri, stanno decidendo di togliere dalla vista alcuni dei loro tesori più preziosi. È un effetto curioso che, in modo, diciamo, paradossale, in qualche modo paradossale questo effetto, è un effetto dei recenti furti nei musei europei. Non so se appunto ne avete sentito parlare, ma appunto per proteggere i tesori più preziosi, ecco che alcuni musei stanno proprio pensando di toglierli dalle sale, addirittura sostituirli con delle coppie, oppure renderli molto più difficili da avvicinare. Caso più clamoroso è quello del Louvre, con i suoi 60 metri di soffitti affrescati, la Galerie d'Apollon, le sue splendide decorazioni, ha riaperto lo scorso luglio, 9 mesi dopo un furto di gioielli, ma nelle vetrine oggi mancano proprio quei tesori che per anni hanno attirato i visitatori. I gioielli rimasti sono stati trasferiti, il museo sta studiando un po', diciamo, come poterli esporre nuovamente in condizioni di maggiore sicurezza. Quello del Louvre non è un caso isolato, perché negli ultimi mesi si sono verificati diversi furti particolarmente audaci. Poi ad agosto in Spagna, in un museo, dei ladri hanno impiegato appena 4 minuti per portare via una straordinaria collezione di oggetti dell'età del bronzo, tra cui quasi 10 kg d'oro. A settembre in Costa Azzurra, in un museo, sono stati rubati 4 dipinti, 2 sono stati ritrovati poco dopo nei giardini vicini. In Francia, luglio, alcuni ladri che si erano presentati come normali visitatori, anche qui hanno fatto un furto, hanno realizzato un furto. Secondo Europol, il fenomeno dei furti nei musei è in forte crescita, soprattutto dal 2023. E non si tratta più soltanto di furti discreti, no? In alcuni casi sono state usate asce, esplosivi, persino armi da fuoco. Allora, i musei del resto hanno una caratteristica che li rende particolarmente vulnerabili. Beh, devono essere aperti al pubblico. E qui nasce il problema. Come si può proteggere un oggetto che ha migliaia di anni e che vale magari milioni, continuando però a permettere alle persone di avvicinarsi e di ammirarlo? Ecco, una delle possibili risposte è utilizzare delle copie. Ma voi come la vedete questa cosa? I musei lo fanno già da tempo quando un originale è troppo fragile o prezioso per essere trasportato. Però adesso questa soluzione potrebbe diventare molto più frequente. Però qui si apre un'altra questione, cioè, per un visitatore, immaginiamoci, no? Andiamo a vedere la Gioconda. Vedere una copia è la stessa cosa che vedere l'originale? Gli esperti dicono di no. E certo, l'originale possiede qualcosa che una copia non può ricreare completamente, no? Quindi, insomma, la sensazione di trovarsi anche davanti a questo oggetto, utilizzato, osservato da altre persone centinaia di migliaia di anni fa, è anche per questo che molte persone, tra l'altro, sono disposte a viaggiare per vedere un'opera famosa dal vivo. Se poi so che è una
una copia, beh, insomma, la cosa cambia. Comunque potrebbero cambiare anche i musei. Più vetri protettivi, vetrine più robuste, sistemi d'allarme, maggiore distanza tra il visitatore e l'opera e magari più personale in sala. Insomma, tante misure necessarie che rischiano però di rendere l'esperienza, diciamo, non così bella. E allora per i musei la sfida sarà davvero trovare un bel equilibrio. Un bel equilibrio, proteggere oggetti che sono sopravvissuti per secoli senza però trasformare la visita in un'esperienza fredda e distante. Sì, non sarà facile, insomma, perché un museo deve essere allo stesso tempo un luogo accessibile a tutti, ma anche una sorta di cassaforte per oggetti che in molti casi appartengono, beh, non solo al museo, ma anche alla storia dell'umanità. E allora si continua con la musica sulle frequenze di Rete 1 questa domenica pomeriggio con un grande successo dei Simple Minds.

Ed eccoci qui con Tommaso Paradiso ed i Romantici, nuovo singolo di Tommaso Paradiso. E adesso lo lasciamo per andare ad ascoltare una voce. E che voce, quella di Whitney Houston, una di quelle artiste che ancora oggi riescono a fermarti un attimo, anche se magari stavi facendo tutt'altro. E mentre parte la musica io penso sempre a una cosa, no? Quanto è strano il rapporto che abbiamo con le canzoni, perché alcune le ascolti semplicemente ti piacciono, altre invece sembrano avere una memoria incorporata, parte una nota, improvvisamente ti ritrovi in un'estate di tanti anni fa, in macchina con qualcuno accanto, oppure in un momento della tua vita che avevi magari completamente dimenticato. E magari è proprio questo, no? Il bello anche della radio, no? Si mette una canzone ma non sappiamo mai dove andrà a finire nella memoria di chi ascolta. Quindi se questa canzone di Whitney Houston, Million Dollar Baby, vi ha fatto venire in mente, vi farà venire in mente qualcuno, un posto, un'estate o semplicemente un bel momento, beh, tenetevelo stretto.

E su questo bellissimo pezzo di Whitney Houston, Million Dollar Baby, io vi saluto, vi auguro una serena e una bella domenica per quel che ne resta, e vi aspetto naturalmente presto prestissimo. Vi lascio con un altro meraviglioso pezzo, una voce stupenda, quella di Sting.

0: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, lunedì 5 ottobre, e vi posso dire che in tutto il paese sarà generalmente soleggiato con nebbia sull'altopiano e soprattutto nelle Alpi e nei Grigioni è prevista maggiore nuvolosità con anche qualche locale rovescio. Le temperature saranno comprese tra i 10 e i 23 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Il segnale orario con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
3: Successione di Guy Parpon in Consiglio federale dopo la girandola dei nomi papabili iniziata immediatamente dopo l'annuncio, venerdì ora arrivano le certezze e come di consueto sono quelle di chi non è della partita. Oggi è toccato al presidente dell'UDC Svizzera Marcel Dettling, che resta fedele al suo compito, cioè quello di guidare il partito. Buonasera da Alessandro Broggini, successione di Parmelin che conferma una tendenza divenuta ormai consuetudine, cioè quella di dare le dimissioni a legislatura in corso, e questo è un tema. In Svizzera oggi si è pure votato a livello cantonale, a Zugo si sono rinnovati Consiglio di Stato e Gran Consiglio e senza sorprese, almeno per il governo, è stata la riconferma per tutti gli uscenti, il governo resta completamente borghese. In Ticino oggi si sono incontrati i contrari al cambio previsto dal municipio di Lugano al Lido San Domenico a Castagnola. L'accusa all'esecutivo è quella di voler tener conto solo del ritorno economico, tanto che due bandi di concorso sono già stati lanciati. Dall'altra ci sono quasi 4.000 persone contrarie allo snaturamento di uno dei pochi sbocchi al lago rimasti a Lugano. Tra queste c'è anche la consigliera comunale socialista Nina Pusterla, prima firmataria di un'interpellanza interpartitica.
4: Uno dei timori è che venendo a mancare il Lido San Domenico come l'abbiamo conosciuto fino adesso e da una decina d'anni a questa parte, ci possa essere una nuova perdita nel tessuto urbano della città di un luogo libero, accessibile a tutti, di aggregazione.
3: E sentiremo ovviamente anche il municipio, si vota anche in Brasile, il Brasile è ancora una volta spaccato in due tra i sostenitori progressisti di Lula, a cui si oppongono le forze ultraconservatrici guidate dal figlio dell'ex presidente Bolsonaro. In Spagna invece c'è attesa per la decisione del presidente Sanchez, che nelle prossime ore potrebbe annunciare elezioni anticipate. Sullo sfondo resta in ogni caso la crisi innescata nell'exclave di Ceuta, tutt'altro che risolta, anzi la polizia sta ancora sfollando zone della città e c'eravamo anche noi. Di qualche ora fa la notizia che il presidente dell'UDC nazionale Marcel Dettling rinuncia a candidarsi alla successione di Guy Parmelin in Consiglio federale. Le sue priorità al momento sono altre, ha spiegato il politico svittese. La più importante, ha detto, è continuare a guidare il partito. E allora torniamo sulle dimissioni di Guy Parmelin, perché come spesso è accaduto in passato, la rinuncia al mandato nell'esecutivo è avvenuta durante il corso della legislatura, un fatto che non deve sorprendere più di tanto. È normale però che sia proprio così? Domanda che giro al collega Johnny Canonica della redazione nazionale.
5: Sì, di per sé si tratta di un fatto normalissimo. Degli attuali 7 membri del Consiglio federale, solo 2 sono stati eletti all'inizio di una legislatura. Guy Parmelin nel 2015 e Beat Jans nel 2023. Questo significa che tutti gli altri sono stati eletti a legislatura avviata, quindi che i loro predecessori hanno rinunciato alla carica a legislatura in corso. Da questo punto di vista, la tempistica dell'uscita di scena di Guy Parmelin rientra nella normalità delle cose della politica svizzera, una normalità che però non piace a tutti.
3: Allora Johnny, cosa intendi dire? Ci puoi fare degli esempi?
5: Sì, certo, spesso le dimissioni di un consigliere federale possono servire a un partito per profilarsi in vista delle elezioni o per assicurarsi il mantenimento di un seggio in governo. Ricordo che nel 1999 i due consiglieri federali dell'allora PPD, Arnold Koller e Flavio Cotti, annunciarono le dimissioni in gennaio, quando la nuova legislatura sarebbe iniziata nel dicembre successivo. Questa mossa venne interpretata dai più come un tentativo di mantenere i due seggi nell'esecutivo, cosa che infatti avvenne a detrimento

0: natura. Il suo ragionamento è questo: il principio di concordanza assegna ai tre maggiori partiti due mandati in governo e al quarto uno. Questo per rispettare al massimo i rapporti di forza usciti dalle elezioni. Sostituendo un consigliere federale con un altro nel corso della legislatura, un partito potrebbe, per così dire, assicurarsi il mandato anche nella legislatura successiva, e questo malgrado i rapporti di forza tra i partiti nel frattempo si possano essere modificati. Proprio quindi, per assicurarsi che la volontà degli elettori venga rispettata dall'Assemblea federale, Pfister chiede di impedire dimissioni dall'esecutivo nel corso della legislatura. Per il momento la proposta è stata discussa e approvata dal Consiglio nazionale, mentre il Consiglio degli Stati non si è ancora espresso. Staremo a vedere che ne sarà, cioè se gli interessi dei partiti prevarranno o meno su quelli degli elettori.
1: Gianni Canolica sulle consuetudini negli avvicendamenti all'interno del governo svizzero. Continuiamo a parlare di politica, però ci spostiamo nel Canton Zugo, dove oggi i cittadini hanno eletto i propri rappresentanti in Gran Consiglio e in Consiglio di Stato. Diciamo subito che gli attuali 7 membri in carica si ripresentavano tutti, un governo completamente borghese composto da 3 rappresentanti del centro, 2 liberali e 2 UDC, e che sono stati sfidati, se così si può dire, da 3 candidati dell'area di sinistra, un verde, un socialista e un verde liberale. Manuele Ferrari, l'attacco ha avuto successo?
2: In una parola, no. Governo borghese era e governo borghese sarà. I 7 candidati che si ripresentavano sono stati tutti rieletti, con 22.928 voti. Ad aver ricevuto il maggior numero di preferenze è stata la candidata del centro, Laura Dietli. Dietli, che ai microfoni di SRF si è detta soddisfatta del risultato, un risultato che riconduce il suo essere molto pragmatica e il suo modo di lavorare orientato alle soluzioni. Ricordiamo che la direttrice del Dipartimento Sicurezza in carica dal 2023 è la sorella di Valérie Dietli, la consigliera di Stato del Canton Vaud al centro di diverse vicissitudini. Ma concentriamoci sulle elezioni di Zugo. Al secondo posto, forse a dimostrazione della forza del centro nel Canton Zugo, che mantiene la maggioranza in governo, troviamo Andreas Hauser. Dei 7 membri del governo che si ripresentavano, va detto, è quello, mi si conceda l'espressione, con meno chilometri. Hauser è infatti in carica solo da un anno, è infatti entrato in governo solo nel 2025 al secondo turno delle elezioni suppletive quale sostituto di Martin Pfister, divenuto consigliere federale. L'ottimo risultato Hauser se lo spiega con quanto raggiunto lo scorso anno, 365 giorni intensi che gli hanno comunque permesso di affrontare diverse questioni importanti del Dipartimento Sanità. Il grande sconfitto invece è Andreas Lustenberger. Il candidato verde voleva riportare il suo partito in governo, dove manca dal 2018, e ci è andato vicino. Con 15.367 voti ha infatti superato lo scoglio della maggioranza assoluta necessaria per venire eletto, ma è arrivato ottavo. Purtroppo si è avverato uno degli scenari che avevamo reputato possibile. La popolazione mi voleva e mi ha sostenuto, ma con tutti i candidati che si ripresentavano, l'esperienza insegna, la possibilità che ottenessero più voti di me era elevata. Lustenberger, va detto, era già uscito sconfitto dalla sfida con Andreas Hauser lo scorso anno.
3: Das muss man jetzt so akzeptieren, das ist die Bevölkerung, die das gewählt hat, und ich möchte auch allen, die gewählt worden sind, denen sieben bis ganz herzlich gratulieren.
2: Questa è stata la decisione della popolazione e va accettata, ha concluso Lustenberger dopo aver complimentato gli eletti.
1: Per quanto riguarda invece il Gran Consiglio, sono invece stati registrati piccoli cambiamenti, ma nulla che cambierà in modo sostanzioso gli equilibri del legislativo. Di nuovo con 20 rappresentanti, cioè che l'UDC ha ora la maggioranza relativa in Parlamento, un più 2 rispetto a 4 anni fa, con seggi sottratti a liberali e centro, che avranno ora 17 rispettivamente 18 eletti. Invariate invece le altre forze, con verdi che si mantengono a 11 seggi, 8 il PS e 6 i verdi liberali. Adesso in Ticino nei giorni scorsi abbiamo parlato di spazi culturali e di aggregazioni destinati a chiudere, Casa Azul a Gortola e a Lugano c'è lo spazio Love, che ha ricevuto una disdetta per fine anno insieme a una comunicazione di demolizione. Lugano, dove il tema degli spazi aggregativi è stato rilanciato oggi nel contesto di un'altra struttura che rischia perlomeno di cambiare volto.
4: Il Lido San Domenico non era soltanto un Lido, era per tanti soprattutto un'oasi, uno spazio di evasione, un luogo dove scappare dopo una giornata di lavoro, c'era cultura, concerti.

0: significato tanto in questi 10 anni per tantissimi giovani, ma non solo.
1: Uno dei luoghi fondamentali non solo per la condivisione artistica, ma anche per la diffusione artistica di progetti che altrimenti non avrebbero uno spazio di espressione. E credo che il Lido San Domenico e la chiusura del Lido San Domenico rappresenti un po' la coronazione di questa costante deprivazione che viviamo sul cantone.
2: Le voci che avete sentito arrivano da un pomeriggio di riflessione tenuto proprio al Lido San Domenico. L'impulso è partito da alcuni cittadini e frequentatori della struttura, per cui sono aperti 2 distinti bandi di concorso che si chiudono venerdì prossimo. I timori espressi anche in una petizione che ha raccolto 4.000 firme sono legati ai piani della città in vista di un rinnovo dello stabilimento balneare. Romina Lara.
3: A riaccendere i timori per il futuro del Lido San Domenico, i 2 concorsi paralleli pubblicati qualche tempo fa dalla città di Lugano. In gioco c'è la nuova gestione della buvette che per quasi 10 anni era in mano uno storico duo. L'altro bando include anche la ristrutturazione degli spazi grazie a un partenariato pubblico-privato con un investitore esterno. Ciò fa temere a molti la snaturazione dei contenuti. Il Lido San Domenico è molto più che uno stabilimento balneare.
4: Uno dei timori è che venendo a mancare il Lido San Domenico come l'abbiamo conosciuto fino adesso e da una decina d'anni a questa parte, ci possa essere una nuova perdita nel tessuto urbano della città di un luogo libero, accessibile a tutti, di aggregazione che permetteva anche varie iniziative musicali, artistiche e culturali in senso lato.
3: La socialista Nina Pusterla ha sollevato queste preoccupazioni anche in un'interpellanza al municipio di cui è la prima firmataria. L'hanno sottoscritta anche esponenti di altri partiti. Già 2 anni fa vi fu una mobilitazione che convinse poi la città a prolungare la concessione all'attuale gerenza. Perché optare ora per 2 concorsi, Roberto Badaracco, vice sindaco di Lugano?
5: Noi ci siamo lasciati veramente piena libertà di scelta. Vedremo quanti hanno fatto solo per la gerenza e quanti invece saranno anche gli investitori pronti ad investire, perché ha voluto comunque il municipio fare per investitori semplicemente per il fatto che, vista la situazione economica della città, se c'è un investitore che dà una mano come in una specie di partenariato pubblico-privato, chiaramente questi soldi verrebbero risparmiati dalla città.
3: Il municipio, in base ai risultati, sceglierà quale dei 2 concorsi privilegiare, l'altro sarà annullato. Nina Pusterla, la questione per la città è anche finanziaria.
4: È vero che la situazione non è facile, però è anche vero che Lugano i soldi dove vuole li investe. Il timore di un mandato pubblico di questo tipo è che ancora una volta poi i soliti noti, ma anche magari non i soliti noti, accorreranno come api sul miele per prettamente logiche commerciali e poi di indotto economico.
3: Cosa risponde Badaracco?
5: C'è comunque una fascia di popolazione che ama questo posto anche proprio per le proposte che fa, quindi secondo me questo dovrebbe andare tutelato. È chiaro che nella valutazione secondo me non dovremo tenere conto come municipio, poi ci sono anche i colleghi, io non posso parlare per gli altri, ma solo di questioni economiche di profitto, perché sarebbe veramente peccato.
3: In questi giorni si è saputo che a Lugano anche lo spazio Love chiuderà. Allora, vice sindaco, c'è una richiesta chiara di spazi, ma quelli che ci sono vengono meno.
5: Sì, è chiaro che ne parliamo da tanti anni, alla fine a loro soprattutto dà l'impressione che si stia facendo poco come ente pubblico, ma posso assicurare che non è facile arrivare a trovare degli spazi e soprattutto arrivare, e questo l'ho sempre detto, a trovare una condivisione in municipio anche a livello di forze politiche.
3: Tra le soluzioni a cui si sta lavorando per rispondere ai bisogni c'è la parte nuova dell'ex macello, ma anche l'ex scuola di sartoria, ma serve pazienza.
2: Adesso andiamo in Brasile, dove sono aperti i seggi per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica, rinnovare la Camera, 2/3 del Senato e i governatori locali. Un voto quindi importante che vede ancora una volta il paese diviso in 2. Paolo Manzo, collegato da San Paolo, come sta andando il voto?
6: Sì, buonasera a tutti voi. Ma finora la situazione è tranquilla. La sicurezza è garantita da oltre 26.000 militari dispiegati nei seggi di tutto il paese proprio per evitare le tensioni delle precedenti elezioni. 158 milioni di persone sono chiamate a votare in un Brasile che però è di nuovo polarizzato. Tra i 13 candidati in testa ai sondaggi c'è infatti il presidente uscente di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, 80 anni del Partito dei Lavoratori, seguito a stretta misura dal senatore di destra del Partito Liberale Flavio Bolsonaro, 45 anni, figlio dell'ex presidente Jair, condannato per tentato colpo di Stato. Quanto al voto di oggi, si confrontano due programmi politici davvero opposti. Quello progressista di Lula, con una forte attenzione alle politiche sociali, e quello di Flavio Bolsonaro, che propone un ruolo più limitato dello Stato nell'economia e rapporti più stretti con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Voglio che oggi il Brasile scelga il suo presidente per garantire la libertà al popolo brasiliano, dichiarato Flavio Bolsonaro dopo aver votato. Mentre dal suo seggio a San Bernardo do Campo, Lula gli ha risposto dicendo che gli elettori devono scegliere tra la democrazia e la barbarie.
2: Paolo, sono molte le sfide che il prossimo presidente dovrà affrontare, e su vari fronti anche dal punto di vista politico, visto che i sondaggi indicano la possibilità di un rafforzamento della destra, soprattutto al Senato. Che scenario si profila dunque?
6: Ma allora, chiunque sarà il prossimo presidente, le sfide che attendono il Brasile sono davvero tante. La principale è quella dell'economia. Il paese arriva infatti a queste elezioni con un debito pubblico dell'83% del PIL, gli interessi reali più alti al mondo e soprattutto un indebitamento record dell'82% delle famiglie brasiliane. Altro tema cruciale per gli elettori è quello della sicurezza. L'espansione delle reti di narcotraffico del paese ha fatto infatti aumentare anche la microcriminalità, e pensate che solo quest'anno sinora sono stati rubati in strada in media 95 cellulari l'ora. Poi c'è una crisi di sfiducia nelle istituzioni, in particolare nella Corte Suprema, al centro recentemente di una serie di scandali di alcuni suoi giudici. Una sfiducia che, secondo gli ultimi sondaggi, ha superato addirittura il 50%. E infine si potrebbe porre un problema di governabilità del paese, soprattutto in caso di vittoria di Lula. Oggi, come hai ricordato, infatti si vota anche per rinnovare, oltre alla Camera, i 2/3 del Senato, ma proprio il Senato, secondo gli ultimi sondaggi, potrebbe virare a destra, rendendo di fatto molto più difficile la vita ad un eventuale governo di sinistra.
2: Paolo Manzo, collegato da Sao Paolo, sul voto, sul rinnovo dei poteri in Brasile. La polizia spagnola, e a questo punto siamo dall'altra parte dell'oceano, ha avviato in giornata lo sgombero di una spiaggia di Ceuta conosciuta come El Trampolín, in cui da settimane bivaccano centinaia di migranti che si trovano nell'exclave iberica, cioè da quando a fine luglio scorso c'è stata l'entrata irregolare in massa. Alle prime luci dell'alba è scattato un imponente dispiegamento di agenti e mezzi della polizia. L'obiettivo è quello di spostare la maggior parte dei migranti accampati sulla spiaggia in strutture predisposte per il loro pernottamento. Proprio di quella spiaggia e delle tensioni tra residenti e migranti a Ceuta parla il reportage che ci ha appena inviato la nostra collaboratrice Mariangela Paone. Sentiamolo.
7: Gridano contro quella che chiamano invasione, gridano cori contro il governo di Pedro Sánchez, contro le ONG. Sono centinaia di abitanti di Ceuta che questa settimana hanno ripreso le proteste. 2 mesi dopo l'entrata illegale di almeno 80.000 persone dal Marocco, la situazione nell'exclave spagnola è ancora critica. Qui ricordano con amarezza la dichiarazione del ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska, che il 1° agosto assicurava che stava tornando la normalità in meno di 48 ore. Carmen, che è scesa in piazza a protestare, spiega così la sua indignazione. Noi qui viviamo l'esperienza da un'altra prospettiva. Ci fanno pena gli immigrati o gli invasori, perché questo sono. Certo, se ci pungono sentiamo lo stesso dolore, abbiamo lo stesso sangue, ma non possiamo permettere che il governo o il Marocco usino le persone come munizioni. Sulle proteste ha soffiato anche l'estrema destra di Vox, che insieme al Partito Popolare si oppone alla redistribuzione dei minori nella Spagna continentale, in quell'Europa che dalla costa di Ceuta rimane per molti un'immagine sfocata all'orizzonte. La maggioranza di chi entrò tra il 30 e il 31 luglio è tornata quasi subito in Marocco, ma il numero di chi è rimasto è tutt'oggi una stima. Almeno 6.000 persone sono entrate nei centri allestiti dal governo, ma altre 4.000 sono rimaste nelle spiagge, nelle strade delle periferie o in garage affittati a peso d'oro. In strada rimangono ancora centinaia di minori non accompagnati, ragazzini soli.
8: Creemos en ser menores.
7: Chiediamo solo una cosa, che la Spagna ci protegga, hanno scritto su un lenzuolo decine di minori in una protesta che era una richiesta d'aiuto in mezzo alla disperazione delle migliaia di persone che ancora accampano in tende costruite con mezzi di fortuna nella spiaggia del Trampolin, diventata il simbolo di questa crisi. Il rifugio improvvisato, immaginato per durare giorni, sta in piedi ormai da 2 mesi. Un tempo infinito per chi è rimasto bloccato qui, un tempo lunghissimo per gli abitanti di Ceuta e per il governo spagnolo, accusato di aver reagito tardi e male a una crisi senza precedenti. Alla spiaggia del Trampolin, in molti hanno preferito l'asfalto della zona industriale della città. In mezzo ai capannoni, in una cittadella di decine di tende, si rifugiano famiglie e ragazzini che qui si sentono più al sicuro. Come Imad, Emin, Ismael, che hanno tra i 15 e i 17 anni, sono arrivati a Ceuta da Tangeri seguendo i messaggi che circolavano sulle reti sociali prima del 30 luglio. Non hanno nemmeno una tenda per ripararsi dalle prime piogge che obbligano chi ce l'ha a improvvisare nuove protezioni. Il trasferimento alla penisola rimane una chimera. Il governo lavora per accelerare i procedimenti e rimandare il maggior numero di persone in Marocco. Ha promesso di smantellare i campi improvvisati entro metà ottobre e le operazioni di sgombero sono già iniziate, anche se solo una parte delle persone sgomberate trova posto nei centri.
2: Adesso il dossier climatico che ci occuperà fino alla fine dell'edizione. Iniziando dalla Francia, paese dove le alte temperature si sono fatte sentire per tutta l'estate e anche adesso in autunno. Annalisa Cappellini, la nostra collaboratrice da Parigi, a preoccupare è soprattutto la siccità fuori dalla norma.
8: Sì, assolutamente. Vi racconto per esempio cosa sta succedendo qui nella regione di Parigi, dove ci sono stati 5 mesi lunghissimi di siccità. Beh, oggi i laghi della regione Île-de-France sono ai minimi storici e il fiume principale, la Senna, è scesa ai livelli più bassi dal 1990. Ecco, la situazione è analoga in moltissime altre zone del paese. Diciamo che dopo un'estate straordinariamente calda e secca, la Francia sperava in un autunno un po' più piovoso. Invece purtroppo sta succedendo il contrario. Il mese di settembre che si è appena concluso è stato il terzo mese di settembre più secco mai registrato qui in Francia. Pensate che sono caduti solo 21 mm di pioggia, quindi il 70% in meno rispetto alla media. Risultato, secondo Meteo France, i terreni non erano mai stati così secchi in questo periodo dell'anno. Pensate che il problema comincia addirittura a riguardare l'acqua potabile, l'acqua che esce dai rubinetti delle case. Circa 1 milione di francesi oggi vive in territori dove l'approvvigionamento di acqua potabile è considerato come sotto tensione e per più di 80.000 persone è già stato necessario utilizzare soluzioni di emergenza. Parliamo della distribuzione di bottiglie d'acqua, per esempio, o di collegamenti provvisori ad altre reti. Insomma, è una situazione decisamente insolita per l'inizio dell'autunno.
2: E poi c'è l'economia, il problema è che questa siccità così prolungata comincia ad avere conseguenze proprio sull'economia.
8: Sì, proprio così, è uno dei settori più a rischio, è quello dell'allevamento, perché in alcune zone della Francia l'erba praticamente non cresce più dalla fine della primavera, quindi gli allevatori hanno dovuto cominciare a utilizzare il fieno e il foraggio che avevano messo da parte in realtà per i mesi più freddi. Questo significa naturalmente che l'inverno sarà molto più duro e alcuni allevatori stanno scegliendo di ridurre il numero degli animali mandandoli molto più rapidamente al macello. Un altro settore che segue con preoccupazione questa siccità è quello del trasporto fluviale, perché i fiumi sono a secco e dunque si rischiano restrizioni molto importanti alla navigazione, e la mancanza d'acqua in realtà comincia a pesare anche sull'industria, perché con l'aggravarsi della siccità le autorità possono limitare anche alcuni usi industriali dell'acqua. Quindi vedete che quello che nasce come un problema ambientale sta diventando sempre di più anche un problema economico per la Francia. Tra l'altro, per avere un'idea di quanto possa essere salata la fattura, basta guardare al precedente del 2022. Quella siccità era costata alla Francia più di 5 miliardi di euro.
2: Da Parigi la nostra collaboratrice Annalisa Cappellini. E sotto pressione c'è anche l'Africa, dove il Niño, una delle più importanti oscillazioni naturali del sistema climatico terrestre, torna a preoccupare il continente, in particolare l'Africa orientale e quella meridionale. Quest'anno, secondo gli esperti, l'abbondanza di piogge previste da fine ottobre a febbraio potrebbe portare devastazione in paesi già vulnerabili e poco preparati alle emergenze, mentre la siccità rischia di aggravare la grave situazione umanitaria, colpendo soprattutto i bambini. E ce ne parla il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
9: L'Africa si prepara a fare i conti con quello che gli esperti hanno già ribattezzato Super El Niño, ovvero un fenomeno atmosferico prolungato, particolarmente intenso, destinato a modificare profondamente il regime delle piogge a cavallo tra il 2026 e il 2027. Secondo i meteorologi, l'impatto non sarà però uniforme, mentre vaste aree dell'Africa orientale potrebbero ricevere precipitazioni eccezionalmente abbondanti, in quella meridionale australe il fenomeno rischia di accentuare siccità, caldo estremo e scarsità d'acqua. Entrambe le situazioni climatiche mettono comunque a rischio la vita di milioni di persone. Piogge intense, alluvioni improvvise potrebbero creare frane, smottamenti, inondazioni e danni ad abitazioni, infrastrutture, sfollamenti e vittime. La siccità estrema invece può aumentare la crisi alimentare, con raccolti insufficienti e perdita di bestiame. Secondo UNICEF, oltre 162 milioni di bambini, ovvero più di 2 su 3 nell'Africa orientale e meridionale, vivono in aree esposte agli effetti del Niño. Il salto da caldo estremo ad alluvioni minaccia alimentazione, salute, istruzione e sicurezza. A rendere il quadro più preoccupante è il fatto che il Niño arriva in una regione già segnata da conflitti e povertà. Gli eventi climatici estremi rischiano quindi di trasformarsi non soltanto in emergenze meteorologiche, ma in nuovi fattori di pressione su popolazioni già vulnerabili. La differenza questa volta potrebbe farla la capacità di prepararsi prima che il Niño arrivi.
2: Fin qui i timori del continente africano. Sempre Freddy Del Curato, l'ha sentito il vice capo regionale per l'Africa dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio dei disastri. Luca Rossi, ascoltiamolo.
10: Dunque, il Niño è ormai praticamente certo, ma non è possibile assegnare un'unica probabilità al fatto che sia devastante in tutta l'Africa subsahariana. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale stima quasi il 100% di probabilità che persista fino a febbraio del 2027. L'Agenzia statunitense per gli oceani e l'atmosfera indica oltre il 90% di probabilità di un evento molto molto forte. La fase critica è prevista per il periodo da ottobre-novembre fino a dicembre nell'Africa orientale e che si potrà estendere fino a marzo del 2027 nell'Africa australe. Per quanto riguarda gli impatti, abbiamo come riferimento l'evento del 2015-2016 che causò una siccità che mise a rischio la sicurezza alimentare di circa 50 milioni di persone nell'Africa orientale e australe e piogge estreme ed alluvioni che causarono il dilagare di malattie infettive, morte di animali e distruzione di raccolti. Quello che però va sottolineato è che gli impatti non derivano solo dalla severità degli eventi, ma anche dalla vulnerabilità dei sistemi socio-economici e della loro capacità di mitigazione e di risposta. Quindi non necessariamente dove l'evento si manifesterà in maniera più intensa si registreranno le perdite e i danni maggiori.
9: Ecco, quali sono le nazioni in cui intravedete più problemi e rischi?
10: I modelli ci dicono che il segnale meteorologico più forte riguarda Somalia centro-meridionale, Kenya nord-orientale ed Etiopia meridionale. Qui la probabilità di piogge superiori alla norma raggiunge il 90%. Come dicevo prima, però, non dobbiamo confondere la severità del fenomeno con il livello di rischio. Sudan e Sud Sudan, per esempio, possono subire conseguenze molto gravi anche con fenomeni meno intensi, perché conflitti, sfollamenti e fragilità dei servizi riducono la capacità di assorbimento di questi fenomeni da parte del sistema socio-economico. Nell'Africa australe preoccupano lo Zimbabwe, lo Zambia, il Mozambico, oltre ad alcune parti di Angola, Namibia, Botswana e Sudafrica.
9: In definitiva, i rischi più grossi in Africa si concentreranno dove alle calamità climatiche si associano la vulnerabilità socio-economica e la scarsa risposta alle emergenze dei governi. Per questo, recentemente, anche la FAO ha chiesto ulteriori aiuti alla comunità internazionale.
2: E noi siamo arrivati alla fine di 6 di sera. Oggi a coordinare l'edizione c'era Gino Ceschina, tra poco il nostro magazine culturale. Prima però, come sempre, c'è lo sport.
11: Sport.
12: 2 più 2 sul conto di Alatalo, ma arriva sulla conclusione della blu di Onca il gol dell'immediato 3 a 2 Miroslav Peranka. 3-3, doppietta del capitano, costa carissima la doppia penalità sul conto di Alatalo alla Joie, risale la china.
13: Le penalità condannano il Lugano. Buonasera da David Conti. La formazione di Mitel ha dunque perso 5-4 a Porrentruy contro la Joie. Decisivo ancora una volta il terzo periodo con i giurassiani che hanno ribaltato il passivo di 1-3 di Sanford, Turcauf, Fazzini e Innala, le reti bianconere. Omar Gargantini.
14: È un Lugano informato Peter Pan che per ora di crescere purtroppo non ne vuole proprio sapere, fragile e immaturo, masochista anche. Terza sconfitta su tre in trasferta, di nuovo incapace di dare nel contempo continuità al successo precedente. Crisi sarebbe evidentemente esagerato e fuori luogo, ma i dubbi sulla maturità di questo gruppo si rafforzano, anche perché questo rocambolesco 5-4 di Porrentruy, in cui molto per non dire quasi tutto è successo nel terzo tempo, assomiglia maledettamente all'inerzia presa nella precedente trasferta. Quella di Lagnau. Oggi, come giovedì scorso, una 3-1 a favore è infatti scivolato malamente di mano come sabbia tra le dita. Due i peccati capitali dei bianconeri: l'incapacità di concretizzare il netto predominio esercitato nel secondo tempo, almeno 5 occasioni sprecate, e poi soprattutto la penalità di 4 minuti rimediata per bastone alto da Alatalo, che ha rimesso in pista la Joie, che dopo il 3-1 di Fazzini pareva ormai alle corde. Addirittura 3 i gol trovati dai giurassiani in power play prima dell'illusorio, inutile e definitivo 5-4 di Innala. Riassumendo, il Lugano proprio non decolla e Calvin Turcauf non nasconde la propria delusione.
15: Abbiamo preso troppo penalità, loro hanno trovato il ritmo dopo di quello e noi abbiamo ricevuto 3 gol in power play, in PK, quello non si può fare, è così.
14: Voto la partita 4, partita per inciso che a 5 contro 5 il Lugano ha dominato, migliore dei bianconeri Ebischer, male invece Alatalo, Schlegel e le situazioni speciali.
13: Nell'altra partita del pomeriggio 2-1 del Servette, che ha giocato con soli 3 stranieri contro lo Zugo. Nel ciclismo Remco Evenepoel si è rifatto dopo la beffa mondiale, il belga ha conquistato per la prima volta in carriera il titolo europeo al termine di una gara in linea in cui il favorito della vigilia ha risposto all'attacco di Ciccone, è caduto, ha recuperato il gruppo ed è partito chiudendo in volata proprio davanti all'italiano. Bronzo per l'altro azzurro Scaroni, lontani gli svizzeri. Nel basket, seconda sconfitta stagionale dei Lugano Tigers in occasione della terza giornata del massimo campionato. All'Elvetico ha vinto il Nyon 77-70, il risultato finale a favore dei vodesi. Nel calcio 4 le partite di stasera valide per la Lega A di Nations League. Alle 20:45 Grecia-Germania, Olanda-Serbia, Portogallo-Norvegia e Galles-Danimarca. Nel tennis, battendo in 3-7 il numero 1 del tabellone, il tedesco Zverev, Novak Djokovic si è qualificato per la semifinale del Master 1000 di Pechino, dove affronterà il russo Medvedev. De Minaur contro Urkash è l'altra sfida che vale la finale. Con il suo successo, il 32esimo, l'imbattuto Djokovic è diventato il primo giocatore dell'era Open a vincere le sue prime 32 partite nello stesso torneo, superando addirittura l'incredibile serie di Rafael Nadal al Roland Garros. È tutto per lo sport, buona serata.
16: Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km da Quinto e attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Nel Canton San Gallo, code di almeno un'ora sulla A3 tra Flums e Murg in direzione di Zurigo a causa di un incidente precedente. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
11: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali. 6 di sera magazine.
17: Ben ritrovati da Angelica Arbasini. Oggi ospitiamo Domenico Iannacone. Lui è giornalista, autore e conduttore televisivo. È stato inviato di Ballarò, è uno degli autori di Presa Diretta, Zanetta ha ideato e condotto i 10 comandamenti e dal 2019 è autore e conduttore del programma Che ci faccio qui, un programma di inchiesta e racconto sociale tra i più famosi di Rai 3. Da alcuni anni porta avanti anche un percorso teatrale come autore nel solco della narrazione civile. E proprio Domenico Iannacone sarà ospite del Festival Sconfinare a Bellinzona venerdì 9 ottobre. Io do il benvenuto a Domenico Iannacone. Buonasera e benvenuto.
18: Buonasera a lei. Eccomi qui, sono con voi.
17: Grazie per essere con noi e partiamo allora da questa serata, da questo spettacolo e da questo programma. Che ci faccio qui?
18: Diciamo che l'adattamento teatrale e il programma televisivo è come se risentissero della stessa umanità. È chiaro che cambia la prospettiva quando io racconto in televisione la mia modalità narrativa, una modalità molto quasi distillata, in cui diciamo sono i protagonisti a parlare, a raccontare le loro storie. Io sono una specie di reagente morale che sta lì di fronte a lui e cerca di indirizzare la storia, di accudire la storia, ma senza prevalere sui protagonisti. L'idea di fare un adattamento teatrale che ci faccio qui, chiamandolo proprio Che ci faccio qui in scena, ha proprio l'esigenza di riportare al centro della mia narrazione anche la parola, che è un elemento in qualche modo che spesso io non utilizzo, perché diciamo in televisione la parola è quasi superflua, perché ci sono le immagini che ci accompagnano. Riportare in teatro questo significa in qualche modo ridare vita alle storie, magari che ho raccontato in televisione, attraverso le mie parole, attraverso il mio punto di vista, rompendo la quarta parete e, come dire, mettendomi io stesso a nudo di fronte al pubblico in teatro. È un esperimento che non avevo mai fatto, che però in qualche modo rientra pienamente nel teatro di narrazione civile, che in Italia ha dato i suoi frutti, perché in qualche modo raccoglie le istanze di chi non ha voce e quindi permette alle storie di non morire in un passaggio televisivo, ma di rimanere in vita, di essere sempre pronte, no, a dire la loro, anche con prospettive, con un sapore a volte diverso in teatro.
17: Senta, lei è un grande giornalista e appunto dà voce a chi voce non ne ha. Come si affronta, ci si confronta con alcune tematiche, storie, quelle proprio degli ultimi, dei più deboli?
18: Ma io in questi anni ho fatto un lavoro proprio sulle storie minime. Mi è sempre piaciuto il richiamo alle storie che non hanno mai spazio. Sono storie defilatissime, storie che bisogna proprio cercare col lanternino nella narrazione, ma sono storie che ci passano a fianco, sono vicine a noi e sono storie che hanno una forza straordinaria, perché non sono storie abusate, non sono storie trite ritrite, ma rappresentano qualcosa anche di unico e hanno, per quello che mi riguarda, la forza di creare quasi una capo della narrazione. Storie piccole, apparentemente insignificanti, che invece sono una specie di chiave di lettura della società, ci permettono di comprendere il mondo, di dare proprio al nostro sguardo un indirizzo diverso. La mia modalità è una modalità anche in qualche modo che mi fa essere molto in ascolto, mi aiuta a stare in una situazione di attenzione verso l'altro, di cura verso l'altro, e questo è un modo che mi permette di trovare sempre una profondità nel racconto, perché le persone che stanno di fronte a me spesso si dimenticano della telecamera e si pongono completamente a nudo di fronte all'interlocutore, di fronte a me, e quindi il loro racconto è un racconto profondo e pregno di significato.
17: E sono storie piccole, ma sicuramente che vanno raccontate. Non è facile a livello giornalistico raccontare certe vicende.
18: Ma intanto c'è bisogno di essere, diciamo, empaticamente sempre dentro le storie, di non essere diciamo estraneo a quello che ci viene detto e ci viene significato. Il giornalismo spesso è distante, cioè racconta soltanto perché, diciamo, routinariamente è costretto a farlo, ma poco entra dentro le dinamiche proprio profonde di chi ci racconta magari pezzi della propria esistenza, pezzi dolorosi, pezzi che magari non confesserebbe neanche a se stesso. E quindi c'è una necessità quasi di trovare da parte di chi fa televisione, di chi fa giornalismo, un mandato, che è quello di dare a chi abbiamo di fronte sempre e comunque la dignità di un racconto che non è mai banale, mai superficiale. Noi abbiamo un obbligo, noi dobbiamo fare in modo che i nostri interlocutori, le nostre testimonianze, siano sempre protette da una umanità nostra che guarda loro senza giudizio, ma che li pone sempre in una condizione di protezione quasi, no? Per non esporli e per non far perdere loro la dignità.
17: Senta, Iannacone, secondo lei che cosa manca al giornalismo oggi? Mi riferisco chiaramente all'Italia, ma anche al mondo.
18: Ma io credo che al giornalismo di oggi manchino gli occhi, i propri occhi, per guardare quello che succede. È come se tutto il racconto fosse in qualche modo traslato, passasse da, diciamo, soltanto di mano, ma non avesse proprio l'umanità di chi racconta vicino. E questo credo sia un problema del giornalismo che si approvvigiona, che magari fa il lavoro distante dalla strada, distante dai luoghi, e quindi si pone in una questione quasi di, in una posizione di lontananza. Ecco, io credo che il giornalismo di oggi viva un po' con questo sapore addosso, diciamo di un giornalismo che racconta, ma che non conosce pienamente quello che sta raccontando.
17: Ci fermiamo per Il tempo di un disco.

0: le storie più straordinarie spesso ci sfiorano senza che magari ce ne accorgiamo, piccole, fragili, nascoste tra le cose che sembrano non valere nulla. Che ci faccio qui in scena? È questo lo spettacolo del nostro ospite Domenico Iannacone, che venerdì 9 ottobre sarà ospite del festival Sconfinare. Con questo spettacolo, che ci faccio qui in scena? Uno spettacolo che nasce da questa ricerca dell'invisibile, dal bisogno di riportare al centro vite che troppo spesso non trovano spazio nel racconto del mondo. Come mai ha deciso di dedicarsi ai più deboli e di raccontare le loro storie?
1: Ma perché questa è un'esigenza che forse sento da ragazzo, non so, è come se ci fosse stato un richiamo sempre antico verso qualcosa che mi dava maggiore ritorno proprio nel senso di umanità. E quindi le esperienze degli ultimi, le esperienze di chi non aveva voce, le esperienze di chi stava avendo difficoltà, sono stati una specie di richiamo ancestrale per me. E da quel momento io non ho più, come dire, non mi sono più allontanato, non ho perso questo fuoco del mio racconto. E ancora oggi, a distanza di tanti anni, l'elemento centrale è proprio questo. Io racconto sostanzialmente quelli che non hanno possibilità di far sentire la propria voce, e la mia attenzione va verso di loro sempre. Non perdo mai di vista questo messaggio e questa necessità.
0: Senta, lei nel corso della sua carriera ha ricevuto molti premi, ma 5 volte premi Ilaria Alpi. Che importante, vista la storia, che ancora non c'è chiara.
1: Sì. Come molte cose in Italia.
0: Esatto.
1: Vedi la storia di Regeni, insomma, elementi che sono rimasti una specie di buco nero della nostra Repubblica ustica. Abbiamo tantissimi esempi di come la verità non sia venuta poi a galla completamente, non sia emersa.
0: E non verrà perché molti se la sono portata via.
1: Ma c'è stata anche l'incapacità di agire dal punto di vista investigativo nel momento in cui si potevano fare delle cose. Diciamo che c'è stata molta negligenza a volte, e quindi ha causato anche la mancanza oggi della verità. Io, diciamo, sono onorato di aver avuto quei 5 volte il premio Ilaria Alpi, perché per certi aspetti è l'essenza del giornalismo d'inchiesta. Ho conosciuto i genitori di Ilaria durante le consegne dei premi. Diventava una specie di richiesta vivente, no? Di verità, e morte e l'impossibilità poi di dare completamente, no, chiarezza a tutto quello che è, di fare chiarezza su quello che è accaduto. Bene, un po' mi dà molta tristezza, mi crea tristezza, perché mi ricordo bene il loro volto segnato dal dolore, da un dolore che non veniva in qualche modo mitigato dalla verità che doveva ancora e che non è stata scoperta.
0: Senta, secondo lei che cosa manca?
1: Io credo che in questo momento manchi la capacità di comprendere che gli altri sono una risorsa. Viviamo una fase di grande egoismo che è diventata una specie di mantra politico, per cui ci stiamo rinchiudendo, stiamo pensando, immaginando di essere assediati, di essere in qualche modo invasi. Non abbiamo capito invece che la nostra, come dire, idea di sussistenza e di sopravvivenza deriva anche dagli altri. Siamo un paese che sta facendo a meno nascite, un paese che ha saldi demografici terribili, e ancora oggi ci diciamo che lo straniero ci fa paura. Bene, dovremmo cominciare veramente a fare una specie di alfabetizzazione proprio emotiva, per comprendere che le paure sono spesso dentro di noi, e quindi come popolo dobbiamo prima di tutto non avere paura di noi stessi.
0: Domenico Iannacone, che ci faccio qui in scena? Sarà appunto in scena venerdì 9 ottobre a Bellinzona, nell'ambito di Sconfinare Festival.
1: Intanto sconfinare è un verbo che mi piace molto, perché sì, abbatte confini. E poi è interessante che io venga a Bellinzona,
0: assolutamente,
1: dove c'è un pezzo d'Italia, dove c'è qualcosa che ci appartiene, e dove in qualche modo si potrà intessere un rapporto, diciamo, di vicinanza con chi magari non vive nel nostro paese, ma del nostro paese al richiamo alla,
0: le origini,
1: esatto, alle origini soprattutto. E quindi questa è soprattutto l'esigenza.
0: Domenico Iannacone, io la ringrazio per essere stato con noi, grazie
1: a lei, grazie a voi tutti, a presto.
0: Grazie per averci seguito anche questa domenica. Da Angelica Arbasini è tutto, un cordiale saluto.

0: San Francesco, poeta, fondatore della letteratura italiana, ma anche santo raccontato in mille versioni. Rivoluzionario, pacifista, icona pop internazionale ed ecologista ante litteram. Quale Francesco festeggiamo oggi a 800 anni dalla sua morte? Laser esplora questa domanda in 5 puntate, con interviste a storici e italianisti e reportage dai luoghi francescani del passato e del presente, tra cui il Magnificat in Terra Santa, Accademia di Musica Francescana e Laboratorio di Pace e Convivenza Interconfessionale. Laser, da lunedì a venerdì alle 9.
1: Rete 2.

0: Take it easy.
1: Rete 1.
2: Sono le 20. In studio Lino Bini, nel Canton Zugo si sono tenute le elezioni cantonali che hanno visto la riconferma dei 7 consiglieri di Stato uscenti. Anche per i prossimi 4 anni, quindi, il governo cantonale tutto borghese sarà formato da 3 esponenti del centro, 2 liberali radicali e altrettanti UDC. Vanno il tentativo della sinistra di ritornare in governo dopo l'uscita 8 anni fa. A livello di Gran Consiglio l'elezione ha ridisegnato un po' gli equilibri con l'UDC che è riuscito a scalzare il centro diventando il primo partito. I democentristi infatti nella prossima legislatura potranno contare su 20 seggi, 2 in più rispetto a 4 anni fa a scapito del centro che perde una poltrona fermandosi a 18 rappresentanti in Parlamento. Invariata la rappresentanza invece di Verdi, Verdi Liberali e PS. La maggioranza della popolazione svizzera è favorevole a un inasprimento della legge sulle armi, in particolar modo per quanto riguarda la possibile introduzione di un attestato psicologico obbligatorio per chi vuole acquistare una pistola o un fucile. E quanto emerge da un sondaggio realizzato dal gruppo Tamedia, stando al quale il 70% degli interpellati chiede un giro di vite. Una questione tornata d'attualità soprattutto dopo la sparatoria di fine agosto ad Arau durante un rave party, sparatoria costata la vita ad una 22enne. Il ministro dell'istruzione francese ha dichiarato che sono oltre 400 gli istituti scolastici superiori che domani non potranno assicurare la piena operatività a causa dei danni subiti durante le proteste studentesche sfociate in atti di vandalismo di vario genere in tutto il paese. Numerose le scuole che resteranno chiuse perché incendiate o saccheggiate. Secondo le autorità francesi sono almeno 5.000 le persone fermate, soprattutto adolescenti, numerose delle quali tratte anche in arresto. Proteste che potrebbero riprendere in settimana, martedì infatti è stata proclamata un'altra giornata di mobilitazione generale per chiedere maggiori risorse nell'istruzione e nella scuola. Il leader del governo yemenita, sostenuto dall'Arabia Saudita, ha annunciato l'avvio di una vasta operazione militare contro gli Houthi per riconquistare il territorio perso. Dal canto loro i ribelli yemeniti filo-iraniani hanno dichiarato di aver lanciato nuovi attacchi con missili e droni contro diversi obiettivi, soprattutto militari ed energetici, in Arabia Saudita, causando ingenti danni e vittime. Notizia questa non confermata da Riyadh. Domani tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato. Nella seconda parte della giornata, oltre al più aumento della nuvolosità e qualche rovescio locale possibile.
1: Lo sport.
3: Buonasera, ben ritrovati. Le penalità condannano il Lugano. La formazione di Mitel ha perso 5-4 a Porrentruy contro la Joie, decisivo ancora una volta il terzo periodo, con i giurassiani che hanno ribaltato il passivo di 1-3 di Sanford, Turcauf, Fazzini e Inna alle reti bianconere. Nell'altra partita del pomeriggio 2-1 del Servette contro lo Zugo. Nel ciclismo Remco Evenepoel si è rifatto dopo la beffa mondiale. Il belga ha conquistato per la prima volta in carriera il titolo europeo al termine di una gara in linea in cui il favorito alla vigilia ha risposto all'attacco di Ciccone, è caduto, ha recuperato il gruppo ed è partito, chiudendo in volata proprio davanti all'italiano. Bronzo per l'altro azzurro, Scaroni, lontani gli svizzeri. Nel basket, seconda sconfitta stagionale dei Lugano Tigers in occasione della terza giornata del massimo campionato. L'elvetico ha vinto il Nyon 77-70, il risultato finale a favore dei vodesi. Nel calcio, 4 le partite di stasera valide per la Lega A di Nations League: Grecia-Germania, Olanda-Serbia, Portogallo-Norvegia e Galles-Danimarca. Nel tennis, battendo in 3-7 il numero 1 del tabellone, il tedesco Zverev, Novak Djokovic si è qualificato per la semifinale del Master 1000 di Pechino, dove affronterà il russo Medvedev. De Minaur contro Urkash è l'altra sfida che vale l'atto conclusivo. Con il successo, il 32esimo, l'imbattuto Djokovic è diventato il primo giocatore dell'era Open a vincere le prime 32 partite nello stesso torneo, superando l'incredibile serie di Rafael Nadal a Roland Garros.
4: tvsvizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. tvsvizzera.it è online.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
0: Legami. Intrecci di note.

bellissima, ma con dentro una possibilità enorme. Posso? Possiamo? E allora cominciamo proprio da quello che possiamo fare qui a Legami, Intrecci di Note: ascoltare musica, anzi, I Can Hear Music, ed è il 1969. Ci sono i Beach Boys, un brano che in realtà aveva già avuto una prima vita nel 1966 con le Ronettes, prima che i Beach Boys, 3 anni dopo, la vestissero delle loro splendide armonie. E da qui parte una nuova puntata di Legami, Intrecci di Note, con me, Patrizia Cavallin. Bentornati. E oggi seguiamo proprio quella parola: can, potere, posso, possiamo. La ritroveremo nei titoli, nelle frasi, nelle storie delle canzoni, perché a volte basta un semplice posso per aprire un mondo di possibilità. E da I Can Hear Music cambiamo prospettiva. Prima I can, io posso. Adesso la domanda passa a voi: can you? Riuscite? Potete? Can you feel the force? Siamo nel 1978 e Real Thing cambiano passo. Dal soul più romantico si spostano verso la disco e il funk, ma con un testo che va oltre la discoteca. Quella forza è anche la forza delle persone, dell'unione, di un mondo che può cambiare. E allora la domanda è tutta per voi: can you feel the force? Ci sono i Real Thing.

energia, ritmo e un invito quasi irresistibile. Can you feel the force? E Real Thing. Dalla domanda can you feel passiamo a un can che diventa un bel no. I can go for that, no can do. È uno dei grandi successi di Daryl Hall and Joe Oates, con quel groove elegante e irresistibile dei primi anni Ottanta. Ci sono Daryl Hall and Joe Oates. Questa è I can go for that.

Letteralmente, questo non posso accettarlo, a questo non ci sto. E Daryl Hall raccontò che quella frase, prima ancora di diventare una canzone, la usava davvero nella vita di tutti i giorni, quando qualcuno gli chiedeva qualcosa che non gli andava bene. Il brano nacque quasi per gioco, partendo dal ritmo di una drum machine e da una linea di tastiera, e finì per diventare uno dei pezzi più riconoscibili di Hall & Oates. E da un I can't passiamo a qualcosa contro cui invece sembra proprio non si possa fare nulla. Nothing you can do about it.

Nothing You Can Do About It, gli Airplay. Siamo nel 1980 e dietro questo progetto ci sono due musicisti destinati a lasciare un segno enorme nella musica americana, David Foster e Jay Graydon. Un solo album insieme, ma un piccolo gioiello di quel suono elegante e sofisticato che oggi chiamiamo West Coast. E dal can inglese passiamo al nostro puoi. Lo facciamo con il grande Sergio Cammariere e una canzone che già nel titolo sembra una dichiarazione intima e diretta, e puoi chiamarmi amore. Parole e musica si muovono con quella delicatezza molto sua tra canzone d'autore e atmosfere jazz per raccontare un sentimento che non ha bisogno di troppe definizioni, o forse ne basta una sola: amore. Puoi chiamarmi amore, Sergio Cammariere.

Non riesco, non posso. C'è uno dei riff più famosi della storia del rock. Keith Richards raccontò di averlo registrato nel cuore della notte, appena sveglio, su un piccolo registratore, poche note di chitarra e poi di nuovo a dormire. Al mattino sul nastro c'erano il riff di Satisfaction e parecchi minuti del suo russare, e da un Kent che non trova soddisfazione a un Kent che invece sembra non ammettere ostacoli. Niente può mettersi tra noi. Eleganza purissima, firmata Shade.

e Nothing Can Come Between Us e Sade. Siamo nel 1988, nell'album Stronger Than Pride, e dietro il nome Sade non c'è soltanto la splendida voce di Sade Adu. Sade è infatti il nome dell'intera band britannica, un gruppo capace di creare un suono immediatamente riconoscibile, dove soul, jazz e pop si incontrano con grande eleganza. E in questa canzone c'è una certezza quasi assoluta: quando un legame è davvero forte, Nothing Can Come Between Us, niente può mettersi tra noi. Dal can io posso, torniamo adesso al can't, io non posso. E questa volta c'è qualcosa che nemmeno una mamma può comprare. C'è Elton John, Mama Can Buy You Love.

questa puntata di Legami Intrecci di Note dedicata a questa parola: can, posso, potere, mama can buy you love. Appartiene a un momento particolare della carriera di Elton John e porta la firma alla produzione di Tom Bell, grande artefice del Philadelphia Soul. E qui c'è un Elton John un po' diverso dal solito. Il brano nasce infatti dalle sessioni realizzate a metà anni 70 con Tom Bell, uno dei grandi maestri del Philadelphia Soul, e verrà pubblicato qualche anno dopo, nel 1979. E quella nuova veste soul funzionò benissimo. Negli Stati Uniti riportò Elton John ai piani alti delle classifiche. Il titolo ci ricorda che ci sono cose che nemmeno il denaro può comprare, e il nostro I can't adesso torna positivo e diventa I can, perché almeno nei sogni puoi essere ciò che desideri. You can be what you dream. Ci sono i Crystal Grass.

Che Sogni, un progetto francese degli anni 70 che portava nella disco europea un bel gusto funk, guardando decisamente al sound americano. E quel can, quel puoi, adesso parla italiano, anzi diventa una frase che sembra fatta apposta per la nostra parola di oggi. Si può fare, a dircelo è la PFM, premiata Forneria Marconi nel 1980, in un periodo in cui il gruppo stava rendendo il proprio suono più diretto e vicino alla forma di canzone. PFM, si può fare.

Change My Mind, Tyrone Davis. Posso cambiare idea? E pensare che nel 1968 questo brano era nato come il lato B di un singolo. Furono le radio a ribaltare le carte, cominciarono a preferirlo al lato principale e quella che sembrava una seconda scelta diventò il primo grande successo di Tyrone Davis, fino al numero uno della classifica americana. Lui chiedeva Can I? Posso? Adesso la risposta invece per il prossimo brano è I Can. Posso? E quello che Chris Rea riesce a sentire è addirittura il battito del cuore di qualcuno. I Can Hear Your Heartbeat, il legame intrecci di note dedicato a questa parola, c'è Chris Rea.

Can Hear Your Heartbeat, Chris Rea, era il 1983 e quel battito del cuore diventò uno dei brani che contribuirono a far conoscere sempre di più la sua voce roca e inconfondibile. Curiosamente la canzone avrà anche una seconda vita. Chris Rea la reinciderà qualche anno più tardi in una nuova versione, più levigata e vicina al suono, che lo renderà popolarissimo nella seconda metà degli anni 80. E per chiudere il nostro Can, posso, puoi, cambia ancora forma e diventa una domanda. Can we pretend? Possiamo far finta? Ce lo chiede la voce calda di Bill Withers e noi lasciamo proprio a lui l'ultima parola musicale di questa puntata di Legami Intrecci di Note. Abbiamo giocato con Can, con ciò che possiamo fare, sentire, cambiare, sognare e anche con qualche can't, perché non tutto naturalmente si può. Grazie da me, Patrizia Cavallin, e appuntamento alla prossima parola. E adesso c'è Bill Withers, questa è Can We

0: Legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 21. In studio Lino Bini, nuova prova di forza di Mosca. Ha bombardato un ponte a Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Friedrich Merz nella capitale ucraina. Un messaggio chiaro dal Cremlino, contrario al sostegno non solo militare del governo tedesco all'Ucraina nella guerra in corso. Merz, che incontrando il presidente ucraino Zelensky, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da oltre 1,3 miliardi di franchi, anche a risposta dell'annunciata e prossima offensiva russa su larga scala. E intanto in Lettonia la NATO ha schierato aerei caccia turchi e tedeschi per difendere lo spazio aereo del paese, sempre più spesso violato da droni di Mosca utilizzati nel conflitto russo-ucraino. Da un fronte caldo ad un altro, l'Iran non intende riaprire lo stretto di Hormuz alla navigazione commerciale fino a quando non saranno soddisfatte le condizioni di Teheran. A parlare Mohammed Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, che rivolgendosi alla Casa Bianca ha ribadito l'epoca delle richieste unilaterali è finita e la posizione iraniana resta ferma e chiara, si rispetti e riprenda dal memorandum di Islamabad, ovvero dall'intesa raggiunta e siglata nel giugno scorso da Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto nella regione medio orientale. Intanto nelle scorse ore il ministro del petrolio iraniano ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. Dopo il caldo torrido, le precipitazioni copiose. Prosegue in Spagna l'allerta meteo con piogge record per quantitativi e durata. Ad essere maggiormente colpita è la Catalogna, dove due persone sono morte nelle ultime 24 ore per il maltempo che ha causato smottamenti e allagamenti. Oltre 5.000 le richieste di aiuto giunte alle autorità locali. La Protezione Civile spagnola ha chiesto alla popolazione di prestare attenzione, di non abbassare la guardia, visto che l'ondata di maltempo continuerà ancora per diverse ore. Dall'interno, la consulenza offerta da Telefono Amico via chat è vittima del suo successo, con gli operatori che riescono a gestire solo una parte delle richieste di aiuto. A darne notizia sulla stampa d'Oltre San Gottardo è la responsabile del comparto, che lancia l'allarme: possiamo rispondere solo a un terzo delle richieste. Per far fronte al problema, ha annunciato il ricorso ad un sistema di intelligenza artificiale che gestirà virtualmente le conversazioni, sistema già in uso in Finlandia. Domani tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato. Nella seconda parte della giornata, oltre Alpi, aumento della nuvolosità e qualche rovescio locale possibile.
0: Presenta Gold 90. Tutto il meglio di un decennio.

0: dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Linobini, si allunga la lista delle personalità di peso dell'UDC che non intendono mettersi a disposizione e candidarsi alla successione del consigliere federale Guy Parmelin, che a fine anno lascerà il governo. Dopo la democentrista Magdalena Martulo Blocher, anche l'attuale presidente nazionale del partito, Marcel Dettling, indicato da più parti come possibile papabile, si è defilato dalla corsa. Sollecitato sulla questione, il 45enne svittese ha sostenuto che il suo compito è quello di guidare l'UDC e pertanto intende preservare le forze per contrastare il nuovo pacchetto di accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. In Brasile sono stati chiusi da pochi minuti i seggi per le elezioni parlamentari che sanciranno anche il nuovo presidente del paese. Oltre 160 milioni gli elettori chiamati alle urne per scegliere i propri rappresentanti e chi, tra l'uscente progressista Lula da Silva e il suo rivale sovranista Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, guiderà il paese. I sondaggi della vigilia davano un sostanziale equilibrio con un leggero vantaggio dell'uscente Lula da Silva. Si tratta del primo turno, qualora nessuno dei due candidati dovesse raggiungere la maggioranza, un secondo turno è previsto a fine mese. La polizia spagnola ha avviato lo sgombero di una spiaggia di Ceuta dove da settimane bivaccavano centinaia di migranti giunti nell'enclave a fine luglio, quando c'è stata una entrata irregolare in massa che ha coinvolto oltre 70.000 persone. Alle prime luci dell'alba è scattato un imponente dispiegamento di agenti che hanno trasferito i migranti in strutture di prima accoglienza. Torniamo ora a parlare del volo della Fly Dubai, salito agli onori della cronaca mercoledì perché si rafforza l'ipotesi secondo cui il copilota che ha preso il controllo dell'aereo dopo aver messo fuori gioco il collega di cabina abbia agito da solo in un tentativo di dirottamento. Lo riferiscono fonti israeliane rilanciate dalla CNN che rafforzano la pista iniziale seguita dalle autorità emiratine che stanno conducendo l'inchiesta. Dal canto suo anche la stampa israeliana segue la pista del dirottamento parlando dell'intenzione dell'uomo di far precipitare l'apparecchio sull'aeroporto Ben Gurion in Israele. Israele dove monta anche la polemica sulle responsabilità dei mancati controlli sull'equipaggio dell'aereo. Domani in tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato. Nella seconda parte della giornata oltralpe aumento della nuvolosità e qualche rovescio locale possibile.
2: Si fa così. Quando arriva l'autunno, si cambiano gli pneumatici e si passa a quelli invernali, anche se la neve non è ancora caduta. È per la tua sicurezza e per quella degli altri utenti della strada. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: È una domanda molto complessa alla quale forse il tentativo di risposta è quello che sto scrivendo e producendo in musica. Cioè la risposta di chi è Arma potrebbe arrivare solo molto lontana nel tempo, quando sarà uscita molta musica. Arma è una creatura in esplorazione tramite Arma stesso. Risposta paracula ma anche vera. Me la pongo stesso come domanda e, non essendoci mai una risposta uguale a quella precedente, devo accettare il fatto che è ancora un'entità.
1: Io sono Spada e sono il produttore nonché migliore amico di Arma. Per ora so di essere questo, ma vediamo cosa ci riserverà il futuro.
0: Sei innanzitutto il produttore di Cloud.
1: Sono anche il produttore
0: è la Cloud della Cloud.
1: E uno dei fondatori storici di Cloud. Li salutiamo tutti quanti.
0: Tutta la famiglia.
1: Non chiedeteci Cloud. Quanti siamo, perché siamo in costante evoluzione, ma soprattutto siamo tanti.
0: Andateci a cercare se volete questa informazione.
2: Bentornati a Confederation Music. Crescere è un mestiere impegnativo. Non perché lo fai da quando vieni al mondo fino a quando il mondo lo lasci, ma perché nel nostro breve passaggio su questa terra, l'immagine che vediamo riflessa allo specchio dovrebbe sempre essere lo spartiacque tra ciò che eri prima e ciò che sarai domani. O meglio ancora, e ciò che scegli di essere domani. Mettere in discussione il proprio vissuto per affrontare il futuro con consapevolezza, quella che oggi soprattutto vale come oro. Ragazzo da parete del rapper Arma e del produttore Spada OG mi ha aperto una dimensione che non conoscevo, ed è questo che mi piace. Musica come Stargate verso un fulcro creativo a me sconosciuto che ben pone Bellinzona sulla mappa svizzero-italiana dell'hip hop. Arma e Spada OG sono insieme una delle voci musicali de La Cloud, crew ticinese e fucina di idee nata nella capitale nel 2019 e attiva nella produzione musicale e grafica. Ragazzo da parete mette al centro lo specchio, quello in cui Arma ha osservato, prima di affrontarlo e di declinarlo in versi, il suo passaggio dall'adolescenza alla prima vita adulta. Un modo, come dice lui stesso,

0: Che cosa vi ha portato alla rap e qual è stata la scintilla?
1: Arma.
2: Noi facciamo hip hop perché è il genere che ci ha cresciuto di più. Non è sicuramente l'unico genere che abbiamo ascoltato nella nostra vita, e dagli ultimo ciclo di elementari per noi il rap e l'hip hop è socialità, perché voleva dire ritrovarsi dopo la scuola per ascoltarlo e divertirsi, ma anche le nostre riflessioni e la nostra crescita personale.
3: Spada. Io ho un ricordo solamente di mio padre che un giorno mi fa ascoltare volume degli Articolo 31 in macchina e rimango folgorato.
2: Cresciamo nel momento storico in cui l'hip hop diventa un genere internazionale, esplode in tutto il mondo e inizia anche a essere molto mescolato a tutti gli altri generi.
0: Il vostro nuovo EP, Ragazzo da Parete, è uscito il 10 giugno, dunque un po' prima dell'estate. Chi è o che cos'è il Ragazzo da Parete? Arma.
2: Ragazzo da Parete è una raccolta di una manciata di 5 canzoni in tutto. È interamente prodotto da Spada. Racconta un po' delle riflessioni sulla nostra adolescenza fatte da persone appena uscite dall'adolescenza, e anche per questo ha un sound hip hop molto classico, perché volevamo rispecchiare ciò che ci ha dato l'impulso sia come persone nelle nostre riflessioni, come dicevamo prima, sia musicalmente. Ci serve per fare i conti un po' con, in maniera lucida però, non è l'adolescente che vive il suo trauma adolescenziale nel mentre, non è ancora un adulto che vive con distacco l'adolescenza e quasi la sminuisce, ma siamo noi appena che ci rendiamo conto di essere usciti da una certa fase e ci rendiamo conto che quella fase ha ancora delle ripercussioni su ciò che siamo oggi, ci pone ancora dei limiti caratteriali, comportamentali, ma allo stesso tempo ha creato un nucleo energetico che è quello che ci motiva ancora oggi a fare altra musica.
0: Arma, la title track si apre con una citazione filosofica, una registrazione originale, che dice: credo che passare dalla comprensione di qualcosa alla sua spiegazione sia come muoversi da una forma bassa di empatia a una alta. Perché l'hai messa davanti?
2: Non è una grande registrazione, proviene dal discorso di uno psicanalista statunitense di origini austriache, Kohut, che è centrale nelle mie riflessioni proprio perché pone questa differenza, esatto come dici, del ci sono cose che capisci, poi avviene l'esperienza e allora le spieghi e capisci che la tua comprensione di prima aveva una natura molto diversa, molto parziale, e che questa comprensione passa attraverso l'empatia, la comprensione emotiva di quello che è successo e l'accettazione di queste cose. Ed è la title track anche per questo, perché ha fatto da guida in questo senso. È un po' il cardine filosofico di tutto il resto.
0: E noi ce l'ascoltiamo. Ci sono Arma e Spada OG a Confederation Music. Ragazzo da Parete.
4: I believe that the move from understanding to explaining is a move from a low.

0: Ragazzo da parete prende spunto da un libro che poi è diventato un film con un titolo aberrante, Noi siamo infinito. Però il titolo del libro è Ragazzo da parete, che vuole proprio simboleggiare questo tentativo di evadere da un'adolescenza che vuole inquadrarti nell'essere qualcosa che è come un poster, cioè un'immagine chiara e bella, però è anche uno stereotipo. E quindi si vuole affrontare: non sarò un ragazzo da parete, non voglio essere quel poster, lo riconosco, ma voglio andare oltre.
1: Voi siete parte attiva della Cloud, un collettivo nato nel 2019 dalla passione per l'hip hop, nel quale tu, Arma, sei entrato solo in seguito, ma di cui Spada è un fondatore. Un collettivo che oggi mi sembra essere diventato una bella famiglia allargata. E cito: nuvole sopra il Ticino per questa nuova stagione. Qual è la missione, Spada?
2: Inizialmente non c'era una mission, una vision, c'era una situazione molto spontanea. Cinque ragazzi che già si conoscevano, non tutti tra di loro, ma tutte amicizie comune, i quali condividevano questa passione con la musica, e c'era questa volontà di trovare uno spazio per fare musica insieme. Negli anni poi si sono aggiunti tanti fratellini e tante sorelline. La mission sicuramente è quella di essere rappresentativi delle nostre zone, sia a livello campanilistico ma anche a livello proprio cantonale. La vision probabilmente è rimasta sempre quella di portare spontaneità nei pezzi, autenticità, trovare tutte queste persone che ascoltano, condividono, sentono la musica in questo modo.
1: Mettiamo da parte per un attimo Ragazzo da parete. Dalla Cloud bellinzonese escono tante belle cose come Hot Jazz Freestyle, che si può trovare nell'EP Musica Residenziale di Arma, prodotto da Keokura. Poi torniamo al vostro EP.

0: Arma, quali sono i giorni a cui torni quando canti "Quando fumo torno back in the days"? E mi riferisco a Schoolboy.
1: Wow, ok. Beh, sono, come dice anche il titolo, i giorni delle scuole superiori, del liceo, i tempi dell'adolescenza in cui cerco sempre di rimmergermi. Da un lato è chiaramente all'accezione positiva del autoanalizzarsi, rivalutare, capire come si è cresciuti, come si è cambiati, accettarsi.
0: Un occhio critico, quindi, più che a Marcor.
1: Profondamente critico. Forse non emerge del tutto da ragazzo da parete la profonda critica che abbiamo nei confronti del nostro passato, perché in un qualche modo cerchiamo anche quegli stilemi classici dell'hip hop, per esempio con l'ego trip nei testi, quindi utilizzare il gergo anche per gonfiarsi un pochino, per gonfiare la canzone, ma dà anche una mano poi ad arrivare al punto, al succo del discorso e arrivare nel significato. È anche molto critico, cioè torno back in the days, ma non è un ritorno a Marcord felice dove hai bei vecchi tempi, perché quei tempi portano ancora uno strascico sull'oggi. Per esempio il fumare, chiaramente parliamo di marijuana, che è un filo conduttore tra quel passato e questo presente, che dietro alla sostanza cela momenti di vita, pensieri, errori, paure, alcune superate, alcune invece che si riflettono, si riportano e ritornano.
0: Siamo di nuovo dentro Ragazzo da Parete, l'EP di Arma prodotto da Spada oggi. Schoolboy è questa.

0: Schoolboy, il rap bellinsonese protagonista di Confederation Music questa sera. Arma e Spada OG ci stanno raccontando l'EP Ragazzo da parete. Prima rubavo ai cappacchiosco, appunto ad una banca, mio fratello da una vita mi accompagna. In Bile Nera Pasqui dice: quando c'hai 20 anni e un fuoco che ti brucia vivo oltre i limiti, è per questo che a 40 ancora rimo. I 40 sono lontani per te, ti ci rispecchi?
1: E come, e devo fare proprio i complimenti a lui, perché quando gli ho chiesto vorrei questa strofa su questa traccia parlo della rabbia che provo verso cose a cui non riesco ad arrivare per un motivo o per l'altro e non mi spiego perché. Da te Pasqui vorrei sentire la voce del quarantenne, della persona adulta che parla al giovane e nel frattempo quindi cerca anche un po' di rivedersi in quello che è successo. E quindi l'ho trovata calzante dal primo momento in cui è arrivata la strofa. Ho detto: ha proprio interpretato nel modo migliore, e hai proprio citato due barre che non so quante volte abbiamo ascoltato. Vogliamo lanciare microfoni, cuffie, computer ogni volta che parte.
2: Pasqui, ti aspettiamo ai prossimi live, che stiamo aspettando solo te per portarla, sappi.
1: Sì, veramente.

0: Confederation Music.
1: Una piccola curiosità tecnica, le tracce di Ragazzo da Parete sono brevi, dai 2 minuti e 20 ai 2:50. Come mai questo formato così immediato rispetto ad altre cose invece che hanno durate maggiori?
2: Arma. Sicuramente facciamo anche sempre un lavoro di adeguamento rispetto al contesto in cui ci troviamo. Per sfidare comunque una logica di mercato, credo che bisogna andargli incontro, bisogna giocare in quel campo comunque. Infatti ci sono altri progetti che durano di più, e in quel caso comunque sono messaggi a cui non abbiamo pensato effettivamente. Abbiamo lavorato su questi loop di beat e è stato scritto finché c'era da raccontare. Io sono una persona che tendenzialmente quando scrive, quando pensa, è articolata, è complessa. L'obiettivo che mi sono posto è: sfida te stesso, fai qualcosa di semplice, di diretto, non perderti in giri di parole. È così che ti senti un ragazzo da parete e fai capire cos'è un ragazzo da parete con parole chiare. Cos'è uno schoolboy e cos'eri tu da schoolboy? O cos'è per te questa bile nera? Perché hai questa rabbia?
1: Torniamo dentro Ragazzo da Parete. Come stai? Lo trovo un bel pezzo motivazionale. Dici: il timore di restare solo scompare, se ami la vita degli altri. In fondo ci riallacciamo a questo, no? Alla condivisione,
2: esatto.
1: L'accettazione dell'altro.
2: Quella barra lì prende spunto dal film Le vite degli altri, che è un film a cui sono molto legato, in cui c'è questo esponente, insomma, del nazismo. Immaginiamo un gerarca, un comandante che deve stanare delle famiglie ebree in un nascondiglio in questo sottotetto, solo che finisce per affezionarsi delle persone che dovrebbe portare alla morte, e quindi finisce per il tentare di difenderle in tutti i modi. E mi sembra proprio l'esempio chiave del avere cura della vita degli altri, che non vuol dire intromettersi nella vita degli altri. Una frase che a me non piace è quando si dice che bisogna pensare all'interesse dei propri connazionali prima che a quello degli altri per stare bene. Secondo me non funziona, cioè non esiste un penso prima al bene dei miei e poi penso al bene degli altri. O penso al bene degli altri, che sono già anche i miei connazionali, perché è pieno di altri all'interno di qualsiasi comunità. E allora devo pensare al bene degli altri in generale. O si pensa il bene delle persone o non c'è un penso il bene di qualcuno di queste persone e allora penso il bene.
3: Penso a un bene classista questo.
2: Esatto, se no vuol dire che stai pensando al bene di qualcuno, nel molto nello specifico, il tuo bene e di quelli che appartengono al tuo gruppo.
1: Come stai? La trovate dentro Ragazzo da Parete, Arma, prodotto da Spada OG a Confederation Music.

0: Vorrei chiudere l'intervista con Cattive Abitudini, il brano con cui chiudete il vostro EP, un super beat in cui c'è una tromba che mi piace assai.
1: Wow, oh no, bene. Oh no, ma quanto bene. Spacca quel beat.
0: Siamo l'abaco del rap, regoliamo i conti.
2: Fantastica, possiamo dirlo tranquillamente.
0: La musica è l'arma. Scusatemi il gioco di parole.
2: E arma è la musica.
1: Quindi ce la possiamo. Poi se calcoli arma e spada, lascia stare. Qua i giochi di parole si sprecano. Cattive Abitudini, o se si può dire anche il nostro beat preferito e pezzo preferito dell'EP, più o meno dall'inizio, da quando abbiamo iniziato a comporlo. Ed è peraltro anche qua l'ultimo in ordine proprio di composizione dei cinque. Ha senso che chiuda perché quelle cattive abitudini non scompaiono, si trasformano, cambiano, accompagnano. E qua è un esempio, ecco, di prendere l'ego trip, quindi di far passare il messaggio che noi siamo dei duri che regoliamo conti, o meglio, lo stilema dell'utilizzare un'immagine che gonfia l'artista, il performer, ma che però nasconde anche il fatto che quei conti vanno regolati riflessivamente anche con noi stessi e che quindi non siamo immuni affatto a quel regolamento di conti, che poi in effetti nelle strofe viene, soprattutto nella seconda, passa l'idea del tantissimi abbiamo molte cattive abitudini e non tutti finiamo allo stesso modo, anzi questo regolamento di conti è imprevedibile e per tutti diverso in base a quello che è la vita e di conseguenza bisogna arrivarci preparati, non tanto di qualcosa, perché di cosa puoi prepararti di una cosa imprevedibile, non ti puoi preparare, ma preparati con la testa. Chiude con un promemoria per il futuro, per noi e per l'ascoltatore, che sono tanti, perché poi ecco, almeno io in Ragazzo da Parete ci ho visto anche molte delle vite che ho conosciuto nel mio percorso di adolescenza e in questo territorio in particolare. Ci sono davvero tantissime persone, ragazzi, non più ragazzi, con delle menti incredibili nel nostro cantone, mi limito a parlare di questo, ma penso che in qualsiasi cantone del mondo sia così, che però per mille motivi non riescono a fiorire in un qualche modo. In un certo senso vuole essere anche un inno hip hop per riderci sopra sulle proprie cattive abitudini e che siano anche quelle uno strumento per fiorire.
0: Arma, spada OG, grazie mille per il vostro tempo e buona musica.
2: Grazie a te davvero.
1: Grazie Mochi, grazie Confederation.
2: Grazie Confederation Music.
0: Trovate Arma e Spada OG nell'EP Ragazzo da Parete e ovviamente in quella grande famiglia creativa che è La Cloud. La versione integrale di questa intervista è disponibile nel podcast RSI di Confederation Music. Nella prossima puntata saremo a Neuchâtel. La cantautrice Lea Martinez ci racconterà il suo primo album, Threshold. Se vi piace l'indie folk, autunnale, malinconico e condito con l'elettronica, quel disco potrebbe risuonare in voi. Vi saluto con Arma e Spada OG e Cattive Abitudini. Buona serata e alla prossima!

Talpa una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: Sono le 23. In studio Lino Bini. In Brasile si sono chiusi in serata i seggi ed è in corso il conteggio dei voti per le elezioni parlamentari che sanciranno anche il nuovo presidente del paese. Lo spoglio avviene in modo elettronico e i risultati dovrebbero essere noti già tra poche ore. Erano oltre 160 milioni gli elettori chiamati alle urne per scegliere i propri rappresentanti e decidere chi tra l'uscente progressista Lula da Silva e il suo rivale sovranista Flavio Bolsonaro guiderà il paese. I sondaggi della vigilia davano un sostanziale testa a testa che sembra delinearsi almeno stando ai primi dati scrutinati. Si tratta del primo turno, qualora nessuno dei due candidati dovesse raggiungere la maggioranza, è previsto il ballottaggio il 25 di ottobre. Nuova prova di forza di Mosca. Ha bombardato un ponte a Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Friedrich Merz nella capitale ucraina. Un messaggio chiaro del Cremlino, contrario al sostegno non solo militare del governo tedesco all'Ucraina nella guerra in corso. Merz, che incontrando il presidente ucraino Zelensky, ha annunciato anche un nuovo pacchetto di aiuti da oltre 1,3 miliardi di franchi, anche a risposta dell'annunciata prossima offensiva russa su larga scala. E intanto in Lettonia la NATO ha schierato aerei caccia turchi e tedeschi per difendere lo spazio aereo del paese, sempre più spesso violato da droni di Mosca utilizzati nel conflitto russo-ucraino. Da un fronte caldo ad un altro, l'Iran non intende riaprire lo stretto di Hormuz alla navigazione commerciale fino a quando non saranno soddisfatte le condizioni di Teheran. A parlare Mohammed Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, che rivolgendosi alla Casa Bianca ha ribadito l'epoca delle richieste unilaterali è finita e la posizione iraniana resta ferma e chiara. Si rispetti il memorandum di Islamabad, ovvero l'intesa raggiunta in giugno per mettere fine al conflitto. E intanto nelle scorse ore il ministro del petrolio iraniano ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. Dall'interno la consulenza offerta dal telefono amico via chat è vittima del suo successo, con gli operatori che riescono a gestire solo un terzo delle richieste d'aiuto. A dare notizia sulla stampa d'Oltre San Gottardo è la responsabile del comparto che, per far fronte al problema, ha annunciato ricorso ad un sistema di intelligenza artificiale che gestirà virtualmente le conversazioni, sistema già in uso in Finlandia. Domani in tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato, nella seconda parte della giornata oltre Alpe invece aumento della nuvolosità e qualche rovescio locale possibile.
1: Rete 1.
2: Sabato 10 e domenica 11 ottobre la RSI è al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
3: Una festa dei sapori autunnali nel centro storico e in Piazza Governo.
2: Sabato giochi e intrattenimento alla postazione RSI.
3: Domenica in diretta con l'Ora della Terra e la Domenica Popolare. E alle 18.30 anteprima RSI al Cinema Forum, il documentario L'Alpe di Domani.
2: Sabato e domenica
3: ci vediamo al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
2: I premi da vincere alla postazione RSI, l'Ora della Terra e la Domenica Popolare e il documentario L'Alpe di Domani di Lara Montagna e Yuri Tuena. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.
1: Rete 1. Antares. Perle. Sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.

0: On the old Joanna. Love it.
1: Rete 1.

0: le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.
1: Rete

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Dopo la consigliera nazionale Magdalena Martulo Blocher, anche il presidente dell'UDC Marcel Detling si defila dalla corsa per la successione di Guy Parmelin in Consiglio federale. UDC che intanto nel Canton Zugo diventa il primo partito nel Gran Consiglio. Il 70% degli svizzeri è favorevole a un giro di vita nella diffusione di pistole e fucili nel paese, quanto emerge da un sondaggio del gruppo Tamedia che rilancia il dibattito sulla diffusione delle armi. Le temperature crescenti potrebbero lasciare il segno, soprattutto in Africa, dove il Niño, uno dei più importanti fenomeni climatici, potrebbe aggravare crisi alimentari e criticità. Per lo Sport Hockey, Lugano battuto in trasferta dalla Joie per 5-4. Cronaca politica in primo piano questa sera perché si allunga la lista delle personalità di peso dell'UDC che non intendono mettersi a disposizione del partito e candidarsi alla successione del consigliere federale Guy Parmelin che a fine anno, come noto, lascerà il governo. Dopo la democentrista Magdalena Martulo Blocher, che ieri ha annunciato la decisione di non candidarsi, anche l'attuale presidente nazionale del partito, Marcel Dietling, si è sfilato dalla corsa. Sollecitato sulla questione, il 45enne svizzese ha sostenuto che il suo compito è quello di guidare l'UDC e pertanto intende preservare le forze per contrastare il nuovo pacchetto di accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. E a proposito di cronaca politica, nelle scorse ore nel Canton Zugo si sono tenute le elezioni cantonali che hanno visto la riconferma dei 7 consiglieri di Stato uscenti. Anche per i prossimi 4 anni, quindi, il governo cantonale tutto borghese sarà formato da 3 esponenti del centro, 2 liberali radicali e altrettanti UDC. Vano il tentativo della sinistra di ritornare in governo dopo l'uscita di 8 anni fa. A livello di Gran Consiglio invece l'elezione ha ridisegnato un po' gli equilibri con l'UDC che è riuscito a scalzare il centro diventando il primo partito. I democentristi infatti nella prossima legislatura potranno contare su 20 seggi, 2 in più rispetto a 4 anni fa, a scapito questo del centro che perde una poltrona fermandosi a 18 rappresentanti in Parlamento. Invariata è invece la rappresentanza di Verdi, Verdi Liberali e PS. La maggioranza della popolazione svizzera è favorevole ad un inasprimento della legge sulle armi, in particolar modo all'introduzione di un attestato psicologico obbligatorio per chi vuole acquistare un fucile o una pistola. La questione è tornata d'attualità, soprattutto dopo la sparatoria di fine agosto ad Arau durante un rave party, sparatoria costata la vita ad una ragazza di 22 anni. Ce ne parla Emanuele Ferrari.
2: In media il 70% degli interpellati, stando al sondaggio svolto dall'istituto Liwos per il gruppo Tamedia pubblicato oggi sulla Sonntagszeitung, è favorevole ad un accesso più restrittivo alle armi da fuoco e norme più severe sul loro possesso. La questione, va detto, viene però valutata in modo decisamente differente a dipendenza di genere, età e regioni. E così si nota ad esempio che tra le donne tale inasprimento è sostenuto dal 78% delle intervistate, mentre tra gli uomini il sostegno, con il 61%, è decisamente inferiore. Uno sguardo alle fasce d'età evidenzia che il 62% del gruppo 18-34 anni chiede regole più severe, percentuale che sale al 79% tra le persone con più di 65 anni. A livello geografico, il sondaggio è stato svolto in tutte le regioni linguistiche della Svizzera e ha coinvolto quasi 11.000 persone. A livello geografico, dicevamo, il 71% di chi vive in città o agglomerati sostiene un inasprimento della legge, mentre nelle aree rurali i favorevoli sono il 67%. Per quanto riguarda l'appartenenza politica, in tutti gli schieramenti la maggioranza è favorevole a regole più severe. Vi sono però forti differenze tra i vari partiti. Si parte a sinistra con il 92% dei simpatizzanti del PS che vedrebbero di buon occhio norme più severe e si finisce a destra con l'UDC dove la percentuale si attesta al 51%. Va però detto che tra quest'ultimi ben 7 su 10 vedrebbero di buon occhio l'introduzione di un attestato psicologico obbligatorio per l'acquisto di un'arma da fuoco. Una soluzione che genera però altri quesiti come a chi affidare il compito di stabilire l'idoneità di una persona o la ricorsività di questo tipo di controlli. Per quanto sostenuta, questa via pone sia politici sia esperti di fronte a un compito delicato, e questo in un paese dalla lunga e radicata tradizione del tiro.
1: In Brasile è ora dove si sono chiusi in serata i seggi ed è in corso il conteggio dei voti per le elezioni parlamentari che sanciranno anche il nuovo presidente del paese. Riflettori puntati soprattutto sull'uscente progressista Lula da Silva e il suo rivale, il sovranista Flavio Bolsonaro. Lo spoglio avviene in modo elettronico e i primi risultati indicano un vantaggio di Bolsonaro con poco più del 50% delle preferenze contro il 41% del rivale da Silva. Un dato questo, ricordiamo, provvisorio, che potrebbe mutare nelle prossime ore. Si tratta del primo turno: qualora nessuno dei due candidati più votati dovesse raggiungere la maggioranza, ebbene, ovvero oltre il 50% delle schede, ebbene è previsto il ballottaggio il 25 di ottobre. In Lettonia, dove è quasi concluso invece lo spoglio delle schede delle elezioni legislative che si sono svolte sabato, a imporsi nettamente è stato il partito del premier uscente con più del 36% dei consensi, un partito conservatore, ricordiamo, filo occidentale e pro-Ucraina. Ma per formare un governo dovrà tessere alleanze con formazioni che hanno posizioni meno nette. Sentiamo in merito Chiara Sabi.
3: È andata ancora meglio di quanto pronosticavano i sondaggi. La vittoria per il partito Lista Unita e il suo leader Andris Kulbergs è netta. Per Kulbergs si tratta di una riconferma. Guida la Lettonia dallo scorso maggio, quando si era aperta una crisi di governo per come erano stati gestiti i voli di droni ucraini, probabilmente deviati dalla Russia, in territorio lettone. Il partito, che ha fatto campagna sulla sua vicinanza all'Ucraina e l'Occidente, sul contenimento della minaccia russa, ma anche sulla necessità di riforme economiche, dovrà però fare i conti per formare un esecutivo con formazioni dalle posizioni filorusse che avanzano. I Verdi, che con altri due partiti, di destra e di centro, formavano una coalizione di governo, non entrano infatti in Parlamento. In compenso crescono prima la Lettonia, partito guidato da un oligarca lettone da tempo in politica e con legami d'affari con Mosca, che sfiora il 13,5%, tallonato da potere sovrano, formazione critica nei confronti degli aiuti all'Ucraina e dell'aumento delle spese militari. Entrambi hanno corteggiato l'ampia minoranza russofona del paese, il 35% della popolazione. Il tema identitario, affermano gli analisti, non è scomparso tra questi elettori, che hanno però votato i partiti filorussi più per le loro posizioni sul caro vita e le questioni economico-sociali che per la loro vicinanza a Mosca.
1: Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo in Africa, dove il Niño, una delle più importanti oscillazioni naturali del sistema climatico terrestre, torna a preoccupare il continente, in particolare l'Africa orientale e quella meridionale. Quest'anno infatti, secondo gli esperti, l'abbondanza di piogge previste da fine ottobre a febbraio potrebbe portare devastazione in paesi già vulnerabili e poco preparati alle emergenze, mentre la siccità rischia di aggravare la già critica situazione umanitaria. Ce ne parla il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
4: L'Africa si prepara a fare i conti con quello che gli esperti hanno già ribattezzato Super El Niño, ovvero un fenomeno atmosferico prolungato, particolarmente intenso.

0: morti e perdita di bestiame. Secondo UNICEF, oltre 162 milioni di bambini, ovvero più di 2 su 3 nell'Africa orientale e meridionale, vivono in aree esposte agli effetti del Niño. Il salto da caldo estremo ad alluvioni minaccia alimentazione, salute, istruzione e sicurezza. A rendere il quadro più preoccupante è il fatto che il Niño arriva in una regione già segnata da conflitti e povertà. Gli eventi climatici estremi rischiano quindi di trasformarsi non soltanto in emergenze meteorologiche, ma in nuovi fattori di pressione su popolazioni già vulnerabili. La differenza questa volta potrebbe farla la capacità di prepararsi prima che il Niño arrivi.
1: Le notizie sportive ora con David Conti.
2: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio e dalla quarta giornata della Lega A di Nations League. Nel gruppo 2, 0-0 tra Grecia e Germania, 2-1 dell'Olanda alla Serbia in classifica. Olanda e Grecia 8 punti, Germania 5, Serbia 0. Nel gruppo 4, Portogallo-Norvegia 2-1, Galles-Danimarca 0-1 in classifica. Portogallo a punteggio pieno con 12 punti, Danimarca 6, Galles e Norvegia 3. Questa sera spazio al gruppo 1, sempre alle 20.45, Francia-Belgio e Italia-Turchia. Nell'hockey è un Lugano ancora da collaudare, quello che si è visto a Porrontruy, bianconeri che hanno concesso alla Joie una clamorosa rimonta dall'1-3 al 5-4. Fatale il terzo periodo e le penalità su tutte le 2+2 di Alatalo. Dal canto suo il Ginevra ha battuto 2-1 lo Zugo, in classifica Zurigo 23 punti, Servette 18, Lagnau 15, Ambripiotta, Gioia e Friburgo 14, Davos 13. Il Lugano è penultimo con 8, ma con sole 7 partite giocate. Nel ciclismo Remco Evenepoel è il nuovo campione europeo della gara in linea, il belga allo sprint ha preceduto l'italiano Ciccone, bronzo per Scaroni, lontani gli svizzeri. Nel basket, seconda sconfitta stagionale dei Lugano Tigers, battuti all'elvetico 77-70 dalla Nyon. Infine il Ticino è stato grande protagonista ai campionati svizzeri di ginnastica di Winterthur, argento per Lena Bickel nel concorso completo e titolo alle parallele asimmetriche, bronzo per Mirko Riva nel concorso completo e argento alla sbarra, oro per Mattia Pifaretti al suolo e agli anelli e argento alle parallele alle spalle di Matteo Giubellini.
1: Grazie a David Conti. Prima dei saluti spazio anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 5 ottobre. In tutto il paese previsto tempo generalmente soleggiato nella seconda parte della giornata oltralpe, aumento della nuvolosità e qualche rovescio locale possibile. Guardando oltre fino a venerdì, in tutta la Svizzera, martedì è abbastanza soleggiato, con nuvolosità in aumento. Mercoledì prime precipitazioni a partire da ovest, giovedì coperto e piovoso, soprattutto oltralpe, dove non sono escluse nevicate a partire dai 1500 metri. Venerdì a nord delle Alpi, nuvolosità variabile con possibili rovesci locali, abbastanza soleggiato invece a sud. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

Rete 1. Edizione della Una, in studio Maria Armanda Trezzini. Si delinea un testa a testa nelle elezioni generali brasiliane che vedono sostanzialmente profilarsi il ballottaggio il 25 ottobre tra l'uscente progressista Lula da Silva e lo sfidante sovranista Flavio Bolsonaro. I due principali candidati alla guida del paese non sembrano riuscire a superare la soglia del 50% delle preferenze per aggiudicarsi la vittoria, quando sono stati scrutinati oltre il 60% dei voti. Lo spoglio, ricordiamo, avviene in modo elettronico e l'esito definitivo è atteso già nelle prossime ore. Il ministro dell'istruzione francese ha dichiarato che sono oltre 400 gli istituti scolastici superiori che oggi non potranno assicurare la piena operatività a causa dei danni subiti durante le proteste studentesche sfociate in atti di vandalismo di vario genere in tutto il paese. Numerose le scuole che resteranno chiuse perché incendiate o saccheggiate. Secondo le autorità francesi sono almeno 5.000 le persone fermate, soprattutto adolescenti, numerose delle quali tratte in arresto. Proteste che potrebbero riprendere in settimana. Martedì, infatti, è stata proclamata un'altra giornata di mobilitazione generale per chiedere maggiori risorse nell'istruzione e nella scuola. Dall'interno, nel Canton Zugo, si sono tenute ieri le elezioni cantonali che hanno visto la riconferma dei 7 consiglieri di Stato uscenti. Anche per i prossimi 4 anni, quindi, il governo cantonale tutto borghese sarà formato da 3 esponenti del centro, 2 liberali radicali e altrettanti UDC. Vano il tentativo della sinistra di tornare in governo dopo l'uscita 8 anni fa. A livello di Gran Consiglio, l'elezione ha ridisegnato un po' gli equilibri, con l'UDC che è riuscito a scalzare il centro, diventando il primo partito. I democentristi, infatti, nella prossima legislatura potranno contare su 20 seggi, 2 in più rispetto a 4 anni fa, a scapito del centro, che perde una poltrona, fermandosi a 18 rappresentanti in Parlamento, invariata la rappresentanza di Verdi, Verdi Liberali e PS. La maggioranza della popolazione svizzera è favorevole a un inasprimento della legge sulle armi, in particolar modo per quanto riguarda la possibile introduzione di un attestato psicologico obbligatorio per chi vuole acquistare una pistola o un fucile. E quanto emerge da un sondaggio realizzato dal gruppo Tamedia, stando a quale il 70% degli interpellati chiede un giro di vite. Una questione tornata d'attualità soprattutto dopo la sparatoria di fine agosto ad Arau durante un rave party, sparatoria costata la vita a una 22enne. Per lo sport, che è in primo piano perché si sono disputati 2 incontri di National League, il Lugano è stato sconfitto in trasferta dalla Joie per 5-4, mentre il Ginevra Servette si è imposto sullo Zugo per 2-1. Nel tennis, ai quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino, il tedesco Zverev ha battuto in 3 set il numero 1 del tabellone Djokovic, qualificandosi per la semifinale dove affronterà il russo Medvedev. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 5 ottobre. In tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato. Nella seconda parte della giornata, oltralpe, aumento della nuvolosità e qualche rovescio locale possibile. In Romandia, sulla A1 Losanna direzione Ginevra, tra Rol e Glan, la carreggiata è ridotta a una sola corsia a causa di un incidente.

Sulla A1 Berna direzione Zurigo si raccomanda prudenza tra il raccordo di Birfeld e la galleria del Barek, dove un incidente blocca la corsia di emergenza.

Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì, alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara. Le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

hanno tradito, continuava innervosito. Quanti amici hanno tradito per la causa dell'amore. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori, m'hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra non voleva stare.

Rete 1. Sono le due in studio, Maria Armanda Trezzini. In Brasile la destra trionfa in Senato, a spoglio quasi ultimato il partito liberale bolsonarista è in testa con 20 seggi davanti al Movimento Democratico, che al momento ne ottiene 7, e al partito del presidente uscente Lula da Silva con 6. Per quanto riguarda l'elezione del nuovo capo dello Stato, continua a delinearsi il ballottaggio. Il progressista Lula da Silva e lo sfidante sovranista Flavio Bolsonaro sono sempre testa a testa e non superano la soglia del 50% delle preferenze. La Russia ha sferrato un doppio attacco missilistico contro il distretto industriale di Kharkiv. Almeno una persona è morta e altre 6 sono rimaste ferite. Le operazioni di soccorso proseguono tra le macerie di una decina di edifici residenziali. Nelle scorse ore è stato attaccato anche un impianto energetico nella regione di Poltava. Secondo i media ucraini, circa 22.000 residenti sono rimasti senza elettricità. Al momento non si ha notizia di vittime. L'Unione Europea e gli Stati membri devono attivarsi di fronte al vasto progetto di colonizzazione previsto da Israele nella Cisgiordania occupata. Lo chiedono 500 ex diplomatici, ministri e responsabili europei. Tra le personalità che hanno sottoscritto l'appello figurano gli ex ministri degli esteri francesi Dominique de Villepin e Alain Juppé, l'ex premier italiano Massimo D'Alema e l'ex presidente del Parlamento europeo Josep Borrell. Oggi in Francia più di 400 scuole superiori non potranno essere pienamente operative a causa dei danni subiti durante le rivolte studentesche. Molti istituti sono stati incendiati o saccheggiati. Almeno 5.000 persone, per la maggior parte adolescenti, sono state fermate e molte sono state arrestate. L'hanno reso noto le autorità. Martedì è prevista un'altra giornata di mobilitazione generale per rivendicare maggiori risorse per l'istruzione. Per lo sport, hockey su ghiaccio, il Lugano è stato sconfitto in trasferta dalla Joie 5-4. Il Ginevra Servette si è imposto sullo Zugo 2-1. Tennis a Pechino, il tedesco Zverev ha battuto in 3 set il numero 1 del tabellone Djokovic, qualificandosi per la semifinale dove affronterà il russo Medvedev. Infine, oggi in tutta la Svizzera sarà generalmente soleggiato con banchi di nebbia mattutina sulle pianure del nord. Nel pomeriggio, soprattutto nelle Alpi e nei Grigioni, sviluppo di cumuli con possibili rovesci sparsi. Temperature tra 10 e 23 gradi. Sulla A1 Berna direzione Zurigo si raccomanda prudenza tra il raccordo di Birfeld e la galleria del Barec, dove un incidente continua a bloccare la corsia di emergenza. Rete 1.